l'India che avanza, che avanza dal vivo, live, on stage now. E stanno suonando dal vivo, eh?

0: back back.
1: Then the Muslim
0: Siddharma Channel, c'è il solito santone che parla del Buddha. Andiamo avanti. Ma non so, potrei leggere qualcosa, perché qua commentare quello che c'è in TV non è che si capisce un cazzo, eh. Ma solo che non so che cazzo dirvi, non so che cazzo leggervi, che cazzo devo fare. Se avessi un libro qui vi leggerei qualcosa di Bukowski. Ah, ma io vi leggo qualcosa di Bukowski, perché ce l'ho sul sito. Vi leggo una citazione di un libro di Bukowski. Io vorrei capire che cazzo è che mi succhia la banda.
2: Io lo so.
0: Lo so cos'è che mi succa la banda. È questo cazzo di lettura della posta del Dio Madonna schifo e del Cristo in croce di sperma. Allora vi leggerò un passo tratto dal taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski. È un gran bellissimo libro. E poi una parte molto strana di questo libro, ma si capisce quel cazzo che dico? Mi si sente perlomeno? Allora, se non si capisce, io vi leggerò un brano tratto da Taccuino di un vecchio porco di Charles Bukowski, libro che non ho, ma ho questa citazione, che merita molto, è un autore che dovreste tutti leggere. E va bene, a questo punto Questa citazione, io non mi ricordo più in che punto era. Comunque, forse c'era una festa, era una situazione in cui c'era una festa e c'era un sacco di gente e lui era lì in questa festa. Nel frattempo mangio patatine e me ne fotto un po'. E inizia, insomma, diceva: faceva caldo lì dentro, mi avvicinai al piano e suonai il piano. Non sapevo suonare il piano, pestavo i tasti e basta. Qualcuno ballava sul letto. Poi guardai sotto il piano e vidi che una ragazza si era messa stesa sotto con il vestito sollevato fino ai fianchi. Suonai con una mano sola, allungai l'altra e rapinai un'emozione. Sarà stato per la brutta musica o sarà stato per la rapina, ma la ragazza si svegliò, si rimise in piedi. Quelli che ballavano sul letto tornarono a sedere, riuscii a raggiungere il letto e dormii per un quarto d'ora. Non dormivo da 2 giorni e 2 notti. Faceva caldo lì dentro, caldo. Quando mi svegliai, vomitai in una tazza di caffè. Quando si riempì, fui costretto a centrare il letto. Qualcuno portò una pentola, giusto in tempo. Diedi di stomaco, acido, tutto acido. Mi alzai ed entrai in bagno. C'erano 2 tizi nudi. Uno di loro aveva della crema da barba e un pennello e insaponava palle e uccello all'altro. «Sentite, devo cagare», gli dissi. «Fai pure», disse il tizio insaponato, «non ti disturbiamo mica». Mi misi a sedere sul cesso. Il tizio col pennello disse a quello che stava insaponando: «Ho sentito dire che il Club 86 ha licenziato Simpson». E l'altro risponde: «KPFK», fece l'altro, «scarica più gente della Douglas Aircraft». Una parola sbagliata, una frase fuori linea rispetto alle loro concezioni su umanità, politica, arte, e sei fritto. L'unico sicuro di non perdere il posto è Elliot Beans. Adesso vai avanti, disse il tizio col pennello. A far che? Agita l'uccello finché diventa duro. Sganciai uno stronzo enorme. Gesù, disse il tizio col pennello, anche se non aveva più il pennello, lo aveva buttato nel lavandino. Gesù, cosa? Disse l'altro. Il tuo affare è una cappella grande come un mazzuolo. È per via di un incidente, ecco perché. Sarebbe piaciuto anche a me avere un incidente così. Ne sganciai un altro. Adesso vai avanti. A far che? Piegati indietro e fattelo scivolare tra le cosce. Così? Sì, e adesso? Abbassa la pancia, fallo scivolare avanti e indietro. Ecco, così, vedi? Non avrei più bisogno di nessuna donna. Oh, Harry, ma non è come la figa. Ma che cosa vuoi farmi credere? Vuoi farmi credere un mucchio di stronzate? Hai solo bisogno di un esercizio, vedrai, vedrai. Mi pulii il culo, tirai la catena e uscii. Andai al frigorifero e presi una lattina di birra. Presi due lattine di birra. Le aprii entrambe e attaccai la prima. Pensavo di essere a North Hollywood. Mi misi a sedere di fronte a un tizio con in testa un casco di latta rossa e con una barba di mezzo metro. Era andato forte per un paio di notti, ma adesso le anfetamine non le aveva più. Non era ancora arrivata la fase del sonno, solo quella della depressione e dell'assenza. Big Jack, dissi. Bukowski, mi devi $40, disse Big Jack. Senti, Jack, ho idea di averti dato $20 ieri notte. Hai in mente proprio questa idea. Ricordi questo numero 20? Ma no che non ti ricordi, non è così, Bukowski, perché eri ubriaco. Insomma, c'è questa discussione con questo Big Jack, io la salto un attimino e insomma si va un po' avanti. Avevo notato che parecchie persone andavano indietro una grande tenda. Qualcuno usciva dopo 10-20 minuti, qualcun altro non usciva più. Andava avanti così da 48 ore. Finii la seconda birra, mi alzai, tirai la tenda ed entrai. Era buio e pesto lì dentro, ma io annusai l'erba e il culo. Mi fermai per permettere agli occhi di abituarsi al buio. Larga presenza maschile. Leccavano buchi di culo, strizzavano e succhiavano. Non era roba per me, era una persona per bene io. Era una specie di palestra maschile alla fine degli esercizi alle parallele. Soffocavo. Un negro di pelle chiara mi si avvicinò. Ehi, ma tu sei Charles Bukowski, giusto? Giusto, dissi. Cazzo, ma è la cosa più fantastica della mia vita. Ho letto Crucifix in a Deathland. Per me, dopo Verlaine, ci sei tu. Verlaine, sì, Verlaine. Allungò una mano e me la piazzò sulle palle. Gli tolsi la mano. Cosa c'è, chiese? Non è il momento giusto, sto cercando un amico. Oh, mi dispiace. Continuai a guardare in giro, stavo per andarmene quando notai una donna appoggiata in un angolo lontano. Teneva le gambe aperte e sembrava piuttosto fatta. Avevo appena cominciato ad andare forte quando mi infilarono qualcosa tra le chiappe. Vidi le stelle. Oh, ma che cazzo vuoi? Allungai la mano e tirai fuori l'affare. Eccomi lì con l'affare di un uomo in mano. Cosa pensavi di fare, fratellino? Senti, amico, questo gioco, eccetera, eccetera. E vabbè, la storia continua e a un certo punto vaffanculo, porca madonna. Succedono delle puttanate. Penso che avrete capito il succo di questa storia meravigliosa che tutti i bambini dovrebbero leggere. E basta, mi sono anche un po' rotto le palle, sostanzialmente, di Cristo. E a questo punto niente. E allora fanculo. La televisione mi ha rotto il cazzo, semplicemente. Dio mi schifa. E quindi amen. Ma vaffanculo. Vabbè. Io interrompo qui la trasmissione perché un po' le palle, sapete com'è, ah, c'è una bella poesia di Bukowski, c'ho qua. Però questa è quella pasto.

porco Dio, ma se ho premuto spazio qui, Dio cane, ma me lo vuoi dare questo cazzo di spazio, porco Dio? Sto cercando in rete una poesia molto bella.

Ay, Jesucristo. Cristo di un Dio, ma

qua. Siamo fottuti con le poesie, siamo fottuti.

0: giorni come rasoi, notti piene di ratti.
1: Ah.

Oh, eccolo qua, finalmente. Questa è bellissima. Già. Contemplo lo stesso paralume da 5 anni. Bella questa.

0: pardon.
1: Questa è veramente bella. Questa è veramente bella. Porco Dio. Porco Dio. Si può dire porco Dio? Perché mi viene come un porco Dio. Come dire un orrore.

Jesus. Beh. Qua ci sono, c'è tutta una raccolta di stronzaggini del Dio cane che sto leggendo, però vabbè.

0: cho ở.
1: Strimmo e metto sulla webcam, così abbiamo amendue le cose. Perché mi dovete fare perdere tempo, porco Dio? Io sto facendo una roba, uno mi dice stream e prende la mia professionalità, prende il sopravvento. Già, essere professionisti. Maledetto che ha inventato il connettore USB, maledetto. Va bene, la cam è su, la webcam è su, quello che non mi ricordo, la URL.

c'è tutto ora, c'è l'immagine e c'è il video, manca solo l'anal.

Dio mio, cosa sto facendo? Dio mio, perché? Okay, se c'è una cosa che odio, questa merda del World Wrap, porco Dio.

praticamente qua è tutto smontato. Grazie Linux, grazie per tutti i problemi che mi dai, ma io dico perché io adesso devo smettere di lavorare con questo sistema operativo di merda. Io dico, chi cazzo me lo fa fare? Mi domando perché. Faccio assistenza su Windows. Nessuno mi rompe i coglioni. Allora, lui greppa e fa questa cosa qua. La postiamo. Se c'è looter, vuol dire che il patch mail RC che non serve un cazzo.

l'ho fatto, me ne fotto. Mi metto più a fare lo script che a crearmi gli script già pronti, coglione. Bene, a questo punto asterisco barra punto fetch mail rc. Vediamo chi sono gli utenti che hanno il fetch mail rc. Ecco, Abdel cosa cazzo se ne fa? Questi qua li vado a togliere a mano. Li vado a guardare a mano. Abdel praticamente è morto. Non se ne fa una minchia. Ah, infatti era uno dei primi. Air ci avrà i cazzi suoi, glielo lascio. Angelo ci avrà, Angelo che non è l'angelo di ora, ma è l'angelo di un tempo che fu. Bello andare nelle directory degli utenti e guardare i cazzi loro. Ah, che bello. E infatti, ah, collava da Media Lab stesso, collava se stesso. Che bello trovare queste cose di un tempo. Io auro per prof, auro l'utenza dell'auro, il suo fetch mail c'è il post connect al bollettino, vabbè, questa va fangula, via. Questo utente qua non c'è, quello di default, via. Via. Poi va bene.

Okay. Corvo va bene. Metterci qui via. Scappa lo lasciamo. Mailman 1. The Mailman non ha mai fatto un capacche. Infatti è una troiata. Va bene. Fallo che non fa un culo, sono cazzi suoi. Frisch.

guarda un po' la gente. Sì, vabbè, stack e schino available, ma va fanculo e montami sto spacchio di dischetto, zio cane. Sucala.

0: va bene, è tornata l'acqua, Dio mio. Bene, è tornata l'acqua.
1: Va bene. Allora, topo ci siamo e l'abbiamo tolto. L'S-barra.fetch. Mailman avrebbero cancellati direttamente. Devo dire che non me ne frega un cazzo. Ok. Perfetto.

Ma come cazzo devo fare qua? Oddio mio. Dio mio. Come cazzo devo fare? E allora, vediamo il touch menu, il default. Come cazzo li faccio? Mi devo mettere questo davanti a tutti.

Sim. Sì. Io non posso lasciare qua. Sono nel mezzo della creazione dell'inferno. No, effettivamente no, però non posso lasciare. Ci becchiamo dopo? Ciao.

Ciao. Allora, cosa combini? Io sì. Sì. No. No, ero già andato via. Io prestissimo stamattina. Giusto le 6. Sì, sì. Sì. Brava. Perché sono venuto qua presto? Sì. Allora, bau bau. Cosa fai? Brava. Niente, sto studiando delle cose. Sono a media roba adesso davanti ai computerini. Sì. Cosa studio secondo te? Avanti. Dai, adesso fammi chiudere, ci sentiamo stasera. Sì, siamo stati. Poi niente, vanno bene le cose. Vanno meglio. Non lo so. Ciao, dai. Ciao. Va bene, poi non lo so. Ti ascolto, non lo so quando vengo, stasera, poi il telefono. Stasera, stasera. Sì. Ciao Topina, ciao. Ciao, ciao.

0: Ehi,
1: Natale.
0: Buonasera.
1: Ah, Madonna, mi è stato un dia da.
0: Eh?
1: No, perché mi sono fatto una sudata, arrivai fino a qui.
0: Sto lavorando su una cosa qua per tutti gli utenti, facendo un inferno.
1: Per il MediaLab?
0: Sì. Non avremo più un fetch mail di tutti gli utenti, ma ogni utente avrà il suo.
1: Ah.
0: E quando entra si prende la posta. Se non entra per uno o due mesi, non c'è posta per lui. Appena fai il login, automaticamente gli viene scaricato. Perché abbiamo 300 utenti che fanno poll sulla macchina in auto, ci sono un sacco di bug.
1: C'è un bordello. Io è un bordello per te, però non lo
0: visto. No, un bordello per me adesso, sono tutta la giornata che sto facendo questa cosa. Tu come va?
1: Io bene, tranne che ora devo passare. Mi sono fatto prestare una trentina di dischi di rock del 60, del 70, senti. E mi vedo che c'è, sono 30 regimi, mi voglio copiare su CD. Sto passando il tempo.
0: A compiere campionarli e fare i CD.
1: Campionarli e fare i CD.
0: Minchia.
1: Così madonna, tipo qualcuno mi tocca il tavolo dicendo zuo, ricominciare la canzone.
0: Certo, è un casino.
1: Questa musica è bella. Musica storica veramente, cioè c'è un disco del 60 dei. No, che cos'è? Del 68 dei Fleetwood Live, che bello. Io no, sì, Fleetwood.
0: Sì. Fleetwood Mac.
1: Sì.
0: Siamo in diretta, eh? Anche via radio.
1: Anche via radio.
0: Non so se qualcuno ci sta ascoltando.
1: Con il microfonino, quello ricavato da me. Da? Si può dire, però.
0: Figurati. Allora. F8, se lo lancio. Beh, non ho fatto un cazzo. Lo so io perché.
1: I monitor funzionavano?
0: Alcuni sì.
1: Quanti ce ne erano rotti?
0: Finora ho trovati due. Bene, ora sembra che sia funzionato. Allora, vediamo alla home di Linus.fetch. E ci appartiene a user.

0: buono. A questo punto teoricamente tutti gli utenti dovrebbero avere il loro fetch mail. Ora devo fare un
1: praticamente
0: fai la stessa. Dopo il checkout devo fare un echo fetch mail meno d
2: tutti gli utenti,
0: quindi il checkout se ne va. Vabbè, fortunatamente lavora a blocchi, per cui è una minchiata alla fine.
2: Sì, beh, c'è di seduto e mette utenti 9.
0: Sì, con un grep, un vari filtri, fanculo alla fine. Vado qua. Qua ci sono gli utenti che usano il fetch mail o check on. No, allora
2: non li messo invece nel cazzo.
0: Diventa un echo virgolette fetch mail meno di 300 maggiore quello che diventerà home slash punto bash rc punto profile. Qual è il path preciso? Non mi ricordo. Use local bin, facciamo le cose per bene allora.
2: Use local bin
0: fetch mail meno di 300 maggiore. Punto fetch mail c diventa punto profile.

0: Okay. Meno di 300. Ma. 6, 9. Più X. Com lims barra punto profile e c'è il suo fetch mail, e mentre l'utenza di Linux c'è il fetch mail del C. Perfetto. Ora teoricamente se un meno Linux X. Ah, perché permission denied? Punto profile l'avevo tutto, ma come è possibile? Certo.
1: Mi ha fatto la rotta.
0: Oh, santa Maria. Perché non ce l'aveva e quindi l'ha creato. Quindi, cioè gruppa. Devo ricambiare pure questi per fetch diventa punto profile. Poi 10.

0: ancora appartiene a lui.
1: Io non accetto
0: mail anche, quindi adesso su meno Linux X inchia, porco Dio, ci ho fatto tutta questa cosa per niente. Perché c'è il no connect. Dio cane. Come cazzo si fa?
1: C'è il no connect, non si intende, non è che ce la parte.
0: No.
1: C'è il fetch mail che non funziona, dice.
0: No.

0: Если запретят, а там достаточно.
1: Sì, col no connect si potesse modificare il corpo di ogni no connect che non si ricompila più.
2: Questo è fatto allora, non lo so.
1: No, perché è stato compilato con una versione di Eggs, hanno cambiato qualcosa nel kernel, sono successe delle cose. Madonna, ma perché? Perché? Ci vorrebbe i tables.
2: Sì, poi è una bordellata, te lo bucano.
1: Madre mia.
2: Morte del primogenito.

0: un mortal. Cioè, se non vorresti fare tipo, perché l'utenza libera, tipo l'Uter, metterci il no connect, per fare tipo tutte le utenze normali, farle filtrare con il table, vedere che si connettono.
1: Non c'è bene di table, questo è il problema.
0: Sarebbe scaricarlo.
1: Bisognerebbe scaricarlo, installarlo, vedere se funziona con questo kernel, un po' così.
0: Kernel
1: non
0: c'è.
1: Non lo so, un casino. No, io volevo vedere se...
0: È un casino, non penso più casino tutto il lavoro che hai fatto stamattina a prima ora.
1: Puoi suidare il fetch mail.

e ora vuole il fetch mailer C o un head da root.

0: aspetta, non c'è.
1: Vabbè, diciamo che è tutto teoricamente pronto.
2: Tranne diciamo che nessuno era per Chernobyl.
1: No, i miei stanno funzionando col vecchio sistema.
2: Ah, ancora tu non l'hai attivato tutto.
1: Certo, tutto nuovo. C'è qua il stretch mail enorme che ogni
2: utente
1: ogni due ore cicla. Dio mio.

0: cosa posso fare?
1: Tu sai che mi sto per prendere io un posto, un hub, 8 porte 35 euro. Hub 8 porte 35 euro.
0: Hub switch.
1: Hub.
0: Non è molto.
1: È una fipetta. Ora ne voglio 50. 30.000 euro in più. Che io non ho. Schine.
0: Dio mio, come risolvo questo problema? Risolvo il problema che non connette. Cioè, lui dovrebbe modificare il non connette.
1: Questo non è il non connette, anche non lo puoi ricompilare, questo è il problema, giusto?

0: che sono gli scaricano le batterie perché è il display.
1: Ma
2: che cazzo di minchia di terminale c'è?

0: Sì. No, no. Oh, grazie. Ciao. Non si può fare niente, capisci? Non si può fare niente. Come cazzo si compila lui? Con Eggs?
1: X meno 2. Oddio.

0: Non connaît.
1: Questi sono pointer without a cast, non me ne frega un cazzo. Ah, ma l'ho creato! Come cazzo può essere? No, il problema non sono... Minchia, che palle. Il problema non era questo. Death mode.

Talaga sa nagsasabi.

0: はい。Page fault, perché il kernel va in page fault? Madonna mia,
1: questo è brutto.
0: Va bene, siamo
1: ancora peggio di prima.
0: Siamo
1: va in page.
0: E HTTP di? Che cazzo c'entra? Allora è il no connect che crea problemi.

0: non l'abbiamo capito forse, cioè ho capito una cosa che HTTP qual è il process? Stiamo volendo tutte cose HTTP. Dunque, io vado su Media Lab, vediamo un po'. Vedi? Caricato la pagina e mi va in...
1: Non è il manuale che vi spiega.
0: Adesso non sta facendo il problema. La 145, perché stanno morendo tutti gli HTTP. E li ha ricaricati. Infatti. Ma bisogna vedere se questo è comparso nel momento in cui ho rebuttato, tolto il mio connect.
1: È successo quando tu l'hai tolto.
0: È andato in page pole.
1: Perché quando tu l'hai connesso, quando ti invio si è dato tutto gli errori.

0: Buongiorno.
1: Attento che non c'è il piede stucchiato al bordo. Buongiorno. Cosa hai portato di bello? Wow, non vedi.
2: Sapevo che erano
1: un po' di due, ne portavo finito. Pipistrello. Ah,
2: pipistrello
1: vorrei dire.
2: E questo?
1: Quello è un calcolatore elettronico.
2: Basta.
1: Pausa pranzo.
2: Non capire
1: te. Te l'avevo a casa io. È mio.
2: Niente è tuo. Sei incluso.
1: Minchia, mi sono appena reso conto che tutto il lavoro che ho fatto da stamattina fino adesso non serve assolutamente un cazzo.
3: È bellissimo,
2: non c'è un cazzo. Però ho pensato che ti demoralizzavo.
1: No, è perché c'è una cosa che non posso risolvere e che deve risolvere questo. E questo non c'è, e se c'è non funziona, è rotto, va aggiustato. Per cui... Comunque sono riuscito a fare quello che dovevo fare. In teoria è tutto pronto.
2: La pasta e il pomodoro?
3: Quelli sono gli alimentari, cioè. Sono alimentari, il pomodoro non lo so.
1: Pomodoro. Spostati, perché non vorrei che vadano buttati.
3: Il pomodoro li puoi usare.
1: Ma la cucina li parrà, no?
3: Dammi un giusto io. La cucina è...
1: Sì.
0: Tra poco qua, aspetta, sull'angolo di cucina.
1: Se no la spostiamo qua. Deve rimanere la cucina. Deve.
3: Intendi, ma il problema è uno. Aspetta una via.
2: Cosa?
3: Faccio un altro. Io poi io un posto di passaggio. Poi io di mio.
0: Nella cucina di cucina.
1: Stiamo parlando dei fuochi.
3: Dopo che io mi batterò affinché
1: resti.
3: Perché qui non si deve andare a fare pittura la cosa, però mi attivi pasta con l'aglio la salsa quando si resta qua, perché cambia un bordello di oltre. Ma io in questi giorni sono rimasto qua, qui a cattare pane, birra e acqua, mi sono speso un bordello di soldi.
2: Invece
3: ti fa
2: niente,
3: se no
2: mi fanno
1: di beh, prima si dice quella.
0: Se io me ne esco, mi compro tre pomodori, le panine sono in piso, tre pomodori in una fontana, li taglio, se li spacco andrò a mettere entro i panini.
3: Sì, me ne esco così io per pranzo.
1: Ma tu sei un baracus. Era tutto smontato. No, ieri ho rimesso questi due, ma quello va pulito con una spia polvere che non abbiamo.
2: Ma non avevi detto che era meglio non farlo?
1: Cambiate idea.
2: Quindi l'elettricità elettromagnetica in questo periodo dell'anno non credo.
1: Aprendolo ho cambiato idea perché dentro c'era una mucchetta di peli e di polvere.
2: Non l'hai provato.
1: Ora non l'ho riprovato, ma quando l'ho smontato funzionava, per cui. Per cui non ci sono problemi,
2: per cui non ci sono certezze.
0: Dopo una mattinata che fa bene.
3: Mi ha fatto mattina di fare.
1: Un mio amico chiede se potrebbe prendere quella lampada che c'è sulle scale. O se vi serve. C'è una lampada lì all'ingresso. Passo dalle scale.
3: Non so se funziona.
0: Ma io faccio con l'amico di Dio se si è procurato in un negozio un 21, un 32 mega di RAM, un 3 CD. e a vista del giro, sai quanto? 30 euro.
1: Pentium 1. Col monitor?
0: Non lo so.
2: Ma sì, sei Martin Gary?
1: Nessuna. No,
0: non di
1: non qua.
2: Perché?
1: Lì.
0: Anzi, se sai come si sviluppato le foto di e cioè, tu guarda qui che cosa assurda. Cioè,
1: che foto di
0: una foto fatta
2: di chi è questa
1: niente, scegliete
0: una foto fatta al concerto. Guarda,
1: c'è un'altra. Altra F2.
0: Penso c'è di fumo sciocco al concerto. Però adesso è solo fumo di sigarette.
1: Non lo è.
0: A Rossellini.
1: Minchia. E qui dove siete andati a dormire?
0: Qua eravamo al Captain, a Vicere delle Correnti. Guarda il cane che avevamo accanto. Dove è stato così? Mm. Dai, questo cagnolone qui, che bellino. Era troppo dolce. Cioè tu lo sai le mie giornate come passavano? A giocare con questo cane, gli mettevo il cibo sopra il naso. Lui mangiava, uno gli faceva così, gli mangiava ordine, gli facevo le finte con la mano. Questo cane, oh! Troppo bellino questo cane. Poi invece guarda quest'altra foto qui, mi guarda questo tizio qui in faccia. Aspetta. Però di guardare la luce per bene, guarderò in faccia attentamente. Lui quando suonava era sempre così. Tu non sei dal vivo del risalto. Io quel giorno mi sto prendendo anche fotografie e vedo lui faccio che sta suonando e gli faccio una foto. Io è così. Sempre così, lui sentiva suonare così. Sempre.

0: Anal.
1: Quindi il no connect di questo è diventato un generatore di instabilità.
2: Questo sole ci sta rompendo i coglioni.
1: Ah, come godo.
3: Che era questa rata?
1: Tengono. Sì, tengono.
3: Posso vedere questa foto? Posso anche accendere una sigaretta?
1: Se la trovi, sì.
4: Alleluia.
1: Mamma mia. Subito.
2: L'accendino ce l'ho.
1: Ho anche i fiammiferi di emergenza. Devi accendere le foto o...
0: Santo,
1: santo, santo.

0: si è articolato, sto facendo dopo la volta della tortura.
1: Prendendo quelle catene, si
2: mamma mia,
0: mamma mia, guardavo strettamente la
1: stanza. No, lui quando suona è sempre in quel modo, lui dipende dal suo mondo,
0: da un altro suo mondo.
2: Tables,
1: Dio mio, no,
3: ma perché, perché?
0: Perché
3: è un buongiorno, è un buongiorno.
1: Io ho visto le correnti del destro, sono un po' di che

0: Santo, santo, santo. Ah, che goduria.
1: Ah, che goduria.

A me? Grazie. La Bibbia è lì, eh? L'hai vista? La vista. È la mia radiolina.

No te lo sabía.

0: Porco Dio.
1: Ma quasi è partito a 22.
2: Vado.
1: Vai con la musica.
2: Benvenuti.

0: modificato i volumi. E ora fischierà.
1: Bene,
2: bene.
1: Adesso andiamo a fare gli amministratori poco serio.
2: Esatto. Si fa vendicare.

0: Ma è film.
1: No, quello è un amico suo.
0: Si chiama Sick Boy e film.
1: No, vediamo la foto. No, ce ne sono altre sicuramente.
0: Minchia, sono un coglione.
1: Sei un minchia. Bellissima sta chitarra.

Bene, direi benvenuti all'ascolto di Radio Cybernet. Come ogni martedì, a spaccarvi le palle con la X Night. E questa sera con musiche di Zappa.

puntata di questa sera che abbiamo deciso improvvisamente, non si sa per quale motivo, di dedicare alle guerre di religione. In perfetto stile Bush, Saddam, Osama, Afghanistan, Kabul, eccetera. Le guerre di religione anche nel mondo informatico sussistono e da esse traiamo nuova linfa. Vorrei una conferma se si sente bene e come si sente bene.

0: Ancora non sappiamo niente per il corso effettivamente. Io sto facendo una cosa qua, ci scegli tu? Che non sappiamo nulla, cosa dici? Dobbiamo ancora organizzarlo. Penso di essere il corso fatto. Vengono a chiedere informazioni negli orari più impensati, devo dire. Neanche questo te lo so dire. Però tra quant'è? Tra una settimana, due settimane il corso avanzato, boh. Dicono di sì.
1: Aspetta un momento.
0: In questo momento stanno avvenendo delle cose attorno alla X e noi ci avviciniamo a un scienziato il quale ci descriverà.
2: Stiamo installando il pacchetto.
0: Tanto per cambiare.
2: Sì, stiamo installando il pacchetto che dovrebbe fornirci le pagine di manuale. Perché attualmente ci manca NROF.
0: E quindi non può formattare le pagine.
2: Non può formattare le pagine. Vediamo un po' che succede quando premi.
0: Comunque spero della serata. E c'è la solo di chitarra, mi spiace.

0: Sam was a showing scout flat top particular. No.
1: Meglio, meglio, infatti.
2: E vediamo se riusciamo a organizzare un boss. 10 persone sono 600 heroes.
1: Giustamente, vabbè. No.
2: Eroi, fa, 600 eroi. Al di là di questo.
1: Quello che stiamo ascoltando si chiama Bongo Fury ed è un album del 75. Vabbè, Frank Zappa e Captain Beefheart. Siamo sempre alla X Night e torniamo a vedere cosa succede nella zona AIX. Cosa sta succedendo?
3: Pare che lo stia installando, sì. Pare stia installando il pacchetto
1: txtfmt.tfs.obj.
2: Man.
1: Praticamente i manuali. Montare il volume 1 su Dev RMT 0.1. Ma il problema è la rete, scusa, i manuali per tirare su la rete al limite si cercano in rete.
2: Manif config possiamo
1: vabbè,
2: fare.
1: Manif config, sì, effettivamente. Sì, no. Ma dove andare a toccare, quali sono gli script di configurazione, queste cose qua?
3: Non sappiamo nulla. Ignoranza totale.
2: Discorso è
1: i manuali,
2: ISS.
1: Ma com'è andata? Come, cioè, com'è venuto su, praticamente? Com'è successo ciò?
2: È successo ciò che effettivamente il tape era il nostro baco bastardo.
1: Ma quindi adesso stiamo usando il tape nostro,
2: sì,
1: del Media Lab?
2: Il tape cercato da Asbest è andato a 23.2.2000.
1: Ah.
2: Che è ok. Funziona, abbiamo installato dal nastro originale.
1: E quindi il tape di Antonio ha dei problemi?
2: O si surriscalda, a un certo punto comincia a dare problemi di IO error.
1: Molto strano, è veramente molto strano. O fuori è un tipo diverso, o sono perfettamente identici.
2: Thunderbird.
1: La stessa sigla, stessi codici.
2: Non ha dato particolari problemi nel riconoscimento, né tantomeno non si è scrupoliato se era uno o l'altro. Messo questo, non cambiato nulla, messo il nastro originale che pensavamo fosse fottuto invece.
1: Ah, guarda, sta andando avanti, eh.
2: Era.
1: La cosa bella di questa X è questa chiavetta di cui vi faccio sentire il rumore. No, no, non girerò, non preoccupatevi. Non girerò la chiave. Qui hanno tremato tutti e due. L'ho solo disinserita e inserita. Così. E così. È praticamente sembra una chiave d'accensione dell'automobile.
2: Con lo spinteroggio.
1: Le foto.
4: Oh, ma che bella questa chiave, dice. Servizio, ma servizio,
1: servizio normale,
4: normale.
1: Pallo Trondieni a fare farsa. Com'è che non lo vuoi messo, scusa?
4: Non lo voglio messo in servizio, lo voglio normale.
1: Ah, ed è già in normale, guarda.
4: Ma se faccio il ripristino, che succede?
1: Un tasto ripristino.
4: Io non ho mai visto.
1: Penso che
4: ma è un tasto ripristino, è un tasto che quando si distrugge il sistema lui ripristina tutte cose.
1: Penso che loro due ti ripristinano il posteriore.
4: Quindi, mi farebbe comodo una ripristinata di
1: bello. Allora, vediamo un po' di cambiare musica zappiana. Che dici?
4: Che vuoi?
1: Porta avanti questo qua. E purtroppo abbiamo dei file unici. No, no, più, ma ci penso io, guarda. Stiamo cercando. Questo è bellissimo. Un po' di zappa per voi.

0: Va bene, beh, quest'album è finito, era Bongo Fury del 1975, ma a noi non ce ne fotte un cazzo. Pallotron, cosa stai facendo?
1: Se vuoi.
0: Cosa fai di bello?
1: Chatto.
0: Ah, stai
1: chat. Faccio che cazzate che fanno tutti.
0: Che cosa mettiamo adesso? So, io andrei avanti con 1978, no, Does Humor Belong in Music, Broadway the Hardware è carino, però Does Humor Belong in Music è anche carino. Senti, fai tu.
1: Ma Zappa?
0: Sì, certo,
1: Va bene.
0: Metti questo, va, alla fine, metti questo, metti. Già.

0: じゃIl tema di questa sera, le guerre di religione. Ma secondo voi lettere accentate o lettera più apostrofo?
1: Oh, per un pizzico di campanilismo io direi lettere accentate.
0: No, perché... Per quale motivo? Motivi? Come motivi questo?
1: In italiano esistono le lettere accentate nella lingua italiana. Se dobbiamo invece considerare il livello net, il livello rete, effettivamente lettera più apostrofo è più portabile, diciamo così.
0: Ma poi arrivo io, appunto, povero ragazzo sfortunato, che leggo la posta su un Anewell VIP 7002 che non ha le lettere accentate. Come fare?
1: Leggi punti interrogativi, infatti.
0: Leggo
1: usare,
0: stronzate.
1: Meglio usare...
2: Non puoi compilare qualche programma? No, qual è il problema?
0: No,
2: perché non riesci a leggere?
0: Perché sto usando un terminale che non ha le accentate, quindi qualsiasi Unicode, qualsiasi cazzo di Mime Type, di ISO charset io possa avere, il mio terminale non ce l'ha comunque.
2: E che programma usi per leggere la posta?
0: Quello della macchina su cui mi collego.
2: Non puoi usare per il mio Mutt o qualcosa del genere?
0: E Mutt me le fa vedere le accentate, se è configurato bene, ma se sono via terminale.
2: Ma so che Mutt puoi...
0: Prima la mette nell'ano.
2: So che Mutt lo puoi configurare per far passare il tuo testo attraverso un programma. Puoi usare Recode, per esempio, che converte tutte le lettere accentate in lettere più apostrofo.
0: Sì, come io me l'ho fatto sulla mia tastiera sulle lettere accentate, che tu premevi e accentata e lui ti scriveva lettera e apostrofo.
2: Ma questa è una soluzione.
0: Basta ridefinire i font, è una minchiata. E no, i font, è un codice ANSI.
1: Malattia pura.
0: Sì, siamo. Appunto, si tratta di guerra di religione alla fine. Che è scatenato un flammone pazzesco sulla lista Hack Meeting e forse anche sulla LUG sta per nascere, mi sa.
2: Sulla LUG non ha risposto nessuno alla tua.
1: La LUG c'era Java, sì, Java no.
0: Java merda, ne arriveremo anche a Java.
1: Arriveremo anche a Java.
2: Hai postato sia Java merda sia sulle lettere accentate. Mi sa che finora ho risposto solo io.
0: Beh, sì.
2: Io propendo anche per le lettere accentate. In fondo.
0: Perché siete giovani e non avete vissuto la rete dei vecchi tempi, quando le lettere accentate non le vedeva nessuno.
1: È provato, è molto provato.
0: Neanche Bill Gates vedeva le accentate.
2: Ma adesso noi abbiamo...
0: È vero, come dice BBM, che le lettere accentate, cioè ormai abbiamo tutti gli strumenti per poter vedere tutto, però sui terminali no, per cui ha le accentate.
2: Lo standard ISO non qual è?
0: Non lo so se già prevede sti standard.
2: No, è ISO 88591, lo dice il setup del terminale.
0: Che ci si entra con?
2: Control è il meno del tastierino numerico che...
0: Ah, è per uscire, che io l'ho dovuto spegnere per uscire una volta?
1: Lo stesso, no?
0: Ah, è Active, quello è il famoso Active.
2: Sì, è scritto piccolino.
0: Invece di scrivere cazzo di Active non potevano scrivere Control meno.
2: Da qualche parte c'è scritto
1: Active, esci.
2: Boh, da qualche parte
1: era su
0: gruppo al caratteri PS2 asci.
1: Esatto, nel 120.
2: Esatto, nel BT100 era scritto qua, invece si vede che non si può cambiare.
0: Vabbè. Che state cercando di leggere?
1: No, stavo guardando così un po' questo manuale su...
0: Dai, mettete su sta rete. Ah, ma ancora sta andando?
2: Ancora sta leggendo il nastro 4 per sempre per le pagine di manuale. Ci vorrebbe un po' più.
1: Io ho provato ad appare la rete, però mi dice che è un'operazione già in corso sul socket.
0: Sulla calza.
1: Sulla calza, esattamente. Sul socket.
0: Si sta mettendo le calze la X. Questa macchina che abbiamo chiamato ISS, perché?
1: Perché è grande, grossa, bianca e modulare soprattutto.
0: E c'ha tutti questi pezzi collegati da cavi e quindi sembra una stazione spaziale internazionale.
1: Così continuiamo sulla falsa riga dei satelliti e oggetti non identificati, volanti e rotanti.
0: Sì, fra poco passeremo agli UFO proprio.
1: Agli UFO, esatto.
0: Apriremo degli X-File sulle nostre macchine più assurde.
1: Avevamo pensato di chiamarla Thank you Donald Rumsfeld.
0: God bless Donald Rumsfeld. È una citazione da un fumetto meraviglioso di cui vi diamo la URL: www.elftor.com. Elftor.com è la chiave magica per andare a leggere questi fumetti fantastici. Andate, leggete, ridete tantissimo. Ma è un canadese che li scrive o no? Perché non me lo ricordo. Andiamo insieme a vedere Elftor.com. Mentre un utente a caso ci propone dei nomi per la X. Potevate chiamarlo Sterco. Sterco è un bel nome. Effettivamente sì, suona bene.
3: Ma non penso che qualcuno di noi ami IBM. Se non per, vabbè,
4: sta facendo giocare la
3: Popo Story, questo è vero.
4: Il computer non avrà futuro, non ci sarà mai un computer.

Ecco, siamo sul sito di Elftor, www.elftor.com, e la striscia numero 167, Elftor Save Face, è pazzesca, è troppo da ridere. A un certo punto spunta un urrà, God bless America, God bless Donald Rumsfeld, e c'è Donald Rumsfeld trasformato in paperino, ed è molto bella questa immagine, è una cosa molto divertente. La cosa che ci piace molto. A proposito delle altre radio in rete, proseguono le trasmissioni di Radio Bandita, che sta andando molto bene da quello che leggiamo. E devo dire che loro fanno le cose veramente serie, ed è molto bello, insomma, sta andando veramente bene. Io vi consiglierei veramente l'ascolto il lunedì sera, Radio Bandita, il link lo potete vedere direttamente da radio.autistici.org, se non ricordo male, radio.autistici.org. teoricamente dovremmo esserci anche noi lì, però non lo so, vado a vedere, non ho idea, vediamo se funziona.

Ah, non ci siamo, dovremmo bastonare True Nepal. Dov'è True Nepal? Non ci sta sentendo, forse sicuramente non c'è, anzi. Vediamo se esiste e se ha un limite.

0: Vediamo un po'. Che succede?
1: Oh. Nulla, ci sto volendo vedere un filmato su.
0: No, ma vaffanculo allora. E qui? Applicazione dei software per la parte uso del prodotto. Ah, è un prodotto.
2: È un prodotto.
0: Prodotto algebrico? O prodotto.
2: L'installazione è riuscita per la parte share. Applicazione software per la parte USB.
0: File in fase di ripristino, file. A questo punto attendiamo.
2: Attendiamo.
0: O no, o spegniamo. Mettiamo la chiave in posizione di servizio. Servizio che fa?
2: Servizio fa il boot da nastro e cose del genere.
0: Oh, è arrivato. È arrivato quel mentecatto di Sclair.
1: Buonasera.
0: Ti connetterai, suppongo.
3: Non so, vediamo. Dando
0: boot. Il problema è dove?
2: Quindi noi abbiamo il timore che ci sia
3: al 40 minuti. Tutto bene. Sta un po' stanco e distrutto, però.
0: Si sente effettivamente. Penso che lo sentano tutti.
3: Infatti, è giusto che lo
0: sei solo o vengono anche gli altri?
3: Ma il Joser forse è più bravo.
0: Sperando che trovi aperto, insomma. Non è il limite, fanno proprio i telefoni. Porco Dio, mi sto incrocchiando.

0: teoria, se tu prendi minchia, sì, solo che mi devi spostare tutte le cose che mi rompe il cazzo. Voilà. Vabbè, puoi mettere questo lo stesso. I sacri schemi del PDP 11.
1: Sì. Che importante.
0: Già.
2: Andiamo a vedere la X, vediamo cosa succede. Successo segue 188. F1 aiuto, F2 aggiornamento, F3 annullamento, F6 comando, F8 immagine, F9 shell, F10 uscita. Prima del completamento del comando possono apparire ulteriori informazioni. I file listati in questa lezione hanno passato la verifica di preinstallazione e saranno installati. Requisiti di qua di là, la dimensione del sistema di file. Che cazzo vuol dire la dimensione del sistema di file? È stata modificata.
3: Sistema di file uguale file system.
2: Il sistema di file. No, dai. Copyright notice, licensed material property of IBM, MIT, Adobe, Regent University of California, papà, TNT, Donald Knuth, Iterative System Corporation, US Government Users Restricted Rights, Use Duplication of Data,
3: facciamo
2: uscita? Installazione riuscita per la parte share.
3: Beh,
2: bene. Siamo al cancelletto. Mansuka? No, man è l'S. Impossibile aprire i S-Paz. Oh, che rottura di paglioni, di coglioni.
3: E come facciamo a sapere?
2: E che cos'è LPP Info Data Isbaz?
4: Ti ho analmente penetrato.
2: Che cazzo è? Affandio. Questo cavo è il male messo così.
1: È molto male.
2: Sì.
1: Vogliamo togliere.
3: Che pacchetto corrisponde?
1: Non è importante.
2: Ma prendi un cavo lungo, che cazzo ne so. Passiamo a sentire. Quale? Il mio? Il mio è lungo un metro, che spacchio dice?
3: È corto così.
2: Ascoltatevi una solo di chitarra come si deve.

0: se ne stava fottendo i coglioni, immagino.
1: Non ci

0: Perché il 50 io ci vado, quindi il cavo è integro. Oddio, ho detto contro Tidio, cane.
1: Allora, il cavo va bene.

0: Ok, io ho lanciato il ping della ISS ma non va. Ma il config cosa dice? Vediamo un po'.
1: Config dice randomly config x0.
2: Ma gliel'hai messo app?
1: Veramente no.
0: Netmask è giusto.
1: No echo.
0: App broadcast running, no echo. Okay. E non risponde ai ping?
1: Forse che non risponde.
0: ICMP? No, no, non sarebbe.
2: A se
0: scusa,
2: stesso?
0: Pinga tu da lì.
1: Da me stesso mi risponde.
0: Pinga tu fuori, no?
2: Non ha il gateway, c'è stato.
0: Pinga il 255, 192, 168, 2255, vediamo un po' chi risponde. Risponde la Sega. è una, come dire, un gergo tecnico. Ti vuoi presentare a chi ci ascolta?
3: Buonasera a tutti da Sky.
0: No, è un nostro ex corsista ormai, nonché frequentatore della X-NIGT. Con un portatile, minchia, un Olivetti Ecos dell'anteguerra.
2: Inserito il tape 4?
0: Spettacolo.
1: Ho inserito che puoi inserire il backup.
0: Ma io non so, ma siamo sicuri che la scheda di rete è una scheda di rete TCP/IP e non è una scheda di rete tipo rete IBM? System 36 standard proprietario, tipo una, come si dice, una token ring, e stiamo cercando di far andare una token ring su una rete tradizionale.
2: No, mi pare che l'anti-Smith ti dà le interfacce, ti dà un resoconto delle interfacce.
0: Ma Smith non permette di installare la rete? Cioè di configurare la scheda di rete anziché farlo a mano?
2: Quel problema che dicevo, chiedere l'indirizzo IP in esadecimale.
1: Ma noi l'abbiamo messo, non...
0: 192 in esadecimale è...
2: Boh,
0: è qualcosa. 168 è qualcos'altro.
3: 1 è 1, 2 è 2.
0: Convertiteci 192.168.2.91, anzi .92 in esadecimale, grazie. E se vuoi fallo.
1: IEE 802.3.
0: Suppongo che sia la sì, o UPIMRD.
4: Okay, here's what you do. Do we have any? Do we have a utensil for Donna Yawana?
5: Is there anything?
4: Is there anything that Donna Yawana can use to whip this for me?
0: Allora, ci sentiamo questo pezzo di batteria molto famoso che si chiama The Black Page di Zappa.
4: Keep your aisles clear, keep your aisles clear. You never know when there's going to be an emergency. Okay. The name of this song is The Black Page number 2.

0: ピング。
1: Sì, stai imparando. Stai imparando. Sì, stai imparando il nostro gergo. Porco Dio, ancora non sono riuscito ad entrare.

0: 这个伴我们的一遍啊。
1: Gracias.

0: diciamo che avete avuto un esempio di come suona la batteria ed ecco Pallotron che è doce. No. Qual è il problema di Sclair nel PHP? Dai!
1: Il silenzio!
0: Dai, come il silenzio? Il suo PHP è silenzioso!
1: Ma se non vedo quello che ha fatto!
0: Ah, se non lo vedi allora che spacchio stai dicendo?
1: No, ho visto quello che aveva fatto!
0: Ah, aveva fatto!
1: Chi è che mi vuole? Chi è che mi vuole?
0: Ed ecco, leggo il chat tra Pallotron e Trunepal e rido. Salutiamo il Trunepal che si è messo in ascolto. E oggi mandiamo anche musica di Zappa. Abbiamo deciso di streamare a 24 kbps. Mentre i nostri prodi e valorosi fanti stanno cercando di fascistizzare la X.
2: Ma lei rifugge.
0: Ma la X rifugge nella rossa ostinazione del non funzionamento. Forse
3: N0, dovremmo instradare per in X0.
0: Ma cos'è la N0?
3: N0 era
2: queste due interfacce.
0: Interfacce di minchia. Una abbattetele.
2: Una Ethernet standard e una Ethernet IEEE 802.3. Ma cerchiamo che cos'è.
3: Credo che è fatto da IEEE. Mi pare che
2: è lo standard.
3: Comunque io vorrei togliere questa riga di...
0: Ma non si riesce a metterla in italiano questa X? Cioè in inglese, scusami. Export lang uguale
3: N
0: underscore
2: NOS
0: NOS, dico, com'è che diceva PBM? Io non lo ricordo più. Alla fine vedi queste cose, questi flame rimangono utili. N underscore US maiuscolo.
3: E maiuscolo?
0: Credo di sì.
3: Vediamo adesso che risponde, non so, una.
0: Lo dice in inglese adesso? Ma questo lo diceva già prima.
3: Ah sì?
0: Credo. Oh, ora si capisce in inglese.
2: Non c'è più il sistema di file.
0: Non c'è più il sistema di file, ma è file system, immagino. Non è meglio così? Fervono i lavori qui. Fervono. Oh, Lobo saluta, forse se ne va. Lobo parte. Questa non è una bella cosa. Purtroppo questo ci dispiace assai. Ciao Lobo. Torna presto tra noi nel mondo Wired. E mi raccomando, facci sapere notizie di te, Lobo. Questi sono gli applausi per Lobo.
4: I want to tell you one more time. I want to thank you because I really appreciate this.
0: Che sai cos'è questo, capito? Questo è l'audio del video che ti ho passato di Zappa.
5: Così. Però in realtà, quello che sto finendo per me, che la migliore per finire da.
0: Non ho capito, scusami. No, Tower non risponde al ping. Telnettalo, vedi che ci arrivi e gliela succhi pure.
5: E noi che macchina lo vogliamo?
0: E io che spacchio ne so?
5: Usa questo qua.
0: La media. Ping a broadcast da media, vabbè, lo faccio io, dai.
6: Ti ha capito che si deve dopo al quale ora. Azon, PHP,
0: è un gran trucco,
6: oppure usa questi qua, posto che comunque non è capito?
0: Allora vediamo un po' di capire il dilemma. statistiche ping 0. Ah, se vi siete messi su 1-1?
6: Sbaglia io. Non rispondo proprio.
0: Ma adesso a che punto siamo con root eccetera?
6: Root ci dà questo qua.
0: Nettat, vabbè, nettat a un certo punto me ne fotto di nettat.
6: Beh, perché il root non so come listare le cose, ma nettat va. Default gateway. Mm.
0: Default gateway, siamo sicuri che è giusto? Cioè.
2: Ma non l'ha messo, non l'ha messo, non è gateway.
6: Non è gateway.
0: Pallotro, mi fa notare qualcosa.
3: Si capisce qual è?
6: Cosa? No, nulla. Io non capisco nulla. Cos'è la famiglia di protocolli 2 secondo voi?
0: Ti sei rimesso in italiano, cazzi tuoi.
6: No, non lo so.
0: Route 3 però, Route 3 non hanno tradotto autostrada albero per famiglia protocolli 6. Cioè mi traducono famiglia protocolli 6 però Route 3 me la lasciano così. Allora siete stronzi, eh.
3: Ora è molto
0: Protocol Family.
3: Ora è molto più
2: però Leo, perché non c'è la GDK.
0: Ma perché non cercate su Google AIX Network Configuration e vedete come si fa? Io l'ho fatto poc'anzi, però non sono andato a vedere il risultato della ricerca. Ma intanto io cerco. Cloning system, music system backup tape, configure name. Esiste una roba che si chiama Tivoli Backup Manager, anzi Storage Manager. Un altro po' di musica per voi.
6: Ogni volta che si è capito, è un po' di più. Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po' di più? Ma che è un po'

0: Che spacchio ne so, io questo ho letto. Dice di usare Smith.
1: Qua che mi sbischia.
0: No, quelle sono le seriali. Communications cos'è?
1: Dov'è Communications?
0: Ma non c'è Network.
2: No, Communication invece.
0: Ethernet, vai, su Camilla.
1: Adapter.
0: Vai. Lista lì, vediamo un po' che cazzo c'è. ETH 0, ENT 0.
1: Ethernet. Performance.
0: Ok. Available, va bene, ok.
1: Ok, ora non puoi. Non posso fare nient'altro.
0: Perché ne so, esci?
1: F3 cancello. F6, F6. F6 cosa? L parent meno C end H. Eseguiamo, ok.
2: Non è fottuto.
0: Torna indietro, torna al menu prima di prima.
1: Con cancello, chiaro, perché
0: F10
1: è
0: troppo. Change show.
1: È l'unico che abbiamo. E allora abbiamo.
0: Ma qua c'è l'inferno.
1: Gli
0: offset, vabbè, queste sono stronzate, eh. Adapter connector BNC, va bene.
1: Offset. Bene, e l'indirizzo?
0: Va bene, queste sono stronzate, torna indietro. Ah,
3: trace internet adapter,
0: come dire? Boh, non lo so, però suona bene.
1: Trocciamo.
0: Si capisce un cazzo di quello che bisogna fare. No, torna su.
1: Error report.
0: Beh, vai di nuovo su change show.
1: E ritorniamo alle caratteristiche di poco fa. Abbiamo solo questo da scegliere. Location.
0: Allora, vai available. Transmit receive, stato sblocco, adapter connector BNC. Allora, questo alternate. Non è abilitato, quindi non c'è. Ma scendi, vedi se ci sono altri campi.
2: F4 list, vai su Ethernet adapter il primo.
1: List ci darà solo questo, visto che c'è solo questo qua, no?
2: Questo è quello sotto, Ethernet high performance.
1: Stessa cosa.
2: Su BNC.
0: Location sarà lo slot dove è messo?
1: Sì. Su BNC abbiamo la possibilità di dire BNC o
2: Dix. Dix ha il connettore proprietario che dicevi tu.
0: Ah, no. Proprietario quello strano.
2: Quello lungo tipo seriale.
0: Esci, sì. Esci. Abilita l'alternate internet address.
1: Oh! Successo qualcosa?
0: Sì.
1: Boh. No.
0: Vai.
1: Di nuovo.
0: Vai di nuovo qui.
1: Di nuovo ancora.
0: Però dovrebbe essere abilitato. No.
1: Invece no.
0: Allora. Come si cambia?
1: Yes.
0: Ecco.
1: Alternate Ethernet address. Di following.
2: Devi specificarlo.
0: Oh, è cambiata la musica. Che cosa hai messo su?
1: I Jetro Tool.
2: Ah, sì. Se fai F4 lì cosa dirà? Niente?
1: Penso di no. Read health information.
2: Devi, bisogna, no, 0x sicuro.
1: A 0 se non ricordo male era.
2: Ah?
1: A 0 era 192. Ora non ricordo più com'è.
2: Aspetta,
1: ah, quanto è? Ma, ah, vale 10. Aspetta. 10 per 16 facendo lo standard.
2: Marti mi ha detto PC per Ganesh, settare la base a 16 e ti dice
0: la conversione da, cioè il decimale gli faceva schifo a questi all'IBM.
1: Ah, PC 13 per 16 fa 3 per 16.
0: Fa troppo.
1: Troppo.
0: Io ho una calcolatrice di 20 anni fa, ci vale binario, sì. Però non ce l'ho qua. Il 192? C0. C0, poi 168?
1: A8.
0: A8. 02 e poi 92 5C.
1: Chiamiamolo meglio 2, cos'era? Bene.
0: Perché questo è un method error? Che roba è?
1: The phone are not valid for the specified device.
0: E forse non li supporta, cioè non gliene fotte un Cristo. Allora non si configura qua, evidentemente.
1: Torniamo indietro. Noi visto tutti gli Ethernet adapter sono solo
0: e c'è solo quello, sì.
1: Ma noi abbiamo visto che ifconfig ET0 funziona.
0: ET0 sarà un'altra cosa.
1: Lo diceva dietro in list device, vediamo dove. No, lì, proprio lì. List device si spiegava non questo, dovevo fare l'altro. Ora poi ci dà una dipendenza probabilmente.
0: Vabbè, ce la guardiamo. Scasi, BCP IT ho visto, sopra. Non ce l'ha il page down, vero?
1: No.
0: Spazio?
1: La ripetizione automatica. Spazio? No. Page down? No, manco a parlarne. Ma no, torniamo
2: indietro.
1: Torniamo indietro.
2: C'è anche vi mostro le caratteristiche del device.
1: No, comunque N0 standard Ethernet network interface. N0
0: della high performance, l'an adapter, che non si sa cos'è.
1: È disponibile. Invece quest'altro sono
0: N0 defined. L'avete defined però,
1: L'altro sono defined. E T0, questa qua, IEE.
0: Non è che altri connettori dove mettere.
1: Mi pare di no. Ma allora, HD1 eccetera sono defined, sono in uso. Allora vuol dire che T0 è anche in uso. Defined vuol dire in uso. Direi.
2: Dai, parli indietro.
1: Ah, vedi? Insomma, non troppo.
2: Sono quelle available. Quindi è
0: la macchina AX. Ostica, veramente un casino.
2: Comunicava davvero 32 MB di RAM su ISS.
0: Ah, la ISS ha 32 MB di RAM, che quantità spaventosa.
2: Per un processore a 25 MHz.
0: Minchia, RISC per giunta. E non se ne può aggiungere? Snifferò. Ah, che bontà.
1: Usa delle normali SIM
0: magari
1: due pin, credo. L'abbiamo smontato
0: con 35 milioni di parità, immagino. Con parità odd. Con il checksum odd. Con un chip segato proprietario.
2: Dobbiamo usare quella, la periferica disponibile, non quella di film, diciamo.
1: Quella disponibile.
2: Torni un attimo nel menu precedente. Fai show collateral of defined soon.
0: Come si chiama questo programma che stiamo usando su AX?
2: Smith.
0: SMIT. Sierra Mike India Tango.
2: Enter, do. Do.
0: Vai.
2: Enter, do.
0: Do.
2: Oh.
0: Ma che cazzo sta a dire?
2: Che? Oh, cosa?
1: Che?
2: Okay. Vedi.
0: Bus memory address, under bus memory, ma che modo cazzo me ne fotte, ma non ha nessun indirizzo.
2: Enable alternative.

0: database?
1: C'è un database all'interno, penso, no? Che dice
0: il
1: che
0: famoso NIS?
1: Non lo so, il config ET0 app dice. Quindi lui avrà due posti dove sono memorizzati. Smith avrà il suo database che contiene lo stato dell'interfaccia.
0: Ah, perché non l'hai configurata con Smith?
1: Non l'ho configurata con Smith, quindi forse mi
0: allora buttala giù e proviamo a configurarla con Smith. Che dici?
1: Proviamo.
0: Anche butta giù anche l'altra. Butta giù tutto, vabbè, sei incazzato.
1: Config. L'altra era N0 down. Ok,
2: compito.
1: Ricontrolliamo. N0 tutto dice tranne che
2: app. È settato però.
1: È settata ma è
2: tutto dove la setta?
0: Ah, madonna mia, mi sono scrocchiato la schiena girandomi.
1: Tolona,
0: mi sono scrocchiato e incrocchiato la schiena girandomi.
1: Ma gli indirizzi comunque io li avevo settati già.
0: Sì.
2: Ma da dove?
0: Sì, ma hai lo stesso indirizzo su due interfacce. Questo non è bene. No, perlomeno non mi piace.
3: Non penso sia di bene.
2: No, adesso abbiamo provato.
0: Vogliamo resettare alla Windows e tornare allo stato iniziale.
2: Ma non sarebbe una cattiva idea.
1: Noi come faremmo? Poi faremo il mondo.
0: Intanto Arcadian si sveglia e ci dice: era ora che restreamavi. Ma se streamiamo da mesi ogni martedì alle 22, ma dove hai vissuto in tutti questi anni, Arcadian? Sono mesi che streamiamo ogni venerdì alle ore 22, quindi casomai era ora che tu ti mettessi in ascolto. Ora vorremmo lanciare un appello agli utenti che conoscono EX e che ci stanno ascoltando, come ad esempio Lone Star, di darci una mano a settare questa stracazzo di rete. E ci ha chiesto che versione di EX è
4: 3.2.5.
0: 3.2.5, quindi vetusta.
3: Abbastanza vetusta.
2: È l'ultima supportata, la massima supportabile.
0: È l'ultima supportata, diciamo, il massimo supportabile della macchina che abbiamo, che è un IBM RISC 6000
4: 320H.
0: Modello 320H.
2: 91 del 92.
0: È del 91 e o del 92.
1: E con 32 MB di RAM.
0: Ben 32 MB di memoria.
1: Il 4 mi pare leggevo vuole minimo 64 MB.
0: Questo non lo so. Vediamo se Lone Star, che ci chiama in query. Allora, Lone Star ci dice: su Caminchia ti posso insegnare come si configura X. E quindi noi ringraziamo con un applauso. Grazie Lone Star. Che siccome ci sta ascoltando, immagino.
1: Aspetta che stiamo ascoltando.
0: Ho detto venerdì? No, ho detto martedì, noi trasmettiamo ogni martedì alle 22. Che spacchio sta dicendo Atomic? Applaudi a sto cazzo, la risposta di Lone Star. Allora Lone Star, spiegaci come si fa. Vediamo un po' cosa ci dice per query. So neanche se qualcuno ci sta ascoltando. Beh, va bene, qualcuno ci sta ascoltando. Ah, ecco, allora, non si fa niente al di fuori di Smith. Smith è religione. Si configura tutto da Smith.
2: Ma dove?
0: E ora adesso ci dirà esso.
3: Ecco perché Martin diceva che AX è un sistema noioso. Perché fa tutto Smith sostanzialmente.
0: Quindi probabilmente abbiamo tirato su interfaccia di rete e fuori da Smith in realtà il sistema se ne è fottuto perché non ha visto Smith.
3: Cioè, questo Smith sarà uno importante.
1: Sì.
0: Smith, sì, signor Smith ha rotto i coglioni. Wow.
1: Bene,
0: Smith, adesso vediamo un po' cosa ci dice Lone Star. è in corso.

0: L'attivazione di Smith. Ok, Lone Star, stiamo aspettando che ci dici cosa fare e possibilmente farlo in italiano, perché abbiamo tutto in italiano qui. Allora, nel menu principale dovrebbe esserci un elenco di voci. La 5 più o meno riguarda communications.
1: Allora, comunicazioni c'era. Applicazioni e servizi di comunicazione.
0: Applicazioni e servizi di comunicazioni, sì. Ah, c'hai Smith in italiano e dillo prima. E cazzo, sono tre ore che diciamo applicazioni di comunicazione e servizi. Vai.
1: Allora, già l'abbiamo provato. Ci dice: attualmente per questo elemento non sono disponibili ulteriori entrate di schermo Smith. Prima di poter accedere a questo elemento potrebbe essere necessario installare altro software.
0: Quindi probabilmente ci mancano dei pezzi. Che software dobbiamo installare, dato che abbiamo centinaia di nastri AX? Beh, quindi non ci fa. E calma, adesso vediamo un po'. E perché non installiamo tutti gli aggiornamenti? No, perché ci sta una vita. Ah, quindi lui ci informa gioiosamente che non abbiamo installato il TCP. Ma scusa, ma se abbiamo ifconfig, abbiamo root, abbiamo ping, che cazzo di senso ha? Non è quello che è stato provato. No, prima avete installato i manuali.
2: Non abbiamo installato i manuali. Però ifconfig c'è, root c'è.
0: E forse però mancano altri pezzi, evidentemente. Ti posto quello che dovresti avere da un menu corretto. Vabbè, ci posto il menu corretto. Video. Però a sto punto bisogna installare il software.
1: Allora, vediamo se ci può guidare nello Smith.
0: Guidaci a installare, allora. Installazione e manutenzione del software. Noi entriamo dentro.
1: Installare e aggiornare
0: il software. A questo punto entriamo dentro.
1: Installare e aggiornare il software selezionabile.
0: Selezionabile, così ce le selezioniamo? Beh, diciamo che in teoria dovrebbe essere...
1: Tutto il software sui supporti di installazione potremmo elencare.
0: Quindi vorrebbe leggere i nastri e vedere che c'è dentro? Madonna, ci sta un anno.
1: Vediamo questo qui. Installare i prodotti software al più recente livello disponibile. Che ci dice Lone Star?
0: Non lo so, io adesso vediamo cosa dice Lone Star.
1: Perché non viene più?
0: Allora, dovrei avere il tape inserito, lui si legge il catalogo del tape e scegli. Però noi di tape ne abbiamo quanti? Ne abbiamo 9 di tape, porca puttana. Dobbiamo fare i DJ con il tape. Ora, dove staranno? Ovviamente sui tape non c'è scritto assolutamente niente, no? Ma c'è almeno un numero progressivo?
1: C'è un numero progressivo e basta.
0: Mio Dio.
1: Allora, dobbiamo sapere se installare i prodotti software...
0: Probabilmente il primo, dice. Ma il primo...
1: Allora, installare i prodotti software al più recente livello disponibile...
0: E appunto, quale dobbiamo fare come voce di installazione? Allora, ripeti la domanda per Lone Star.
1: Allora, abbiamo i prodotti software al più recente livello disponibile, i livelli di manutenzione, gli aggiornamenti, i sottosistemi, fra parentesi correzioni selettive, e installare da tutti i pacchetti software disponibili.
0: Allora, quale sarà la risposta giusta? Ora Lone Star andrà nel panico totale. Lone Star, perché non ci telefoni? Perché non mi chiami al cellulare? così ci sbrighiamo subito, cacchio. Fammi un colpo di telefono. E così intervieni anche in diretta. Vabbè, dai, per un minuto. Vabbè, limite. Probabilmente se ne sbatte. Il mio menu non mi corrisponde, dice. Beh, il suo sarà una X sicuramente nuovo. Rispetto,
1: allora,
0: rispetto a quello che abbiamo noi, insomma.
1: Andiamo a scegliere.
0: Io metterei dentro il primo nastro e si vede.
1: Ora, chiedegli il nastro. Noi diciamo elenco e diciamo RMT0.1, altra unità nastro SCSI.
0: Ci piaceva così. Ma dov'è il nastro?
1: Beh, poi software da installare. Chiediamo l'elenco, credo che lui abbia un elenco.
0: Ah, lui ce l'ha già, e allora questa è una cosa buona.
1: Vediamo, però 20 minuti ancora non andava avanti.
0: Infatti lui ha diverso perché lui ha X4 che si installa da CD.
1: Noi abbiamo CD
2: AX325 supporta masterizzatori.
0: Che ne so, se lo sa lui?
2: Esatto.
0: È una domanda per Lone Star.
2: Esatto.
0: O per chi sa darci risposta in query.
3: Abbiamo un masterizzatore scarso, non leggerà mai.
0: Ma volete mettere il masterizzatore sulla X?
2: Sì. No, per vedere, per leggere, ah, per leggere poi come lo posso usare.
0: Ho capito. Siete in ascolto di Radio Cybernet a X-Night, veramente su cosa? Comunque se sono periferiche scasi e se CD Record si compila, lui pensa che possa essere supportato. Speriamo che esista un compilatore su questa macchina.
1: Sì, ma l'abbiamo su CD.
0: Come su CD? Non c'è sui nastri il compilatore?
1: Non lo sappiamo, però abbiamo ci hanno dato.
0: Bisognerebbe cominciare a vedere cosa c'è sui nastri.
2: Ci stiamo backupando tutti intanto.
1: Ah, proprio si è finito il nostro. Qual è?
2: Il nostro 4 eravamo.
0: E quindi voi siete riusciti anche a scrivere un nuovo nastro e farglielo poi rileggere?
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: funziona.
2: Questo qua è il software installato, è stato installato da un nastro di backup.
0: Questa è una cosa spettacolare.
1: Abbiamo un CD Software Development Solution for AX version 3.2.
0: E siamo sicuri che qua dentro. Ah, quindi il 3.2 teoricamente legge i CD. System Development, COBOL, mica c'è pure il COBOL, c'è il Fortran, spettacolo, tu l'hai usato il Fortran, vero? Ammettilo, in fisica
1: no,
0: si
1: non
0: usa.
1: Non ancora, lo userò, sì, lo so.
0: Mica, si usa ancora? O si studia e basta?
1: Si studia e si usa.
0: Sui VAX?
1: I VAX li abbiamo abbandonati da pochi mesi.
0: Niente, vabbè, non li fanno più. Ah, ma i VAX del centro di calcolo che cosa
1: non
0: ne fanno?
1: Che hanno fatto.
0: Non puoi chiedere?
1: Posso domandare?
4: Li hanno buttati.
0: Come hanno buttati? No, sta parlando di fisica, eh?
1: Fisica.
0: Come buttati? Non esiste buttati.
1: Buttati dove? In quale spazzatura?
2: In quale discarica? Vado anche alla zona
1: in quale discarica?
2: Scamminare in mezzo alle campane del treno.
0: Non credo che li abbiano buttati perché sono inventariati, sono cose che non si buttano.
4: Bene. Montare il volume era boio quando la vogliono portare. Montare il volume
0: e vengono da fisica?
4: Sì.
0: Ma boio che spacchio fa che non me li porto? No. Mesi che mi ha detto che me li doveva portare un paio.
4: Ma io gliel'ho richiesto e lui mi fa ormai finale.

0: Comunque dice che il compilatore dovrebbe esserci.
1: Da tal proposito, se ti interessa lo script per fare il backup dei nastri.
0: Penso che lui se ne fotta dei nastri perché ha i CD-ROM. Lone Star se ne sbatte. Sta ancora creando l'elaborazione dei dati lì? L'elenco?
2: Mi ha dato un errore, mi ha detto di inserire il nastro 1. Ho inserito il nastro 1 e ho ricominciato.
0: Esatto. Io vado a emettere frequenti getti di orina. Ce la fai a intrattenere il pubblico per un po' mentre io vado a
3: vedere? No, io non so intrattenere.
0: Dai!
3: No.
0: Che frocio che sei. Va bene, allora ascoltatevi questi mentecatti che urlano e suonano lo zufolo.
2: Sono sempre dietro tanto.

Dobbiamo rispettare, hai il mio

0: Allora, rieccoci qua. Rieccoci qua, davanti a questa X. Stiamo osservando il culo di Nirvana smutandato. Con le mutande azzicate nel culo, come insegna Pallotron del resto. Le mutande azzicate nel culo, come insegna Pallotron. Una famosa fotografia in cui compare anche Uscienziato e anche Elibus.
1: Ah, quella Lakmi.
0: No, no, penso a casa boh di qualcuno. Allora? Ah, state ancora scorreggiando la lista?
1: Ho già dato sussurro tipo di CPP, non è installato.
0: Non è installato, quindi Lonestar ha veramente ragione. Non è un mentecatto mentitore e calunniatore. Abbiamo un po' di query, adesso leggerò le query.
2: Prendi questi
1: attimi. Abbiamo anche DOS server o DOS virus.
0: Ma un po' di roba buttatela su tanto.

0: Qui usiamo a canna, sì. Ma un bicchiere c'è? Questi due sono puliti, estratti stamattina da una busta. Per cui, per esempio, per me versala così mi si sgasa un po'. Dalle uno anche a lui. Perché noi siamo dei trogloditi e beviamo a canna sputazzando. Però... specialmente Pallotron.
1: Cosa?
0: Non sei un troglodita?
1: Qualcuno dice anche di più.
0: Ma parliamo di sport. A che punto è la vostra squadra? Che cosa è successo ultimamente per l'amatori Catania di rugby?
1: Niente, abbiamo vinto.
0: Avete vinto che cosa?
1: Siamo matematicamente in Serie A.
0: Ah, quindi avete vinto il campionato.
1: Sì, teoricamente sì, siamo.
0: Teoricamente, mentre nella pratica...
1: Matematicamente sì.
0: Ma raccontaci dei festeggiamenti della squadra di rugby.
1: No, vabbè, festeggiamenti. I festeggiamenti sono stati un paio di settimane fa.
0: Un paio di?
1: Ho battuto la prima in classifica.
0: Ah.
1: Siamo stati a mangiare, niente particolare.
0: E niente farsa?
1: Farsa, vabbè, certo. Se ti racconto una trasferta, impazzite.
0: E racconta la trasferta.
1: Dovevamo andare a giocare a Napoli domenica. E appuntamento era per le 9:15 all'aeroporto. E allora praticamente sono andati là alle 9:15 e guarda caso c'era ritardo di 2 ore dell'aereo, no?
0: Minchia.
1: Noi dovevamo giocare alle 2. No, aspetta, noi dovevamo giocare alle 2:30. E ancora alle 12 eravamo a Catania.
0: Minchia.
1: Cioè questo moccava
0: in giro. Dove?
1: A Napoli.
0: Minchia, Catania a Napoli.
1: Ok, sì. E allora siamo andati. Siamo partiti alle 12.
0: Ma se teoricamente arrivavate in ritardo, la partita era vinta a tavolino per quelli là?
1: Sì, però c'è un margine di.
0: Di ritardo possibile.
1: Di ritardo, sì. Comunque noi già avevamo chiamato loro, gli avevamo detto che eravamo in ritardo.
0: Beh, avrebbero aspettato.
1: Avremmo iniziato alle 3, anziché alle 2:30. Sono andati a Napoli alle 2. Siamo scesi dall'aereo, ci siamo presi la borsa. Siamo andati dentro il pullman e siamo partiti. E ci siamo cambiato il pullman. Minchia di risate, gente con la minchia di fuori, come, che faceva.
0: Avete gesticolato verso le persone sulla strada. Ballando con l'uccello di fuori.
1: No, beh, i culi.
0: Ah, quindi culi sparsi qua e là.
1: Sì.
0: Voi avete giocato, avete vinto.
1: Sì, siamo andati là, siamo arrivati verso le 3. Le 3 meno 5. Abbiamo fatto 5 minuti di riscaldamento e si è messo a giocare.
0: 5 minuti di riscaldamento, sì, cioè niente. Un cazzo praticamente. Niente.
1: Siamo messo a giocare, partita di merda primo tempo, sotto di 2 metri.
0: Ah, quindi minchia, perdevate i 2 metri?
1: No, perdendo. Poi secondo tempo abbiamo rivoltato la partita, abbiamo vinto 42-14. Io mi sono fatto gambazzare la partita.
0: I game, smettili! Minchia, i giochi! Metti i giochi! La parte fondamentale di un sistema Unix sono i giochi! E poi il ritorno, dicevamo?
1: Niente, il ritorno cosa? Dalla partita? Io sono uscito dal campo distrutto. Vi faccio l'elenco.
0: Se vuoi.
1: Una tacchettata nel naso.
0: Tacchettata!
1: Qua.
0: Porca puttana.
1: Non possono vedere, ma si vede. Loro non possono. Naso fracassato, una costola un pochettino inclinata. Non posso respirare bene.
0: È un bello sport, devo dire, il
1: bello sport.
0: Il rugby, sì, non ha contatto.
1: No, che cazzo dici? È uno sport di contatto. Però non c'è violenza.
0: Non c'è violenza, no, c'è solo massacro.
1: Ma che cazzo dici?
0: Beh, è bello, dai, comunque. Quindi siete in Serie A. Ma se vi sponsorizziamo, facciamo la sponsorizzazione Freaknet amatori Catania. Niente, non ve li diamo soldi, mettiamo il logo.
1: Ma facciamo, sgamo.
0: Ma siamo noi che sponsorizziamo Freaknet l'amatori, non l'amatori che sponsorizza noi. E quindi no, allora facciamo il contrario, andiamo in giro noi con la maglietta dell'amatori e ci date i soldi.
1: Penso sia una cosa difficile da quello che sai.
0: Nel senso che ti futti le magliette e ce le porti. Vabbè. Facciamo così, tu gli fai il sito all'amatori, cosa che stai già facendo, e loro ti fanno mettere il logo Freaknet sulla maglietta. Però si potrebbe fare volendo. No, ma non esiste, non ha senso. Cioè, spacchia ce ne fosse. Cioè, sarebbe bello.
1: Vabbè, ma
0: però se si potesse.
1: Non capisco.
2: Che facciamo?
0: Ma non ne accetta sponsor l'Amatori, no? Sì, sponsor. Sì. Dici che non accettava sponsor. Sì, prima campavamo al di fuori, allora, degli sponsor istituzionali.
2: Prima campavamo solamente con i finanziamenti della regione. Ora invece, siccome la regione non fa più, non dà più grandi finanziamenti,
0: quindi siete stati costretti a prendere sponsor. Sì. E gli sponsor chi sono?
2: Ma beh,
0: locali o che locali, per dire sponsor no. Nazionali? Vabbè, forse adesso in Serie A cambierà qualcosa magari.
2: Ma non lo sappi, io non so niente di queste cose, non sono cose di cui mi occupo io, no?
0: Hai messo un'altra foto tua?
2: Gli sponsor sono cazzati.
0: Però ora, da neofita, voglio dire, uno sente parlare di rugby e parla di Amatori di Amatori Catania, in tutta Italia si levano il cappello.
2: Sì, ecco.
0: Altre squadre, voglio dire, se uno pensa a rugby, la prima squadra che gli viene in mente è l'Amatori Catania, non so perché.
2: Catania,
0: no, in generale in Italia.
2: No, in Italia non
0: perché. Che cazzo ne conosce le altre squadre?
2: E minchia, ci sono squadre. Tipo Pedasco Palo, Bento Treviso.
0: E che spacchio le conosce?
2: Ma tu non
0: le
2: conosci?
0: Ma non le conosce nessuno.
2: Però c'è da dire che Amatori è stato 20 anni in Serie A, quindi si è conosciuto.
0: Quindi potrebbero arrivare gli sponsor e quindi i soldi, tonnellate di soldi, e quindi il vostro sport sarà mercificato. Voi comincerete ad assumere doping più di prima, perché già siete dopatissimi.
2: No, non siamo dopati. Io no.
0: Lo spero. Okay,
2: nessuno.
0: Spero che siate dopatissimi.
2: Io spero di no.
0: Credo che non ne abbiate bisogno proprio. Ma non mi sembra uno sport che abbia bisogno non tanto di forza fisica bruta, quanto molto di tattica. E lì il doping non penso che serva molto.
2: Anche
0: di resistenza, immagino.
2: No, anche potenza.
0: Sì, ma te la fai con la preparazione
2: atletica. All'altro livello è anche potenza. Non puoi rompere per caso, non puoi andare oltre, capito? Devi andare oltre.
0: Nel senso che uno ti ferma e tu continui a camminare con quello appistato.
2: Sì. No, devi rompere il placcaggio.
0: Per liberarti,
2: sì,
0: proprio.
2: Sì. Non è così.
0: Come spacchio rompi il placcaggio? Con delle mosse particolari?
2: No, è un po' la potenza. Però così.
0: Mi devi stoccare una costola praticamente.
2: Che cazzo?
0: Gli devi piantare un tacchetto nel setto nasale. Ma sì, dai, spaccate tutto. Insomma, abbiamo fatto una piccola digressione sullo sport preferito al Freaknet Media Lab ormai.
2: Perché?
0: Perché no. Prima non lo cagavamo proprio il rugby, invece adesso mi sa che siamo tutti praticamente, non dico appassionati di rugby.
2: Che cazzo
0: di però minchia, io mi sto seguendo partite appena le vedo sul satellite.
2: Sì.
0: Ma sto capendo un gioco. Sto capendo un pacco di cose. C'è un botto di cose veramente.
2: Che partite hai visto?
0: E non me lo ricordo.
2: Partite di italiano?
0: Sì, sì, ogni tanto le mandano su Rai Sports App. L'ultima del campionato, scusa, la vostra la potrebbero anche mandare. Serie B che va in Serie A, trasmetterla via satellite, porca buttana.
2: Forse l'anno prossimo con Teletna, così.
0: No, con Teletna.
2: Con
0: Rai Sport.
2: No, Rai Sport, Serie A.
0: Ma se le mandano?
2: Serie A, no.
0: Che ho visto?
2: Top 10.
0: Ah, Top 10 che spacchio è?
2: Top 10 è praticamente
0: un'altra cosa.
2: È cambiato le eccellenze. Sono 10 squadre professionistiche accettano
0: 10 migliori, diciamo.
2: Sì. Praticamente, quando tu, ma se tu vinci la Serie A, hai il diritto di andare a giocare nel top 10, no? Però per essere nel top 10 devi garantire un certo budget, devi avere tutti i contratti dei giocatori.
0: Ah, non ti basta essere il più forte.
2: No. Devi per andare là dentro
0: devi appavare, appavare.
2: Esatto. No, non devi pagare, devi garantire tipo il livello perché il top 10 è fatto da Lega Italiana Rugby Elite, capito? È come tipo Lega Calcio.
0: Sono croci però.
2: Sì, è così ormai. Invece prima no. Praticamente devi garantire. È fatto che nessuno ha
0: studiato. Devi garantire che avrai i soldi e quindi che il collegamento che farai col satellite viene speso bene.
2: Tutti i diritti sportivi, tutte le, tipo che ne so, le magliette in questo modo.
0: I sponsor grossi.
2: Persone allo stadio.
0: Il campo in un certo. Il campo che supporta.
2: Cosa che abbiamo? Il campo che noi abbiamo.
0: Sì, il campo è spaventoso, immagino.
2: Sì, c'era,
0: se è quello che mi ricordo io. Lo vedevo da fuori. Ma è quello all'aeroporto praticamente. Ma non erano due o tre?
2: Sono due là. Il primo è stando meglio che il numero uno, che praticamente due tribune, una coperta e una no, di cadenza massima 11.000 persone.
0: Minchia.
2: È il campo dell'altezza regolamentare, 100 metri per 70, la rete metri internazionale di 22 metri, poi c'è il campetto 2, il campo 2 invece è più piccolo.
0: Si gioca anche nei campi più piccoli?
2: Si gioca con le squadre minori, tipo gioca i ragazzi di 18 e altre squadre 16-1.
0: Santa pace, santa pace. Ma stai installando? Dei pacchetti di, sul TCP IP? E i games?
3: Games, programmazione, forse le pagine di manuale.
0: Ottimo direi, abbiamo anche parlato di sport.

0: Wala.
1: Pardon?
0: Ulo.
2: Allora, molte cose c'è scritto, è già installato nel sistema.
1: E quindi se ne sbatte.
3: Mm-hmm.
1: Minchia! La rassegna stampa di Radio Cybernet.
3: Che cazzo
1: vuoi? Che spacchio, metti un po' di musica.
3: Ma che è la sigla della rassegna stampa questa?
1: Rassegna stampa. Le notizie di oggi. Minchia, processo Imisir 11 anni a Previti. Ma quindi c'è stata la sentenza?
3: Quanto?
1: 11 anni. Persecuzione giudiziaria da parte sua, virus SARS, i bambini sono i più resistenti, grazie al cazzo, è il nostro commento degli esperti. Un'altra strage in Iraq, gli USA ci siamo difesi. Rendere inutile il referendum articolo 18. Critica d'Italia di saneamento a rischio, non ci sono altre notizie. Grazie per aver ascoltato la rassegna stampa.
3: È finita la rassegna stampa.
1: Ah, c'era un'altra notizia, nel mondo succedono delle cose. È una notizia che ci viene consegnata in questo momento. Pare che nel mondo succedano delle cose. Avviene inoltre, capita inoltre che la gente crepi qua e là, sono cose che succedono e adesso basta.
3: Ma che te quando vai a fare la guerra? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai? Come vai

0: Non è molto bello di stile, però è adolescente, una cosa, io non l'ho certo, non io ho visto molti oggi, ho visto molto la parte con però vabbè, mi sia
1: spero solo che True Nepal sia ancora in ascolto e che ascolti insieme a noi questo delirio. Ritorniamo a posizionarci in zona AX. Ci vorrebbe un radiomicrofono, puttana di Eva. Il nostro elettronico di fiducia ci guarda con aria assorta e affranta.
2: Un ricevitore per microfoni.
1: Ma ti dirò, un amico mio l'ha comprato dai cinesi, radiomicrofono, e funziona in modo spettacolare. Cioè, bisogna vedere su che banda trasmette, su che frequenza, credo sui 400 MHz, può essere, cioè spero sui 400 MHz. Se trasmette sulla FM, c'entra Radio Maria. Sì, microspie, queste cose qua. Quarzate?
3: Cose complicate. Io ho uno schema di un radiomicrofono con un transistor ALC.
1: Sì, sì. Colpitz, oscillatore Colpitz, qualcosa del genere. Ho fatto decine di microspie così. Che poi usavo per trasmettere massimo 300-400 metri.
2: Ma se no le puoi usare con più cose
1: per? Ah, per i finali, per i lineari dici. Esatto. Lineari non ne ho mai avuti, mai costruiti effettivamente. FM? Interessante. Minchia. E cosa ci fai di bello? lo so. Non è più tanto carino utilizzare l'FM. Non è simpatico. Invece quello che mi è sempre attizzato è le onde medie o le onde corte. Trasmettere su quelle bande lì. Perché vai molto lontano. Vabbè, io a casa ho un ricevitore notevole, poi alla fine, quello CB, per cui dai 26 ai 32 copro. In ascolto ovviamente, perché l'unica banda consentita è la 40 canali AM.
2: Ma con
1: le corde si va sotto, sì. C'ho le antenne enormi. Sì.
2: Ma di serie provocazione.
1: Come?
2: Di serie provocazione.
1: Sì, sì, sì, lo so. Ho parlato molto bene con Ucraina ultimamente, con Londra e con la Spagna si parla abbastanza facilmente. Sì, sì. Catania ci vado tranquillo ormai. Messina anche.
2: Autostrada? Autostrada?
1: Cioè?
2: Cioè, come ci vado? Cioè, la
1: in che senso? No.
2: Qui
1: amplificatori proprio mai avuti. C'è scritto fine.
2: Non c'è scritto fine, ma non va avanti, non si può scorrere, altrimenti non succede niente.
1: Cosa vuol dire?
2: Che dobbiamo aspettare, penso. Oppure che si è bloccato.
1: Non penso che si sia bloccato, dai.
4: Non ha fede.
1: Non ha fede? Beh. È scettico.
4: Diciamo che non ha pazienza.
2: Sono stati eliminati tutti i martelli.
1: Comunque un bel radiomicrofono sarebbe una soluzione ottima, perché uno potrebbe andare in giro, streamare, ruttare abbondantemente. Ma dovrà procurarlo uno di quelli cinesi. Sì, mi sa proprio di sì. Sì, ci vuole un ricevitore apposta. c'ho uno scanner, si collega, ma diventa un casino, lo scanner regoliamo un po' di là. Sì, ma tu hai un ricevitore o un trasmettitore, Nirva?
4: Ricevitore.
1: Ah, beh. Sì, ma quello lo attacchi e buonanotte. Il ricevitore scanner, devi stare lì, sintonizzarlo, devi avere il cavetto. Alla fine va bene. Minchia, ma io ce l'ho il trasmettitore, ma sono un minchia. Sono un'anteprima della mia stessa minchia. Ho un interfono per moto. Per cui cuffia col microfono e l'antenna. Sui 140, sui 156 MHz, 158 MHz. Per cui potrei usare quello. Non lo so, è una scatola quadrata rettangolare grossa così, c'ha 4 canali e c'ha il c'ha lo squelch per cui quando c'ha la cosa per cui quando parli si mette in trasmissione e quando non parli sta in silenzio.
2: Ci vorrebbe uno.
1: Per cui potrebbe essere un'idea da provare. Bisogna vedere quante pile consuma trasmettendo in continuazione. Però per la prossima volta mi sa che è un esperimento che faremo. Tanto penso sia pure omologato, voglio dire, una roba per le moto.
2: Certifica che è la fine.
1: Come?
2: Certifica che è la
1: fine. Perché è la fine? Zucchetti? Ma scusa, vuoi leggere Zucchetti? Aspetta che mi faccio certificare.
3: Sì, ti certifico.
1: Ah, vieni qua, certificami. Ma dov'è il Voyager?
4: Che fa, Emanuele?
2: Aspettiamo.
4: Ai.
1: Che dice?
2: Non dice niente, Il nastro mi pare che non gira.
1: Cioè è male.
4: No, ci ho ricevuto tutti i messaggi così che è immaginabili da tre delle daine sul torno. Ritorno di tu.
2: Non sento neanche il rumore di testine dell'ordine.

0: Oh, una notizia che ci viene da Atomic, che ci dice che a Catania praticamente il CNR ha realizzato una pila che genera corrente elettrica usando idrogeno e metanolo come combustibile per realizzare dispositivi microelettronici che si alimentano da soli. Cella combustibile in pratica, dimensioni micrometriche.
1: Primo passo verso Matrix.
0: In questo modo si possono integrare dispositivi alla generazione della potenza e tutti i circuiti elettronici, logici e di controllo. C'è una micro lavorazione che praticamente è coperta da due brevetti, micro canali nel diametro di pochi micron che corrono sepolti qualche micron sotto la superficie di una fetta di silicio monocristallino, praticamente alla sabbia della playa, attraverso processi complessi processi fotolitografici e elettrochimici, spiegano due spinellati qua dell'istituto di microelettronica. La parte di silicio sovrastante ciascun microcanale viene convertita in una struttura nanoporosa. Oh, come mi sento, una sensazione come di assorbimento. Il silicio poroso viene poi permeato, e qua non vi dico come, con cluster nanometrici di metalli catalizzatori quali platino, palladio o rutenio. Noi sappiamo benissimo che il rutenio ce n'è in grande quantità qui al Midlab, che hanno la funzione di innescare le reazioni di ossido di riduzione per la produzione di corrente elettrica nella cella. Alla fine il silicio contenente i cluster catalizzatori è impregnato con una membrana polimerica per lo scambio protonico. Molto semplice a dirsi e ancora più semplice a farsi. In realtà basta una confezione di Vixinex, dello spray nasale, e poi una bibbia. Le celle a combustibile sono degli oggetti in grado di produrre energia. Oh, che notizia interessante. La cella funziona. Fine. Gli ioni fluiscono. Questo, per essere più precisi, vi abbiamo dato questa notizia.
1: Non ci credo. Hai letto questo post?
0: Ora, Atomic ha detto che questa cella durava 3 anni accesa. Noi invece questa notizia non la leggiamo. Quindi Atomic, a quanto pare, ha sparato minchiate. Sparasti minchiate, Atomic. La ciolla a combustibile. Il problema è che prima o poi si scaricherà, perché tutto ha una fine. Quindi sì, effettivamente, se la cella a combustibile viene integrata nel telefonino, praticamente non si ricarica più. Ecco Atomic che si incazza e dice: l'avevano detto su Radio DJ. Ma Radio DJ non è una radio seria. Noi siamo una radio seria, vero Pallotron?
2: Che serissimo.
0: Pallotron è lo speaker più serio di Radio Cybernet, è Pallotron.
2: Ma lo speaker più muto di Radio Cybernet è Pallotron.
0: Appunto, questa è la serietà, starsi muti, perché forse è la cosa migliore.
2: La serietà è muta.
0: La serietà muta che ti contraddistingue.
2: Mi contraddistingue.
0: Il silenzio che dice tutto.
2: Il silenzio degli froci.
0: Il silenzio degli innocenti, stavo dicendo. E invece mi hai prevenuto con questa triste realtà.
2: Sono prevenuto.
0: Abbiamo anche il Voyager in ascolto. Ha compilato e ha installato XMMS e finalmente anche il Voyager. Erano anni che non ci sentiva. E allora facciamo un piccolo riepilogo per Voyager. Questa è l'ennesima trasmissione della IX Night dagli studi del Freaknet Media Lab di Catania. IX Night vuol dire ogni martedì dalle 22 in poi a oltranza finché non si crepa. Un pugno di pazzi malati si sbatte su una macchina IBM AX RISC 6000 per installare appunto AX e fare delle cose.
3: No,
0: sta lavorando sul nastro, non ci sbatte.
3: Non sbattere.
0: No. Si sta sbattendo. No, sta leggendo il nastro, dai. Ma guarda, ha dato delle cose. Completa. Applicazione in software, leggi pure tu.
3: Possono apparire 3 minuti dopo l'arrivo,
0: 18 minuti, 15, 19 secondi.
3: Sta qui sta lezione
0: riuscita, quindi potrò fare 18 minuti, 19 secondi.
2: Siete seguendo i protocolli. Una concorrenza dell'auto.
0: Concorrenza dell'auto.
1: 58 in 18 minuti.
4: significa che possiamo salutare e andare a dormire.
5: No.
0: Come?
6: 21 su 158 in 18 minuti vuol dire che possiamo andare a dormire.
2: Mancano 3 secoli alla fine del processo.
0: Dai, non è possibile. Cioè, vado a prendere l'ascia che c'è di là.
2: No, io penso che
0: piantiamo sulla X e ci dedichiamo a qualcosa di più fruttuoso.
4: Ma questo... no.
0: Ma evidentemente è da fare.
6: Eventualmente voglio romperlo.
2: 20, io. 21, più Mariano, più taschetta, più...
0: Non dovresti.
2: Banana più C, minchia.
0: Ah, voi vi urlate questa roba?
4: Sì.
0: E non vi pigliano per il culo l'altra squadra?
2: No, perché non capisco. Perché è la crittografia applicata al rugby.
0: E usano le stesse cose, evidentemente, le altre
2: squadre.
0: Tecniche
2: steganografiche.
0: O no? Le altre squadre usano sistemi simili.
2: Altre chiamate. Tipo da noi non lo posso dire perché la concorrenza potrebbe essere all'ascolto.
0: Già. Però vedi, uno tutta schietta di un banano, non si capisce che cazzo.
2: Man in the middle.
0: Man in rarere.
2: In rarere.
0: Il man in rarere, cioè di dietro. Oh mamma mia. Quindi niente. C'è solo da aspettare per questa X.
2: Aspettare.
0: Come sai che spengo la luce. Tu intanto apri i nastri così per sport.
2: Stiamo facendo i vari. No, stiamo facendo il backup di tutti i nastri adesso.
6: Leggo anch'io.
2: Nel.
6: Ci potrebbe tutto andare al palco delle X comunale.
0: Io non lo so il testo.
2: Sì.
0: Il parco della X comunale.
2: Mamma, mamma, guarda!
0: Stallo anch'io, no, tu no.
2: Non lo toccare perché.
6: Puoi partire
2: potrebbe muovere.
6: Come? Come col nastro 6?
2: Nirvana, puoi iniziare il backup del nastro 6?
0: Nirvanal! Inizia il backup del nastro 6.
6: E segui il nostro scriptino.
0: Claire, cosa stai facendo di bello?
2: Finalmente passa le variabili questo frocio di un PHP.
0: La tua pagina web in PHP dice: porco Dio, crocifisso in croce, suga. Complimenti per le prove, devo dire.
2: Che bordello. Beh,
6: abbiamo uno che scriveva programmi gestionali con i nomi delle variabili.
0: Ma tu l'hai visto sto programma?
6: No.
0: Ma è su Media Lab.
6: Sì.
0: Già. Te lo faccio vedere, va. Magazza, ah, ecco, dati, programmi, td magaz, oh, eccolo qua.
2: Aspetta, if su camming è uguale a stesso scritto, nel culo uguale, nel culo meno uno, che cazzo di? If substring des 1 1 uguale fottite uguale 1 crasto uguale 0.
0: Sì, sì, è tutto così sto programma.
2: Do while coglioncello uguale 1 go top. If substring des 1 1 go bottom. If che no, qui
0: è sick nell'archivio. Questi qua nel clip non me lo ricordo. If su capalle uguale 1 spacca via. If su capalle uguale 1 if coglionazzo maggiore di 1 puttana 1 lercio 0 tricazzo 1 coglioncello 0 su capalle 0 spacca via lì 0
2: e puttana uguale 0
0: if lercio uguale 1 go coglionazzo if nel culo uguale 1 puttana uguale 1 else puttana uguale 0 tricazzo uguale 0
2: ma se che cazzo cos'è?
0: Tricazzo sto cazzo uguale 1 go coglionazzo do while sto cazzo uguale 1 tene uguale 1
2: sono
0: tutti i semafori poi do while per cazzo uguale in che poi pressione del tasto coglionazzo coglionazzo meno 1 if nel culo uguale 1 IVA, ecco, lì è rimasta IVA. Veramente non ci capivo un cazzo di questo programma. Go coglionazzo.
2: Ma ragazzi, lo leggo tu questo cosa.
0: Sì, sì. E il clipper era fatto così. Non aveva sta minchia uguale. Tu vai sta minchia uguale 1. Cazzazzo. Sta minchia. If su
2: camicia.
0: L'archivio è vuoto. Bottana, c'è anche bottana quelle una.
5: cazzato quella Space di 2.
2: Aspetta, aspetta, sei proprio sicuro? Sì, no,
5: cazzo quello è 1. Pelo di minchia uguale Space 30. Pelo di culo uguale 0. Crigno uguale rec number. Trovato uguale 0, castro uguale 1, inculato uguale 1, go inculato. 2 il castro uguale 1.
6: Ma scusa, ma tu come hai fatto?
5: Inculato uguale inculato più 1.
6: Ma io immagino che prima magari avevo un nome di gente
5: in inculato uguale crigno, no no. No. È stato scritto così.
6: No, ma sei malato.
5: Castro inculato, go inculato. Oddio mio. Io ho deciso che lo pubblicherò su web. 1987.
6: Vai, radio e software.
5: Mio fratello e io. Mio fratello ha provato logicamente questo tipo di programmazione. Diana invece c'ha pezzi che manco mi ricordo più. Commenti tipo, ma qui non dovrebbe esserci Data 3, boh, cose che funzionano per i cazzi suoi.
7: Questo è Basic?
5: Mm-hmm. Sì, questo è Quick Basic.
7: Purtroppo non c'è un cazzo, non c'è...
5: Mamma mia.
6: La musica non è
5: qui. La musica si è stoppata, devo dire.
7: L'eco dei loop.
5: Commenti tipo, quanto sono coglione.
6: Ok, mettiamo qualcosa di altamente... come si dice?
5: Che cos'è?
8: Apporto Don Loconiglio! Che ne pensa di tutto quello che sta succedendo qua?
9: Ma io non penso niente!
8: A me pare che cosa vanno sul Niuli!
9: Gli anghi
8: sul Niuli!
9: Gli anghi mi parano con mare!
8: Se stanno portando a tutta barra, se stanno portando.

0: Mistero, mistero, un nudo che ci diritti davvero.
1: Mega, vuol fare, con sempre che tutto sto sotto se portano che sta
2: qua. E come su portano?
1: Chiamo 40 anni che mangiano.
2: E come non mangiano?
1: E ora scappano.
2: Tutto male che stanno scappando.
1: Sono
2: subito. E che
1: pensi che
2: è
1: una puta?
2: E come vedi che ha battuto?
1: Scappano che se ne può fare magari i soldi d'interesse.
2: E come?
1: E chi non mi chiama era?
2: Magari io.
1: E chi non mi chiama era?
2: Magari io.

0: mai in ugarlo per intero.
1: Qua, anche che non faccio più il gruppo, che sto per iniziare a chiudere il ghiaccio di terra, anche se gruppi di vedere mi sa. Ai, chiamatemi dottore! Dottore!

0: Guarda che messaggio del Michel
1: a un sacco di problemi a cancellare per il più tempo gli errori di sbattitura di un bagno perché la terminale interna non funzionava. Fanno qui la volta, hai per caso problemi a cancellare gli errori di sbattitura? Se hai finalmente rotta i coglioni, le tette, ogni errore di sbattitura? Se hai le tette, palle, e pensi di essere capace di farle da sola, solo, questo andremo a leggi qua. Come lo bisogna fare?

0: diversi luoghi. Fauna, diverse cose?
1: Praticamente, fatto se tu per esempio vai in
2: vediamo un po'. Parlaci di questo programma, Multiguest.
3: Sei su questa pagina, per esempio, no? E ti vuoi scaricare tutte ste minchia di cose. Come fai?
2: Beh, lancio un buget e me le scarico, in ricorsivo.
3: Sì, ma ti scarica tutto. E il ring non ti scarica. Se tu se non sono in alcune di queste cose, come fai?
2: Se voglio solo scaricare alcune cose, come faccio?
3: Non puoi.
2: Non posso.
3: Mozilla non lo fa.
2: Mozilla non lo fa.
3: Nessun altro browser di internet lo fa.
4: Una volta mi stavo affogando magari.
2: E invece?
3: E invece mi stavo scrivendo un programma
2: che si chiama
3: Multiguest.
2: E come funziona?
3: Ancora
2: come dovrebbe funzionare.
3: E come dovrebbe funzionare?
2: Allora, sto facendo. Hai scritto l'interfaccia grafica?
3: No, ho scritto scrivendo se le funzioni. È scritto in C.
2: Beh, giusto.
3: Sto scrivendo se le funzioni, però le funzioni.
2: Perché non l'hai scritto in Java?
3: Perché Java merda. Comunque lo sto scrivendo piano piano, adesso sto facendo la, ho fatto la funzione.
2: Sì, ma come farebbe a
3: scrivere? Così tu gli dici una URL. Ok?
2: Lui ti dà tutti i link.
3: Tu la pagina, si fa il passing della pagina, si cerca tutti i tag href, i tag A.
2: Sì, per il download.
3: Per il download, e ti visualizza un menu.
2: E poi
3: tu ti scegli quello che vuoi.
2: Ah, con un menu, li tagli, e poi tieni
3: ok. E lui lancia un thread per ogni scaricamento.
2: Quindi si scarica tutto in parallelo, infatti.
3: Sì. Però ancora non l'ho fatto. Lo devo fare.
2: Minchia, la sucalora. Perché non la chiami sucalora?
3: Potrei anche chiamarla sucalora per la Sicilian Special Edition. O the name sucalora.
2: Esatto. Come?
3: Con Gus.
2: Beh, mi sembra buono.
3: Meglio della GTK. Perché
2: veramente
3: per le cosce,
2: e casomai le GTK gli aggiungi dopo.
3: Comunque stavo facendo qua questa cosa. Sapete, se mi scrive questa funzione ci sono stato 6 ore. Una funzione di minchia.
2: Beh, è buono così direi, dai.
3: La suca minchia.
5: Vabbè, di questo qua, però,
2: non l'hai mai letta.
5: No. Aspetta, scusa, intanto non è c'è spagnolo, non è c'è spagnolo, c'è ecco, all spagnolo.
1: E come si fa a fare il servizio di impresa?
5: Non esisteva.
6: Tu
7: no,
6: sai
7: no,
6: il
7: timer
6: non
7: si sente. Se c'è un ladro di polli in tutto sembrava quiet.

0: Nel salone si giocava a carte, appoggiato al benchmark, che Job sorseggiava un punch, una cisc, un prospect, era bellissimo. Che storia è?
1: È una storia pazzesca.
2: Ehi Job, brutto figlio di put, mi hanno detto che fai il default con chi? La mia ragazza. Output di qui e non mi rompere le label. Else ti unpacchi il Q. Response Job alle 40. Non fare il buffer.
0: Ti pare il modem di parlarmi? Dice Blank. Mettiamo la closing Sinclair e non fare il phase. No, interrupt Job.
1: Dove sei?
2: Dio mio. Fantastico. Non aveva fatto l'accounting senza Lost. Ci display per te.
3: L'accounting senza Lost.
2: In vano tentarono di rename la standby su un package abbastanza software, la lasciarono con delle abend, ma ormai la sua sorte era sign off. Chiamarono allora il padre priority che la until con l'olio send, ma prima di memory risolta Job disse con un file di voice, con un file di voice: caro amico, questa è la end of file, sì Fortran. Era sincom stare con te, dammi un ultimo batch. Job acconsentì la basic. Appena terminal key, expired branch al COBOL di Job, diventando hardware senza possibilità di restart. E la sua anima ascendi al chill. Il delete non payroll, mormorò Lost scrolling la testa. Fuori tirava un vento flag, il disk della luna si era retrai fra le nuvole. Poi si incamminarono con passo floppy, le mani in task, lasciandosi alle spalle il salone e la bella Kimos. Intanto inizia a piovere e si separarono alla search di un recovery per la notte. La storage di Kay è finita. Se return a Dust City, ricordate record di visitare la tomba di Kay per depending un mazzo di overflow.
1: Ma che è scritto questa cosa?
2: Non lo so, è abbastanza vecchia questa storia. Madonna, che storia pazzesca. Non me la ricordavo più.
1: Vediamo se c'è qualche traccia in rete. Eccola qua.
2: Mezzogiorno di firewall.
1: Megabyte lo conosco.
3: Ce ne sono tante allora. Ultimo batch. Mezzogiorno.
2: Sì, è quella. Cos'è? Ah sì, vai, vai! Io!

0: è possibile svolgere più facilmente tutte le operazioni che si facevano con il DOS, risparmiando moltissimo tempo. Allo scopo di verificare questa informazione, sono state effettuate prove compilate su computer con installato DOS e computer con installato Windows. Operazione 1, selezionare una cartella DOS, CD barra doc barra settembre barra testi barra tesi, Enter. Windows, aprire risorse computer, aprire C, cercare tra 65.983 file e altre icone la cartella doc, aprire doc, cercare la cartella settembre, che è l'ultima, aprire settembre, cercare tra le molte icone la cartella tesi, aprire testi. Ma in che direttori sono? Fanculo, troppe finestre aperte. Chiudere le risorse del computer, chiudere C, chiudere doc, riaprire testi che hai chiuso per sbaglio, cercare tra le molte icone la cartella tesi, cercare di nuovo la cartella tesi perché il doppio clic ha fatto cilecca e l'hai rinominata per sbaglio, rinominare tesi, aprire tesi, chiudere settembre, chiudere testi che hai confuso con tesi, riprovare perché non si è chiuso, errore nel modulo F8A2E3D codice 7A alla linea 235,
1: no, ma cosa è sto link?
0: Chiudere Explorer, bloccato, premere il tasto di reset, accendere il computer, ricominciare dall'inizio. Opzione 2, eliminare una cartella DOS del 3 C, due punti, barra temp. Windows, aprire Explorer risorse, visualizza, barra di Explorer, cartelle, clic col destro, elimina. Sei sicuro di voler eliminare la cartella temp? Sì. No, sul serio, proprio vuoi eliminare la cartella temp? Sì. Posso parlare con i tuoi genitori prima? No. Vuoi confermare manualmente l'eliminazione di ognuno dei 65.536 file? Si consiglia di premere sì. No. Impossibile eliminare fuck off 2.tmp. File in uso da Explorer. Chiudere Explorer sì. L'applicazione non risponde, potrebbe essere occupata. Terminare comunque sì. Ripristinare Active Desktop. Premere qui per ripristinare Active Desktop. Ripristinare impostazioni Active Desktop sì. E ora è possibile spegnere il computer. Beh, insomma, continua così con lavorare su un testo. DOS, edit testo.txt. Windows, start, programmi, accessori, blocco note, file, apri. Testo.txt, file troppo esteso, utilizzare WordPad? Sì, WordPad non è installato, il file sarà aperto con Word
1: 10 minuti
0: più tardi. Necessario installare il filtro per convertire il file in formato Microsoft Word, inserire il CD di Office. Non c'è il CD. Mezz'ora dopo, errore di Install Shield, non sarà possibile rimuovere l'applicazione e i suoi componenti. Personalizza installazione, esecuzione completa dal computer locale. Attendere, installazione dei componenti in corso. È necessario riavviare il sistema, riavviare ora sì, mezz'ora più tardi. Convertire i file da solo testo in formato Word? Sì. Memoria insufficiente, chiudere una o più applicazioni. Operazione 4, stampare il contenuto di una cartella. DOS, dir maggiore PRN. Windows, uscire in DOS, dir maggiore PRN. Stampare il contenuto di una cartella è impossibile in Windows.
1: C'è un programma che lo fa, lui
2: dice un printer,
0: e poi è in attesa di stampa.
1: Il computer.
0: DOS, DOS premere on off.
1: Me lo dai sto link, me lo dai.
0: Il link da cui sto leggendo queste simpatiche storielle è members.xon.vigilio.it/giangi con la Y. Comunque lo sto postando. Io lo posto un po' sui canali, su Più Etna, su Kernel Piva, fanculo, non so chi lo vuole questo link, se lo vada a leggere, insomma. Vaffanculo a un certo punto, mi sono rotto il cazzo. Allora, passiamo pure qua, che non so ancora chi ci sta ascoltando. Su Kernel P l'ho posto pure. E su Tazor da Nomade pure, anche
1: c'è
0: se sicuramente.
1: IBM. Il mouse in francese si chiama, come si dice, in spagnolo raton, in tedesco mouse. E solo noi italiani invece di chiamarlo topo lo chiamiamo mouse in inglese. Gli americani della IBM non lo sapevano e hanno tradotto un po' troppo letteralmente un loro manuale di istruzioni.
0: Esatto, io l'avevo un manuale così.
1: Io quello del modem avevo.
0: Le palle dei topi sono oggi disponibili come parte di ricambio. Se il vostro topo ha difficoltà a funzionare correttamente o funziona a scatti, è possibile che abbia bisogno di una palla di ricambio.
1: A causa della delicata natura della procedura di sostituzione delle palle è sempre consigliabile che essa sia eseguita da personale esterno.
0: Le palle dei topi americani sono normalmente più grandi e più dure. Vabbè, qua l'hanno esagerata. Però la cosa del topo e della palla, io ce l'avevo su pulire la palla del topo. Veramente pazzesco.
1: Dal libro della Genesi, versetti da 1 a 20. All'inizio Dio creò il bit e il byte. Da queste creò la parola.
2: Wow, che spacchieratino.
1: Ci furono 2 byte in una parola, un indato sistema, e Dio separò l'onda allo zero. E vide che era cosa buona.
0: Madonna, ho trovato una cosa che è la verità. C'è qualche ingegnere qui? Ci sei? Vabbè, sì, ma tu lo sai. Tu sei. Essere un ingegnere in questi anni è così alla moda che chiunque vuole diventarlo. Allora, se incontrate qualcuno che secondo voi sta solo facendosi passare per ingegnere senza esserlo, potete sottoporgli questo test per distinguere la verità. Entrate in una stanza e vi accorgete che un quadro è appeso storto. Cosa fate? Lo raddrizzate? Ignorate il problema? Oppure utilizzate un sistema CAD per progettare una cornice autoraddrizzante ad energia solare impiegando 6 mesi e dichiarando continuamente ad alta voce che l'inventore del chiodo era un cretino?
1: Aspetta, la risposta apparentemente corretta era C, ma un vero ingegnere non potrà che rispondere dipende, oppure rifiutarsi di trattare il problema dicendo con tono altezzoso è un problema di marketing, attitudini sociali.
0: Aspetta, la moderazione, no, questi
3: sono... codice sorgente di Windows 95, questo lo vorrebbe...
0: Codici?
3: Sorgenti di Windows 95.
0: Sì, sì, questo lo, me lo ricordo.
3: Bush e Berlusconi si incontrano e si salutano. Ciao Be, ciao Bu, e Vin, Bo. Bo.
0: Allora, continuiamo la nostra ricerca di stronzate. Non capisco cosa c'è. Ezechiele 25:17. Non capisco cosa c'entra. Sì, che tra l'altro è leggermente diverso dalla versione originale della Bibbia che noi abbiamo qui. Fabrizio De Antrax. Bocca di talebano.
1: Disable net speed. Dopo. I promessi sporchi.
0: I computer non sono a prova di idiota.
1: Comeback sta considerando di cambiare il comando press any key in press return key a causa delle continue chiamate che chiedono quale sia il tasto any.
3: Welcome. Film
4: Application. Qua è il Sandy? Lì qua è il Sandy? Aspetta, ci
0: mettiamo. Aspetta, che genera
4: protection volta, vabbè. Montare il volume 2. Oh! Monta il volume 2 del backup.
0: Minchia.
4: Sì, sì. Sicuro?
1: Sì,
4: sì. Sicuro, sicuro, sicuro.
1: Cerca.
4: Fai un
1: controllo 71 verso 2 per
0: vedere se lo scrivi. Messaggi di errore Unix. Sì. Ma li stai scrivendo nel frattempo, no? Vabbè, sto scrivendo, no, lo stai scrivendo. Ragazzi. Ganesh. Freaknet.org, adesso si chiama Kaganesh. Potremmo rinominare, io ci sto, eh.
3: No, il comando è shit down.
0: Shit down. Rename subito. Oddio mio. Shit down. È bellissimo. Devo fare un alias subito.
4: Shit down ci vorrebbe anche solo.
1: Ma c'è acqua nel frigo?
2: No, ci sono birre.
1: No, c'è acqua. No, la costa è
0: Ci vorrebbe un suono?
1: Abbiamo X,
0: Tipo, non, perché non mi funziona?
4: Ah, ben 32 MB di RAM, non funziona per 5 MHz. Siamo attenti.
0: Minchia, adesso il full duplex non mi funziona più.
1: Come no?
0: Non funziona.
1: Perché?
0: E io che spazio ne so. Forse perché ho lanciato Muse prima di suonare. Ma non lo capirò mai.
4: Ieri ti funzionava il full duplex.
0: I film, un elenco di film. Belle e Sebastien. Batman e Trombin.
1: Zero detto la spia che mi chiamavo.

0: Dr. Jekyll e Clister Hyde.
1: Comunque ho quindi solamente 7-8. 7-8 ci vuole, ma non si è trovato a divertire. Come si lo crea? Ah, grazie.

Grazie.

0: c'era lo script con fare scienziato.
1: Ok, quello che fa mio è tutto gli appartiene.
2: Posso dire una cosa? E chi mi dà?
1: Tra i governanti,
0: guarda,
1: quanti perfetti inutili buffoni. Questo paese devastato dal dolore.
0: Addirittura ti fanno anche dei CPIP.
1: Ma non
0: deve stare là. No, è il COVID.
1: Mi dispiace.
0: No, c'è il sistema, c'è il COVID.
1: Quei colpi di interesse.
0: Non è che è vero che interesse dell'ABM. Lui ce l'aveva quella originale.
2: Poi però,
0: CD.
1: Non cambia.
0: Da quella cartacea è andata.
2: Non è che è troppo.
0: Ma più che altro c'è un sistema proprietario.
1: Non cambia. Forse cambia.
2: Non sappiamo come. Speriamo che prima o poi lo possiamo
3: leggere. Dove viene questo?
1: Degli stati e quelli dei giorni.

0: che ci viene questo
1: spettacolo. Ah, cioè, fondo.
0: C'è un vecchietto.
1: C'è un vecchietto che ci viene
2: questo spettacolo. Che il mondo torni a quote più normale.
0: Dai, che c'è? Che
1: c'è? Che c'è? Che
2: c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che c'è?
3: Che c'è? Ti confermo che i nastri sui campari l'assunto.
4: Senti, parte la tua console, che
2: se avremo ancora un
4: non
2: po'
4: non lo vedo, non toccarla.
0: La primavera intanto.
4: No, che mi è rimasto l'attivo, l'attivo posso fare qualcosa in ricerca. Tutto tranquillo? UMI Group, lui mi giovanta.

0: Buonasera, masturbo. Si finculi. Sua figa è in casa. No, è andata al tabaccazzo a comprare le sigarette. Sicuramente ne approfitta per prendere un bocchino. E a che ora la posso trombare? Ma per le tette, le sette e mezzo, va bene, chi avrò più tardi?
1: Suppongo che a questo punto... Sì, ma non ci sarà tutto, perché poi sarà probabilmente quando mi parli del capitolo. In ogni... Che so, il drive. Una cosa qualsiasi...
0: Minchia, questa è... pazzesca!
2: Il re del mondo.
0: Madonna, quante che non la sentivo. Sei tu che hai la discografia?

dekat.

0: sappiamo a che punto siamo con la X. A che punto siamo con la X?
1: Siamo al
2: installa
1: 45 su 150, c'è stato un'ora e 6 minuti.
0: 45 su 150,
2: un terzo.
1: Estrapoliamo.
2: Questa notte inserirai i nastri, sei contento?
0: Ah, perché devo mettere i nastri.
2: Vabbè,
0: e che sta da fa?
1: Ogni ora per controllare.
0: Cosa sta da fa per campà? Tra la la.

0: forse era Kafka.
1: Prima.org, il nostro server in Austria.
2: Dopo questo ho detto...

0: questa, anch'io ho lo stesso suo.
1: Però cosa?
0: Vedi la punta frequente.org,
1: no.
0: Però mi dà lo stesso indirizzo IP se faccio delle SMS.
1: Dipende. Scusa, cosa intende lui per file creazione, controllo e immagine d'avvento?
2: MK e file
1: creazione,
2: file system, il controllo
3: del punto
2: PD, FSW, che cazzo ne so? Sinceramente non lo so. Sicuramente il costo non ha documentazione, se non delle cose che noi vorremmo preparare di qualche modo, e che io sinceramente preparerei. Password D. Password D, sì. Ma chiede quella vecchia e poi entri.
1: Sembra la password di che cosa?
2: La sua.
1: Dove? Smetti.
2: Della shell, sì.
0: Iscari? Ascinchiate.
3: Discali.

Thank you.

его дистанционно.

0: Con la voz de Papa y de Jesucristo.
1: Con la voz de Dios y de Dios.

0: Strizzatissimi.
1: Lo faccio vedere.
0: Strizzati da un culturista.

0: dobbiamo montare grande evento
1: meccanico. Sono immisurabile la quantità di
2: ma tu mandavi le tipe è meglio perché fallo da
1: direi che minchia la grafica della morte male. Come cane capovolto punto cute punto on fatto da me, hai mai visto il loro sito?
2: No?
1: Quello fatto così cane capovolto punto cute punto on vacci vacci, non so neanche se esiste ancora punto
2: cute, praticamente dovrebbe arrivare. No, non sto scherzando la vostra.

0: canción, está cagado.
1: Sí, no, no ha cambiado. No, efectivamente cambiato.
0: Ok, l'abbiamo visto.
1: No, no, volevo farti vedere le cose che fa per il lavoro, a parte le cose che hai sentito tu.
0: Capisci tutto?
1: Perché sicuramente a te volevo
0: farti vedere.
1: Ma se sei un ciucaminchia

0: cazzo col fuoco. Ma io devo farti vedere
1: che non si vede. Ti vai a Smirno?

0: Io li monto con videoregistratori speciali dalla telecamera, oppure li monto in campo. Quelli ultimi li ha montati Grizzly montando in digitale con Windows.
1: Non esiste,
0: non c'è nient'altro da fare.
1: Pronto 2000 e del genere.
0: Non lo fanno più quando
1: fare. Ma si sta annunciato
2: questo è un programma di Pinrei di
3: Cinerella. Tu? Mattia, ti ho portato un mostro di programma.
0: Ma qual è?
3: Il corso, il
0: Cinerella, no. Non è il sistema Avid, no.
3: CPL, un programma.
0: Non è Avid, no, non è l'Avid. Mettere in GBL l'Avid sarebbe da spararsi.
4: Ma posso arrivare? Due mandati?
0: No, perché c'ho amici che ci lavorano. Pazzissimo, non hanno mai comprato, mai.
3: È un mostro.
0: Troppi soldi.
3: Che punta.
2: Che punta.
4: Vabbè, noi facciamo combinare questa cosa.
2: Bravo,
3: però bene,
4: dai,
3: siamo
4: chiari,
3: stiamo
4: ottenendo
3: come
4: sistemare. Bene, a tuo uomo, no?
3: Sì.
4: Stasera
3: è la prova a settembre,
4: ok, domani dopo.
0: Cerchiamo Sigur Rossi.
2: Ma crea anche andare a Pecci, direi.
0: Sigur Rossi, Froci. È comparso un link.
4: Vabbè,
3: già non vedo che sta niente. Che c'è? Ma sono questi? Dove pensare a qualcosa di... Ma perché usi un'idea di slip e del caro? Che c'è la bella
4: ma è bene che
2: e fai il
3: Lo sai se il Silkfield riesce a vedere le pagine HTML o le pagine HTML?
4: Le vede, le performa.
0: Cerchiamo scienziato di Google.
4: Togli tag e le vede come.
1: E chi paga quando sponda una cosa, hai visto?
4: Ah, lascia il tag, no, normalmente lo
0: faccio.
1: Home, scrivi rssi.org.
0: Validator!
1: Sì, GPG Validator.
4: No, io ci sono, esisto solo.
0: Perché la Validator si è distribuita e finito pure su irsi.org.
1: No, ma ho mandato io a irsi.org, perché hanno provato, quando ne sono venuti iscritti.
0: Minchia.
1: Poi,
0: sì, messaggi,
1: gnocchiagnevice.org.
0: Gnosi,
1: dine.org.
0: Gnorg.
1: Tu due, anche meeting, fasci, fascisteri, amicizie, un dreddo.
0: Io su Stavanno delle cose orrende.
1: Benvenuti nel sito Giro di vite segnali dalle città invisibili.
0: Io su Stavanna ho delle cose orrende come profilo utente.
1: Ah, lo so.
0: Che non mi ricordavo di aver messo. View skills resume. Il mio curriculum. Morte male, temeli, distruzione di universo. 1100 before guy buscemi casa su caminchia degli dei
2: morta
0: Afghanistan porno magazine overload
1: e poi la fine.

0: diciamo seguendo il nostro
1: particolare informazione per avere no, sotto
2: io ho un software installato
0: molto sotto vedete questo qua che gli sotto sotto sotto
2: quale sotto
1: l'ultimo sotto
2: ci toccano il microfono qui sotto la
1: piazza
2: si ripremano il sotto
0: praticamente
3: ci sono come
0: Io questo è molto bello perché c'è proprio una comunità, un po' di tanto, capito? Come si fa? Tu vai su un bel.
2: Sì, ma come si mette?
1: Però so che c'è
0: il rende qua.
1: Su ce l'hai tu, ma dove stai con il tuo
2: nome? Sì, io vado lì.
0: E di ecco.
2: No.
0: Tipo delle opere,
2: tutti quelli che
0: ho scritto delle opere.
2: Vediamo 104
0: richieste. Chiediamo tipo. Le decreti, programmi,
4: uomini. Sì, dei biorofu, marijuana, tutto là.
2: Ma cos'è il punto là?
4: Era un chiostro
0: di tempo.
4: E poi e praticamente me l'hanno registrato in qualche mezzo di Napoli.
2: Il mio si cosa ci vado da qui? Il mio è che stato è? Il mio è un software di
0: non è solo CBS. È un portale per la gestione dei progetti. Puoi mettere su CBS, sito, listing, bug tracking, un sacco di cose, no? È tipo Sound Support, però tipo è della mia quello ufficiale in un punto altro,
4: no? Non news,
0: direi che ancora non lo fanno la mano loro. Corrisponde agli requisiti per lo che sia in Brasile. Sì, è un portalone, no? Fatto in PHP. C'è anche dentro Savanna, c'è anche Savanna stesso come progetto, no?
4: Sì.
0: Capito?
2: Mio commentino sul CBS. Ma non capisco un cazzo di CBS, devo informarmi sulle modalità di utilizzo di questa rivoluzionaria tecnologia CBS che permette a tante mani di farsi la stessa sigla senza interferire.
0: L'avevo vista questa cosa.
2: Aspetta, meglio così, se qualcuno mi spiega come si mette la sigla dentro un mutto mi fa un piacere grosso così che potrei gonfiarmici un coglione e farci i disegni col pennarello. No.
5: Oh, ciao. Io spesso che rideva.
2: Ma dove? Da
5: fuori? Sì.
2: Com'è? Sto a posto. Senza portatile?
5: Eh sì, lo lascio da casa.
0: Aspetta, scendi.
2: Ma sì, dai, per ogni minchiata tiriamo su una mailing list. Stavo rispondendo a Jaromi.
0: Aspetta, scendi.
2: Il copiletto. Una mano davanti e una nel copiletto. A bottoni di pantalone sta prendendo il copiletto.
0: Ma come fido queste mail? Dio che mi sentavo un po' più là. Chi era tangente? Non so.
2: Ero letteralmente impazzito. Madonna. Ho capito leggendo che dovevo rispondere.
5: A metà.
2: Sì, praticamente lui ha scritto cose che io non capivo un cazzo. E allora gli ho risposto con cose che ho detto. Cioè chiesto la rimane lì starro, cioè starro i porticoni, li apro per tirare fuori il tabacco. Tolgo il tabacco di marzo, lo stesso in carteggio e il naufragarne dolce in questa merda. Packing che impacchetta 8-5 bit di carattere. Il packaging, noi creiamo di. Oh ma di che? E svuoto le sigarette. Le wavelet di quattro dimensioni implementate da Tertarchi, nuovo code video sperimentale di qui di là non si vede da CPN. Una volta mi sono fatto un pippotto di Strum Special K di merda che era figa, Tarchi era turco. Io i turchi non è che mi stanno simpatici. Rilascino prima Oshalan e poi se ne parla.
1: Una cosa del
2: rischio. Che delirio. A Maastricht sul triciclo. Code Cloffio, oppure Loss. Pure un code Cloffio e giù risate.
1: Abbiamo,
2: tu passa alla console e poi esci alto e fa più fico ancora quasi quanto passare in più con la protesi fa se usi un LCT vai sicuro mezzo da sbarco.

0: on style.
1: Una salva di pelo.
0: Pelo at gay pride, il gay lord.
2: Quindi sei sicuro che il nastro è originale in
0: Vienna? Dove vai? Vado a fare un copyleft. Ah, ma quello non è tanto normale, il copyleft. Che senso ha un mollato un copyleft? Madonna, che delirio. Delirio proprio.
2: Puoi
0: backfire. Però sulla taglia. Il poema della Quicca mi è
3: pazzesco. Non ricordi questo qua.
2: Che
3: vuol dire un po' che in inglese? Ah, ma hai capito? Ha neato un po'.
2: No, no, è una cosa.
3: Non devi dire che ricordo. Dove disturbarsi, ma no, nessuno disturba. Ah, ma in effetti a me non disturba. Mi sto distruggendo la verità.
0: Non me lo ricordavo.
3: Quasi quasi prendo sto logo e guardi con il sito. Momenti di pazzi.
0: Questi dovreste leggere. Ero in Germania, non so se l'hai letto mai questo.
2: Ma non ho mai letto
4: morto.
0: Dovevo tirare su un sistema per fare lo streaming in diretta di uno spettacolo teatrale, no?
3: No, ma io devo dire.
0: E dovevamo streamare roba da Mac e far vedere le animazioni AVI embedded dentro Opera, quindi un inferno. E però il ragazzo con cui lavoravo aveva delle animazioni in QuickTime. Qualcuno mi disse che il QuickTime era supportato dentro Opera usando plugger, cose così. Allora AVI Utils non compilano. Oh, guarda, ce l'hai in QuickTime per Linux, proviamolo, ok, compilano col cazzo. Manca questa versione AVI, guarda, su carne fresca c'è questa versione.
3: Carne fresca.
0: Poi mi dice stronzo, ti manca questa libreria, ti manca il QuickTime, ti manca pure FFmpeg, download for inferno, io scarico dalle reti, alle 19:12 staccano tutta la luce e fa un FSCK della Madonna. E io e Isa andiamo a mangiare pure la pizza dopo. Alla fine scarico tutto, 60 mega di roba, compilo RB, liberty e not found, la compilo, make install, not found, ricompilo, guardi per me, si faccio il reboot alla Windows, impazzisco, mi alzo, vado, piscio, bevo succo di mela, liberty e not found,
3: not found, sì, not sì. Found.
0: Io Isa si ride, ma io dentro sto marcendo del male dell'inferno. Allora fanculo, cancello tutto, di nuovo download, un altro, ci ritorno dopo, perché devo averlo via, calma, le riconfigo. Mancava le LED config alla fine. Liberty e found finalmente. To di dietro, altri cazzi, liquid time not installed. La cancello, cade la linea mentre provo a scaricarla, ricollego, mi si perde il sito. Google non trova niente di quick time for Linux. Ah, ecco, andò, è su SourceForge. La forza del Forge, la forza di sto cazzo. Che su SourceForge non si trova mai un cazzo. Infatti premo search e mi dice no matches found for quick time. Cioè, Dio cane, loro lo sviluppano, loro sono la OSDN open source dell'open network e porco di Dio no match found.
3: No match found.
0: Trovo un altro link cercando con Deja News. Passano altre due ore, il link è questo. E ovviamente non funziona. Clicchi sul file e carica la stessa pagina. Mignotto con la urlo, salgo in un livello, trova configure make. E poi il QuickTime mi dà questo errore: assembler message open given does match any counter to instruction. Porco Dio, mi viene da piangere e da ridere insieme. Google, ricerca di merdos operans don't match any fucking known shit instruction. Scopro che devo aggiornare le binutils. E vai così, un altro pacchetto da scaricare e installare. Allora cerco le binuti. Google dice Red Hat. Io dico FTP New York. Entro e non mi fa entrare. Anonymous FTP che non funziona. Cerco il pacchetto binutis TGZ e binutis 211 TGZ. Secondo quel minchione di Google non esiste in tutta internet. Niente. Rivelazione, slackware.org. Vado lì. Che succede su slackware.org? Semplice. Premo partage. Premo slackware version card. Pacchetto DL. Dico browse e lui mi manda qua. Binutis, questa qua. Includo. No, clicco su package. C'è scritto package, quindi vorrei averlo sto cazzo di package. Cade la linea. Rifaccio. Clicco su package e il link all'FTP è sbagliato. Allora prende e prova a entrare su FTP slackware.org. Pub slackware current ed è vuota. torna Slackerotto, Slacker, download, finalmente get Binuti se non mi rompe il cazzo, scarica,
5: cade la linea,
0: le Binuti erano enorme, mi riconnetto, Papa Authentication fail,
6: questo per 3-4 volte, bestemmi.
0: Poi finalmente rientro in internet, vado su FTP Slack e cosa mi risponde il figlio di Troia? Mi dice sorry, this server does not have connection. Ma vaffanculo, cioè ne sentivo la mancanza di sta stronzata, mi hanno stracciato il cazzo. Alla fine strada del minuti, vediamo se sfascio tutto, package minuti, se mi dà un'altra roba, l'ICSO 6, la versione di Libcire. Rimango in silenzio, taccio, non ho parole. Non ho la Slackware 7.1, devo riscaricare le vecchie binuti, eliminare quelle che ho installato, installare le vecchie, scaricare i sorgenti delle nuove, compilare e installare le nuove tramite le vecchie. Pazzesco, tutto pazzesco, sono distrutto. 4 ore di download to be continued. Abbiamo finito alle 6 del mattino di fare queste robe. Madonna.
6: Poi ti sei iscritto a questo log? Proprio.
0: L'ho scritto mentre lavoravo, perché a un certo punto ho detto devo tenere traccia di tutta questa roba.
3: Anche in un stato di posto. E poi,
0: che malattia. Ma sveglia male con te, mi ha svegliato alle...
6: alle X ora.
0: Alle 6 e 28 del mattino. Sveglia male, Satriani male.
3: Satriani hai messo?
0: 7:30 AM, musica male, provenienza chiesa di San Paolo male, megafoni male, musica sacra male. 7:35, bestemmio male, mi alzo male, accendo Temelin male, metto CD Satriani male, volume più 5 male, i vetri tremano male, fa male.
3: No, metti quella di... No,
5: Olivetti.
0: Come c'era con l'ISO? Ah, io l'ho finita l'ISO. Ultimamente.
3: Un multia di Sarda.
0: Minchia se mi serve una multia. Come no? Perché?
3: Non si accende la multia. No,
6: facciamo... Posso fare un attimo una ISO su...
3: Caffè fatto. Chi sta a piglio domani? Perché se
0: sì, sì, sì.
6: Un mega pacchetto di extra. Di
0: domani ci andiamo assieme se vuoi. Okay.
3: Mattino pomeriggio.
0: Ma di chi è?
3: Boio, università di fisica.
0: Ma con chi stai parlando?
3: Boio,
0: ma studia fisica lui?
3: No, suo padre però è docente dell'università di fisica. Sua madre è docente dell'università di fisica. Tutta la settima generazione è docente.
0: Ma no, perché non mi ci puoi parlare con i suoi, scusa? Così mettiamo un aggancio diretto.
3: Entra su culo.
0: No, vabbè, insomma, poi si vede. Metto mani su un Olivetti LSX 5030, sta di là all'ingresso e mia mamma ogni volta mi scassa i maroni. Ma quando è che butti qui a questa roba? Ah,
3: è un server, mamma, capirai.
0: Mi piego a 90, smonto, rimonto. Ora 15 volte ero, sono morto e ora sono nel vento. E ora di dietro faccio vento.
5: Skilling non
0: si può
5: leggere l'ISO?
0: No, ma 15 vite è stato l'alimentatore che è morto.
5: Non c'è più quello rombo con io non
0: credo.
5: Non c'è più quello.
0: No, quello lo registrato
5: ieri con
0: una.
5: Io sempre
0: non
5: stato visto in principio. Wow.
6: La capo di centrale si è invece creato con una ISO non tantissimo.
5: Eh sì, però. Sì, ma
0: miliardi di chi si vede
5: non è che si mette in ordine visuale eccetera eccetera,
0: come facciamo per la multia?
3: Domani non può
6: anche no, ieri ho comandato con
3: però
6: parlavamo
3: di questo.
6: Ah Pablo, c'eri tu ieri con Luciani, parlavamo di DD che non fa la ISO.
5: DD fa la ISO, l'ho anche montato in Lumbex.
3: No, no, il problema è che il CD che ho io mi fa io ero.
5: Ah, allora questo vuol dire che non legge qualche... Che CD è?
3: CD della Slack o il nome.
5: Boh.
3: A me mi capita.
5: Forse alla fine...
3: Però, comunque, sì, può essere.
5: Se lo fa alla fine, forse dipende da come si è fatto tranche quanze.
3: Non lo so, può essere.
5: No, applicazione del software per la matta di share del prodotto. 103 di 158.
0: Amplificatori di violenza.
3: che tradotto in Temelin?
1: Quando ho costruito Temelin. Mi sono ricostruito l'amplificatore audio solo per combattere la musica sacra. Oh,
5: bravo, bravo, bravo. Alla chiesa. Sembra che il file NIP.
0: Pazzesco.
7: No, devo creare una.
5: Non lo so, provo, non lo so.
0: Ti volevo fare il pannello di lava, ma non so dove farmelo fare.
1: Vai sul letto.
0: Ci vuole qualcuno che lavori la lava, ma non ho trovato nessuno che deve essere meno di almeno mezzo centimetro.
1: Ho bisogno.
0: No,
1: ho bisogno di vedere differenziare.
0: Ah, amico, questo quando Ciupi non cagava. Che scena assurda.
7: Sì, è dopo la sacrata.
0: Sì, è Bibbia. Ah, sì. Una mia risposta seria sulla Bibbia. Ah, tutta la storia sulla... Questi sono altri messaggi invece di altri. Cos'è Pinna? Fammi vedere Pinna. Sicuramente mi ha fatto impazzire. In alto la mia banda.
5: Questo che ho il SD?
7: No, è l'FCD. Che cosa?
5: No, la distribuzione del cielo. Slapware.
7: Qua o su qua? Slapware e Slapware.
3: Slapware c'è il gioco della Slapware 9. Ah, c'è il CD della Bandrake 9.1.
7: Il disastro del DFP, l'ho provato già.
3: Funziona?
7: Ho visto il tuo posto, infatti ho provato subito.
5: Funziona bene?
7: Funziona bene?
0: Funziona bene? È il pezzo storico, storico veramente.
5: Disk Drake, non
3: ma Disk Drake non c'è il pacchetto,
0: Aspetta, avere il culo di un messaggio di quella già
7: e poi come sono uscito impazzendo come
0: leggi porno punto di
7: devo anche in lista per quel cazzo di
3: ma per la stessa cosa si può provare
5: no
3: più
5: sono messo breve.
0: Eravamo su un canale
7: impazzente
0: mi facevano queste domande qua no le ragazzine qua.
7: Per cui sono cazzi acidi
3: c'è l'RPM
5: porco brutta la scadera deve essenziale non potevo usare
0: no,
7: ma non
0: sapevano
7: mai che sai
0: quella
7: che
0: riconosce
7: tutto
0: i messaggi che ti
7: do con la pelle sì, perché ci sono i driver per la cosa per il storico. Oh, una scheda
3: ciao, sono una coppia di
7: gianni.
3: Senti, mi faccio le
7: ufficio. Usate l'Iron. La sviluppa il suo socket esenziale.
0: È stato merda sulla faccia di mia zia Buddha. Pensi che sia giusto tutto questo?
7: A parte che la distrazione si pianta. E nelle dice modo stupro crea un paginario.
3: Ciao.
0: Bellissimo
7: questo. Binario.
0: Mentre io non scambio la testa testa in culo per cercarmi lo strumento
7: la scheda si carica il modulo
0: io ero lì che non sapevo con la stella ho tirato un coglione
7: cos'è che mi dava un errore che esatto
0: ciao sono carino ho fatto dei film se configuravo un server
7: estremamente allora dici vabbè cambi le
0: reti io non ho le case che quello di testa all'interno del mio
7: non c'è modo di entrare in BIOS perché la BIOS viene gestita da un programmino via software
0: così è rimasto lì a calcinare così mi sono detta han visto joystick nel cazzo
5: io nella
0: che è successo
5: anche a me
0: l'ho cambiato
5: sai che
0: non
5: c'è
0: il pelle non c'è il pelle ma che è uno su tre è compatibile sull'app del merda uno su tre è compatibile su una macchina a tardi finiti
7: allora come faccio se la non lo potevo cambiare
0: Ieri mentre estraevo delle radici quadrate per distrarmi, è entrato il mio nonno in carriola e ho detto: ma che è stato Robby? Dalla sindrome di Steven Johnson.
7: Ah, ok.
0: No,
7: fatto
0: qual è
7: che c'è?
0: Cioè,
7: poi
0: esclude.
7: Soltanto
0: io automaticamente. No, giù. Sono a forma dei pugni che me posso pure riparare quando piove. Il problema di Cronè sulle matrici. Oddio mio. Non
3: avevo giocato di Cronè.
0: Abbiamo disegnato la birra cronica con la matrice di tua.
5: Ma poi è che
0: Io voglio fare la pure slackware togliendo Emacs e mettendo i sorgenti del kernel, ma che è sta cosa?
8: Ah, cos'è? Flame? Ah sì, ma era un flame doveva essere.
5: Quello era quelli che ti immagini in merda la sua cosa, tipo quando ti parte e ti chiede.
0: È follia.
3: Oh, che cos'è scritto?
0: Niente, un po' di
3: grillo. Il Papa è un raspa swap in Rise.
5: Quando sale la forma di foto?
0: Quello che c'era Christian Sturkey che leggeva. Ma il foto dice: io sono uno del vero turchi della situazione. E turchi sta rispondendo a quella che
3: cosa vuoi dire?
0: Io non gli ho risposto.
5: Forse per la scheda lo posso fare se non c'è così. Perché Shining è paranoico a livello mondiale, c'è cioè, di un ritmo.
9: solo per chi andrà a fare il corso.
0: Sì, sì. Abbiate cura che... della sua paranoia.
9: Esatto. Io paranoia. Miglio paranoia.
10: Vabbè, però è fatto però.
9: Tanto.
10: E vai, vai. Che so. Le 1:30.
9: C'è la Dano che funziona,
11: No, è come Jam,
12: anche l'avvio è
13: la mattina con la
12: le 4 ore
13: tu
14: ma stai parlando di volontini?
13: Vabbè,
12: però casomai ci mettiamo
13: quando ci ascolti un po'
12: per supportarli.
11: No, penso che questo sarà alla fine $10
13: Più te lo lascio in bingo.
11: Ciao, ciao, ciao,
13: ciao,
11: ciao,
13: ciao,
11: ciao,
14: ciao, ciao,
12: saluto col saluto
14: Bevus da capo di AX completo
12: e strag
11: sto andando pure io Mauro ci devo circo
12: e strag
14: ciao DJ
11: ciao ciao
14: sì Bevus backup completo
12: completus Nastrus Sender bollente.
14: Vabbè, normale. Che sul deposito Aristano 796 MB.
12: Incomincio a combattere AX.
14: Faccio un unico target.
12: No, fai un target da per ogni. No. Allora quello faccio io da più vecchi, così mi sveglio un attimino.
14: Ah, stai mi scasso quel cazzo.
12: Eh? Cosa?
14: Mi scasso quel cazzo.
12: Ah, fanno
14: no, mi dai questo lo possiamo.
12: Questo lo devo eliminare, sì.
14: Siamo sicuri.
12: Sì, ma perché ci no, quanto guarda c'è il nastro 1 e il nastro 9 dentro la directory? No, lei dentro la X325. Nastro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il nastro 1, il nastro 9 c'è.
14: TAR.
12: Sì, ah, è vecchio sistema. Vecchio sistema di. Dovremmo rinominare tutti. Vabbè, è la stessa cosa. Prima, ora lo chiamiamo blocco 1, blocco 2, anche nastro 1 ci pare la stessa cosa. No, già nastro 1 abbiamo fatto il blocco. Sì, sì, il nastro 9 era la vecchia versione dello script, poi mi sono venuto il pallino di cambiare il nome del. Ci vorrebbe un for i in asterisco. MV, aspetta, vediamo, MV I, dollaro I in block non ci siamo, no, non ci siamo. Vabbè, potremmo anche cercare di fare un alc
14: a diretti,
12: no.
14: Sì.
12: Guarda, quanti sono? 101, basta fare 101 volte MV block tar.
14: Lo sai perché anche con la VK.
12: No, dobbiamo togliere esattamente le prime tot lettere di backup e poi le ultime. Voglio rinominare backup 1.tar in blocco 1, blocco 2, blocco 10, blocco 11, blocco 12, blocco 19, blocco 2, blocco.
14: Ah, grep, backup. C'è un modo per sostituire. Aspetta.
11: Sostituire nome di file?
14: Sì.
11: Eccomi qua.
14: Oh, prego.
12: Grazie, rinominerci questi 101 file.
11: Motivo?
14: E due
11: aggiungere gli zeri?
12: No.
11: Tipo backup 1 diventare 01, 02 in modo che sono in ordine alfabetico.
12: Questa sarebbe anche una cosa da fare nel nostro script.
14: Mm-hmm.
12: È che noi abbiamo fatto il primo script, li chiamavamo in questa maniera, poi li abbiamo chiamati blocco 1, blocco 10, eccetera. Ora Tape Restore non funzionerebbe con questi nomi di file. Perché va a cercare blocco 1, blocco 2.
14: Backup 1 per vedere blocco 1.
12: Esatto, backup 1 dovrebbe dire backup 1.tar dovrebbe
11: dire
12: blocco 1.
11: Io di solito faccio un ls-1 maggiore un file. Poi entro con Joe. Mi copio i nomi dei file
12: in un'altra
11: colonna. Poi gli sbatto tipo uno slash davanti ai file. Poi sostituisco lo slash mv eccetera. Poi cambio nell'altra colonna il nome. Quello che deve diventare
12: con un
11: faccio
12: cercare
11: il file che praticamente diventa tutto lo script che fa le due istruzioni e poi poi traccheggi
12: non dovrebbe essere niente
11: sì, un piccolo bordello no.
12: Invece per esempio
15: Cut mi pare che tagliava pezzettini
16: cut.
15: Di cut, sì. Tagliava per... poteva togliere i primi tot caratteri e pigliare
16: no, dentro un file però cut dal nome del file dici
15: sì.
16: Cut colpi di cut e set e oak e greca
17: fra 4 file abbiamo finito
16: benzione allora manca poco
15: appena finiamo vado a dormire non vuoi neanche vedere il risultato
17: lo streaming è ancora in attivo
16: sì stiamo sempre streamando
17: underscore attivo questo è da pensare comunque abbiamo il backup completo di della
15: di tutti i nomi nascono
16: le complete backup
17: comincia a fare lo script
16: vabbè lo dovete fare ora lo script no.
17: Guitar,
16: non penso che sia il caso
15: no solo 9
16: di fare uno script a quest'ora c'è gente che c'è rimasta potrei girare la chiave in posizione di servizio
15: in fondo non sappiamo se
17: al 157esimo file sarebbe meglio
16: certo
15: vabbè oggi non c'è
16: bestemmiare
15: non ci vai
16: non
15: sì, non è detto può anche essere installato questa cosa Smith, rete, tutto tu
16: gli elenchi telefonici in the house
15: Zorzor se non ricordo male dovrebbe funzionare così
16: pagine canale
15: FZ nome del file directory
17: ma c'è ma questi computer
15: la J
17: cosa ci manca?
15: J è per bzip 2
17: vuoi usare con bzip?
15: No
16: quali computer?
17: Tutti questi
15: compatti
16: tutto praticamente molti sono case vuoti e altri sono pezzi pezzi
15: che processore ha Ganesh?
16: Quello nella busta è di un corsista
17: RX 156
16: dovremmo installarci lì
15: allora per combattere la 150 mega ce ne vuoi un po'
17: Fresh sì ma un computer su come andare un OpenBSD non c'è
16: allora,
17: sì ci sarà ben presto
16: OpenBSD
17: quello portato qua adesso
16: abbiamo un NetBSD su Pinterest che la
15: sì,
17: abbiamo
15: qua adesso non è proprio vero un'installazione di OpenBSD fatta così da
17: un Pentium 133
16: dovrebbe montarlo e
15: ma la disco c'è
16: lo recuperiamo
17: sì, addirittura anche la disco scarsa
16: ne abbiamo alcuni da 170 mega mettendone due insieme
15: installi un OpenBSD di 170 mega allora che ne ho
16: la parte
17: perché servirà qua
16: servirà per fare il firewall dici
15: ma il firewall
17: l'altro già l'avevo con pallo
15: che vorrendo se tu un computer ATX lo spegni il kernel cioè lo spegni vai il shutdown il kernel non ti funziona fino a quando non prendi
16: sì, abbiamo porto. Scoperto da poco
15: e sicurezza al 200%
16: esatto il kernel cioè tu ti risolvi che fai il boot il kernel parte dopodiché ti imposti le regole del firewall con un kernel possibilmente monolitico poi fai lo shutdown il kernel rimane funzionante perché abbiamo scoperto Martin poi ha visto le istruzioni del kernel non fa lo halt del processore non lo fa più è commentata quella parte
17: ma
16: per cui lui fa system halted stacca tutti i file system si ferma tutti i processi però il kernel continua a girare capito? Quindi tiene le regole del firewall e quindi funziona da firewall è una macchina in shutdown praticamente intoccabile
17: è un firewall hardware
15: proprio. Ma poi,
16: io lo farei così il firewall
17: concordo.
16: L'unico modo per ributtarla da remoto potrebbe essere HP come si chiama RICMP che è una patch che ha scritto Knife un nostro amico che è una patch per il kernel quando tu pinghi con un certo pattern il kernel si ributta
17: devo vedere però se la stessa cosa funge su OpenBSD
16: certo RCMP sicuramente no
17: no
16: se funge il discorso di fare lo shutdown
15: vabbè ma caso non voglio investire non ti udire
16: vabbè ma
15: tanto spenta più sicuro di quanto è spento ti assicuro che non c'è niente
16: in realtà non è proprio spento
15: e vabbè ma non con un APX con
16: non
15: un
16: puoi
15: con AP appunto
16: non è solo perché come io sì il kernel si ferma però se tu riuscissi a dare un'istruzione al kernel per cui riprende il file system e riparte puoi fare a mandare in backup però quel problema
15: si fa tutto quando il boot ma più che altro chi prova a fare queste cose dovrebbe sapere che il computer è spento
16: non risponderebbe no risponderebbe i ping
17: risponderebbe i ping
16: sì sì macchina in shutdown risponde i ping ah.
15: ovviamente questo qua come fare
16: solo per esempio Ishtar, vabbè, ma Ishtar è un caso particolare perché ha la scheda di rete che ti tiene in memoria non so che cosa, risponde ai ping anche quando il kernel va in kernel panic. Cioè lui ping, però in realtà la macchina non sta facendo un cazzo proprio. Ma non lo so, una tricom, una, sì, una tricom strast.
11: Crust.
16: Boh. Bastarda, sì. Non ricordo bene questa cosa.
11: Dai cazzo, ti mandano 4 file e stai stressando la minchia. Muovi, bastardo.
15: Ma qual è il problema di questo Twitch? Questo?
11: Sì, che è molto probabilmente per alcuni settaggi, come esempio una porta di uplink, che non ha uplink.
15: Cioè,
11: al momento è un app, non è uno switch. Cioè, è uno switch, però non ha un uplink. Okay. Per settare una porta con uplink ci vuole una password.
15: Che bello.
11: Se non c'è. Sta sollecitando?
15: Sì, sì. Infatti, no, invece di control che ho provato con il C.
11: Ah, è vero.
15: Sì, sì, è vero.
11: Non lo vedo.
15: E qui. No, ho già fatto 48 mega, comunque è lentino. Forse ci vorrebbe meno tempo a passare via rete qua, a combattere e ripassare via rete là.
11: È probabile. Devo fare contro C.
15: Non so, 150 mega è a 10 megabit.
11: Sì.
15: 1 mega al secondo ci potrebbe arrivare.
11: Quindi 15 ci trasferirlo, in teoria.
15: No, 150 secondi, quindi 2 minuti e mezzo. Un minuto e mezzo per trasferirlo, tarro in pochi secondi perché è a 700 MHz, altri 2 minuti per trasferirlo, non lo so. Se
18: vieni prima, poi c'è il cambiamento, 5 minuti ci sta a fare...
15: Aspetti, un minuto e mezzo, 2 minuti e mezzo, 2 minuti e mezzo, perché sono 5 minuti, certo.
18: Il tempo di esecuzione di scrivere le cose ci permette,
11: certo. Tempo macchina.
15: Io la macchina non l'ho preparata.
11: Ah.
15: Ci sono 35 giga di per fare tutto quello che cazzo vuoi. Quello per l'installazione nostra. Ma devo comprare un dischetto di questa dimensione.
11: Devo comprare un disco da 100 giga.
15: Infatti oggi il disco paura 150 giga.
16: Mi pare che ce ne sono 80
15: giga a 100 euro. 100
11: giga sono più che sufficienti per fare.
15: 100 euro?
11: No.
15: Non mi pare che deve essere. Forse 105 euro. Proprio quelli si guardate che si prendono dei cappelli. Sì, sì, vero, lo conosco, sì. Però diamo un'occhiata, ti
11: ricordo. Il col 3 insomma lo fa così. Ma con 10 di esso. Non lo fa così. Beh. Non è una scritta. Anche sembra cascata, non me la fa così.
15: Io perché ho cambiato le schede e poi ho messo lì con il testo
11: di piano. Ma che credo che sia diventata più.
15: Poi la fortuna è che ho uno schermo del genere, tu la potresti non dire che ci dovrà fare una cosa uguale. So, non lo fa.
11: No.
15: Ma non è lo schermo, non può. Cioè, la differenza tra me e tuo non esiste. E che risultato è quello. 1224 di caratteri più grandi. Invece mi andando perché i giochi sono fermi. Cioè, mi sono scaricato e installato un gioco che è spettacolare.
11: Vedardo Castle Wolfenstein.
15: No,
18: per Linux.
11: Esiste.
16: Davvero?
18: Sì, sì, sì. Non credo di vincere.
15: Questo qua è un gioco che. È veramente c'è della qualità.
16: Scusa?
15: Vabbè, anche da qua. Questo è veloce, il problema è che la macchina guidarla è più emozionante per stringere la macchina del garage. Grafica spettacolare, ma è ubicato, in tutto l'ho combinato,
16: che cos'è?
15: Fatto per pegno di quadro. No, giochi per Linux. Cioè la grafica è cacchio, cioè.
16: Guidare a me? Come si guida?
15: Sì, su c'è fare a farla spostare.
11: È bravo, la funzione proprio.
15: Schede grafica?
16: Ma nel senso che è chiantato?
15: È chiantatone.
18: Schede grafica hai?
11: Ma
15: la cosa?
11: A diminuire la risoluzione?
15: È un pochino lenta la schede grafica.
16: Ma come si fa che si controlla?
3: Trident.
15: Ah, cioè ci siamo arrivati. No. No, no, è la
3: S3. No, no. Intel.
14: No, quindi sono fortuna di S.
15: Ah, diciamo.
3: AT. Nvidia.
14: Radio.
3: Ah, ah sì. Non c'è l'accelerazione 3B sul portale.
14: Sì, con il kernel 2.4.3 sì. 2.4.30.
3: Che cacchio dico, 4.3. Cioè dal 2.4.3 in poi.
14: Sì.
3: Ma se
14: quindi con tutti il 2.4.20, certo.
3: Sì, ma che palle.
14: Ma non vuoi diminuire un pochino la risoluzione?
3: Ma chi ho fatto il anche pensare a flag. Eh? Mi divertivo troppo quella di Linux Sit. A spaccarci un po' la vicenda. Bella,
15: allora, è un bello uguale.
3: No, no, no, no, ma dov'è il supporto 3D magari per la Matrix Free o qualcosa del genere?
14: Allora,
3: non sono mai riuscito a vederlo in
15: nessuna modo. CL, sì, la per CL c'è un
14: bel quindi ho il GLX.
15: Sì, c'è l'OAD e c'è l'X.
14: Esatto.
15: No, X...
14: X viene con il GLX, è per un punto
15: di
14: E punto è il nostro 2.
15: Sì.
14: Però la directory nostro 1 la cancelliamo.
3: No, sbaglio.
14: No,
3: no, si viene
14: in sì, sì, sì. Quanto
16: ci sono i tar. Però fermo.
15: Sì, sì.
16: Ma, sicuro, ma scusa, dargli una dimensione più piccola.
15: Fai Ctrl C, questo lo
14: fa. Si comando come un disperato.
16: Ma
15: non prevedere io che c'è
16: un sì, quei due è spettacolo.
15: Un real tournament, decide il ciclo di real tournament per Bianchi.
14: Bianchi.
15: Un real tournament, va, è un mostro di ciò. Però se sia l'ottimo C mi stressa anche a provare a configurarlo.
14: Redalto Castle Volt, stai. Che è spettacolare.
15: Ma dici a te bene.
16: Ma perché? Si fa con Linux?
14: Sì, c'è la versione porting per Linux.
15: Vediamo se c'è da tenere fra i pacchetti.
14: Vedete il porting ufficiale?
15: Non ce l'ho.
14: Il suco.
15: Ah, di si vede te tranquillo, diciamo.
14: Ma cosa?
15: Redan e tuo castel.
14: Ah, io se mi portate non l'ho mai provato, però 8 mega di là.
3: Ed è una?
15: Vabbè, lui dice.
14: No,
15: qua.
14: È una.
3: Perché
14: arti...
3: nessuno ce l'ha? Ha un ATI Radeon?
14: Sì, magari Dio. Un ATI 3128.
3: Ah,
14: comunque. Sì, comunque è portata di
3: trovare. Infatti l'unica scheda quando avevo il backup per quella Regi 128 è ecco, nel 450 con la Regi 128 i giochi andavano 3-4 volte più veloci che sul trasportabile con Atomic Speed 2000. Sul vecchio KD2-450 e la Regi 128 i giochi andavano un sacco di volte, 5 volte più sotto Linux, un sacco di volte più veloce con il trasportabile che pure ha una Atomic Speed 2000. Perché? Perché devo fare la scheda video beta con il trasportabile, devo fare il driver beta. Perché?
16: Sì.
3: Non ha una Radeon 7000 veramente, come dicevo prima.
16: Di già.
14: Le dimensioni?
3: Sì.
16: Qualcuno mi chiama e gli ho calato il palo.
3: Intanto questo, perché il nastro 1 è 55, il nastro 2 è combattato 49. Diu meno H, nastro 1 è 118 mega, quindi va bene. È probabile che sia effettivamente così. È da 70 quando... ma il nastro 2 è solo 70 mega, eh? Rimuoviamo i...
14: prima di rimuoverli vediamo di riuscire a fare un unico backup su un nastro da 8 mm
3: 8 mm ah, come dicevano con le FAQ
14: giustamente, se ce l'abbiamo
3: non abbiamo un nastro 8... vabbè, comunque noi abbiamo i targi 0, possiamo rimuovere le directory.
14: I targi 0 sono...
3: sicuri, boh. Che devo fare? Li devo scombattare? Li devo riscombattare per vedere se sono buoni.
14: No, in teoria no.
3: In teoria non dovrebbero contenere tutto, sì. Il comando non mi ha mai fallito in modifica mia. RM nastro 1 meno R.
16: Vediamo chi è questo suca minchia di Miss Will del telefono.
14: Su Linux Pro, questa cosa di retardo.
15: Convincere tutti le cose che non hanno convinto che la cosa è delitto, comincia a espandersi come l'animale, quindi era tutto il mondo che sta del giorno con Linux, capito? Senza sapere che cosa ha fra le mani, tanto per dire io pure ho avuto vivo. E quindi beh, c'è l'inferno.
7: Io mi ricordo non lo posso ascoltare mai, era a Milano, non posso rivista, leggo, comincio a leggere, ed era un confronto tra che se è no. 3 anni fa, io devo sapere. Gli occhi lo conosci perché lo pensavo a quello che era, io era quel giorno, buonotte.
15: Vabbè, ma tu il primo di Deus Pro l'hai letto, il mio numero?
7: Ce l'ho, l'ho letto sia il tutorial di Fidelio.
15: No, ma a parte questo qua è stato perché ha tipo le recensioni. Allora, pare che sta parlando di Windows, preciso. Allora c'è il suo bravo programmino con lo scatolino, il costo, quanto ti costa comprarlo, comparazione fra desktop, il voto.
7: Io l'unica cosa che c'è, se alla fine si vuole che Linux soppianti Windows dal punto di vista consumer.
15: No,
7: per l'utente, esatto, cioè per
15: chi cazzo lo vuole usare lo usa.
7: Ma
1: a me importa che succede invece semplicemente perché così i produttori di hardware ci fanno tutti quanti i driver.
15: Ma la gente io so che il mondo Linux non vuole.
16: Ma come è finito la?
7: La richiesta in assoluto sta finendo.
1: È vero, devi fare i driver binari, questo non va bene.
15: Per Linux. Ma c'è una cosa.
1: Ah, ti prendiamo dai sorgenti.
15: Ma c'era un corso, una volta da me in vista l'ho letto. Ma me l'era incazzato, perché siccome questi driver non erano rilasciati da lui, non erano fatti da lui, comunque non da povero centro. Allora tipo diceva io perché devo fare il tecnico non pagato dell'NVIDIA, perché questi driver crashano e creano problemi, poi non arrivano le mail a me. Quindi tu addirittura eri incazzato perché non rischiano questi driver.
7: Questo ha ragione.
1: Questo è bene.
7: Questo sì, si dovrebbe rivolgere a.
15: Ma comunque va, io vedo che volendo ci fa un sacco di programmatori, cioè quasi tutto è supportato, perché lo vado a cercare la carta che non mi coglione.
1: Non lo so,
15: cioè se l'hanno fatto dopo
7: due. Minchia piena,
1: bravo.
15: E comunque gira bene. Ma se cioè io qua volendo faccio girare su questo qua, lo metto solo il doppio schermo, che ho un flash sul doppio schermo.
7: Non sono mai riuscito a fare una mano. C'è anche l'MGA Dextra
1: del kernel.
7: Ah sì, perché ti
15: ripeto il shell, non c'è il buffer.
7: Sì, oggi sono riuscito perché avevo lì la versione X-Free che è quella quel pacchetto. Un RPM o un funziona. Deve funzionare. È supportato da.
15: Comunque la matrix in genere non deve.
7: Se devono rilasciare il suo tool. Lo fai un DF-4.
1: Ho rimosso il nastro. C'è il nastro 3 TGT 77 mega da 100 mega. Ma come molto. RM F-A. Ora abbiamo. Via via andiamo.
15: Ma come
1: no?
7: No,
15: non
7: ci sono
15: due CD
7: della slide. Cazzo di media.
1: Facciamo il. E cancella poi fare l'originale. Magari, per esempio. Questa è una cosa.
15: Appena saranno i video che faccio scegliere. Ci sono, ma se io prendo una cosa mi faccio l'ISO.
1: Sì, metto dietro a scoppiare.
15: Cioè, io non ci ho pensato. Se io mi faccio un. Se io mi scarico tutto alle riserve del TTP, dove c'è queste. Io posso fare installazione via internet, non fa via internet. E allora nel box non lo si, non mi sono.
7: Però mi sono.
15: Ho trovato qualcosa da vedere.
7: Scaricare la cosa, dice registro, si vuole, la posso scaricare. Tanto io,
15: scaricare il DRM comunque. contro e dici che puoi risparmiare un po' di soldi per tutte le scuole a cui l'ho chiesto. E una cosa che avevo risposto di
7: su Linux Valley c'era un
16: archivio
7: forse dicono su che cosa mai cosa nel Parlamento Europeo parlano del perché non conviene passare a Linux. Di software nel territorio italiano perderebbero a dire quindi
15: il territorio italiano ha lavorato per la computer lab,
16: anzi a anal rendere dietro rendere
7: a cagane shittar
16: shittar
7: ci fai caso ishtar
16: ishi shitdown
15: si
16: e sono idiota fondamentalmente mi piacciono quei tu con la U accentata uguale eco io perché sulla tartina di casa scrivo sempre tu come non fa ma porca puttana questo come si chiamava fordos.com no c'era una shell che ho usato con il fordos si chiama tutte queste cose qua potevi ridefinire
15: sostanzialmente
16: di che cosa
15: il DOS non si stava a dire.
16: Beh, era buono per quello che si doveva fare, però ormai non superato. No, non esisteva. C'era anche Unix, ma non aveva niente a che fare.
15: Unix è proprietario come cosa?
16: Unix? Penso di sì, della AT&T, della Bell.
15: Tu fa?
16: Però sì, ma è nato come proprietario. I vecchi... I vecchi... Linux è nato da una versione di Minix, che è stata modificata. Minix era...
15: Ma praticamente Linux volendo adesso applicare
16: in realtà il sistema si chiama New Linux
15: infatti quindi praticamente di Linux
16: poi non ha fatto un cazzo se non il kernel
7: ha
16: fatto un culo così ha fatto il compilatore C
7: sicuramente
16: ha fatto
7: no.
16: Vabbè ha fatto
7: che si è sbattuto a fare
16: nel masterizzatore
7: supporto hardware
16: fieri qual è il quello? Beh sì
7: nel momento in cui dovesse nascere Urd
16: panzone fottuto di merda continua a codare quella nazionale a creare e a scrivere Urd
7: ma qual è la differenza?
15: Dicono che era Macron stavo bruciando coglioni lo dicono
16: era Bologna con noi
15: ma sì ma è Stelma un buon programma
16: ma sei una stronzata adesso vabbè un pezzo che non ci ascolta più nemmeno commenti atroci abbiamo tre ascoltatori Emax ormai è superato proprio. È un sistema operativo camuffato da editor. Mostro, 20, cioè devo aprire un programma da 20 mega per scrivere un file di testo, ma siamo.
7: È un formato di testo.
16: Sì, c'è la morte che non ti serve. Sapete l'ISP, ma che minchia te ne fai? Devi scrivere un file di testo. Non devi scrivere
7: 158.
16: Che palle, ma rotte corte
7: è danneggiata.
16: Sì, sì.
7: Riscaldato.
16: Ma che stai dicendo?
7: Flash dev RMT01, la superficie del supporto per tutti. No, il problema è che è la scrive rap.
16: No, non è. Poi lui ha la ventola, diciamo,
7: Suffragante.
16: Scalda
7: sai.
16: Scalda. Cambiamo le palle dei topi.
7: Tra Urd e
16: esiste, non sappiamo neanche quale sarà la differenza. Sicuramente peggio, sarà enorme.
7: Posso di fare Max menu con
16: certo. Sicuramente. No, non lo so. Saprei.
15: Ma il 2.4.6
7: è il 2.0.
16: Che cosa?
15: No, guarda, prendiamo 3.0.
16: Che cambiamento c'è stato?
15: Da che
16: abbiamo
15: tra 2.2.2.4 e
7: 2.4.2.6 è esponenziale. Ormai diventa più esponenziale.
15: Vabbè, però qua era monolitico questo qua da là.
16: Vabbè. È che stanno diventando troppo grossi, le macchine vecchie non funzionano più.
7: Poi l'ho scoperti da poco. Poi tipo oggi dovevo provare una scala. Mancava il modulo Tulip.
15: Compilo il meno possibile, compilo. E pochissime altre cose e poi tutto il resto con Nvidia carico un modo non succedono queste cose di solito anzi si carica automaticamente il modulo al momento
7: è uscito su installazioni visto c'è stato Slack un app
15: ma qui non si possono fare le cose complicate no puoi aprire Open Office senza dover modificare una cosa un poco più complicata
1: devi perdere.
15: Infatti, quando c'è il deporto,
1: e poi, sì, e poi appena ti sfascia tutto. E a quel punto poi decidi di passare a un'altra distribuzione.
16: Parlate della Mandrake.
1: La mia prima distribuzione Linux è stata Mandrake. Le prime cose che ho cercato di andare un po' più in profondità, smanettare, ho rovinato

0: non sembra Shining, che è molto bello e fa giovane.
1: Il script che risolvesse le dipendenze di JPG.
0: Ma per risolvere le dipendenze devi avere un database. Senza.
2: A quel punto poi hai tutti i problemi.
0: Senza toccare il pacchetto, voglio dire. Il secondo txt lo colleghi, quando prendi il pacchetto lo estrai, lo verifichi in base a un database.
3: Ecco, è quando c'è distribuzione.
0: Ci vorrebbe niente a farlo.
2: Vabbè, lo devo fare, ti intendi quelli della Slack, insomma, se posso farlo fare con un immortale.
4: Quello della Slack.
2: Quello.
4: Pazzo, perché solo è pazzo, il problema è questo, mi sa.
1: La potenza della comunità dove sta? Dove non arriva il simbolo, non arriva la comunità.
2: Vabbè, ma vedo comunque, secondo me quello della Slack è stato un po' buttato. Cioè, la 1.0 l'ho trovato, faccia cazzo, questo è andato sul portale. Cioè, mi è piaciuto un po' da sì, non c'è stato, io sempre provavo a farci.
1: Io ho bruciato il mio computer per provare. Ho provato anche la red flag, quella cinese.
2: Vabbè, io ho provato il computer.
0: Esiste?
1: Sì. Tu hai sentito il red flag?
0: Ma com'è?
1: Bandiera rossa. No, non lo so. L'ho installato, ho visto che era assurdo, mi stava di default i caratteri in cinese.
0: Veramente?
1: Sì. Forse ce l'ho il CD, ce l'ho ancora sicuramente. No.
0: Me lo devi dare, che lo diamo al nonno Rick. Perché sua figlia studia cinese. È appena tornata da Pechino, tra l'altro, di gran corsa, cioè la SARS. E parla cinese, per cui gli serviva sia di poterlo scrivere sul computer.
1: Anche perché c'è un programmino per scrivere gli ideogrammi.
0: E possibilmente che non fosse Windows, diciamo.
1: Vabbè.
2: Io pure ho assaggiato un sacco con Codino, Cadere, Connettivo,
1: Espresso,
2: Yellow Dog, questa anche su X86. Poi
1: Yellow Dog su
2: X86? Sì, c'è su Mac va bene, diciamo.
1: Ma hai provato, forse dovrei prendere questi Macintosh al volo. Ho possibilità di prendere 2-3 Macintosh e portarli qua.
2: Io ho un Apple 2, però ci penso che si può fare un cazzo con Apple 2.
0: Portalo.
1: Porto.
2: Il problema non è proprio mio, è il mio di amicizia. Però ci gioco, che giochi migliori.
0: A me i giochi servirebbero effettivamente.
2: E solo quello non ci può fare. Il Red penso non ci può neanche andare.
0: Terminale. Puoi usarlo come terminale. Apple 2 normale o cose? Apple 2 GS, queste cose qua.
2: Questo è un Apple 2, c'è il mouse, con un tasto sopra.
0: E allora è un Apple 2 GS. Interesserebbe,
2: ma c'è, non c'è scadere, non c'è niente.
0: Non mi interessa, mi interessa lo stesso come pezzo storico, è interessantissimo. Io sono un fanatico degli Apple.
2: Apple di più dice non batterà mai più.
0: Devo mettere mani su quella scheda.
1: Devi sostituire proprio il.
0: Devo cambiare un po' di componenti, mi sa.
2: Ma cosa si può fare al di più? Cosa ci possiamo fare al di più?
0: Beh. Un pugno di cazzate, come
1: detto. Sarebbe bello installarci Star Wars sul PDP11.
2: È vero, quei pazzi non mai c'erano appunto Star Wars.
1: Star Wars è stato creato sul PDP11.
0: Sì.
2: L'ho studiato
1: il gioco quello del corso. È iniziato che era un pianeta con un'astronave, poi è arrivato il tizio e ha scritto la regola per l'attrazione gravitazionale, per cui l'astronave girava in maniera ellittica attorno al pianeta, poi è arrivato quello e quindi ha fatto lo sparo, poi il boost, poi il c'è poi una versione tipo
2: abbiamo
1: estrema graficamente estrema.

0: ma più di più dici che verrà dorato, non c'è di altro.
1: Arrivò
2: una clinica,
1: una clinica,
0: sì, yeah. Penso per il mondo sia un ottavo questa cosa.
2: No,
1: il mondo comune,
0: per il mondo comune,
2: il mondo è un pezzo di storia.

0: Dando su multi lo vado a prendere, non so neanche il cazzo da un multi, però.
1: Cos'è uno?
2: Multi. Prendilo, quello veramente può essere interessante.
1: Cos'è un multi?
2: Multi è una macchina della Digital. Un alfa praticamente.
1: Minchia.
2: Sì, oddio, sono scarse come macchine. Però.
1: Però è una bella SGI.
2: Una Indigo.
1: Per un po' di grafica di quella agita.
2: Così indago su come entrare in una Indigo. Induco pacchetti ad andare dove dico.
1: Indigo.
2: Scritto col sangue e viai, tu con Pico.
0: Che bella poesia.
1: In the house. Già sballo dove mi ha trovato il più grandino con Stars of Water.
0: Cosa fai? Verifichi. Ma se gli artisti li avete due computer, cosa ci manca?
2: Qualcuno che li monta.
0: Ah, monta, guarda, mi si secca un po' niente.
2: Sì, ma non ora. Io tra poco me ne vado a dormire. Devi scaraventare fuori.
0: Affidi grossi.
2: Lunedì, martedì, quando siete qua, insomma, quando
1: non
2: siamo qua.
0: Spesso non fa niente.
1: Una cosa che potresti montare.
0: Cosa?
1: Ci ho provato anch'io. Ci messi male. Poi andare a fare i sei voti sul tetto, ho detto, vabbè, va a fare.
2: Vedi quella bestemmia, porco Dionisio. L'ho scritta io esattamente dove ho sbattuto la testa per la 24esima volta. Non potevo più.
1: Guarda, allora ti dico, le cose che si dovrebbero fare sono le seguenti. A. Non dare macchina per queste per creazione file. B. Sistemare Catania 1 mettendo gli hard disk scarsi e finendo un attimino
2: di pompinamento.
1: Esattamente. Catania 1 non si sa che cos'ha.
2: È una macchina vecchia, a volte si blocca. Vecchio kernel e si blocca. E il controller scarsi è vecchio pure lui. Per cui quando trova hardware, per penso che il problema sia hardware, a un certo punto trova errori in lettura sul disco e si blocca in kernel panic, non dovrebbe, però succede
1: in mezzo lì
2: è da reinstallare fondamentalmente,
1: esatto. Un controller scarsi lo dovremmo trovare,
2: io credo di sì.
1: Sì.
2: Abbiamo un pugno di hard disk IDE da 70 o anche da 80, l'hanno messo insieme un sistema per controllare. Comunque che tagliamo una macchina vecchia e va sistemata se vogliamo.
3: Sì.
2: Se no la smontiamo e la sgrindelliamo e ne facciamo un'altra cosa.
0: Ma gli allo disco da madre professore che c'è?
2: Ma c'è quella che diceva lui, che sembra carina.
1: Cosa?
2: Tanto gentile e tanto onesta pare. Quella quella
1: là. Ah, un Pentium, sì.
0: Ma mi serve poi macchine per fare qualcosa in più specifico?
2: Beh, per esempio il firewall.
0: E poi?
1: Il DNS.
2: Fa una macchina apposita per il DNS, potremmo farlo fare alla Spark. Potremmo mettere sul DNS su un FBSD.
0: Vabbè, ma che no?
2: Una volta, vedi, una volta noi ce la studiamo questa cosa con Martin, perché una volta al Media Lab noi avevamo decentrato tutti i servizi, per cui l'FTP era vostro, in un certo senso, l'FTP era vostro, che il DNS era Catania 1. Apache e la pagina web stavano su Apollo qualche cazzo ne so, stavano su Media Lab alla fine perché erano lì. E, insomma, ogni macchina aveva i suoi servizi utili. Samba era gestito da un'altra macchina, per esempio, che aveva una macchina Windows in una stanza dell'aula. Però poi abbiamo pensato che se va giù la rete vanno giù anche i servizi in un certo senso. E allora centriamo tutto su Media Lab, che è il server che sta connesso a internet, che sappiamo che comunque se va giù Media Lab tutta la rete diventa inusabile e quindi non ha senso che i servizi siano su altre macchine, senza fare un cazzo. Se va giù Catania 1 non ce ne fotte un cazzo perché il DNS è Media Lab, il web è Media Lab, l'FTP è Media Lab.
0: Beh, ma anche se fa il
2: però questo abbiamo accentrato.
1: Si potrebbe decentrare e clusterizzare.
2: Decentrare diventa una rottura di coglioni da questo punto di vista, che se io mi inciampo nel cavo nero il DNS parte, per dire.
1: Clustering oppure DNS diventa Media
2: Lab. DNS secondario Media Lab. Facemmo così anche. Però poi non si aggiornavano le zone, facevano casino. Mamma mia. Che palle il DNS.
0: Ma il firewall non è la stessa cosa, no? Cioè se il firewall si stacca, stacca tutta la rete. O certo. Comunque mi dà dove
2: buttare. Sì, però guadagniamo in sicurezza.
1: Ma poi veramente Media Lab ha di rete. gestisce, fa da gateway a tre sottorreti e gestisce un carico immane di pacchetti.
2: Neanche tanti, tanti.
1: Tu considera.
2: Ma lo gestisce tranquillo.
1: Tutti quelli che ci sono qua. Tutti quelli di sotto, tutti quelli.
0: Vabbè, ma di sotto che
1: è il codice. Questo intendeva ad esempio. Segmento BNC, segmento BNC dovrebbe avere il suo gateway collegato piramidalmente.
0: Certo, più che altro non avendo forse avendo BNC.
1: Era come diceva questo, questo un problema di art.
2: Di?
1: Art può essere.
2: Perché?
1: Non lo so, se c'è qualche problema sta lì.
2: Ora? O in futuro quando ci sarà
1: no,
2: il paese?
1: No, ora.
2: No, ma ora in realtà non ce ne sono più problemi. In realtà prima la rete funzionava in un modo stranissimo che piaceva molto a Martin, non si capiva come, ma praticamente c'era un loop, la rete era chiusa al loop, cosa che non si potrebbe fare, in realtà si poteva fare perché sotto c'è uno switch, cioè da qua scendeva attraverso il BNC, dal BNC andava sullo switch e dallo switch risaliva a Medialand. Questo vuol dire che quando si interrompeva una delle due connessioni la rete era comunque raggiungibile, o ci arrivava da una parte o ci arrivava dall'altra. Certo, e questo certo. Era uno spettacolo.
1: Certo.
2: Minchia veramente, e non abbiamo ben capito come funzionava sta cosa, però funzionava. Perché dicevano minchia, raggiungo boh, ma il cavo è staccato, com'è possibile? Ah, ma ci passa di là. Io volevo attacco questo e stacco quello, ah minchia, raggiungo boh, sto passando di qua. Com'è possibile?
1: Wi-Fi non lo sapevamo.
2: Ma
0: e che sarebbe bello qua mettere un bel po' di macchine tipo proprio di testa.
2: Ma avremo bisogno di spazio in realtà.
0: Vabbè, ma spazio le macchine come tengo intorno da dietro.
2: Ma come ci lavori?
0: Ma lavori come dello hardware?
2: Anche tutto hardware. Sempre
0: una volta la lavori.
2: Tu dici la notte una volta la lasci lì e ci delnetti. Questo lo possiamo fare, possiamo mettere anche in cesso della
0: macchina. Infatti. E certo, se ci fai la macchina BCB, la macchina.
2: Effettivamente potremmo anche fare spazi in questo modo. Perché dobbiamo tenere le spark lì? Che non fanno un cazzo? Vabbè, il monitor è bello effettivamente. Quale macchine potremmo decentrare? Attualmente non ne abbiamo macchine decentrabili. Però Mir potremmo fare come terminale in cesso.
0: Sì, certo, sarebbe
2: cesso. Minchia, noi a Laura avevamo il terminale in cesso. Accanto al water.
1: Spettacolo.
2: C'era il tavolinetto con la tastiera. Era ed era Mir, se non mi ricordo male.
1: La pace dei sensi nel cesso.
2: Sì, sì, vai a cacare, intanto si rimane collegato, puoi navigare. Che spettacolo. Invece di portarti il giornale, esatto, ti colleghi sul sito della Repubblica. Ma ha finito?
3: Mi pare che mangi con la sua, sto aspettando che. Pensavo che sarebbe il giornale.
2: Oh oh. Vuole ancora nastri?
3: Il massimo 3. Premo invio per continuare.
1: Che temperatura ha?
2: Comunque quando andate via lasciate aperta la porta, perché qua si moriva l'altro giorno quando siamo entrati, quando sono entrato lunedì. Stamattina cioè.
1: No. Però dice oggi domani dovesse piovere.
2: No, Tatine non entra l'acqua di qua. Già provato.
0: Ma è vecchio video la bore, cosa fa?
2: In che senso?
0: Cioè video la bore quello là.
2: No, il vecchio video la sta lavorando ancora pieno di gin. Mi 3 ci stiamo migrando il software. Mango. Stanno perché in realtà non ho un caso.
1: No.
0: Mango dico non è pronto.
2: Ma è quasi pronto.
1: Lungi.
0: E quando sarà pronto
2: quando sarà pronto in teoria dovremmo prendere quell'hard disk e metterlo qua. Però forse Valvo ci lascia questa macchina. E lui se ne procura un'altra. Per cui ma questo diventa MediaLab. Che io monterei sul tower. E il vecchio Media potrebbe fare le firewall. Ammesso che cambi ancora.
1: Si vedono di una macchina così potente da fare la firewall.
0: La firewall.
2: Ma la Spark non ce la farebbe?
1: Non ce l'ha.
2: NetBSD. La Spark 5. Però una sola scheda di rete, no, non può.
1: Ah, no, gradabile.
2: come
1: anal upgradabile,
2: inculabile.
1: No, ma io penso che il Pentium 53 vada più che bene.
2: Come?
0: Deve fare una tua voglia.
1: Pentium 53 con un BSD devi settare solamente.
2: Come la Mufdo alla Kermit. Anzi no, Negral, scusa. Si chiamava negral.mufdo.net, era il nostro firewall. E avevamo la sottorete 6.6.6.x, che era il piano di sopra, e 9.9.9.x, che era il piano di sopra.
0: Perché
2: e la 192.168.1 di la Midland. Non so. Così, per fare due reti diverse.
0: E 6 e 9 perché?
2: Perché sulla 6 c'erano i servizi, c'era Radio Cybernet, l'FTP, le macchine di chiudere.
0: Avevo dato la con 56K.
2: Sì.
0: E poi c'era la Radio Cybernet con 56K.
2: Sì, come la faccio io da casa mia, sì. No, con un 33.6 faceva. Funzionava.
0: Cioè, anzi qua di 6640 siete felicissimi.
2: Sì, ma io streamo sempre a 16K bit al secondo. Oggi ho streamato a 24, più, però è uguale.
0: Poi avere più utenti.
2: No, che c'entra, noi ci appoggiamo comunque a un server esterno.
0: Ah,
2: perché ascoltano da me.
0: In quella là lo fa il testo.
2: Posso streamare con un modem qualunque.
0: Il testo della
2: ci appoggiamo a papuasia.org, che è il link dove ci si ascolta praticamente.
1: Ma ho visto che l'Hack Meeting che già c'è un tuo intervento su Radio Cybernet, o Radio Cybernet in Eternum durante l'Hack Meeting.
2: Avevo proposto, ho proposto questo workshop.
1: Ma mi sa che è stato accettato.
2: Sì, sì, lo immagino.
0: Ma il tuo visto però lo sappiamo quando era,
2: non mi ricordo. 6, 7, 8?
1: Sì, mi pare di sì.
0: Ma voi partite prima per tipo installazione, installazione, installazione?
2: No, non lo so. Questo non te lo so dire.
1: Ma partiamo.
0: Io ci vado. Lo so, lo so.
2: Ti dà il CD?
1: Montato?
2: Sì, no, perché stavo masterizzando, non l'ho montato. Vai, vai. Escilo.
3: Comando non riuscito. Sono andato a Cisco, andato a Roma, sono andato a comando, non sono prima per il comando. E seguono 4618 file di log, righe di log, che non mi leggerò tutte.
2: Ma no, leggile tutte.
3: Allora, Vosex 2.0.
2: Ok, basta.
3: Usciamo allora.
1: Dai, subito facciamo un if config, trrr, vediamo che succede.
3: No, troppo duro. If config, non scherziamo.
1: Hai ragione, Smith.
3: Smith,
0: dici lo stagione.
2: Smith. Minchia, se è in rete mi faccio una sega sulla X.
3: Configurazione minima e attivazione.
2: Vai, vai. Santa Maria,
3: facciamo la IP0, quella IEEE802.
2: Vai, vai.
1: Perché non è internet standard?
3: Non lo so, mi
1: piace. Nome host
2: ISS.
1: No?
2: Decimale con punto.
1: Perfetto.
2: Oh. Punto 2, punto
1: via, via, via.
2: 92?
1: Sì.
2: Maschera di Ete, 192, 168.
1: No, 255, 255.
2: 255.
3: La
2: netmask,
3: qual è?
2: La netmask
1: è
2: 2555
3: questo è
2: Broadcast,
3: coglione.
1: È il
2: sonno. Interfaccia di ET
0: T0.
2: Server
0: in server. In server non.
2: Non c'è. Se vuoi glielo do, però. Di internet aspetta, te lo devo dare.
0: Del server non.
2: Ah, del name server.
1: 212, 116, 112, 112.
2: 212 112 112
1: dei carabinieri. Nome dominio prickness.org. Ma non vorrei che il nome dominio dell'indirizzo del server.
2: No, è il search prickness.org.
3: Gateway
2: 112.168 2 1 segue. Ma prova bene, ci inizia adesso, sì.
3: Inizia adesso.
0: No. Ho premuto invio che pensavo che cambiasse in sì, invece
1: F4.
2: Va bene, ora
1: no problema.
2: Lo rifacciamo.
1: Non c'è stata di CPIP su caminchia della Befana.
2: Su caminchia della
1: Befana.
2: Su caminchia della Befana. Vuol dire.
3: Ok.
1: non è attivo comunque.
2: Io mi preparo al pingone. Il pingone.

0: Beh? Io ho lanciato il ping comunque.
1: Perché IE 802.3, IE Ethernet standard, c'era scritto grande così per condividere il buco, non è che è la stessa cosa, no? Siamo sicuri che io
0: perché se mai la disabilità mi piaceva IE 802.3
1: tipo il tricoli IEEE where you come from?
0: E c'era Ethernet standard e Ethernet IE
1: davanti.
0: Sì, sì. Modificato.
1: Ma non pingone che dice. Aspetta che ancora la microfono non è attiva.
0: Se non è il passaggio che c'è, non è
1: così. TCP e IP demo, sarà
0: avviato. Inetted avviato.
1: Addirittura, quindi c'è anche Ethernet.
2: Ma che pro FTP?
0: Pinga? Ping niente.
2: Log è stato avviato. Comunque ormai l'AX è standard to root.
0: Non mi dice no root to host, come può essere?
2: Ah, allora.
1: Come no root to host?
2: E parlo da media.
0: Io sono sul media da.
2: Ulteriore configurazione. Nome host, main status. Situazione di configurata cliente. Ma insomma per un momento non ci interessa, credo. Abbiamo detto 92?
1: Sì.
2: Da te stesso si figura. Non c'è mai.
1: 2-1?
2: 2-2? 2-1?
1: Sì.
2: 2-2 chi era?
1: Nessuno.
2: Mi sa perché. No, non vinca.
1: Ma è rotto.
2: No. Forse, però non è.
0: Forse non è l'interfaccia giusta allora,
2: Forse non è l'interfaccia giusta. Commit.
0: Buttala giù.
2: Ma per quanto funziona. Dove era la comunicazione? IP.
1: NFS,
0: IE 802.3.
2: E io questo
0: sto. E tu devi tenere una disabilità.
2: Come si dice?
0: Cioè, dicendo il no,
2: certo.
0: Speriamo.
2: Dice adesso no. Già è così. Annullando tutte le.
0: Non lo so.
1: No, penso che già sia annullato.
0: Reimpostare F5? F5? No, reimpostare significa come prima. Aspettare l'annullamento, torna indietro, c'è il comando, uscire di momento lento. No. Proviamo così.
2: Avresti qualche pizzero slow?
0: No, no, bisogna fare tutto da questo slow. Ok, adesso sì. Inizia adesso a non avere nulla, no?
1: Certo.
0: Ok.
1: Allora, io mi dico che posso arrivare.
0: Sì.
1: Ma dai, dai, perché questo è il mio primo di
0: Ah, no, niente. Dai, cioè adesso no, no.
1: Va bene, e che tu lo senti di fare questa cosa?
0: No, è uguale.
2: Allora F3 al mondo,
0: non si può disattivare.
2: Non è la minima attivazione.
0: E questo l'abbiamo fatto. Però di
1: disattivare la fai in quella. Io mi faccio VSN a salire e ti metterò.
0: Entrambi.
1: Ok, già se. Ma di che tutto?
2: 92?
0: Sì.
2: 255.
1: 255.
2: Lì c'è stato il 2000, quello l'ha visto già.
0: Gateway l'ha visto già, il 2000 C. E se adesso sì,

0: 你去的店的。
1: 嗯？
2: Non è che è tipo NetBSD che non risponde al ping.
1: Beh, spostati un attimo che devo vedere. Ah, ma ancora non è fermo?
3: Mm-hmm.
1: No.

0: una cosa, ma che col BNC già configurato è sicuramente funzionante provarlo a testo di questo qui, vero? Così potremmo sapere il cavo se qualche altra cosa da qualche parte, o se non è configurato bene,
1: però non è scegliato il BNC
0: ed è connesso per il caso.
2: Errore di metodo.
0: Impossibile seguire la specificazione perché l'unità specificata è occupata. Giustamente c'è l'altro, anche da John, ma come si disabilita?
3: Che rottura di gran palle del porco di Dio.
0: Si è resta la X del 0, no?
3: Questo porco Dio di AX si ha rotto i coglioni.
1: Ma sicuramente si rebutta.
4: Se riavvi appunto.
0: No, sicuramente Smith avrà configurato qualcosa che parte tutto
3: da solo, niente, esci da qua,
0: configurazione
3: di nuova configurazione. Cos'è quell'ulteriore configurazione?
1: L'interfaccia di rete?
3: L'interfaccia di rete? Selezionare l'interfaccia di rete, elencare tutto, aggiungere, modificare, modificare, eliminare un'interfaccia di rete, non vuole che eliminassi il software che poi devo andare a
1: parlare, F3, andiamo a elencare tutte le programmi di controllo,
3: qual era quella che hai installato per prima, la
0: IT0,
3: prova.
0: Io modificato, ma non abbiamo modificato nulla, non si può disabilitare.
1: Perché? Perché anche il nostro connettore.
3: No, ma è già su BNC. Questi sono minchiati. Io volevo vedere questo discorso qua. Per cancellare i dati di configurazione esistenti usare il menu di ulteriore
0: sì, ma porca madonna.

0: 这样比较要你们的时间。
1: You can give me some of the material and shit.
2: Fumo, vedi che fumo? Sto mettendo fumo?
0: Sì, dai coglioni.
3: Trick, trick.
2: Se parte.
4: Con quali tasche erano piatti?
0: Non è acceso e spento.
4: Ricordi?
0: Era un bel
4: parte qualcosa.
0: Non c'è da fare.
4: Non basta.
2: Non ha nessuna luce, l'unica luce è la sedia dietro.
0: Infatti,
2: il link è fisico che dice fisicamente esiste.
0: E ho un link.
4: E ancora si dovrebbe accendere qualche spia della lista.
2: No, non sono scollegato,
0: Ganes.

0: ず、
1: basta, decido che si eliminerà l'interfaccia di rete. Ha finito? Oh, oh, non la dà più.
0: Da vedere che si può
1: però
0: aiutare.
1: Guarda, la NZ adesso mi ha visto tutte le cose, mi vede tutto quello che c'era.
0: Sì, ecco qua. Yes, yeah,
1: non dà più errore.
0: Vediamo subito l'errore.
1: Ripartiti i demoni, vabbè, si slotti è partito perché non è partito perché già c'era Pinga, signori, Pinga,
2: sì!
1: Oh, Pinga e Pinga
0: lo facciamo triplo scienziato, detto ci possiamo abbracciare finalmente, ce l'abbiamo fatto.
1: Signori, Telnet ISS.
0: Dopo tre non è forse attivo il...
1: Non risponde un cazzo.
0: Beh, però se non è attivo il demone.
1: Tirate su qualunque demone. Che questa macchina va bucata. minchia, cominciamo a trovare gli esploa su rischio 6.000. Bisogna provare queste cose, non abbiamo le macchine apposta.
3: Servizi di rete sempre.
1: Accesso remoto. Altri servizi disponibili?
3: Niente, si sposta, ok, the name
1: remoto. Vabbè, non ci serve un cazzo.
3: Accesso remoto.
1: Posta qui, no, è per il login.
3: Non so che altro, per il login.
1: L'amor di Dio.
4: E il sottoserver cos'è?
3: Elencare tutti i sottoserver.
4: Fiscale tangente.
3: Telnet c'è.
4: C'è, non sarà mai attivo.
1: È attivo?
4: Screen speed away to
2: the new standi.
1: Ah, ma bisogna vedere se è attivo il processo, il TNT.
3: Aggiungere.
1: Perché andare alla CL e fare un PS.
3: Modificare e mostrare le caratteristiche di tutto per il TNT. Noi su Telnet c'è, sì.
4: Ok. Telnet.
3: No wait.
4: No.
3: Non utente, no root, non penso.
1: Cos'è Izio?
4: Serv? Izio.
1: Ah.
4: Serv? Non c'è altro, nessun
3: esempio. Ma utente, non utente, non mi sembra il caso, no?
4: Invio è effettivo.
1: Vediamo che si attiva.
4: Attivo,
1: comunque neanche le login funziona,
3: Siamo ancora in streaming. Fate un telnet di...
1: Però il telnet ISS mi dice connect to ISS. E lui risponde. Forse sta cercando il DNS e fra 3 minuti lui mi farà entrare. Perché gli manca host. Quindi gli andiamo a togliere il DNS.
3: Tanto non dovrà uscire su internet con la macchina, effettivamente.
2: Perché no?
1: Perché qualcuno ci può telnettare e poi rimbalzare fuori.
2: Esatto. Certo.
1: Questo non escono le macchine. Vabbè, normalmente comunque c'è il firewall che non la può uscire.
3: Ah, però c'è tutto, infatti, nel senso della regola di firewall, per cui col cazzo che esce.
2: Perché non mi pinga da questo computer direttamente a quello? Devo andare su MediaLab.
1: Sinceramente non lo so.
3: Perché, scusa?
2: Non riesco a entrare nella rete.
3: No, perché è quella di firewalling per cui tipo non ti permette il ping. sia una software di lui.
1: Vai con l'NMAP. Schiantiamo con un NMAP direttamente.
2: Ma c'è, c'è.
1: Togli il DNS, dai, non serve a un cazzo.
4: Risoluzione no. Server nome dominio e
1: fantastico. Madonna di porte aperte. C'è pure un CVS. CVSP server, non so cosa sia.
0: Ma sei entrato?
1: No, no, non ne map. C'è il ChargeN, ecco, vabbè, ci sono un sacco di cose che possono fare bene allo service. SMTP time, c'è la porta time. Ma anche qua ci sta il discorso del... Avete tolto il DNS?
3: Stiamo levando.
4: Sì. Dovrebbe essere tolto. Elencare tutti i server nomi, non è presente un'immissione del menu. Ok, l'ho tolto.
1: Però non parte qua.
0: Tu sei su MediaLab o su Gemini?
1: Su MediaLab. Fate un telnet in locale.
4: Ci dovrebbe essere il telnet di attivo, no? Non credo.
1: Sì.
4: Deve essere in NetB che non risveglia quando risolve. Il telnet. Il locale?
3: Lo host. No, il punto di ingresso un botto, due,
4: il carattere collegato, il carattere di uscita è tende di.
1: È fermo anche te, eh?
4: Sì, sì.
1: Vabbè, control parentesi.
4: Control parentesi.
1: Quello che ti dico lì.
4: Control parentesi. Est parentesi.
1: No, col control.
4: Control parentesi quadra.
1: Uh-huh.
4: E dov'è la parentesi quadra?
3: Host GR che
4: non
3: mi pare.
4: Non è solo gente che fa questa cosa. Se non è segnato qua. Ah, qua sono segnato in modo.
1: Molto interessante.
4: Vabbè, non so come, ma lui mi pare che riesce a capire questa cosa qui. Quando la trota crescendo andò a facere il dominio. Eccolo qua. Root. Vediamo se è rimasto internet attivo. No. Uccide un po'.
0: No. Ah, vedi che c'è il internet 2?
4: No.
1: Mi fai vedere che ci ho
4: fai tu.
0: Oh. È vuoto.
4: Che bello.
1: È vuoto proprio? Vede già io.
4: Non così, ma mi smette di fare. Tanto vuoto non è.
1: Non mi fido. Ma no, questo è off.
2: Questa qua che versione c'è gli AX?
3: 325.
2: Sto cercando l'exploit. Vulnerabilità. Entriamo in modo.
0: È giusto.
2: Entriamo prima.
0: Ma è giusto, capito? Così la proteggiamo.
2: Se no non c'è un cazzo, è impossibile, così sicuro.
0: Eh sì.
4: Manco io mi tingo. Cos'è il ping dell'indirizzo giusto?
1: Niente, no.
4: Ma che per terminare, noi non è quello che per terminare.
1: Così?
4: Vediamo a fondo.
3: Previsto alle 9.
2: È un vulnerabile. Ti è troppo sicuro.
4: No, non era così. Allora, nell'altro modo.
1: Come
4: avete
1: fatto?
4: Così. Pensavo che volevo provare se funzionava anche in quel modo.
1: Ah, ma è uscito proprio.
4: Un attimo.
2: Già l'ho trovato il fatto.
3: poi però non sono un passo per le
1: prende solo se stesso
3: no, media la sua
1: ah, vede media la
3: come ci
1: dice? La risposta è non ce l'ha no. Potrà toccare a mano, no? Almeno lui. Ma non aggiungi per lo meno un video. Ecco qua. Allora iniziamo.
3: Possiamo combinare facci in questo evento, oppure trovare il modo di superare la domanda. Nel manuale ci sarà scritto.

0: c'era una roba che diceva l'ordine in cui dovevo andare a cercare gli occhi, però non è così qua. Perché prima di guardare notte e poi guardare il DNS, al contrario, prima di cercare un DNS e poi guardare gli occhi.
1: Una variabile.

0: Yeah. Sai che perché il terminale è completamente diverso con la mia termica funzionale?
1: Come si esce e perché è uscita? Ora mi dite la bella.
0: Assurdo, cioè.
1: Era quello, no?
0: Che cosa?
1: Era default.com.
0: Cioè assurdo.
1: Vedeva il file, quindi cercava un DNS inesistente perché non era vuoto.
0: Cioè, ma la cosa assurda è che aggiungi
2: bastardo X, bastardo,
0: aggiungi il file a mano, un cazzo,
2: eccola X che risponde.
0: Scusa, e come può essere che con tutta
2: quella spammo su tutti i canali?
0: Ah, spesso come può essere che
3: ma risponde di Telnet la connessione da a me non me lo fa cazzo. 192, 168, 2 92.
0: Non c'è scoperto perché
3: squa. Sì, ci sono. Ce ne sono due.
0: Per che servizi?
2: Mandiamo una mail su staff.
3: C'è l'utenza looter.
0: No, non c'è nessun utente, anzi cosa le creiamo?
1: Ma sì. Ma
3: c'è uno per info di.
0: No, non c'è. Veramente.
1: No,
3: aggiungo
1: l'utente. No, mi aggiungo io.
3: Ok. Info D è bandato.
1: Mi metto con
0: E le correzioni?
3: Le patch non lo so, se no mi serve le cose dei BM.
0: Eh beh, è importante la patch.
3: Ma è un errore comunque.
0: Fare un router.
3: Vediamo come cammina questo macchina.
1: Stavo facendo un account io.
3: No, degli account.
2: No, evitate di fare account perché poi mettiamo le user ID e il group ID per quanto possibile uguali a MediaLab. In modo da.
1: Vabbè, tanto
2: cioè, più account facciamo, più rendiamo complicato il lavoro di Marti. Quindi l'idea è di fare solo router.
1: Solo router.
0: UID e JIT di router sono 100.
3: Parola d'ordine di Luther.
0: No, non esiste Luther.
3: Vabbè,
1: non è vero. Gruppo primario usa.
0: Aspetta, di utente te lo dico su. È 100 Luther, no?
2: Non lo so.
1: Insieme di gruppi, in effetti è vero.
3: 1001. 100.
0: 100?
3: Sì.
0: 100 il G.
1: Lead.
0: Il G.
1: Elite
0: 1001.
1: 1001. Penso che in detto nuovo immagino, gruppo primario usa
0: questo. Quello dobbiamo creare il gruppo primo.
1: Già,
3: se lo mettiamo il gruppo user se si cambia la password da solo.
0: Eh?
3: Se lo metti con il gruppo user. Se si fa un altro sottogruppo, se ci sono la password della persona già.
1: Vero, invece non
3: si
1: può cambiare con
0: no, tu te la puoi cambiare la password.
3: Cosa fai un gruppo che non è permesso di eseguire password di.
0: Certo.
3: E poi
0: ripetono. No.
3: Penso sul MediaLab sia fatto così.
0: No.
1: Programma iniziale che come si eseguire? La shell. Un altro utente essere singolo questo utente. L'utente può eseguire R login?
0: No.
1: No.
0: Il login disabilitiamo il router, no?
2: Fagli fare il cazzo che gli fai. Tanto non può uscire perché c'è il firewall. Scusa, saltare di macchina in macchina almeno nella rete interna, faglielo fare.
0: Cioè, mi spacca la X e io poi ammazzo il primo router che mi capita sotto mano.
2: No, e invece no, perché in questo momento, visto che abbiamo la rete, l'ideale sarebbe se c'è spazio fare un backup. E come lo facciamo il backup? Bisognerebbe shippare l'hard disk delle X, fare un disk dump dell'hard disk scasi e salvarlo. E rischiare di sminchiare tutto. Poi rimettere l'hard disk sulla macchina X e pregare che riparta. Darsi fuoco, sì. Darsi del fuoco come dei bonzi.
3: Fatto.
1: Vediamo. Ok.
2: cercando bug del
3: no, già l'abbiamo trovato.
2: Già trovati? Sono bug grossi?
3: Remote root exploit.
2: Da remoto proprio.
3: Però l'infod non lo so se è aperto.
2: L'infod no, non è aperto.
0: Vuoi locale come pure?
3: E non mi ha fatto entrare.
0: Il password è messo?
1: Aspetta che non glielo metto.
3: È stato immesso un nome login o una parola d'ordine non valido. Ma anche in italiano stanno scrivendo questi coglioni.
0: Prova adesso.
1: Looter.
0: Sì. Parola d'ordine.
3: No. Cambiare la parola d'ordine.
0: Come?
3: Io non la voglio cambiare.
1: Tu cambia
3: la. Ah, sarà del primo accesso.
2: Il fondino non c'è, però c'è un fottio di porte aperte.
3: Welcome to
2: Ice. Fammi vedere questa X, va da dentro.
1: Eccoci qua.
0: Niente, vabbè, io sto tornando a casa e mi telnetto istantaneamente su.
3: Ultimo collegamento non riuscito a
0: seguire Smith.
2: Come tutte le sessioni di login sono impegnate?
0: Quante sessioni di login?
2: Bisogna aprire le PTY. Le PTS, le PT quel cazzo che sono.
1: Smith, Smith. Aspetta,
3: Vabbè, se vuoi esco ti cazzo.
2: No, figurati, mi sono entrato come
0: rotto. Non sono,
2: per ora per me.
0: Programmi di esatto
1: di voi.
2: Ma carino, non c'è un cazzo nel password.
1: Mostrare le caratteristiche di un PT.
2: C'è proprio un cazzo.
1: Numero di collegamenti simbolici, sfide.
2: Niente male.
3: Root, demon, mini, si sanno, west. Ma questo lo potremmo anche levare. No body, LPD e root.
0: Ma cosa hai fatto?
2: No, ma questo va su di.
0: E te l'ha dato?
3: Vabbè, non è che ci sono le poste.
1: Certo, qua abbiamo le shadow. Netch security shadow. Non netch security password different.
3: Che palle questa cosa italiana, non ci vuole mettere in inglese. PTS.
0: PTS, quindi accesso remoto. Ma
3: forse c'è anche un local root, sai?
2: Allora i games sono Fortune, Crafts, Fish, Backrooms, sorry, Backgammon, Mu, che suppongo sia un...
3: Ma dove l'hai visto questi games? Madonna, su Bing c'è lo Steam. AVK c'è, non ci posso credere. Mail, non c'è posta per l'ute.
2: Tic tac toc.
1: Charge,
0: qua c'è il tablet.
3: Non c'è alcuna definizione terminfo per eterno. Forse il terminale non è eterno.
0: Cosa?
3: Il terminale è eterno.
0: No,
3: il
1: terminale è
0: il BM32.
1: No, il terminale è il tuo. No.
0: 2100.
3: E dovrei fare export termo uguale 2100.
0: Lo devi fare prima di fare il terminale.
1: No? No.
0: No, dopo il terminale.
1: Deve essere lui a sapere.
0: L'argomento della riga di comandi del servizio.
1: Niente, no, io devo fare anche qua. Pardon. Tutte queste cose aperte potremmo chiuderle. Cos'è?
2: Poi ci si pensa a chiudere le porte, dai.
1: Ok, prendi.
2: Una cosa per volta. Va studiata bene come macchina.
1: Non l'utente root, che vuol dire? Forse non l'utente root.
0: Ah, forse non utente comunque viene lancio del programma.
1: Il programma, ecco.
0: Il kit.
1: Non lo so,
0: ma non ti sei riuscito a connettere spesso?
2: Sì, sì, sono dentro come root.
0: Ah.
2: Vabbè, ora sono fuori.
0: Anche tu sei dentro?
3: Sì, ma non come root.
0: No, vabbè, quello perché ti aveva dato prima flusso massimo di connessioni.
3: Forse ho un router alla volta. Ma il net esatto come servizio attivo, non è niente.
0: Sì. Oh, è C.net. Mi sembra quasi quasi una Slack.
1: È il C.net. Aspetta,
0: dice usare configurare RC del BSD. Tutti i dati con il database OVM e finder di chi deve definire e caricare e configurare l'interfaccia corrispondente.
1: Io non toccherei
3: niente
1: per sicurezza, poi se
3: vuoi
1: toccare qualcosa.
3: Ma che editor ci sono?
0: Ah?
3: Che editor ci sono? Di AI? Yeah.
2: Un amico che se ne sta andando. Ciao, a presto.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Tutto bene?
1: Che c'è? Niente, ora che doveva fare?
2: Niente, lasciatelo
1: dormire. Affinché esiste. Affinché continui la sua esistenza. E diciamo, credi, io la chiave. Lo taglierei.
4: No, addirittura credo che bloccato si può stare di perdere.
2: È unica la chiave?
4: È unica, certo. Insomma, si deve smontare. Sì. Ma non si può smontare in posizione normale.
2: Non si può aprire?
4: Non si può aprire.
0: Cosa non si può aprire?
4: Non si può aprire il case. In posizione normale, certo.
0: Schiavetto.
4: Se mi imbloccato funziona?
1: Sì, funziona funziona il terminale. Allora cos'è che è bloccato?
2: Il case?
1: Non solo, il case è bloccato anche in normale, se non mi faccio male. Bloccato credo che non possa, che non funziona neanche il ripristino. Potrei provare.
2: Meglio documentarsi prima. Piuttosto che sfasciare un po' il sistema per fare tutto.
1: No, abbiamo già effetto, se non si sfascia il sistema.
2: Se si sfascia nel disk,
1: questo è vero.
0: Beh,

0: le macchine. Poi qual è il grosso problema? Che noi non abbiamo monitor, abbiamo pochissimi monitor, forse quello funziona.
1: Due monitor, volendo, è cosa che serve.
0: Monitor bugia.
1: Allora, cioè, perché lo usi con un terminale, di assistarti, vero?
0: Sì, però fare macchine ci può essere anche utile per navigare, per esempio.
1: Ma là sotto ci sono tutti 10 macchine, 8 macchine,
0: 8 ci sono. Però vedi, sotto per gli utenti ce n'è solo una ed è un po' una stronzata. Però vabbè, intanto montiamo macchine, effettivamente le mettiamo in rete. Servono le schede rete. Insomma, vediamo quello che c'è. C'è Skylab che sarebbe da mettere in rete, c'è Mir che meriterebbe di essere messo in rete. Quello è stato il nostro primo computer.
2: Si spegne da qui.
0: Quello dovrebbe avere in cesso.
3: È vero, in posizione secure il reset non funziona, l'avevo letto da qualche parte.
2: Sicuro è bloccato.
3: Sicuro è bloccato. Questo è quello del bull.
0: Allora mettiamo in secure. Sai che facciamo con la chiave? Adesso piantiamo un chiodo e la mettiamo al muro. Appendiamo la chiave AX.
3: Inoltre in bloccato non si può fare il boot.
0: Dove la prendiamo?
3: Si
0: qua. Ci arrivate, sì?
3: Sì.
0: Scommettiamo che non ci entra nel buco.
2: Sì.
0: Cazzo.
1: No, al contrario, questo vuol dire che non si
0: conta. No, ci vuole.
4: Il debugger.
0: Le parti, tagliamo la testa
3: al corpo.
4: Ho
0: messo che si riesca. E infatti non si riesce.
3: È vero che non si può finire il case, però l'hanno visto
0: il porco di un delle mie. Mi sono quasi rotto la vita per fare questa cosa.
4: Mi stai tagliando l'uccello.

0: e voilà.
1: Devo ricordare, sì. E io ci appenderei anche
0: tantissimo, tantissimo senso.
2: Tu ce l'ha visto che l'artista è fuori, che mette il bottone bloccato.
1: La chiave del quadro elettrico. Ok?
0: Ehi, disc.
1: La chiave di questo quadro elettrico.
0: Appenderei pure qua.
3: Ma se l'AX a questo punto ti vorrà la posizione per
0: un ritmo, innanzitutto dovremmo chiudere la disc.
4: Sì, sì.
0: Chiudere tutto.
1: Quando ora?
0: No, no, poi. No, certo, per la disc si poteva mettere internamente era.
1: Interno non funziona.
4: Tu quel cavetto l'hai provato col test?
0: No, ci no. Poi ci sono, mi sono scoraggiato dai troppi buchi che c'erano.
4: 80 pin,
0: no? 80 pin.
1: Che provarlo tutto, vabbè, ma la gran parte sono a massa, in teoria.
0: Però non so quanto. Vabbè, basta la scaricare.
1: Ma no, vedi qua dentro, no?
0: Mi pare no.
4: Ah, beh. Dovrebbe esserci no. La luce da c'è il cestello.
1: Il terminale lo possiamo spegnere.
4: Il problema è che questi terminali si possono utilizzare in altre cose. Si possono utilizzare.
1: Ah, ma la ventola ce l'ha, ma non riusciamo a metterlo un attimo sotto coperto, così perlomeno non scalda.
4: No, sai qual è il fatto? Va al massimo. Bisogna montarlo bene, tutto, che quando questo lo incasti e rimetti il case, non sono più l'artista perché va al massimo. Vai in auto.
0: Dobbiamo montarlo al
1: proprio bene. Montiamolo bene.
0: Bisogna spegnerlo.
1: Ci spegniamo. Che ne pensi? O lo fai domani? Lo fai domani, se passi qua? Sai perché? Perché scalda, sai l'artista. Senza ventilazione potremmo mettere sopra un perlomeno questo.
4: No, vabbè, dai, possiamo provare a metterglielo almeno.
1: Voglio fare un po' di trascinamento a

0: down.
1: Shakedown.
0: Shakedown.
2: Però poi facciamo il...
0: Dobbiamo creare l'Alex.
2: Con Smith.
3: Ma tu dovrà fare
0: Smith, certo. Certo. Programma spegnimento. Effettuare il logo off ora. Arresto completato. Attendo. Andiamo alla chiave. Sembra tipo Nora. Trattiamo la busta con i codici.
3: Le due chiavi
0: Mettili. Mettiteli all'interno delle mucose anali. Vieni qua se vuoi. Non comodi.
3: Ma c'è un modo per liberare questa scrivania a questo punto.
0: Questa?
3: Se si accende la mia pelle.
2: Ma allora guarda, quel monitor lì si può levare.
3: Perché tanto media la...
2: No, la media la pelle si ci può accedere la mia SSH. I terminali da questo punto possiamo. Come li possiamo utilizzare? Abbiamo il tower a 250.000.
0: I terminali, quali terminali?
2: Uno e due.
0: Ah sì, e uno diventerà console. L'altro potremmo tirare un cavo e metterlo.
3: Nel cesso.
0: Tirare il cavo bianco e metterlo nel cesso.
3: Tanto volendo a me basta che fa un. C'è il client SSH per qualcosa tipo il tower.
0: Ma se sei il terminale non ti serve.
2: Però lo dovremmo montare con Crismi.
0: Vabbè, sono Crismi. È veramente così complicato. Cosa c'è in questo disk?
2: Nulla. Ah.
0: Ah, bisogna montare anche l'hard disk sulla staffa.
4: No. Poi una volta che ci siamo lo tiriamo.
0: Ok, gli spazzini.
4: Che vite ci vogliamo
0: mettere? Cacciavite e Rosa Croce?
3: Sì, no. Se vuoi questi terminali qua, non è che ci siamo proprio così tanto.
4: Quando
3: ci
4: vediamo?
0: Robert Tower però serve quando va via la luce, Tower vuole il file system check. Dovrebbe tenerlo terminale messo da parte. Questo è comodo se ci apre per esempio un netwatch con un TCP dump, c'è lo schermo grosso,
3: ma il TCP dump è una ricordina,
0: punto, c'è lo schermo grande,
3: ma è
0: per dire con il netwatch è carino, poi fa scena se
4: Lateralmente forse
0: non mettetele.
4: No, giriamo di più così di qua laterale.
0: Bene.
2: Lo spezziamo.
4: Però potrebbe coincidere.

0: Ce ne accorgiamo perché quando parte ne andiamo.
1: Non vedete, le mettiamo due sole così, una a croce.

0: artisti del rivento del loro condannamento.
1: Ma questi artisti, non so, uno dei due artisti, questo è dentro
0: ma c'era il prezzo stampa proprio.
1: C'era un campo certo. Io a casa.
0: Dovrebbe tenere.
1: Non sappiamo se non funziona il cavo, la parte interna del controllo. Non sappiamo.
0: Anche lui non si deve attivare.
1: No, per amore. Due miti
2: un altro qui va.

0: Allora qua lo chiude, aspetta. Chiuderò?
1: No, no, no.

0: chiedono se è una 320H.
1: Sì, proprio lei, perché?
2: È la peggiore mai uscita. Pensavo che facciano proprio gommini per ammortizzare proprio il cassettino.
3: Forse serve.
2: Cases.

0: Allora, per interrompere questo stream aspettiamo la fine del montaggio con...
1: Perché non lo so che c'è un altro 120?
0: No, così, non so, BBM è un vecchio adoratore di AX.
1: Se dicessi noi a metterci 6 settimane oppure una prassi.
2: Beh, bravi. No, bravi. Non sappiamo, non sapevamo niente.
1: Non è questo.

Gracias.

0: Beh, qual è il problema?
1: Nessun problema.
0: Nessuno?
1: Al momento nessuno.
0: Si è accesa?
1: No.

0: Complesso.
1: È un bordello, un peccato.
0: È stato un bordello perché non siamo nel tecnici PM.
1: Ma perché volesse tecnici PM per mandare questa cosa lì?
0: Ci considera che è per 10 anni fa. Ma al di là di questo, è stato un bordello,
1: perché cosa bella, hanno complicato per lo che è. Intanto il fatto di mettere le sinistre, è ora che sono in bene.
0: Ti leva il divertimento.
2: PBM dice: beati voi che avete i nastri, vuoi provarci da floppy? Lui l'ha fatto, ha installato la floppy, lui amministrava macchine a X.
0: Con quanti floppy?
2: Boh.
3: Ogni nastro devi considerare circa un centinaio di floppy.
0: Ma se vuole le fisso dei nastri, gliele fisso pure.
4: Ormai.
0: Certo, commettiamo un reato, violiamo il diritto d'autore.
4: No, il PM è sicuramente
0: terribile. Se ci fa causa, ci deve.
4: Fa causa.
0: Spacchi nel taglio. Direi che... non posso solo contatto.
2: Allora, si parte?
0: Questo gli volevo aggiungere un attimo il CD-ROM così al volo.
2: Al volo?
0: No, me devo scappare io. No, un amico mio sul locale che mi aspetta.
4: L'aria se la succa ora davanti, passa sull'artista e lo vede.
3: Questo artista è il cavolo, te lo assicuro.
4: Ma dai, è sicuro.
0: Reparto sicurezza.
5: Ma per fare cosa?
4: Niente, per terminare con l'esercizio di andare contro la
2: battaglia. Pione!
3: Sì, tranquillo. Forse perché sono passato in normale troppo tardi.
0: In che senso?
3: È che era partito in bloccato, che non fai il boot. In bloccato non fai il boot da niente.
0: Ah.
3: E poi ho girato dopo in mezzo qua. Quindi tu hai niente da fare.
2: Lui dice che la X4.1 su questa macchina ci dovrebbe girare.
3: Sì, ora formattiamo. Ma perché no? Si abbiamo fare la abbiamo altri disk. Ma quanta RAM, di quanta RAM ha bisogno? Io noi abbiamo 32 mega, pare.
0: Una volta 23, 29.
2: 4.1 sicuro. Perché dice che l'ha installato su una 320, non una 320 H.
3: No. Buono. Noi avevamo il CD della 4.1.
2: Quella ne aveva 16, una sofferenza. Sì.
3: Dobbiamo andare un sistema che lo appesantisce
0: molto, non è che siamo quelli tanto
4: convenienti.
2: Qual è il problema?
4: Con la mamma, non trova l'artista, non fa il boccio. Ma che ne so, in un servizio, in un servizio che c'è
2: stato. Non sta trovando l'hard disk?
4: Non sta trovando l'hard disk almeno. Non sta facendo il boot. Spengere.
0: Spendere
4: e riaprire e mettiamoci fogli di carta e cose per non far fare tanto.
3: Come fai a farcela ancora?
2: Niente, lasciarlo aperto allora.
0: No.
2: Che cazzo di Cristo Dio porco,
0: devi trovare la combinazione giusta di quindi.
4: No, non è che è più alto o più basso,
2: non è che è un problema di viti corte o lunghe che vanno a toccare la scheda e il disk.
0: No, per quanto oppure anche il sistema stesso.
4: Il disk è leggermente
2: separato. Prova senza queste viti.
4: Il disco è separato dal... ciao mio
2: porco!
3: quanto tempo?
1: Ci rifugiano con gli amici.
0: Ma un amico mio, infatti viene da Milano, quindi non ci porto male. Però io il martedì non vedo nessuno, quindi la mia mamma, la mia zia, niente. Nel resto del mondo. Esiste solo la X-Nari.
2: Lui lo sa?
0: Sì.
2: Ne è consapevole?
0: Sì, sì.
2: Però nonostante ciò prova.
0: No, per sapere dove sono.

0: Niente?
1: No, no. Poi ho fatto qui, riprovare. Accendere anche dentro, magari non c'è bisogno. Proviamo. No, aspetta, non accendo il testo. Questo è che vuoi il tempo acceso?
2: No, prima era acceso, ma stiamo adesso, siccome è che dove c'è
1: 19,
2: 290, 23.
1: Ok, cosa c'è?
2: No, basta lo sono. Dove cazzo tocca? È tutto pieno di fuoco.
1: E questo?
2: Come si può?
1: Meno, non è che sta facendo il tutto, diciamo che non fa 23-29 come poco fa.
3: No, vabbè, ci sta un po' a fare il tutto. No.
2: Scusa. Cioè, sono abbastanza.

0: usah dia mesti gitu.
1: Non sta andando avanti, e ci vuole davvero tanto tempo.
0: Sì, sì, sì, no, ci sta. Veramente pazzesco.
2: Non vorrei che comunque, siccome non si sta, sta cercando il...
1: Dei, io lo accendo.
0: Ci può accendere anche...
2: Bisogna accendere prima dell'attivazione del...
0: Certo, non ho mai avuto problemi di accensione dopo.
1: È vero, era questo.
0: Con i piedi.
1: Era quello, ok.
0: L'ho visto?
1: Sì, l'ho visto, sta facendo.
0: Perché stava facendo ancora lo scan del bus, poi immagino che...
2: Non trovo la terminazione del condono.
0: La terminazione in realtà è passiva, dovrebbe trovarla.
2: Dovrebbe trovare. Ma è passiva, funziona. È passiva, non è passiva.
0: È l'IBM.
2: No, direi l'IBM, come montato.
1: No, è collegato in parallelo.
2: Collegato in parallelo.
1: Quindi
2: cioè, entra da qui, c'è il capo flat, entra nel tape, rimane.
1: In parallelo ci sono le terminazioni,
0: ora questo niente
1: dovrebbe funzionare. Poi invece cosa altro? Non aiuta. L'impedenza del tape.
2: No, nell'IPL ti va a cercare questa periferica che prima ha.
1: No.
2: Sì, sì. Ma io penso che si può montare, ok, se basta solamente essere accorti.
0: Tu dici?
2: Ma sì, perché per esempio vedi l'altro.
1: Ne hai fatto un grosso danno.
2: Sì, questo sicuramente. L'altro ad esempio è questo. Non vorrei che lo isolasse.
0: Tu puoi
2: sto
0: facendo il butto.
2: Sì.
0: Scusami, il monte di movimento c'è che è eliminato.
1: Ma come? Non dice di avere già il pezzo.
0: Non tocca nulla teoricamente.
1: Forse il suo mondo.
0: Andare sotto,
1: potrei anche mandare lo shutdown.
0: Sì, così, no, no, piano piano. Così funziona, giusto?
2: Sono qui di questa cosa.
0: E l'altra è entrata? Stai lavorando?
1: Ma di qua non tocca, si vede già io.
0: Come?
1: Non tocca.
0: Mando lo shutdown allora.
1: No, no.
0: E continuando a lavorare?
1: Sì, sì.
0: Lavora, lavora.
1: Continua a funzionare. Adesso le cose difficili.
0: Lavora?
1: Sì, continua ad andare. Anche la pizza.
0: Stai lavorando?
1: Sì, la testa.
2: È chiuso.
1: Basta. Corpo di grazia.
0: Basta. Dovremmo proprio essere pignoli.
1: Ma tu.
0: Ora
1: è proprio
0: chiuso.
1: Ah,
2: vabbè, ma fai accendere la roba.
0: Dobbiamo mettere una vite?
1: Facciamo le cose grosse.
0: Non c'è più da 141.000 km
1: sono dietro però
0: no, non lo dico
1: lo quadro di IMFP 241.000 km sono 241.000
2: km quanto c'è?
1: Allora noi abbiamo diverse partizioni da 4 mega, una da 240 megabyte, partizioni
0: e una storta questa vite, Dio porco,
2: no, ho detto mettila qua e qua, minchia,
0: Leo,
2: signori,
1: c'è un sistema
0: una buona
2: fiducia
1: a Matteo di Costa, ok?
2: Vabbè, non vediamoci prima.
1: Ma non penso.
2: No?
1: Domani?
2: Ma domani che siamo
1: mercoledì?
2: Mercoledì non ci sono. tu come fatti domani? Perché domani?
0: Sì.
2: Io come detto, Midnight.
0: Pizza House. Ma vaffanculo al dio porco, in media pista di merda.
2: Media pista.
0: Continua a lavorare tu,
1: continua a fare
2: ciao ragazzi,
1: ciao,
2: sono a
0: ciao, ciao.
1: Sono le 4, non può essere. Chi che dice che sono le 4? Non comunque
2: le 4 non è, sono 10.
1: Questo fa le.
0: Sono le 3.49.
2: Le 4 non 10.
0: Puttana di Eva.
2: Infatti, va, io domani.
0: Andate, andate, dai, qua ci penso io.
2: Ciao, adesso ci potete avere.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Ci abbiamo messo qualcosa da qualche parte.
0: No, se non avevo niente. Ho rimesso la vite, per cui ok,
1: va bene, buonanotte. Allora
0: non hai portato niente con te?
1: No, davvero ho portato niente, sì,
0: neanche giubbotti, cosa?
1: No, proprio sempre questo. No, ma ho lasciato in macchina i miei genitori, che poi sono stati. No, sì. Buonanotte. Allora
0: buonanotte, tiratevi le porte. Minchia, sono troppo contento.
1: Certo, no, dai, abbiamo tutto questo,
0: vestirà
1: anche.
0: No, no, qua adesso
1: ci sono i tipi. Ma te le porte sotto. Anzi, adesso.

signori, la X-Night questa notte si conclude qua. Grazie per averci ascoltato e a risentirci a martedì prossimo con nuove entusiasmanti avventure su Radio Cybernet. Buonanotte.

0: Aloperidolo, il medicinale che non deve mancare in famiglia. Aloperidolo ha un'azione efficace per il controllo della schizofrenia e della demenza. L'assunzione a lungo termine può causare tic degli occhi e della bocca. Ma chi è perfetto? Aloperidolo. Corri oggi stesso in farmacia a comprarlo.
1: Ci sta un bordello di tempo a carice di gelato sintetico. Come?

0: quindi dal cavo sottofino alla fibra ottica, e questa è la parte identificata come multiple access. La figura credo sia identificativa, tre workstation collegate attraverso un unico canale. Il protocollo prevede che una workstation, prima di iniziare il trasferimento dei propri dati, ascolti, tra virgolette, il cavo per identificare se vi è in atto un'altra trasmissione, se qualche altra stazione sta trasmettendo i dati, e in questo caso si blocca, attende un lasso temporale tale e ripete il procedimento. Se invece la rete è libera, va avanti e indietro di là. Questa è la parte carica sensor. Cosa succede se due workstation, due o più workstation, iniziano quasi contemporaneamente il proprio invio dei dati? È normale che i dati andranno a collidere tra di loro nel mezzo, in pratica si avrà una perdita totale dei nostri dati. In questo caso vi saranno dei segnali di ritorno, di rumore, interpretati dal controller della scheda di rete, che è la parte che collisce con detente, quindi le workstation bloccheranno la loro trasmissione, attenderanno un tempo casuale e ripeteranno il procedimento fino a che si arriverà ad avere l'asse temporale distinto in modo da permettere alle workstation di trasmettere i propri dati. Il perché due workstation o più di due possono iniziare il trasferimento dei dati in lassi temporali vicini o quasi contemporanei è dovuto a varie cause, comunque riconducibili tutti a dei ritardi di propagazione dei segnali nel cavo che inducono una workstation a pensare di avere stratelite, quindi di poter inviare i propri dati. Questa è quella che rientra in una sorta di politica identificata con il failure best effort, ovvero si affidano i dati alla sorte. Perché? Perché il protocollo a questo livello stratelite non prevede nessuna verifica di avvenuta ricezione del messaggio. Quindi io che invio dei dati, la workstation che invia dei dati, non ha certezza che questi ultimi siano arrivati al destinatario e soprattutto, e cosa importante, che siano arrivati solo ed esclusivamente al destinatario prestabilito. Questo è un punto che andremo a focalizzare tra poco. Parlavamo prima di tutta la serie di applicativi software che girano normalmente in svariati sistemi operativi, presente nelle più svariate topologie di rete, applicativi che si basano sullo stack TCP/IP. È ovvio, come dicevo prima, che queste devono essere trasportate in un certo senso, quindi caricate all'interno di Ethernet e viaggiare da un cavo all'altro. Come è noto, in breve, lungi da me fare un seminario sul funzionamento di TCP/IP, magari più in là, sì. Il TCP spezza i dati, se necessario, in unità di 64 kilobyte, si può arrivare fino a 1500 byte. E li inoltre come singoli datagrammi IP si colloca a livello rete del modello OSI che osservavamo prima. Qui avviene quello che in breve viene chiamato incapsulamento del datagrammi IP all'interno del frame Ethernet. Quindi, come vediamo,
1: come ingrandire?
2: Sì.
1: Tipo
2: 150? Si vede un po' meglio. Ma insomma. Vabbè, dicevo.
3: Bisogna incapsulare quindi il datagramma in P contenente ovviamente la datagramma P che è stato spezzettato dalla nostra unità TCP all'interno del frame E per essere inoltrato. All'inizio troviamo due campi di 6 byte che sono l'indirizzo di destinazione e di sorgente, che vi spiegherò in breve tra 2 minuti, è un campo, il frame type, che contiene un numero, che identifica se il pacchetto è IP o altro. Nel caso di IP abbiamo il numero 0 per 0800. Successivamente nel campo viene caricato tutto il preambolo IP, viene aggiunto un CDC Ethernet, il tutto viene
0: inviato e in parole povere il formato del frame finale sarà questo:
3: un header Ethernet, header IP, TCP header, i dati che stiamo inviando, parte del contenuto della vostra mail, conversazione in chat, login di FTP, password di FTP e il CRC, il controllo di errore relativo al frame Ethernet.
0: Come è noto, ogni workstation collegata ad una LAN possiede almeno una scheda di rete,
3: una network interface card che solitamente si trova nei libri. Ogni scheda di rete possiede un indirizzo univoco memorizzato dalla casa produttrice, espresso in esadecimale di 48 bit, che prende il nome di MacAddress, dove per MAC si intende Media Access Control, cioè accesso al mezzo fisico.
0: Fondamentale è che questo MacAddress di 48 bit non ha nulla a che vedere con l'indirizzamento IP di 32 bit,
3: la maschera tipica 192.168.0.1. Sono indirizzamenti di tipo differente perché comunque si collocano su strati così differenti. Quindi, come visto prima, a causa del fatto che i dati vengono inviati in broadcast, quindi in un unico canale condiviso, per unico canale condiviso voglio dire che i dati potenzialmente giungono a tutte le stazioni collegate alla rete. Quindi abbiamo bisogno di due. Ogni stazione ha bisogno di due procedimenti iniziali. Il primo, riuscire a capire se quei dati che sta leggendo dal canale sono indirizzati al proprio indirizzo fisico e quindi prenderli e processarli, o ignorarli, scartarli, farli passare perché è indirizzato a un altro canale. Due, abbiamo bisogno di un metodo per mappare gli indirizzi MAC address di 48 bit con l'indirizzamento IP di 32 bit. Questo secondo passo avviene attraverso uno dei protocolli più diffusi, ART, ovvero Address Resolution Protocol, che vi illustrerò in breve. La slide recita infatti che ogni invio e ogni ricezione in una LAN viene basata esclusivamente sul MAC address, ovvero una stazione prima di inviare i dati a un'altra ha necessità di conoscere non solo l'indirizzo IP di 32 bit, ma specialmente l'indirizzo fisico MAC address di 48 bit. Questo è importante perché il controller della nostra scheda di rete non è in grado di interpretare un indirizzo a 32 bit tipico del protocollo IP. Address Resolution Protocol.
0: Quindi, in un banale esempio di inoltre traffico in una topologia a stella con in mezzo un hub,
3: in cui ogni macchina ha un indirizzamento IP di 32 bit, 192.168.0.1, 2, 3 e 4, è un relativo MAC address della scheda. Unico, si pensa che, cioè teoricamente al mondo non dovrebbero esistere due schede di rete con lo stesso MAC address, teoricamente. Se qualcuno di loro troverà due uguali, forse sapete. Quello che succede con un protocollo ARP è semplicemente questo: una stazione che deve spedire dei dati, ad esempio, alla stazione con l'indirizzamento 192.168.04, ha bisogno di conoscere l'indirizzamento MAC address della relativa stazione. ARP funziona in questo modo: si invia in broadcast, quindi specificando con l'indirizzo di destinazione la mappa di broadcast, che è un posto della parte più importante, in modo che il messaggio venga ricevuto da tutte le workstation. Ogni workstation, in pratica il messaggio ARP contiene in poche parole una domanda, ovvero quale macchina della rete possiede l'indirizzo IP 192.168.0.4. Ogni macchina che riceve questo messaggio ARP fa i suoi controlli, vede se effettivamente l'indirizzo IP corrisponde con quello assegnato. Se non è così, semplicemente il pacchetto viene ignorato, questa è la politica di Ethernet, i dati non sono per me, li ignoro, arriveranno fortunato prima o poi, se non arrivano niente, ti riferiscono. Se invece il mapping è andato a buon fine, la macchina formatta una risposta app dove si identifica come come il possessore dell'indirizzo MAC address. E quindi il trasferimento dei dati può andare a buon fine. L'altro punto chiave è che ogni macchina deve andare a comprendere se i dati che sta osservando transitare sul mezzo appartengono, cioè sono destinati alla propria interfaccia di rete oppure sono da scartare. Quindi abbiamo un primo step di filtraggio, chiamiamolo, identifichiamolo come filtraggio hardware, in cui alla ricezione del nostro frame Ethernet contenente, come abbiamo visto prima, i P incapsulati e i due campi che contengono il MAC address di destinazione e il MAC address di partenza, ogni macchina andrà ad osservare il campo di destinazione. I filtraggi vengono basati su maschere di indirizzamento che vengono identificate in queste quattro: Unitas, ovvero quando il MAC address è proprio quello nostro, quindi il pacchetto nostro può essere processato. Broadcast, come detto prima, è un pacchetto destinato a tutti, quindi io faccio parte della rete, io lo processo. Ad esempio un pacchetto altro che quello di Sofino. Un multicast funziona un po' come un broadcast, solo che è ristretto a un sottogruppo della rete. Alcune macchine possono iscriversi a dei gruppi che vengono identificati con un indirizzamento particolare, ovvero il primo bit di livello più alto dell'indirizzamento è stato avuto. Se la macchina ha questo tipo di indirizzamento, altrimenti fa parte di un altro gruppo e lo scarica. O il multicast, in pratica si accettano tutti i messaggi indirizzati ai gruppi, anche, e quindi io lo processerò anche se non faccio parte del gruppo specificato. Quello che succede in breve alla ricezione, per andare poi a comprendere un po' a quali caratteristiche peculiari possiamo andare a ricercare dei punti deboli riguardo la sicurezza e la privacy dei dati, è questo. In pratica la ricezione viene estrapolato leader Ethernet, un controllo rapido su CRC per identificare se il frame è corretto oppure no, se non è corretto si scatta velocemente. Successivamente il controllo sul MAC address, per andare a vedere che tipo di indirizzamento abbiamo, unicast, broadcast, multicast o all multicast. Il frame dal controller della scheda di rete verrà accettato solo in 4 casi, 3 dei quali l'abbiamo già visto. L'ultimo è proprio quello che provoca alcuni problemi, ovvero la così nota modalità promiscua. Un controller di una scheda di rete può essere settata da un individuo con permessi di superutente nel nostro sistema in modalità promiscua. Per questo cosa intende? In pratica non fa altro che stendere qualunque forma di filtraggio di dati da parte del controllo della schermo. Quindi questo porterà ad accettare qualunque frame con qualunque indirizzamento, quindi accettare dati che non sono indirizzati al nome, una mail non indirizzata al nome, una conversazione in chat non per noi, e così qualunque altra cosa, qualunque altro applicativo TCP e IP può essere intercettato e quindi letto potenzialmente da qualcun altro, anche dal vostro collega che sta seduto accanto a voi.
0: Passato questo step, quindi accettato il frame in una delle quattro evenienze, se non viene passato, cioè se non viene riconosciuto in uno dei primi tre, supponendo che una controller funzioni in modalità standard, quindi non sia in modalità promiscua, per modalità standard si intende una sfera di rete che accetta indirizzamenti di tipi unicast, protocast. Il pacchetto viene viene identificato che tipo di pacchetto viene trasportato all'interno del frame Ethernet, quindi se è il nostro IP o è un pacchetto ARP. Questo viene controllando quel numeretto che abbiamo visto prima. Un attimo, mi sono perso nelle slide, sono andato troppo avanti. Sì. Quindi identificato il tipo di pacchetto, viene subito fatto un successivo step di controllo, questa volta basato su un IP, sull'indirizzo IP di 32 bit, e a questo punto qua poi il pacchetto avviene in macchina, quando l'indirizzo IP di 32 bit e il MAC address viene controllato, se effettivamente io possiedo l'indirizzo IP di 32 bit, e quindi il pacchetto è per me, oppure chiaramente da scartare. Dopo questo punto il pacchetto viene passato agli stati superiori, ad esempio TCP, che provvede al riassemblamento, alla ritrasmissione, tutte le caratteristiche che vogliamo del TCP, che comunque oggi non andremo ad analizzare. Quindi, punto chiave della nostra discussione di oggi è la mancanza assoluta di codifica dei dati in un invio, in un trasferimento di dati all'interno di una LAN basata su un protocollo Ethernet CSMA/CP. I dati arrivano, come detto prima, a tutti. Se la scheda di rete opera in modalità standard, effettuerà i controlli del caso e scatterà i dati che non sono indirizzati all'indirizzo della scheda di rete, quindi una mail inviata a un'altra persona non sarà ricevuta e processata da noi. Ma, come abbiamo visto prima, la nota nell'ambiente modalità promiscua porta a un fenomeno noto come sniffer. Per sniffer cosa si intende? Si intende un applicativo che si basa su TCP/IP, che ha la possibilità di attivare la modalità promiscua in una scheda di rete e quindi acquisire interamente tutto il traffico in transito sulla nostra rete. Vediamo un po' cosa e dove si può andare a pescare le informazioni che possiamo catalogare come sensibili. TLS-FTP, SMTP è il protocollo che utilizziamo per identificarci, per accedere alla nostra cartella postale. La password che inseriamo, anch'essa che aggiungiamo. Quindi un possibile intruso alla nostra rete con intenti maligni può appropriarsi della nostra password e leggere le nostre mail,
3: accedere alla nostra casella postale.
0: Si può osservare il traffico web che facciamo,
3: quindi può venire facilmente a conoscenza le nostre abitudini, i siti che ci piace guardare,
0: il pop uguale, IMAP funziona come pop, l'ultimo protocollo viene utilizzato per newsgroup. Comunque, in sostanza, qualunque credenziale, qualunque login, qualunque password, email, qualunque traffico circoli, uno sniffer è in grado di acquisirla e farla propria. E come vedremo, a volte è difficile identificare un attaccante all'interno della propria rete. Quindi il più delle volte questi procedimenti rimangono nascosti.
3: Vicino di fine mia potrebbe essere un po' più malizioso, un pochino più, tra virgolette, manettone. E quindi sotto la faccia del braccio, invece potrebbe acquisire tutto il vostro traffico, le mail.
0: Ethernet,
3: passiamo poi subito alla definizione di branch, supporta tre diverse topologie di rete.
0: La prima e la più semplice è quella di avere due macchine, un cavo di rete crossato, due schede di rete.
3: Amen.
0: Abbiamo finito. L'altra è al bus,
3: ovvero workstation con le rate tracciate tutte sullo stesso cavo, le giunzioni attive, i cavi crossati, le vecchie cablaggi,
0: un esempio. È la topologia ormai più in uso in questi giorni, è quella a stella, comunque un cablaggio 10 base T, in cui le macchine vengono concentrate
3: in un dispositivo di interconnessione, un hub, uno switch o un router, caso si esca su internet.

introduciamo il lab, visto che l'abbiamo anche qua, quindi breve introduzione al lab, poi faccio vedere un po' di esempi, spieghiamo anche cosa sono un lab. Un hub è un dispositivo fisico, non ha nessuna pretesa di sicurezza né di controllo delle frequenze, funziona semplicemente ed esclusivamente da ripetitore. Adesso arrivo i dati e lui li inoltra semplicemente su tutte le porte. Qualcuno lo identifica come una prolunga porta, come un ripetitore, si attaccano questi nodi e io riceverò il traffico. Ovviamente lavora a livello fisico, quindi lavora, cioè semplicemente non fa altro che copiare ed inoltrare il traffico di bit puro, senza prevedere nessun controllo. In una topologia come queste che abbiamo qua nel Tau, tutte queste tre macchine fanno parte dello stesso segmento di rete. Il segmento si intende una porzione di rete. E la tipica collocazione di un hub è in rete cosiddette shared, in cui in pratica le risorse sono equamente

0: non prevedendo nessun controllo, noi possiamo staccare e attaccare un finotti in qualunque momento. Arrivo con un portale, attacco, sarò collegato alla rete. Inizio di lavorare, stacco il filo, stop. Nulla è successo, soltanto una porta in più dove inviare dati.
1: La trasmissione in caso di uno sniffer, dove lo sniffer è presente dove c'è il diavoletto.
0: I dati, ad esempio, supponiamo che la macchina in picco abbia dei dati da inviare alla macchina, al vostro sniffer. I dati verranno inviati in grosso. Lo sniffer, lavorando in un altro mito, prenderà i dati, non effettuerà più il traggio alto, quindi leggerà anche la mente. L'OSC invece, lavorando in quella stanza, effettuerà il filtraggio, comprenderà che i dati non sono indirizzati alla tua maschera e li noterà. L'OSC prende in mano la mail, la legge, sicuro di non essere schiavo, e succede qua la frittata, tendremo ora a vedere.
1: Proviamo con una mail. No, la manda Valvo. Aspetta che qua io stavo greppando come un pazzo prima. Aspetta.
2: Il fondo?
1: Sì, il fondo è andato morto.
2: Bella che fai l'universo.
1: Sì, vero? Bisogna aumentare il carattere, no?
2: Con il control.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
2: Mettilo huge,
1: L'ho messo huge. Allora. Questo è un semplice codice, nulla di pretenzioso, meno molto elaborato, che non fa altro che grabbare, ovvero acquisire, leggere tutto il traffico TCP in transito. Può essere settato per ricevere traffico Telnet, HTTP, IRC, web, SSH, oppure per settarlo running su una porta diversa in cui magari abbiamo un servizio che abbiamo abilitato. Supponiamo di attivarlo per leggere le mail che il nostro caro Valvo invierà, convinto che Asbesto, soltanto Asbesto invierà le mail. Noi siamo messi nel mail.
2: C'è tutto funziona.
0: Dovremmo ricevere anche noi mail e contenuto della mail.
1: Io credo che questo font messo così grosso sta creando dei problemi. Io penso proprio di sì.
2: È tutto chiaro, come potete ben vedere. È passato in chiaro.
1: Sì, sì. È Valvo che ha utilizzato un algoritmo di codifica particolare. Viene spontaneo, quindi.
2: Scrivi in italiano.
3: Com'è?
2: Scrivi in italiano, ragazzi.
1: Oppure hai imparato qualche nuova lingua? So ciò.
0: Oh, va bene. Spero che si legga.
2: Io lo leggo.
0: Ovvero, caro Asbesto, sono Valvo, volevo parlarti di quella situazione molto delicata di cui vorrei che nessuno sappia niente. In merito alla ricetta del frittelle, preferirei lasciare segreto l'ingrediente
2: Taurus
0: al 10%. Comunque ne parleremo di presenza, grazie di vederci, tuo Valvo.
2: Preintesa.
1: Sì, sì.
0: Come?
2: C'era un errore nel testo, preintesa.
0: In questo caso la mia macchina lavora così, ho attivato la modalità

0: politico nella mia scheda di rete, quindi la mia scheda di rete non effettua il filtraggio dei dati, sono dati che vengono utilizzati a me, ma io li ricevo così anche in presenza di più macchine.
1: Nel frattempo loro possono leggere nella tua macchina?
0: Come, mi scusi?
1: Nella tua macchina possono leggere la poi proiettare con la sua
0: rete? Per leggere nella mia macchina o hanno un account nella macchina, e quindi sì, relativamente ai permessi dell'account possono...
1: Così come la tua macchina è fatto
0: se anche nelle altre macchine è attivo uno switch, lo stesso contenuto verrà preso sia da me che da altri, ma se sono soltanto io che ho attivo uno sniffer, sarò soltanto io che riuscirò a prendere. Come?
1: No,
0: no, no, si legge, non legge
1: sul traccio.
2: Sniffer ascolta,
0: qua uno sniffer lavora in modalità passiva, cioè riceve
1: tutto quello che fa,
0: esatto, legge sul traccio, invece filtrato, lo fa apposta. Sì, non ti parla di aprire porte a livello TCP, di aprire i TCP, è un discorso, come dicevo prima, che si colloca nello stato data lì.
1: È un porto per esprimere tutto quello che c'è.
0: Come?
1: È un porto per esprimere tutto quello che faccio da vedere.
0: Un'altra prova. Possiamo settarlo IRC, sì. Io non ce l'ho, aspetta. Oppure sì, ce l'avevo. No, non
2: io
0: ce l'ho.
2: Io sono dentro. Perché tu non ci bisogna più dentro. Immagino. No, vabbè, siamo noi due, basta.
0: Va bene.
2: Ma se vuoi entrare, sì, è meglio che fai vedere il nostro discorso.
0: Ah, certo.
2: Poi magari chiudi il distacco e ritenuto lì, prendendo tutto quanto.
0: Sì.
2: Non anche in quel, sì, in DCC non c'è più quantità, come un cellino di partito un po'. Niente,
0: socio, qua io non posso, perché è un po' grande.
3: Maxi, aspetta.
0: No, è un po' grande qua. Hai ragione, scusa.
2: Andiamo in...
0: Il canale è sempre Freaknet, no?
3: Vabbè, andiamo in un guido.
0: Sì, sì, sì. Ecco. Spero che si veda, no?
1: No?
0: No?
2: Mettilo a fondo bianco, magari. Tra poco si vedrà.
3: Cazzo si usa questo?
0: Qua stiamo.
2: Va bene, non mi
0: ricordo. Questo è un ciao è personaggio a Svesco Pasolini, parlano in canale, quindi anche io sono in canale, quindi leggo Pasolini. Se Valvoline e Asbesto entrano in qui, io teoricamente non dovrei più leggere nulla.
2: Entrate in qui. Aspetta. Io sono pronto. Voi potete entrare in qui.
0: Esatto. Sì, questo è lo sniffer progettato per lavorare. Per vedere quello. Sì. Loro sono in qui, infatti si legge vabbè, comunque c'è l'immigrazione del messaggio privato, print MSG, ovvero stanno parlando in qui, e io sto beccando il loro traffico, ovvero così non ci legge nessuno, perfetto, allora eccomi, cosa devi dirmi di così segreto, tutti quei, va bene. Vabbè, comunque è una conversazione che teoricamente io non dovrei leggere perché è una query privata, tra loro due, ma se è per
2: il nostro classico amico Sniffer, ho la possibilità, ci fa questo regalo. Vabbè, ora interrompiamo.
3: Vediamo come arriva il calcio in culo. Non l'ho interrotto.
2: Peccato. Sì, sì. Non è un'implementazione perfetta, è un codice d'esempio. Però sì, c'è. Ora farò vedere un po' il codice e lo commenteremo. Sì, sì, sì, sì. FTP. Con SSH, dici? Aspetta, prima facciamo vedere FTP. Ora facciamo un classico esempio di FTP.
3: Dove? Da me?
0: Carico il pezzo, mi trae FTP in un'altra macchina da rete. Vado ad esempio a un utente, su una macchina, io per spesso, no? Ho settato un sniffer per ricevere il traffico sulla porta 21.
3: Un pezzo,
0: diciamo. E dovrò ricevere sia la login che la password. E quindi anche comunque qualunque comando danno alla shell e il traffico in generale. Questo esempio che vi ho proposto perché immaginavo non ci deve essere tutta la scritta del traffico, faccio vedere soltanto i comandi e la login e la password. Però
3: è il tuo account, credo che faccio ci siamo.
2: Avete fatto? Ti loghi qua. Vabbè, poi
3: va bene.
0: No. Saranno dimenticati il passo. Esatto. User Valvoline. Pass watch. In modo silenzioso e passivo, o la password di Valvoline, e quindi quando voglio entro nella sua cartella, nella sua scelta, faccio quello che vuoi. Se sono intelligente, sto
3: tra l'altro si vedono anche gli errori di digitazione.
0: Sì, sì, cioè si perde il messaggio qui, ha riprovato di nuovo l'ingresso. Come?
1: Io ho scritto i messaggi.
0: Certo, c'è l'equip dei messaggi, infatti questa è una prova che faremo subito con SSA. Tutto perché qualunque, cioè gli applicativi che stiamo andando ad analizzare e si basano sullo stack TCP/IP non prevedono così tutto il dato.
1: No, c'è
3: stato filtrato
0: la password si è vista là. Password, user valve, password.
1: Perché sostanzialmente passa in chiaro.
0: No, sostanzialmente questo è un caso di FTP, non potrebbe essere la password della
3: sua
2: email. Proviamo con SSH per fare la prova contraria e vedere che il traffico invece passa codificato
0: comunque riusciamo ad acquisire traffico perché lo vediamo, perché non viene filtrato dal controllo della schiena di rete, però non è che traffico è in chiaro, quindi ci facciamo ben po'. Socio.
4: È l'unico modo per evitare che non finisce ci legga le cose.
0: Sì, diciamo che il metodo più utilizzato per tra virgolette piangere un uomo, in quanto come vedremo più in là, identificare l'interfaccia di rete in modalità promiscua non è cosa semplicissima, specialmente se colui che ha preso possesso del nostro sistema è un attaccante veramente motivato e non qualcuno che lo fa per diretto gioco. Quindi in quel caso si allarga un braccio, ok, si risnippi, ok, ma ti becchi traffico modificato, c'è poco da fare. Comunque lo vedremo poi tra un po'. Voi siete pronti?
3: SSH.
0: Stiamo cercando di beccare il traffico SSH. Come vedete, cioè passa, però è criptato, non leggiamo nulla. Esatto, passa un bel po' di traffico.
3: Cosa abbiamo fatto tutte le prove? Ah, il web. Sì, ho... Sì, HTTP L-break.
0: C'ho una... Ho messo una pagina web, però ci riprovo. Vogliamo che internamente provino a collegarsi a un sito, per esempio, piccolo server. Anche qua il traffico verso il web è preso. O l'indirizzo 192.168.0.1 che è la mia macchina, carta internet, il www.yahoo.com e niente, il tipo di protocollo utilizzato, il client, in questo caso Lynx utilizzato, deve essere Mozilla, Explorer, Netscape,
3: qualunque. Beh, vediamo un po' il codice.
0: Questo, come dicevo prima, è molto semplice, non ha nessuna pretesa né di...
3: Sto facendo il codice largo ancora un po'. Al massimo, ho messo Google là. Sì, sì, ho messo al massimo.
0: Si legge, no, vero? Lo so, però...
3: Comunque, vabbè, cercherò di essere...
4: Come se non fosse il fuoco.
3: Sì, ma è il massimo che siamo riusciti a fare.
0: Comunque, quello che succede per abilitare una schiena di rete in modalità promiscua è semplicemente aprire una socket, chiamando socket, nella specificare FINET, e andare a mettere come protocollo at underscore people. Con questo tipo di protocollo in pratica si ordina al controllo della schiena di rete di accettare tutto il traffico fino in traffico. So che non si legge bene, però credetemi.
3: C'è scritto questo. Successivamente, dopo aver abilitato, dopo aver ordinato alla scheda di rete di prendere tutto il traffico in entrata, si va a settare il flag
0: attraverso una chiamata IOCTL IFF underscore promise, ovvero promise. Invece di promise posso andare a cambiare la broadcast multicast o multicast. In questo caso l'ho fatta apposta per l'esempio. A questo punto qua il controllo della nostra schiena di rete funziona in modalità promiscua. Abbiamo soltanto da implementare un paio di righe in modo da effettuare quei controlli che abbiamo visto all'inizio, ovvero il il CRC, spostarsi all'interno del campo in cui contenuto è trasportato da Ethernet e analizzare il contenuto dei dati memorizzati.
5: Come?
0: Sì, sì, soltanto un mese avuto la possibilità di attivare questa modalità. Sì. Questa è una
5: limitazione, chiamiamola. Non lo so. Comunque. Ok, quello che in pratica a questo punto facciamo,
0: una volta che siamo in grado di beccarci tutto un traffico, un ciclo continuo con una chiamata a RIP sulla nostra torre, in modo da prendere tutto ciò che passa nel cavo, spostarci su IP e controllarlo. Abbiamo uno switch IP protocol. Controllo o da dentro, vediamo, facciamo il caso che si tratta di un pacchetto di TCP, lo portiamo nostro e lo mandiamo a una successiva procedura, ovvero il TCP pack,
5: che non fa altro che
0: controllare se la porta di destinazione è quella che noi abbiamo portato, IRC 367. Mail 25 TCP21 va a controllare se il pacchetto contiene dati con il flag da push cercato 1. Questo punto qua è dato nostro, non ci vuole altro che prenderli
5: e mandarli di stampa. Mi dispiace che non riusciate a leggere bene,
0: però comunque nel CD c'è tutto. Codice commentato alla perfezione. Se posso esservi d'aiuto,
5: sono a disposizione. Bene, torniamo alle slide.
0: Non so, volete che mi fermi una pausa? Volete un caffè? Non so.
5: Tu pensi ora se ne vanno tutti? Socio, come sta andando?
2: Socio, bene, vedi che l'argomento.
5: Thank you.
0: Sì, per cambiare un po'. Sì, uno switch, un switch di testo configato, non è immediato come in un'app, perché non fa, però si può fare. Si può fare perché avendo un sistema operativo lo Switch, il sistema operativo non può sentire errore. Il sistema operativo lo Switch tu puoi entrarci nelle SSL, tu puoi loggare, puoi hackerare. Una volta che lo hackeri, Switch ha la possibilità di
6: vediamo una...
0: Sì. Va bene, parleremo ora.
5: Posso? Va bene, uccidi. Allora,
0: ci spostiamo ora su un'altra topologia, ovvero quella con uno o più switch presenti. Prima di introdurre il discorso di switch, dobbiamo fare un breve accenno al discorso del bridge. Comunque, le sostanziali differenze tra un dispositivo hardware totalmente passivo, riceve poco, e uno switch è che innanzitutto non lavora a livello fisico come il precedente hardware, ma lavora a livello hardware. Quindi in pratica semplifica tra virgolette un po' il lavoro, perché lavorando a livello dati effettua un'analisi del frame prima di inviare i dati.
5: Il bridge è, come vedremo dopo, lo switch,
0: trovano collocazione nelle cosiddette reti segmentate, dove per segmento di rete si intende un filone unico di rete. E, ad esempio, molte aziende hanno la necessità di separare il traffico di reti diverse, ad esempio un'università normale che abbia l'intenzione di separare il traffico della LAN di ingegneria da quello di medicina, perché ovviamente non hanno nulla a che fare tra di loro. Quindi abbiamo una separazione fisica delle reti, quindi per separazione fisica delle reti si intende separazione del traffico. Una rete passa con un determinato tipo di traffico indirizzato verso determinate masse di indirizzo, nell'altro ne passerà tutt'altro. Questo porta a dei vantaggi, ovviamente, vantaggi di maggiore capacità di banda, perché se in un unico troncone a me passa soltanto del traffico che posso andare a classificare come utile, perché comunque sarà indirizzata una delle workstation presenti sul cavo, vado a ridurre la possibilità di collisione, vado a ridurre quindi perdita di tempo, possibilità di perdita di dati e fuori di quello che aumento di banda. Questa è la topologia base di una rete segmentata. Abbiamo due tronconi con indirizzamento diverso, 1.200.x e la LAN 2.200.x, ingegneria 35. In mezzo ci sta un bridge che nella sua forma più base ha due schede di rete collegate ai due tronconi. Viene implementato anche un bridge base.
5: Quello che succede è questo. Forse dovevo salire un po', un attimino. Quando una workstation della LAN 1 ha dei dati da inviare a una workstation della LAN 2, i dati vengono inviati verso il bridge. Il bridge internamente ha una tabella dei buffer in cui sono memorizzati dei MAC address relativi alle schede di rete presenti nei due canali. Analizza il frame header, come abbiamo visto in precedenza, andando ad analizzare il MAC address di destinazione, fa i controlli del caso per andare ad identificare in quale dei due tronconi deve controllare il traffico, trovato lo inoltre verso quel lato specifico e non verso l'altro.
0: Quindi
5: abbiamo una netta separazione, differenza tra un hardware e un switch.
0: È ovvio che all'inizio dell'installazione le tabelle saranno vuote. Quindi il metodo con il quale un bridge va a avviene con le richieste anche che abbiamo visto all'inizio, ovvero un messaggio destinato a un mercato sconosciuto, intendo non presente nella propria rete, verrà inoltrato in broadcast su tutti i segmenti tranne quello da cui proviene. In questo modo le macchine risponderanno alle richieste app e a mano il bridge prenderà atto delle varie collocazioni. Viene anche associato un valore temporale, un timestamp, in modo da cancellare le interfacce che per un motivo o per l'altro non riusciamo a dare, ad esempio un vaso, un filo staccato,
5: qualcos'altro. Da qui al discorso di switch. Il switch è quello che viene detto un per port bridge, ovvero un bridge con non più porte. A differenza del bridge è un dispositivo hardware. Questo ci dà la possibilità di una maggiore velocità di operazione, perché i controlli non vengono effettuati da un dispositivo software, ma vengono effettuati da un chip interno. Lo switch ha anche la possibilità di mappare un numero maggiore di corrispondenze MAC address, linee ed output. Ha un sistema operativo proprietario con il quale l'amministratore di rete può interagire attraverso protocolli come Telnet, ad esempio. Lo switch possiede... Vi sono tre metodi per esaminare i frame e quindi decidere gli stradamenti. Ogni switch ne usa uno di questi. Il primo, store and forward, prevede che lo switch abbia dei buffer, quindi una memoria in cui il pacchetto all'arrivo viene memorizzato, viene controllato rapidamente il CRC per identificare e scartare in maniera rapida frame corrotti. Nel caso il CRC vada a buon fine, il controllo del MAC address, quindi il controllo della tabella per identificare l'interfaccia d'output e quindi l'inoltro verso il segmento identificato. Il secondo, utilizzato dalla maggior parte degli switch di fascia bassa, è cut through, ovvero non si possiede nessuna forma di buffer. Non viene analizzato il frame alla ricerca di errori, semplicemente viene analizzato il MAC address, comparato con le tabelle e inoltrato. È ovvio che questo metodo ci porta a una maggiore velocità, perché a differenza del primo che comunque carica in memoria i dati, quindi può portare a dei rallentamenti in caso di alto traffico, questo prevede un'analisi veloce e che però purtroppo porta anche a inoltrare dei pacchetti corrotti, perché obiettivamente non viene effettuato controllo. L'ultimo è una modifica del precedente, in cui si prevede un'analisi dei primi 64 byte del leader Ethernet. Il perché è perché da statistiche la maggior parte degli errori avviene all'interno di queste 64 byte. Quindi controllandoli si presume che almeno il 90% dei pacchetti corrotti possa essere identificato e scattato. Quello che viene dopo è storico. Controllo del mercato, mapping nelle tabelle interne e inoltre. I vantaggi ovviamente l'abbiamo visti prima, i primi due, maggiore minore traffico spurio, minor lavoro anche della singola macchina, perché non dovrà processare tutto ciò che passa, ma soltanto comunque traffico direzionato verso una workstation presente nel proprio segmento, quindi anche il controller stesso della scheda lavora meno. Come dicevo prima, lo sniffer ha, meno quelli di fascia alta, un sistema operativo proprietario
0: in cui c'è la possibilità di analizzare il traffico, ovvero è attivata una modalità di sniffer nello switch. Questo però è un lato positivo, perché a differenza di quello che si può pensare all'analisi del traffico della propria rete da parte di un amministratore oculato, ha degli ottimi riscontri a livello diagnostico. Come vedremo più in là, ha anche dei riscontri per identificare, per rilevare una interfaccia sniffer nella propria rete. Quello che fa in pratica un fan port è reindirizzare tutto il traffico attraverso su quella porta e analizzarlo. Uno sniffer, ci si telnetta dentro, password, si affaccia sul traffico. Come si colloca in una topologia segmentata il discorso di sniffer? È ovvio che lo sniffer, non lavorando in Broadcast, quindi non copiando semplicemente il traffico su tutte le porte presenti, è ovvio che non è immediato. Se l'attaccante non è motivato all'interno di una topologia segmentata, avrà poco da fare. Fino a poco tempo fa si pensava che in presenza di switch era impossibile sniffare traffico. Questo perché si partiva da un presupposto errato, ovvero che lo switch fosse stato concepito come dispositivo per la sicurezza dei dati in una rete. Nulla di più sbagliato. È stato concepito per tutt'altre ragioni che abbiamo visto prima, la segmentazione e la separazione del traffico su vari segmenti, che poi intrinsecamente abbia anche delle caratteristiche che rendano difficile lo sniffer, questo è un bene, ma non è il target principale di chi ha progettato questo dispositivo. Una delle tecniche storiche per sniffare all'interno di una rete switchata si basa sul protocollo ARP di cui abbiamo parlato precedentemente. Come abbiamo accennato prima, quando un host, supponiamo l'host A, ha dei dati da inviare per l'host C e lo switch non ha caricato nelle tabelle interne il MAC address di destinazione, invierà in broadcast su tutti i segmenti tranne quello in entrata una richiesta ARP. La richiesta ARP viene inviata in broadcast, quindi anche il nostro OFB con lo sniffer attivo ha la possibilità di riceverla. Ricevendola ha la possibilità di formattare un pacchetto ARP fake. Per fake si intende che si identifica come il possessore dell'indirizzo MAC address, del MAC address richiesto dallo switch, e quindi è normale che il traffico che invece era direzionato all'host C andrà anche all'host B. Questa è una delle tecniche. Altra tecnica riguarda la molto simile concettualmente la presenza in una rete di due interfacce di rete con lo stesso MAC address. Se io riesco a entrare in possesso del MAC address del portatile di Valve sotto Linux, è facile, utilizzando il comando di config, c'è un elenco delle interfacce di rete presenti nel sistema, magari faccio vedere ifconf, si vedrà ben poco, comunque in alto si vede eto 0, ovvero la prima interfaccia di rete o una sola scheda in questo caso, in cui è presente nella prima linea a destra il meccanismo della scheda. Sotto abbiamo l'indirizzamento IP 32.192.168.0.1, la maschera di broadcast e poi le modalità con la quale sta funzionando. E in modalità standard perché ho spento lo sniffer, quindi broadcast e multicast. Quindi attraverso un comando del genere posso entrare in possesso del MAC address, lo posso modificare. Quindi nella rete vi saranno due macchine con lo stesso MAC address e in certi casi questo non creerà problemi. Il traffico in pratica verrà inoltrato su due interfacce. Ci sarà un doppione nella nostra rete. Ovviamente deve essere un doppione collocato nello stesso segmento di rete che stiamo andando ad analizzare, ovvio che se si trova in un altro segmento avrà altri indirizzamenti, altre maschere. Traffico, a meno che lo sniffer perda le proprie proprietà e inizia a lavorare come hub, che è possibile in caso di attacco MAC flooding. Abbiamo visto che lo switch ha un sistema operativo, ha dei buffer dove carica la rete e i macchi, e ovvio che tutto ciò ha una dimensione limitata di memoria, quindi con una spero nota tecnica di attacco, flooding, ovvero invio a riposa di messaggi, in questo caso MAC, se richieste l'invio verso una destinazione, alcuni switch diventano instabili. Diventando instabili funzionano come altri, inoltre un broadcast. Quindi in questo caso lo sniffer diventa banale, come abbiamo visto prima. Un altro è purtroppo comune, è lo sniffer attraverso la span port, ovvero la porta presente nella maggior parte degli switch, attraverso il quale l'amministratore, si presume soltanto lui, possa analizzare a fine diagnostico il traffico della propria rete. Avendo un sistema operativo proprietario, qui ci si può accedere ad un protocollo, per esempio come Telnet. È normale che questo possa essere hackerato. Il tutto magari viene semplificato dal fatto che molti amministratori lasciano le loro password settate di default come erano nello switch, o magari alcuni per negligenza suppongono che la loro routine e la password sia soltanto un invio, una pressione del tasto di, quindi in questi casi fare meglio. È più che altro negligenza che debolezze interne del sistema, però che porta ovviamente a un caso di crisi, perdita di privacy e purtroppo situazione che abbiamo analizzato prima. È normale che il target di ogni amministratore di rete o di chiunque altro è quello di andare ad identificare uno sniffer o più di uno presenti nella propria rete. Qui si presenta l'annoso problema: è più veloce l'amministratore o l'attaccante? L'attaccante è realmente motivato, è preparato, oppure sta semplicemente giocando e provando? È normale che un attaccante realmente motivato, che riesca ad impossessarsi dei privilegi di root del sistema, prima cosa che va a fare è modificare comandi basilari come per esempio il config, comandi come ls per l'installer, comandi come netstat per evitare di far comparire un proprio applicativo. È normale che andando, prima abbiamo visto che attraverso ifconfig, si vede ancora, osserviamo le modalità in cui sta funzionando la nostra scheda, ovvero broadcast, app, funziona Broadcast running per quando il traggio è multicast. Se io attivo lo sniffer
5: TCP grab, per esempio, vabbè, su SSH, un secondino. No, no, non ve la dico. Esatto. Come hai indovinato? Esatto. Con lo sniffer attivato e in if config abbiamo che la modalità cambia, ovvero spunta promiscuo. È ovvio che se un attaccante prende accendo broadcast running promiscuo, è ovvio che se un attaccante prende possesso dei privilegi di root andando a modificare è la prima cosa che fa. Comandi come if config in modo che anche se abbiamo uno sniffer attivo non compaia il terreno. Qui è il solito discorso. Chi è più veloce avrà la meglio.
2: Io sono già entrato.
5: Tu sei già entrato, sì. Sì, infatti qua crebba a fare. Il
0: trucco alla base di delle varie tecniche per rivelare una modalità promiscua è obbligare lo sniffer a rispondere, ovvero si intende. Una modalità promiscua è lavora in passivo, ovvero riceve dati, si sta nascosto, fa finta che tutto vada come deve andare. Quindi, utilizzando protocolli che prevedono una risposta dall'altro host, come per esempio il ping, posso, tra virgolette, stuzzicare il sistema operativo sul quale agisce uno sniffer a rispondermi quando invece non doveva farlo, quindi in pratica esponendosi. Luci dell'altro, perché l'ho inserito? Perché a volte, a secondo del grado di paranoia interna dell'amministratore, se si osserva un traffico, magari in momenti particolari in cui si presume che non ci sia, non è nulla di scientifico, è magari qualcosa che si sente di dentro, magari può essere soltanto una casualità, però può portare a quel campanellino d'allarme che può

0: un host invia un pacchetto ping modificato, ovvero indirizzo IP, inserisco l'indirizzo IP della macchina che sospetto essere in modalità ping. Come indirizzo MAC inserisco un MAC address non presente in nessuna delle schede della linea. Quindi lo invio, ogni interfaccia operante in modalità standard ovviamente scatta questo pacchetto perché non trova il mapping tra il MAC address e il P. La modalità promiscua invece ci casca. Accettando il frame, quindi bypassando la parte di filtraggio hardware e processando il pacchetto, il sistema operativo assumerà che è indirizzato al proprio MAC address e risponderà per un po'. In questo caso si è esposto e ho scoperto dove sta girando lo snip, mi apro la postazione e prendo il provvedimento.
1: Questo però è una tecnica ormai in disuso, perché
0: sì, perché la maggior parte dei sniffer evoluti hanno un sistema di filtraggio virtuale dei ping in modo da non cadere questi canelli.
1: L'ho citato in or di prova. Scusa. La seconda
0: tecnica si basa sulle richieste di risoluzione DNS. È normale che andremo un po' veloce perché siamo un po' fuori con i tempi. Una interfaccia di rete in modalità promiscua, accettando tutto il traffico, provvederà a maggiori richieste di risoluzione DNS perché becca tutto il traffico, quindi cercherà di risolvere tutti gli indirizzi. Quindi una tecnica è osservare quale macchina fa più richieste di risoluzione di DNS. Anche questa tecnica non è da prendere come un oculato, perché potrebbe essere un caso di alto traffico generato da un host, ma in certi casi può essere utile.
1: Ovviamente uno
0: dei metodi utilizzati, è forse quello più comune, è quello di monitorare le richieste ARP. La tecnica che sta alla base di tutto il procedimento per trovare e scovare gli snipper sta nel riuscire ad inviare un pacchetto che normalmente da una scheda in modalità normale venga filtrato a livello hardware, quindi non venga passato al che è nel sistema operativo, ma che in modalità promiscua bypassi lo step del filtraggio hardware e venga processato dal sistema operativo. Nel caso di un invio hardware, questo è come funziona il sistema di Linux. In modalità standard vengono accettati soltanto i tre tipi di indirizzamento, ovvero l'indirizzamento unicast, per indirizzare ad un indirizzo, broadcast e multicast, e ovviamente processati da quello che ho chiamato filtraggio software, ovvero la parte del kernel che identifica, mappa, si occupa di mappare il MAC address, riconoscere il punto e andare avanti. Nel caso di una modalità promiscua, ovviamente la parte viene bypassata, tutto passa, però viene processato tutto tranne in un solo caso, quando la richiesta ARP non è indirizzata alla macchina. Quindi anche in modalità promiscua abbiamo questo blocco. Il trucco dove sta? Sta per esempio nell'inviare una richiesta ARP modificata, come prima abbiamo visto per l'invio ping, che contiene un indirizzo ad esempio di tipo multicast però non presente in lista, oppure soltanto con il

0: B del gruppo settato, che comunque viene accettato dal controller della scheda di rete e viene processato quando invece non dovrebbe, in modalità standard, e quindi ricevo in pratica una risposta ARP dalla macchina che, come nel caso del ping, si espone e ho identificato la stazione. Un altro metodo, vabbè, quello della latenza, ovvero uno sniffer presente nella propria rete induce dei ritardi perché acquisisce anche lui del traffico, quindi sostanzialmente in momenti di alto traffico vi sarà un aumento dei tempi di consegna. Anche qua il tutto sta all'oculatezza dell'amministratore e al suo livello di paranoia. C'è poco da fare. Altri metodi sono, vabbè, filtraggio IP o port security, ovvero bloccare lo sniffer e obbligarlo a lavorare soltanto con un MAC address assegnato per ogni segmento, in modo da evitare attacchi come la presenza di macchine con uguali MAC address o flooding di MAC address. SMB e come telnet vengono utilizzati per accedere al sistema operativo dello sniffer e quindi utilizzare lo spam port, ad esempio di prima, a volte che fai un video leggi tutto il traffico. Il TDR veniva usato ai tempi dei cablaggi con le spine a vampiro, in pratica una sorta di sonar, veniva inviato un segnale particolare sul cavo e dall'analisi dei grafici di risposta si identificava la scheda. Successivo target, ovviamente, se non si riesce a trovare lo sniffer o non si hanno le capacità per farlo, bisogna in un certo senso prendere dei provvedimenti, anche qua basati da sempre il grado di paranoia che si ha. Se si pensa che i propri dati possono essere pubblici, allora ok, meglio alzarsi la mattina per la finestra e dire tutto a poco. Altrimenti si prendono alcuni provvedimenti. Ad esempio, una oculata topologia della rete può portare alla sostituzione degli hub con degli switch che quantomeno introducono un livello di difficoltà, andando a scoraggiare attaccanti non realmente motivati. Crittografia.
1: Accenno brevemente, perché tanto nel CD, per chi non avesse seguito l'interessante seminario tenuto da Vanco,
0: SSH, abbiamo visto prima, in pratica qualunque comando TCP viene canalato in un tunnel crittografico, come abbiamo visto prima, si sniffa ma non si vede nulla. SSL uguale, quando si fanno le transazioni web, visti i campi di dentro, fare il blocchetto, stiamo utilizzando SSL. BGP o GPG per le mail, firme. Discorsi noti e che sono stati ampiamente trattati da Valvo. Ovviamente non tutto è cattivo, vi sono state delle implementazioni utili. Il primo è il Network Associated Sniffer Pro, dal quale è nato proprio il termine Sniffer, uno dei primi applicativi nati per acquisire e analizzare il traffico alla ricerca di statistiche, di condizioni, di indirizzi web maggiormente visitati, insomma una cosa a fine diagnostico, da cui però purtroppo hanno tratto il termine che viene identificato sempre con qualcosa di poco utile. Network monitor presente nelle sistemi operativi NT, network monitor utile perché ne codifica anche parte del traffico Microsoft, come per esempio le richieste PC della Microsoft che non sono il codice non è pubblico. E poi il TCP dump, codice libero, www.tcpdump.org, è entrato in diritto in tutti i sistemi Unix Live. È un libro, prevede l'analisi di pacchetti di TCP, insomma, UDP,
1: qualcosina di carino, di cui invito a vedere il codice sorgente perché è veramente molto interessante. Vabbè, qua un po' di bibliografia. Link utili, in primis freaknet.org, qui potete trovare le informazioni, i documenti, i sorgenti dei workshop tenuti fino ad ora e anche le varie sezioni. Per chi avesse delle domande, ci dà qui presenta a Svezia e comunque altri membri dello staff che possono. Vorrei le team, il gruppo di ricerca con cui convalgo, col quale ho il piacere ogni giorno di lavorare e confrontarmi. Anche qui troverete la documentazione e comunque lavori ed informazioni relativi a reti, sicurezza e privacy dei dati, detta così in due parole, perdonatemi. Vabbè, io ho terminato, ho concluso, spero di essere stato chiaro.
2: Prima deve parlare anche lui. Beh, parlate, insomma.
3: Allora, sì. Un secondo di attenzione, io voglio dire solo una cosa. Freaknet Media Lab si sostiene con la sottoscrizione. Quindi tutti coloro che, oltre a comprare il CD, volessero darci anche una sottoscrizione, la cerchiamo. In secondo luogo, del seminario di oggi è rimasto un solo CD, per cui ove volesse,
2: si
1: all'asta.
2: Allora io volevo soltanto dirvi una cosa, ne avevamo parlato prima con Gabriele, c'era un'idea, cioè già ci si sta lavorando, di fare un workshop un po' avanzato riguardo kernel di sistemi Unix, quindi roba un po' più avanzata riguardo la programmazione di kernel, moduli, insomma tutto quello che riguarda la parte bassa dei sistemi Unix. Comunque troverete tutte le informazioni sul sito di freaknet.org o sul nostro. Magari in quella data vi faremo anche avere delle copie nuovamente rifatte dei vecchi workshop. Poi un'altra cosa mi aveva chiesto dei ragazzi per riguardo Windows. Antonio faceva vedere TCP dump, c'è un'implementazione di alcuni ragazzi del Politecnico di Torino che hanno fatto un porting dei driver, tutta la parte kernel di Unix che riguarda le interfacce di rete sotto Windows. Si tratta di un driver da aggiungere in modalità aggiuntiva nelle proprietà di rete, che permette di utilizzare questo tipo di sorgenti che ha scritto Antonio anche sotto Windows con piccolissime modifiche. Adesso purtroppo il sito internet non lo ricordo, però se cercate in qualunque motore di ricerca Windamp più Politecnico trovate sicuramente la pagina. Sono dei ragazzi e tra l'altro anche disponibili, mi è capitato più volte di collaborare con loro e di scriverli e rispondono tranquillamente, quindi se avete dei dubbi possono aiutarvi. Grazie dell'attenzione, ragazzi.
1: Grazie. Poi c'è andata.
4: Ma sto scientifico masterizzato, no?
5: Sì. Ma secondo me, appunto, hai parlato del discorso del cambio del MAC address nel caso di Linux.
6: La differenza con il MAC
5: address, come si fa a cambiarlo per replicare?
2: TCP dump?
6: No,
2: la differenza con cosa?
5: Via software,
6: con lo SNIF e TCP
5: cambiati le carte.
2: Più o meno
6: i TCP sono simili.
2: I TCP lavora in modo diverso, più di altro analizza soltanto certe cose che tu imposti in fase di configurazione.
6: Cioè, è uno sniffer più limitativo.
2: Non funziona a livello di sniffer, IP traffic funziona come monitoring di traffico che arriva su quella scheda. Okay. È leggermente diverso, è come se utilizzi IP table con modalità log. Capito? Sì, sì, sì. È leggermente diverso il concetto, però più o meno sì, si potrebbe utilizzare.
6: Grazie.
2: Niente.
7: Io di solito ma poi mi runo tanto piacere. È andato come l'acqua, cioè c'è gente che un'altra volta è rimasta senza, cioè ce n'ho altri due. E uno l'ho dovuto mandare a fanculo perché c'era uno del Lupio di Catania che già la volta scorsa. Che già la volta scorsa.
2: Ma niente, perché io sono finiti nuovamente i cibi.
7: Tesoro, hai fatto una cosa.
2: Ne hai 5 argini?
7: No, non ne ho, se lo sapevo li portavo. Quindi è stato un quadro, è stato perfetto. Complimenti veramente, è stato bellissimo, semplice, non noioso.
5: Io non volevo fare un trattato.
7: Ma non noioso, progressivo. Assolutamente. Assolutamente. Allora, è stato di questo. Sì, un altro mi sarebbe ridonato, un altro. Noi come media lab adesso dovremmo pagare il traffico.
8: Ma il traffico non è stato bloccato.
7: E quando si rifarà il contratto, quando si rifarà il contratto anche noi.
8: Ma perché loro la PSL la paga il
7: traffico? Telecom ha fatto questo scherzetto. No, perché nelle condizioni di contratto, tanto è vero che sono in causa. Nelle condizioni di contratto
8: non c'era scritto.
7: Non esiste. Se non fai una flat,
8: effettivamente esiste quello per
5: alzo il guadagno.
7: Ma
8: è quello periodico.
7: Quante volte? Grazie.
8: Dico, non c'è sia quello a traffico sia quello periodico.
7: La puttanata è stata che loro l'avevano presa come flat e questi stronzi invece hanno richiesto il traffico. Per cui ora, infatti, questa ragazza che ci ha dato una sottoscrizione adesso è il presidente del Comune. Infatti, ora gli facciamo il culo.
2: Pronto?
7: Sì.
2: Ah, bravo, che c'ha?
8: Stasera praticamente sto uscendo con una ragazza secondo me al cinema.
7: Sì.
8: Ma tu hai già presentato un po' no? Sì, a me c'è qualsiasi giorno, va bene. Purtroppo ieri me lo sono dimenticato, cioè era da una settimana che me l'ho prenotato questo seminario, solo che me l'ho dimenticato anche oggi, sono arrivato in ritardo. E poi ho preso il punto di lasciamento. Ok, ciao, grazie.
1: Socio.
9: Attenzione break, attenzione Venezia break.
10: Oh, porco Dio, non mi sentono.
9: O non mi sentono o mi ignorano perché non sono un radioamatore di merda. Ho messo un cazzo nel culo, però, non mi senti?
11: Sì, no, beh, se è un malum rapporto 1-1 va benissimo, non c'è problema, cioè praticamente simmetrizza, però cioè, il problema sussiste nel fatto che con il malum 1-1 hai un'impedenza in uscita dal malum che è i 50 ohm, è naturalmente sbilanciato, e dall'altra parte ti ritrovi in 50 ohm bilanciati, ma l'impedenza diciamo canonica dell'antenna di un quadro elementi più o meno dovrebbe essere intorno ai 25-30 ohm, quindi secondo me dovresti cambiare tipo di alimentazione e alimentarla con uno sub, quindi usare un gamma match, quindi usare il classico condensatore da poter fare in tubo. E non so se hai presente come è costruito un gamma match, Roberto, a te.
1: Menolo.
11: Adattare l'impedenza. Quindi tu avendo 1,6 effettivamente i conti tornano, no? Quindi dovresti avere intorno al 1,25 o 75 ohm l'impedenza, ma considerando che essendo un quattro elementi l'impedenza cala, si porta più o meno intorno, si stabilizza intorno ai 25-30 ohm. Perfettamente, a parte che 1,6 dirò non è grandissima cosa, non è assolutamente grandissima cosa, è tollerabile, però il problema di sussiste sul fatto che poi hai una banda passante decisamente molto ma molto molto fredda, perché chiaramente spostandoti leggermente chiaramente si fa notare molto molto molto di più per quanto riguarda poi la lettura di OS. Per quanto riguarda il discorso gamma match, non so se hai mai visto antenne direttive che hanno lì in alimentazione un altro tubicino parallelo all'elemento radiante. Hai mai fatto caso? Hai mai osservato? No, il cavo che parte dall'antenna va a finire all'interno di quel tubicino in alluminio che corre parallelo all'elemento radiante e muore lì, poi l'alimentazione all'antenna la devi fare con l'esterno del tubicino, cioè praticamente hai il carta e penna sotto mano. Praticamente l'elemento radiante della direttiva, lasciando dello spazio al centro, fin qui ci siamo, quindi due linee rette e spaziate tra di loro.
1: No, diminuisco la sensibilità dell'antenna, così mi taglio via gli stronzi dal Brasile.
11: Non piace, non lo possegue e quindi non è possibile mandare l'email.
9: Attenzione break, attenzione Venezia break.
11: Sì. Allora, tu l'antenna la rivedi.
9: Forza Dio.
11: Circa 70 centimetri, con diametro naturalmente interno, il diametro interno è che faccia passare un po' a forza il cavo dell'anima del compresa naturalmente il teflon di isolamento, giusto? No, lo devi sguainare, cioè deve passare solo ed esclusivamente il centrale, il cavo centrale del

0: pochino di plastica, con un supportino comunque che sia isolato, distanziato dal braccio 5 cm, cioè deve correre parallelo a 5 cm. Allora il supporto vicino al centro, vicinissimo al centro, e in plastica, isolato, ok? Perfetto, naturalmente distanziato parallelamente 5 cm dal braccio di destra. Ok, adesso andiamo sempre sul tubicino e a una qualsiasi distanza ci mettiamo un braccetto metallico.
1: Ma tu vai a cercare se si sta dentro, se tu puoi dire se ti sta
2: esattamente un cazzo. Io devo smontare l'apparato perché mi succede una cosa strana e non mi funzionano due tasti per cambiare lo shift. Questa cosa mi dà fastidio, mi dà estremamente fastidio, devo dire. Quindi devo aprire l'apparato e vedere che cazzo ha, che gran palle. Che palle, Dio cane.

0: Semen! Semen!
1: Guardi, personalmente io contro gli omosessuali non ho niente di personale contro, cioè per me sono uguali a tutti gli altri e basta che insomma non vanno in giro da fastidio, non so io, ma che comunque il mondo è sempre girato in un altro modo adesso, c'è anche da dire, cioè se tu capì la tolleranza, mica la tolleranza, ma anche per il momento anche a me è di vedere in giro tutti gli invertiti, non è che mi fa piacere.
2: Ecco, io volevo, scusate, volevo fare un intervento anch'io, io sono uno studente dell'Università Artistica di Cosenza. Volevo dire che lo stereotipo che diciamo che tutti i media continuano a dare di noi ragazzi meridionali qui, soprattutto di provincia di Cosenza, è assolutamente falso, perché noi abbiamo ad esempio un bellissimo cineforum che abbiamo fatto qui sul cinema.
0: Porco Gesù bastardo!
2: Tutta un'altra serie di iniziative che non è che perché vengono dal sud sono una realtà particolare, ma sono volute proprio perché noi giovani, ci sono molti anche stylist, alcuni che fanno il design, e abbiamo appunto una forte realtà qui in Meridione. Io invece volevo fare il parrucchiere. Volevo un negozio di tagliando ai capelli.

0: comunque il pezzo sulla pena di morte l'avevamo fatto noi prima, seriamente, col condannato vero, mica Mangoni, questa roba. Va bene.
1: Niente, su calmi giornalini.

Beh, sento il pezzo migliore. Pagano.

Ты же правильно, да, ладно.

better without.

0: Il vero problema è che devo cacare fondamentalmente. Per cui, beh, staccherò a dopo. Vado a cacare.
1: Thank you.

0: Il punto è terzo,
1: si può collegare tramite Firewire a portarci.
2: Infatti io non compro, cioè mi vuole comprare un PC, invece appena posso comprare un portatile, anche di vecchia generazione, basta cambiare ciò
0: con Firewire. Vecchia generazione con Firewire non lo
2: so, perché è ultima generazione.
3: No, la generazione la
0: passiamo. Diciamo che è la generazione attuale.
3: Comunque
1: un portatile con
4: Cybernet all'Actung Palermo. Che bello. No, non voglio turbare la quiete. E la disciplina.
0: Prego.
3: No,
0: lui non deve.
3: Deve, ma da lì va benissimo.
0: Ah, ok.
1: Dunque, nell'ambito della conferenza, nella controconferenza, controconferenza sul clima compatto, sul clima informatico. Abbiamo organizzato questo incontro con qualche studente del StrictNet di Catania. Il StrictNet è un po', diciamo, anche stato il nostro modello per l'ACLAB di Palermo. Mi ricordo che abbiamo fatto parecchi pellegrinaggi a Catania, sia per prendere qualche macchina, sia per incontrarci con loro. E oggi abbiamo qui appunto Alberto, che è un componente, è leader Max. Insomma, mi piacerebbe che Alberto facesse, partendo dall'esperienza del StrictNet, se vuole, insomma, una
5: un po' la parola anche
0: lui non vuole.
5: Non vuole.
1: No, l'esperienza di Yachtclub, di Yachtclub d'Italia, insomma, è quella che la tua conoscenza è sicuramente molto ampia. È un po' anche, siccome pubblico è abbastanza anche eterogeneo, non sarebbe male un po' discutere cosa sia l'attivismo, lei, cosa sia lei, perché
5: discutere ma quale interveniamo anche noi,
1: perché anche stati è trovato un po' di confusione tra concetti che entrano dovrebbero essere distinti, tipo hacker o cracker, insomma anche stati è stato un po' di confusione tra la conferenza, quindi io darei la parola a lui.
3: Semplicemente guardarvi in faccia, ma sono senza occhiali, mi sembra. Dunque, noi abbiamo iniziato anni fa come un club di appassionati, fondamentalmente, un po' come avete iniziato voi qua, credo. Quindi accumulando macchine dentro una stanza, ospiti di un centro sociale, e solo dopo un po' ci siamo detti che potevamo aprire i nostri servizi al pubblico, cioè dare la posta elettronica, via modem, dare la possibilità alle persone di connettersi, e così poi abbiamo fatto negli anni. Abbiamo creato questa rete di computer, abbiamo messo appunto in rete con Linux, e per molti anni con la linea telefonica davamo a chi voleva un account, la posta elettronica, la possibilità di usare la macchina, e così abbiamo collezionato un bel po' di utenti, diciamo. Abbiamo collezionato macchine, hardware, tutta roba vecchia recuperata, poi insomma così è andata così la storia. L'idea originaria veniva da un'idea che si era discussa al Forte Prenestino un sacco di anni fa, nel 94, 95 a Roma, sì, e poi loro non realizzarono, poi noi l'abbiamo fatta a Catania, poi sono nati in bene male gli altri Asland, il Loa, credo il Loa, no?
5: Sì, sì, il Loa.
3: Poi a Firenze, meeting di Firenze, tutto qua. E va, bene o male quello che avete fatto voi.
5: Sì, sì, alla fine si
1: stava cercando.
6: Ah, le cose avete usato lo Sprinknet.
3: Sì, abbiamo dato corsi di informatica di base per chi proprio di computer non aveva mai visto niente, per cui partendo da come è fatto dentro fino a poi usare un minimo di Linux. E corsi un po' più avanzati per chi invece il computer lo conosce molto bene, con sistemi ben precisi di programmazione, di sicurezza, eccetera.
5: Minchia, addirittura.
2: Ma proprio non c'è qua.
3: No,
5: ho ucciso. È unidirezionale questo.
3: E basta.
5: E niente, praticamente anche noi faremo i corsi da partire dal giorno 7, lunedì sera alle 21, sì. Il mercoledì pomeriggio, cioè comunque tutti gli ECLA organizzano i corsi di informatica di base.
1: Sarà un corso totalmente aperto a chiunque, perché ti partirà, come dice lui, da cosa c'è dentro il computer. Ah, questo è un hard disk, questo è un mouse. A che cosa servono?
3: Per la seria. Noi il laterale lo ricordo, papiro con tutte le cose dei corsi dentro. Un lato lui in Postit in tutti i formati di assurdo, insomma, Microsoft Word. Per cui comunque se servono questi materiali ce li inviamo,
1: certo.
3: Voi avete già qualcosa dei vostri,
1: stiamo scrivendo qualche cosa, ma ancora
3: rippate.
5: Comunque devo sottolineo che il corso non è un corso difficile, perché alla fine è, cioè se una persona non sa usare il computer o non lo sa usare con Windows, lo sa usare male con Windows, lo sa usare bene con Windows, cioè reinizia da capo con Linux è molto meglio, cioè alla fine non è difficile, basta metterci, sì, e prende molto di più che Windows, perché comunque è un sistema operativo
2: che è una cuffia?
5: No. Comunque è un sistema operativo, diciamo, appunto più dinamico. E poi si basa appunto su un'ottica del software open source. Aspetta, mica posso parlare solo io, potete anche intervenire e interrompermi per esempio.
1: Lo scopo del corso sarebbe quello, una volta finito, di avere la possibilità per chiunque di installare e utilizzare Linux. Cioè, il problema è che molto spesso si parla di queste cose in termini astratti, cioè nel senso che molta gente forse si parla di Linux non lo conosce. In realtà non necessita di grossissime conoscenze, non necessita neanche di grossissimo impegno, basta un minimo di passione. La questa azione che fondamentalmente poi era ripagata con veramente la comprensione di come funziona il computer, cioè anche la possibilità di capire come funziona, perché un sistema di questo genere di fatto è lì, cioè la limitazione alle tue possibilità deve essere esclusivamente alle tue capacità e non alle limitazioni di posto fondamentale.
3: Cioè, spesso quando si usa un Windows, il risultato si fa qualcosa come click, così incrociano le dita, saranno che va tutto bene. Ecco, invece il concetto fondamentale, che poi è un po' il concetto fondamentale dell'etica ecranetto che esiste, è quello di entrare dentro le cose, di avere la curiosità e di avere la possibilità di accedere alle informazioni. In questo senso è un'etica che si contrappone a quella che è si discute però la parte dei romani, in cui invece si tende al controllo del sistema informatico, al controllo delle persone indirettamente. Quello che volevo sottolineare prima è che anche stamattina alla conferenza ho parlato di hacker come chi viola i sistemi altrui, come chi fa danno per il piacere di farlo, per un ritorno economico, insomma, per motivi suoi. In realtà l'hacker è fondamentalmente un curioso, cioè uno che ha necessità di conoscere, ha il piacere della conoscenza, e io aggiungerei anche il piacere della condivisione della conoscenza. Ed ecco perché, insomma, più o meno abbiamo dato vita all'Ecla, che speriamo che stia partendo, per il piacere di condividere con altri quello fondamentalmente quello che si sa.
5: Tra l'altro, se qualcuno di voi vuole contribuire, cioè qualche pezzo di computer...
3: Ma anche vuole venire.
5: O vuole venire, cioè non è per niente un club privato, cioè la stanza è aperta generalmente tipo dalle 17:30 in poi, cioè se qualcuno viene a parlare, cioè noi siamo disponibili, anzi lo facciamo per questo, se no ce lo facciamo anche per questo. Cioè, mi sembra abbastanza chiaro. E poi Sergio, tu vuoi dire qualcosa? Per esempio, allora devi dire qualcosa. Comunque dico, siamo qui perché in questi giorni, cioè, c'è il cyber, che è proprio questo vertice che viene tenuto a Palazzo dei Normanni. Niente, abbiamo spiegato già, c'è stato oggi un intervento a lettere con un ragazzo di statewatch.org su cos'è esattamente il cybercrime, cosa stanno tentando di regolamentare, eccetera. L'incontro di oggi è più mirato, cioè, all'attivismo digitale, cioè cos'è esattamente l'attivismo digitale e perché qualcuno vuole perseguirlo. Va ricordato che è un attivismo su un piano politico pratico, cioè la manifestazione, eccetera. Esistono delle pratiche che possono essere portate all'interno di un sistema maggiore, cioè anche di un sistema informatico. Esistono pratiche di sovvenienza civile elettronica, esiste il Net Strike. Il Net Strike è una sorta di corteo telematico dove tutti gli utenti si riuniscono visitando un sito contemporaneamente. Allora, questa praticamente forma una sorta di negazione di servizio, cioè tutti guardando contemporaneamente questo sito non fanno altro che sottrarre banda al sito, e così un sito viene rallentato fino a farlo diventare irraggiungibile. E questo è una pratica che viene utilizzata molto, è stata utilizzata in determinati casi per farti appunto vedere, cioè ci sono per esempio le tute arancioni che hanno utilizzato questa cosa, ma non prendo parte in merito e niente. Però comunque amo essere interrotto e che qualcuno parli, cioè io non voglio per niente parlare, anche voi dovete parlare, quindi parlate. Sì, cioè siamo qua a cerchio, non siamo qua, non, cioè stamattina non mi è piaciuto per niente, per esempio. Però tu cosa vuoi dire? Tu, prego.
7: In questo contesto del controllo del sistema cognitivo, e in che modo è collegato al controllo della persona cognitiva?
3: Allora, in pratica in questa convenzione, che sarà sfruttata a Budapest e che si discuterà, che si sta discutendo per ora, è si fa sì in pratica che tutte le informazioni che tu dai al tuo fornitore di servizi, cioè chi permette di connetterti alla rete, siano di fatto disponibili al salario, lo ritiene necessario, senza il tuo consenso, senza che ovviamente tu sia informato di questo fatto. In pratica è obbligatorio per il fornitore di servizi mantenere queste informazioni tue personali, informazioni che vengono fuori quando tu colleghi, tipo che è servito, quando ti sono collegato, quasi digitato, una cosa di questo genere. L'autorità in qualsiasi momento può ottenere queste informazioni, contenerle al tuo fornitore di servizi e poterla anche da me, cioè nel senso sequestrarle direttamente nella macchina. Quando tu sequestri la macchina, tu sei obbligato a fornire tutte le informazioni che sono necessarie per accedere ai dati della tua macchina. Se tu ad esempio utilizzassi un file system cifrato, ovvero nascondessi tutte le informazioni che tu dai al disco, è il stato a fornire la metà di decifrare il contenuto del disco. Se non lo fai, sei automaticamente
8: stai commettendo una prima di un reato. Quindi di fatto questo serve per, insomma, per terminare l'utilizzo di questo tipo di software. Cioè, le informazioni che tu dai sono molteplici. Possono andare dal tuo indirizzo, cioè tu l'hai dato, se ti sei connesso a internet, sai anche il tuo lavoro di nascita e cose di questo genere.
5: O almeno dovresti darmi.
8: Cioè,
5: in realtà
8: non è.
5: Cioè, è obbligatorio per leggere
8: i dati di contatto con il tuo provider, non è dato nessuna cosa che ti
2: dico. Io tutti i miei connessioni, tutte con la connessione che faccio con un dischetto.
8: Però hai dato di quello.
5: Però loro richiedono dei dati.
8: Ma
5: il codice fiscale lo richiede solo in
2: questo caso. Ma non di dimostrazione che io posso fare.
8: E sappiamo cos'è, perché
9: cioè io non so più tecnicamente tutti i codici che non farei.
2: No, io so, un pochettino, non so cosa sono dei individui. Però a livello proprio di fare la connessione, da quell'ora non c'è più bisogno di dare nessuno.
8: Sì, ma anche se tu ti connetti al tuo telefono.
5: No, diciamo, se tu devi registrare un account. No, ma diciamo, se tu devi registrare un account per collegarti a internet, loro vogliono comunque dei dati su quale registrare l'account. Cioè, se tu ti vuoi collegare al libero, libero vuole il tuo nome, dove hanno
2: la
5: vita,
2: dove hanno. La password di solito. È il nickname di solito.
5: Bene, puoi consigliarlo agli altri allora, no, perché
2: è un per chi fa, si prende oggettivamente l'intenzione, ma che ti chiedono un nome di un
5: dato. No, più che altro il fatto è che questi dati passano in chiaro, cioè c'è anche da sottolineare questo. Sì, vabbè, però il numero di telefono è stato di tua madre, corrisponde a caso di tua madre in una determinata via, in una determinata città.
9: Oppure
5: non molto. Una scheda clonata? Una scheda clonata di cosa?
9: Chi l'ha clonata?
5: Ma noi stiamo parlando di internet.
9: Collegarti con un cellulare.
5: Con una scheda.
9: Quindi collegarti con un cellulare con una scheda clonata.
5: Non è un problema perché il cellulare ha un email.
9: Perché rischi di far pagare un poveraccio.
5: Sì, a parte questo che per perseguire un altro, comunque non è eticamente giusto.
9: Dipende.
5: E poi comunque tipo ogni cellulare ha un numero identificativo, cioè c'è l'email, non è che se cambi la scheda risolvi il problema.
2: Scusa, quando tu ti connetti in connessione non mandi anche l'IP del computer.
5: Sì, sì,
2: oltre a quello tuo
5: utente. Cioè l'IP corrisponde.
8: Sì, ma l'IP ti identifica unicamente.
5: Sì, infatti, cioè l'IP corrisponde a un provider con determinati dati e ore, cioè i log comunque vengono salvati. Quindi non ci vuole molto a fare 2+2, il problema è proprio questo.
9: Diciamo che il discorso poi è il comportamento, cioè se devi fare una cosa con la linea, non la figura con il tuo computer. Se ne pensi, fai qualche cosa, fai quello che devi fare, se ne vai. Già l'università è diversa. Devi
5: cioè,
9: essere
5: studente,
9: devi entrare come login, a meno che non trovi un terminale
2: per l'esempio. Non abbiamo fatto niente di fatto la legge
9: di neanche noi.
2: Cioè, tranne di che sono, tirare qualche... Okay.
5: Vabbè, non importa.
10: Cazzo.
5: Ma non è neanche illegale, non è neanche illegale. No, ma non è illegale farlo, cioè sono cose che si possono vendere in terra.
10: Una cosa che invece non è molto chiara sono le pene previste da questi crimini identificati come tali.
8: Ma queste sono lasciate prima di
9: no, le cose sono
10: chiare. Ma infatti, se poi.
9: No, le pene sono chiarissime, non sono
8: niente. Cioè, la legge contro esiste dal 95.
10: Le pene previste dai crimini individuati come tali dalla Convenzione Europea, dico.
9: Vabbè, no, i crimini informati ne più nemmeno.
5: Sì, infatti, alla fine sono meno trattati come crimini informati.
9: Sono beni. La Convenzione è comunque una convenzione internazionale, quindi
8: sì, poi
9: ogni Stato si adegua alla propria normativa. Non possono mettere le pene comuni per tutti gli
5: Stati. No, anche perché infatti è appunto una regola, cioè bisogna leggere questa regola per...
9: Sostanzialmente qualsiasi trattato internazionale deve essere acquisito dalle situazioni di un paese, quindi alla fine ti va a sovrapporre a qualcosa che già esiste in un paese, oppure deve fare qualche cosa per acquisire il trattato, anche sempre all'interno del paese.
10: Sì, sì, ovvio, dico, però siccome comunque sono... Cioè, come il trattato vale per tutti i paesi che lo sottoscrivono, tutti riconoscono quei crimini come tali, cioè una persona che commette quel crimine addirittura in un altro paese, ci dovrebbe essere, secondo me, un minimo di uniformità di pene anche nei paesi rispetto ai crimini.
9: Ma che ci dovrebbe essere?
5: Beh, forse è meglio che non ci sia. Però.
10: Mi rendo conto, forse dovrebbe saperlo.
9: Considera che ci sono reati che negli studi possono prevedere la pena di morte, che invece
5: qui non prevediamo. Beh, sono comunque normative alle quali bisogna adeguarsi. Cioè, comunque le pene vengono scelte dal singolo Stato.
10: Pratica di
5: attivismo
10: digitale per
5: sfuggire
10: a questa cosa. Prego.
11: Come?
3: Scusa? No, è introducendo, in che senso attivismo digitale?
5: Ma più che altro introduciamo delle realtà, cioè a livello di attivismo digitale in Italia sono presenti diverse realtà. Esiste ECN, se vogliamo parlare di attivismo politico, che è un portale che raccoglie un portale che raccoglie siti di vari centri sociali oppure radio libere, eccetera, comunque controinformazione a tutti i livelli. Esiste Indie Media, che è un media indipendente che a livello internazionale non fa altro che fare appunto informazione su delle determinate fatti che non vengono esposti, oppure approfondimenti, eccetera. Poi esistono appunto gli Hacklab, che sono una realtà fisica, portata anche su internet, che spesso sui siti di Hacklab sono disponibili documentazione, eccetera. E poi esistono diverse altre realtà, perché comunque un po' di documentazione in giro si trova, cioè ognuno che si vuole fare un sito lo fa. In Italia esiste per esempio autistici.org, che è una sorta di provider alternativo, che praticamente sono dei ragazzi che hanno deciso di farsi questo provider, danno dei servizi, due email, eccetera, però con un certo grado di sicurezza, cioè ti danno un'email crittografata, cioè che viaggia su determinati canali sicuri, e comunque non è gestita da un provider, ma piuttosto da ragazzi, meno male, di centri sociali, di altri club, e comunque non ti chiedono i dati personali, eccetera. Poi se vuoi continuare tu sarebbe anche me, io stavo solo introducendo. No, ma continua.
3: Mi vengono in mente i net strikers, no? La pratica più comune per manifestare in rete. Parlato praticamente, solo che stanno cominciando a rompere i coglioni, cioè fare un net strike non è reato, però ti rompono le palle lo stesso.
5: Net strike è quello di usare la banda di
3: Omni. Sì, net strike consiste con 10.000 amici e si vince, diciamo, si può fare, e tutti insieme in una stessa ora ti
5: visita del sito, cioè con Internet Explorer. Come?
11: C'è un strike?
5: No, non c'è un strike, è stato proposto, ma
3: guarda, poi il strike più bello a cui ho assistito è quello che organizzato il Loma, credo, contro la Fineco.
5: Bellissimo.
3: Perché era pubblicizzato per 2 settimane. La Fineco cosa ha fatto? Prevedendo il strike, ha staccato il sito. Quindi hanno ottenuto lo scopo, hanno chiuso il sito senza fare assolutamente nulla.
5: Sì, praticamente
3: con l'informazione, no? Annunciando questo net strike, loro preventivamente hanno staccato il sito per 2 giorni, quindi il sito è stato irraggiungibile per 2 giorni.
10: Altri in ogni caso,
5: altri sono stati
10: salvati da soli, quindi
3: non ancora
10: di
3: iniziare.
10: Senza dover prendere
3: il progetto. Sì,
10: sì. Sì. Neanche di energia stare via a fare soldi.
3: Esatto.
10: Però pur non essendo un reato il net strike.
3: Come?
12: Perché Palermo
5: no? Il net strike comunque a livello internazionale, non è la persona di Palermo che lo fa, sono tutti che lo fanno anche a Palermo. Perché non è stato fatto in questa occasione? Perché non si è avuto il tempo di organizzarlo. Perché noi personalmente ci siamo occupati di organizzare altro, a livello nazionale o internazionale non l'hanno organizzato, quindi mentre noi siamo qui a parlare potevano farlo, magari lo stanno anche facendo e non lo sappiamo, cioè
10: potrebbe
5: darsi.
2: Ad esempio, scusa, questo summit che c'è attualmente in corso non arriva in videoconferenza, probabilmente conferenza in qualche altro posto.
5: Sui G8, cioè in generale su questi summit, stanno vedendo le organizzazioni internazionali tipo ONU, FAO, eccetera, di digitalizzare il tutto, anche perché comunque loro vorrebbero evitare che nei prossimi anni, tipo per un G8 si crei la situazione che ci sia stata a Genova, eccetera. Sì, lo so, però sì, ma infatti possibilmente fra qualche anno
2: non penso che abbiano una nemmeno una funzione pratica, perché poi ci sono i prezzi.
5: Sì, infatti, ma fra qualche anno
3: fra qualche anno, che la funzione pratica in realtà sia prendere per il culo la gente.
5: Sì, infatti, perché comunque loro
3: stanno approfittando
2: assembleare di
5: è più il teatro davanti ai giornalisti che altro,
10: non so, è una forma di repressione contro vari tipi di libertà che attraverso internet hanno un'altra via di sfogo e non hanno nessuna reale funzione contro il terrorismo che dicono.
3: Poi se uno, io mi sono letto un po' di notizie prima bisogno di venire qua per far finta di prepararmi. Quello che viene fuori dalle notizie, almeno che io spesso mi colleziono quando leggo di crimini informatici, è che il 98% di persone che beccano sono ragazzini minorenni. Quindi tutti questi grandi terroristi io non li vedo. E che per esempio, se vogliamo prendere la pedofilia, il 90 e passa, perché adesso non mi ricordo, ma ho un articolo di Famiglia Cristiana, cioè di cui parlavo prima. Pare che insomma la stragrande maggioranza dei casi di pedofilia vengono all'interno della famiglia, quindi internet non c'è assolutamente una
2: maglia. La pedofilia è uno sforzo da ricco.
5: Oh, oh, tocca a te intervenire.
3: È portato il Salvatore?
9: Per esempio ieri mi sono stata un'intervista al TG regionale, ieri c'è stata un'intervista al TG regionale della Sicilia e c'era un giudice che si occupa di temi informatici, che si chiama Ilard, e diceva praticamente praticamente la giornalista gli chiedeva il titolo di questa cyber conferenza e il giudice ha risposto, gli ha fatto un esempio dicendo che oggi i terroristi sono in grado di connettersi, non lo so sinceramente, però è potenzialmente, dice questo giudice, che i terroristi sono in grado di questo è detto durante il TGR, che i terroristi sono in grado di connettersi con i sistemi del controllo spazio aereo e fare di lottare gli aerei e farli scontrare. Cioè, questo è un film che ho visto di Italia 1, tipo un film di B-Movie, che l'ho visto due settimane di Italia 1.
3: Ma ti parlava?
9: Parlava del
2: film.
5: Più che altro, no,
2: completamente limitato nella misura in cui qualsiasi aspetta il trono.
9: Allora,
2: anche perché il trono entra in conflitto con l'altro aspetta il trono.
5: Sì, infatti.
2: Però non è un conflitto controllabile, nel senso che il messaggio che manda la torre di controllo all'aereo è un messaggio analogico, cioè tramite radio.
9: Sì, dai.
2: Invece poi si tratta di apparecchiature elettroniche che non cioè.
5: Sì, date le apparecchiature informatiche.
2: Quindi tu non puoi accendere il cellulare sull'aereo o non puoi accendere il cellulare sull'aereo.
5: No, il fatto è un altro, è che tutto ormai va su internet, quindi.
9: Ma il problema fondamentale è che quello dice queste cose. Fondamentalmente vuole far passare alla gente tipo che noi non dobbiamo fare più un cazzo col computer perché ci sono i terroristi che di altro niente vanno a scontare, cioè cazzate madornali. È vero che presente è possibile, amica, ma di qua ratificare che ti sei questo nel computer, se tu dentro c'è un programma per fare hacking e ti arrestano.
10: Anche se ce l'hai per fare hacking,
5: sono programmi di rete, no, sono programmi di rete,
3: sono programmi di interviste, da tutto,
5: sono programmi nelle distribuzioni di Linux.
9: Per fare hacking non fare
5: infatti, non esiste un programma per fare hacking. Sì, sono programmi di rete, poi utilizzati anche per altro.
3: Clicca, clicca. C'è pure la cosa. No, che cosa? C'è il suo intervento. No, c'è pure la cosa. C'è... Ah, non è una donna. No, è un uomo.
10: Ma chi?
5: Ilarda. È
10: una
5: cosa
10: che è una donna.
3: Poi uno si dovrebbe chiedere come fa a essere sicuro un aereo se con guarda che si chiama la via sull'aereo lo può mettere in prima.
9: Hanno stesso nato,
3: non si può dire però.
5: Vabbè, non ci interessa fare le
3: biglietti.
9: No, ci
10: comunque la cosa più preoccupante è l'assoluta, come dire, non specificazione di quali siano in realtà questi crimini da perseguire e gli strumenti, soprattutto la cosa più grave che sono andati a Sergio è il fatto che l'oggetto del crimine non è l'atto in sé, ma lo strumento che si usa per compiere, che potenzialmente si potrebbe usare per compiere.
5: Più che altro loro intanto fanno le regole, creano un fantoccio di un nemico qualsiasi che potrebbe aggirarsi e poi le applicano a ognuno di noi, perché poi alla fine noi siamo parte del movimento.
10: Però per esempio il NetSight diciamo non è un reato, sì, però dal NetSight sono abbastanza
5: tipo...
10: no, sono considerati indagati anche se il NetSight non è reato, senza polemica.
3: Sì, vabbè, poi voglio dire, secondo me come sono condotti in NetSight non sarebbe anche un po' più di furbizia perché si attacchi 47 nmap da una linea a 100 gigabit è logico che si rompa i coglioni. Se veramente riesce a coinvolgere un milione di persone che usano Netscape non penso che possono fare niente in quel caso.
5: No, anche perché cioè sarebbe paradossale che penalizzerebbe, cioè che penalizzassero questo, perché è assurdo. Cioè comunque un browser ce l'ha chiunque, è nel diritto di tutti vedere un sito che è pubblicato per questo. Coyote, che ci racconti?
12: No, fammi capire che stiamo
5: parlando. Stiamo parlando di attivismo digitale oggi, come dici.
12: Tu cadi a fagiolo.
5: Tu cadi a fagiolo.
12: Non
5: no, non c'è nessuna aspettativa, però basta che non parli di quello che parlerai domani pomeriggio.
10: Ecco, puoi parlare di autistici.
5: Beh, comunque, perché non parli di autistici un po'.
10: Bravo, raccontaci autistici.
12: Cioè, nel senso, volevo capire un attimo non pensi ora perché pensavo di guardare un mondo dei tele o quest'altra cosa.
10: No,
5: no, già abbiamo visto a tirare.
12: È già stato penalizzato e sono molto contento di questa cosa. Ho paura di fare
5: questa
12: cosa. Io ho suggerito che non
5: ma infatti sarà boicottata dal massimo sistema.
12: No, non lo so, cioè oggi c'era il radio, cioè è iniziato oggi a ragionare di queste cose un po', cioè con la condizione, e però si è fatto, cioè si è parlato di troppe cose tutte insieme, cioè nel senso che si mettono insieme spesso i livelli è anche difficile capire, magari domani anche qui bisognerebbe un attimo capire se abbiamo più una parte più tecnica di come magari ci si può difendere rispetto a tutta una serie di invasioni rispetto alla nostra privacy o quando si utilizza comunque la rete. E quello magari potrebbe decidere di fare domani. Questo però va capito un attimo, nel senso se domani decidiamo sì appunto concentrarsi sull'utilizzo, magari anche a che decidere insieme magari che livello tecnico tenere domani o rispetto a oggi, cioè perché potremmo per esempio dividere, magari oggi appunto tiriamo una chiacchierata così
5: rispetto a quello tecnica.
12: Magari domani più tecnica e anche lì però bisognerà capire domani che livello tenere, tecnico cosa vuol dire, nel senso spiegare in generale su questa cosa, però magari riusciremo dopo. Rispetto poi magari alla storia, io non so cosa è stato detto, cioè di cosa stiamo parlando qui, però cioè magari, cioè non so,
5: vabbè, abbiamo parlato un po' del net strike, degli ECLAP, delle pratiche di attivismo digitale, eccetera.
12: Non so, una cosa che cioè, evidentemente sicuramente è stata, no, si è parlato, cioè al minimo di quello che è la storia della quindi. In parallelo a tutto questo, siccome anche in questi giorni si sta ragionando per il cane, una delle tante cose che sono nate e che si sta provando a portare avanti sono effettivamente come concretizzare quelli che sono gli sforzi per difendere la privacy in rete come nel lungo della strada. Su questo sono nati parecchi progetti differenti, sia quindi per tutto quanto riguarda il controllo sociale, sia che sia sociale nel senso che fanno meglio scala, sia per quanto riguarda quello che è nella rete. Magari oggi, cioè, possiamo vedere un attimo. Siccome io come parecchia altra gente che lavora in questo ambiente qua lavoriamo sia su quello che sono effettivamente gli strumenti che possiamo fornire, possiamo costruire per difendersi rispetto a quando sei per strada, sia quando magari lavori nella rete. Possiamo magari un po' dividere le cose, nel senso magari oggi come si parlava effettivamente dell'attivismo digitale in senso ampio. Anche solo così citare uno dei progetti che magari abbiamo messo in piedi insieme a questa comunità che comunque lavora in queste cose che è il server di vendita fisica, che magari qualcuno ha già sentito nominare o magari no, che comunque è uno dei progetti che diciamo da un paio d'anni sta provando a fare comunque convergere tutta una serie di esigenze rispetto a servizi che hai bisogno, comunque garanzie di quando ti utilizzi la rete, nel senso che ti approcci, accendi un computer e inizi a utilizzarlo. Fai una serie di cose, cioè hai necessità varie, nel senso magari c'è una serie di persone che hanno competenze superiori o perché ci passano le superiori e stanno davanti al computer, quindi hanno una certa tendenza a utilizzare quello strumento, quindi hanno consapevolezza perché magari ci sono tante cose, quindi hanno tutte tante cose. Sia magari chi invece semplicemente si approccia alla posta perché la posta proprio lì alla fine si deve fare tutti perché ormai è un dato di fatto e quindi cioè, cercare in qualche modo di unificare appunto di dare gli strumenti un po' a tutti rispetto a questi tipi di problemi, cioè a chi compagno in qualche modo comunque chi cerca in qualche modo di costruire intorno a sé delle relazioni che non sono esclusivamente commerciali, come trasporre questa propria attività, che è quella poi che tiene sociale anche rispetto alla rete. Rispetto a questo abbiamo messo insieme un server è un computer che offre una serie di servizi. Originariamente i primi sette messi quanto meno a disposizione del movimento, comunque sono famosi, eccetera, oltre a vari progetti, vabbè, c'è ICN, www.icn.org, sono nella retro, e dentro sostanzialmente sono state ospitate dal 94 in poi praticamente la maggior parte dei progetti di spazi sociali o autogestione all'interno sul livello nazionale. Dopo un po' di anni la rete in qualche modo ha fatto i passaggi in avanti, o comunque ha fatto i passaggi, per cui l'approccio di utente alla rete non è esclusivamente guardare il sito web, ma è anche una cosa di servizio, quindi non hai più solo la necessità di guardare il sito web dello spazio sociale, ma di tutta una serie di progetti, comunque di iniziative che sono legate di per se stessa alla rete, cioè che non è che hanno un'esistenza, anche cioè male ce l'hanno, però non è esclusivamente quello. Esistono quindi una serie di progetti che sono, che magari appunto poi se ne parlo un attimo, rispetto alla diffusione musicale, a tutta una serie di passaggi, per cui la rete diventa uno strumento di altro. Quindi non solo più la pacinetta web, pubblicità del giornalismo, che vabbè è un'estensione utile quanto vuole, dipende quanto sbattimento c'è da facilitare, ma anche qualcos'altro. Cioè proprio valorizzare il verso dello strumento in quanto tale, cioè comunque cercare di capire dove effettivamente può essere utile, dove invece può avere dei problemi o quali sono i problemi. Per far questo, vabbè, sostanzialmente ho iniziato a fare una serie di cose banali, nel senso, dal punto di vista di immaginare, nel senso, offriamo gratis le mail, lo fanno tutti, in teoria, cioè più o meno, sempre se uno concentra il concetto di gratis, che è quello commerciale. In realtà la parola gratis è un po' deturnata ultimamente, cioè difficilmente quando si viene scritto gratis si pensa a un concetto fuori dal commercio, in realtà gratis è semplicemente l'operazione commerciale, secondo me. Quello che uno prova a fare in realtà è cercare di stare fuori da qualunque paradigma commerciale, perché tendenzialmente siamo perdenti. Cioè quando provi a solo a discutere all'interno di quei discorsi lì, no? Per tendenza, siamo sicuri delle cose che bisognerebbe dire e si lascia fare di quella roba lì che ci occupiamo, e quindi iniziamo, che ne so, a dare le mail. Un servizio che magari è un po' diverso, nel senso che non c'è la pubblicità, non vendi le persone, cosa che prima fanno per assumere tutti e più o meno informalmente. E in parallelo a questo un'altra serie di caratteristiche che alle mail, come tutte le altre cose, magari dovremmo offrire. E riguardano pesantemente quello di cui stiamo parlando in questi giorni, quello di cui parlano le persone che parlano sulla giù, ovvero quello che è i diritti digitali rispetto alla privacy, rispetto poi a quello che hanno studiato i primi informatici. Ovvero un'attenzione particolare ai dati che manteniamo, chiamati log, comunque le registrazioni di connessione di quando le persone controllano la mail e tutti gli dati e i contenuti stessi delle mail. Ovvero, la mail che proviamo a offrire, o comunque il tentativo è. Cioè la differenza, diciamo, che esiste tra Yahoo, eccetera, principalmente su queste cose, è che loro per legge, anche se in realtà la legge non è ancora definitiva, comunque per abitudine registrano i tuoi passaggi, cioè quando ti colleghi, da dove sei collegato, in una forma abbastanza schematica, che sono a disposizione di chiunque dal punto di vista della magistratura lo richiede. Quindi se ti connetti a controllare la posta, si sa che a quell'ora, a quel giorno, in quel momento ti è arrivata la posta. Se poi ci sono delle indagini particolari, è abbastanza semplice di avere anche i dati stessi della mail, cioè il contenuto, cioè soltanto dei passaggi, che in qualche modo non sono ancora legalmente ratificati in Italia, cioè non è ancora, anche se questa convenzione sta modificando un po' lo stato di cose, obbligatorio ottenere i dati di tutti, cioè ovvero uno schema di nickname, ovvero la persona che ti chiede la presenza, quindi coiotica o cellulare e il nome fisico della persona. Non è obbligatorio tenere le corrispondenze univoche, quindi io posso aprire una mail senza dover sapere per forza chi è la persona, e non ho nemmeno l'obbligo di tenere le registrazioni della persona, di quando si è collegato, quando ha controllato la posta l'ultima volta, tutti i provider normalmente questo fanno, perché per gestione interna. La legge su questo non è molto chiara e vedremo un po' come è successo. È successo che al nostro server siano stati chiesti dall'autorità giudiziaria i dati di alcuni account particolari. Arriva un fax dove abbiamo il computer, ho scritto la gente, per favore consegnare i dati delle ultime connessioni, dell'indirizzo di posta, eccetera. Sono operazioni normalmente che non sono supportate da una ricerca, cioè è un approccio della magistratura abbastanza così informale, cioè te lo chiedono, se sei approvato commerciale le ripassano così, senza prove un mandato magari di acquisizione dati. La sostanza che noi il computer ancora ce l'abbiamo, perché non avevamo i dati. quindi c'è ancora lo stato chiuso.
3: No, infatti io da quello che so anche per provider commerciali molto grossi è successa anche la stessa cosa, con fax della magistratura eccetera, oppure con telefonate dirette a cui hanno risposto no, non ce li abbiamo. Esatto. Li abbiamo già cancellati, oppure li abbiamo persi perché è partito il disco del che teneva i log, cioè sono cose che tecnicamente accadono, non vedo come possa essere possibile affidarsi a queste cose. Poi tecnicamente comunque ci sono un sacco di contromisure possibili.
12: Esatto.
3: Che se ti colleghi al provider e poi ti apri un tunnel su un'altra macchina e la usi per uscire, cioè il provider vede una connessione da cui passa un traffico cliccato e buonanotte. Fine. Cioè, alla fine potranno uscire secondo me un mare di leggi per cercare di fermare queste cose, ma la tecnica poi va avanti.
12: Ma
3: sono abbastanza ottimista da questo punto di vista.
2: C'è cioè una commercializzazione, una diffusione del software ormai molto più ramificata. Cioè io ho amici che non sono assolutamente neanche per me particolari esperti di Red, che però hanno questi programmini per poter entrare in ambiente. Che sono questi funzioni programmi che sono in teoria criminalizzati
3: sì.
2: dal mercato.
3: Sì, no, poi c'è anche un altro problema che è un senso di falsa sicurezza che poi questi sistemi ti danno, il fatto che non usi software libero ma usi software proprietario come quello Windows, che ti dà tutto facile e tu ti senti sicuro e tranquillo perché clicchi, vai, eccetera, però poi non sai quello che succede, ti senti sicuro e fai le peggio cazzate, non hai i tuoi dati ovunque, eccetera.
12: Poi la pubblicità che te lo rappresenta come il sistema più sicuro al mondo,
3: ti danno la facilità, sì, ti danno la facilità, però non ti rendi conto di quello che succede.
12: Ho visto molte pubblicità di non c'è mondo,
5: più manda tipo porte aperte,
12: impenetrabile. Diciamo
5: che era
12: prova di Grimaldello, cose del genere.
5: No, diciamo che stavo staccando, cioè,
12: com'è?
5: Anche
12: no,
5: te ricordo,
12: questo è l'unico modo.
5: La pubblicità di Windows.
12: Ah,
3: sì.
5: Sì.
3: No, poi quello in cui credo sono le contromisure elettroniche da parte del free software, perché poi una parte grossa dell'attivismo digitale, secondo me, è proprio la stessa comunità che sviluppa free software. E già questo è un atto politico secondo me è fondamentale.
2: Ma l'attivo è l'attivismo digitale a me è interessante. È che la maggior parte poi dei effetti di sicurezza sono persone che prima sovvertivano.
3: Certo, ma questo non solo in America, guarda che in Italia noi siamo collegati a provider che sono gestiti dai nostri, non c'è tensione.
5: Ma è giusto.
3: Il 98% di quelli che conosco io lavorano lì.
5: No, è cyberpunk, cioè le multinazionali pagano delle attrezzature a determinate persone.
10: State contro di loro.
2: E sono stati dei ricatti impliciti, cioè.
5: No, ma neanche. No, per niente. Perché sono solo le competenze di una persona.
3: Si tratta di competenze elevate.
5: Cioè, comunque ci vuole una determinata competenza che non può sostenere un ingegnere, magari un hacker sì. Anche perché un hacker sta a difendersi da pirati informatici. Cioè l'hacker non è il pirata informatico.
3: Qui dovremmo parlare del concetto di hacker. Che cos'è un hacker? Che cos'è per voi un hacker?
12: Cioè appunto.
10: Che idea avete dell'hacker meglio?
2: Ci vuole una storia dell'hacking. Però ce l'ho spiegato.
3: È un po' difficile da spiegare. Io chiamo hacker per esempio un amico mio che non ha mai visto un computer in vita sua e che non fa altro che leggere libri dalla mattina alla sera. Per me lui è grandioso come hacker.
2: Se perché... l'altra parte dalla telefonata che cioè dalla forma
3: no,
2: temporata.
3: Non solo, non solo. No, è un'attitudine, è un concetto
2: sì.
3: Più. È un concetto più, come dire, più. È un'astrazione proprio, dipendente da
12: cosa. Normalmente quando si racconta la storia dell'hacking, cioè dell'hacker, si parte da appunto le storie in cui si inizia la prima connessione a piano, la gente non fa questi passaggi qua, e poi si va avanti rispetto. In realtà, cioè almeno in realtà non lo so, però cioè, quello che magari come l'ha ben percepito da me, magari da una serie di personaggi che partecipano alla comunità, l'hacking non è di per sé il fatto di entrare in un sistema altro, cioè l'hacking non è colui che sfonda un sistema e quindi è un hacker, cioè è un legame che sostanzialmente viene dato, è immediato,
5: è immediato,
12: è l'impatto che si ha quando dice hacker hanno fondato questo. La percezione che io ho del hacking è un interesse rispetto a un approccio alle cose che fai in un certo modo.
5: È una mentalità comunque.
12: Cioè, un approccio che è in qualche modo differente rispetto a quello che hai quando vai in giro, e che è un approccio di curiosità, un approccio di scoperta da una parte, un approccio che in qualche modo in questo momento si sta anche caratterizzando magari su alcune battaglie in particolare, come appunto quelle della difesa della libertà all'interno della rete rispetto al software libero, su tutta una serie di...
4: Ma non solo, anche a livello di tecnica pura, voglio dire, cioè poi è un motorino...
12: Quello che è
5: esatto, non fare un motorino
4: è... C'è un motorino e non ha mai visto un meccanico in vita sua, perché lo sei sempre aggiustato da solo, questo è la hackeraggio. Lo fai da te, risparmi i soldi, capisci come funziona, lo modifichi, lo fai andare meglio.
10: Beh,
4: lo
10: spieghi
4: te. Ma
2: è legato alla rete o è legato all'informatica?
4: No, non è legato a nulla.
5: È legato a un'attitudine alla tecnica, cioè poi prendi la parte tecnica. Cioè non sei un ingegnere che ti metti lì e hai studiato le cose per prendere.
2: Il professor Giorgi ti piace. È un hacker, è uno che si ripara il motorino da solo.
10: È un hacker, uno che si ripara il motorino da solo e ti spiega agli altri come ripararsi il motorino da solo.
4: Cioè indipendente dall'informatica del computer, questo è come la vediamo.
12: Hai un problema, cioè hai una cosa che è una sfida che magari hai con te stesso,
5: è complesso,
12: cioè ti trovi a dover aggiustare un cazzo di
5: più bello, è vero, più bello toccare,
12: ma quanto è una cosa molto più semplice, se però c'è un problema e inizio a fare un percorso, non importa fino a non sai dove, per risolvere, comunque
2: è un malissimo.
4: Sì, tipo la macchinetta del caffè, all'università avevamo una macchinetta del caffè con i codici.
5: Cioè tu chiedi?
4: Davi un codice di 3 cifre che usciva la bibbia di scelta, no? Noi ci siamo messi a fare tutti i codici che non erano elencati, sono spuntate le cose assurde, bicchiere pieno di zucchero, bicchiere con quattro cucchiaini, oppure l'acqua calda, sono cose incredibili. Allora abbiamo messo una targhetta accanto di questi nuovi codici, bicchiere di zucchero 729.
5: Poi sono delle materie diciamo che vengono date alle librarie per specificità degli argomenti.
2: Però forse ci sono varie persone per contare, no?
5: Come in tutto,
4: ad esempio, gli americani normalmente se ne sono sempre fottuti della politica.
5: Sì, infatti.
4: Cioè, comunità estremamente tecniche, per cui l'attivismo digitale si è visto in America solo negli ultimi anni.
5: Cioè,
4: l'Italia per la tendenza che ha a farsi seghe mentali, immagino, buttata sul politico dal primo anche minimo. No, va benissimo così. Poi c'è una differenza culturale notevole, per cui è così.
12: Esatto,
4: ed è quello che loro ci invidiano.
5: Noi ci siamo come tedeschi,
13: il progetto New
12: nasce in America, quindi
5: è una tentazione.
12: Però
5: lì non sto guardando a Nordic, infatti non vedo niente.
4: Infatti Stallman c'è la contorta.
5: Sì, ma infatti Stallman è
4: un po' di minchia.
5: Esatto, bravo.
12: comunque legato al tuo essere rispetto a tutti, ma poi anche all'interno di questo ambito qua sono in realtà io sto facendo delle sociali e quindi posso investire tante cose, dalla libertà personale a tante cose, perché il controllo sulla rete è effettivamente la stessa cosa che sto succedendo quando non mi ricordo. E boh, io ho la tendenza a vedere le cose insieme, nel senso come mi crea un problema quando fanno le strade mi riprendono, mi crea un problema quando so che mando una mail e qualcuno può leggere e mi prende senza le cose. Questo è un approccio che però magari è differente, all'interno della comunità non è che è più caro, nel senso ovviamente sono tante persone, come questa, nonostante una delle cose caratteristiche magari di questa forma di comunità rispetto a delle altre, che ha la tendenza a non assumere dei personaggi come rappresentanti di se stessi, quindi la delega ai personaggi virtuali che fanno da master, quindi da portavoce a queste cose, tutto questo tendenzialmente non esiste. Sia per come è costruita la rete, sia perché quando comunque hai rapporti, cioè alla fine si organizza le cose anche nell'inglese, in chat, e ognuno effettivamente fa quello che vuole, cioè anche davanti al computer, comunque fai una cosa, perché la puoi fare con me, non c'è nessuno che poi la fa, che poi delegare a farla. Vedi, in quel momento decidi che vuoi fare un lavoro, stai lì fatti due ore, e poi magari quel lavoro che stai facendo effettivamente diventa utile a tante altre persone. E questa è una cosa che in qualche modo magari uno sta espandendo rispetto a tante cose, perché magari in una mini-lista dove uno può aprire una discussione e anche magari un modo diverso per relazionarsi, sono un'organizzazione, cioè sono dei piccoli tentativi di passare un metodo anche di organizzazione, se vogliamo, che in qualche modo privilegia magari una forma orizzontale di relazione rispetto a personalismi o per passaggi per cui è più difficile relazionarsi, perché magari è una difficile parlare, comunque problemi di questo genere. Non è questo il problema. Cioè non è che sto parlando di questo, sto parlando effettivamente di una parte della comunità a questo approccio alle cose, che è comunque diverso rispetto all'assemblea che vedi normalmente in movimento che sta all'interno della situazione, perché spesso sappiamo più o meno tutti quali sono le dinamiche, perché siccome comunque non ci più, non piacciono, si tenta di approcciarsi a questo. E effettivamente l'attivismo informatico su questo, o comunque l'attivismo digitale rispetto a queste cose, ha un approccio abbastanza diverso. E comunque fai quello che vuoi, cioè non è che c'è qualcuno, se non c'è voglia non c'è, esatto, se c'è voglia fa qualcosa. C'è sempre la possibilità di fare qualcosa, perché ti studi una cosa e la fai. E è un passaggio in più, poi fare anche tu web, hai interesse su una cosa, fare una ricerca specifica su come stanno controllando, stanno mettendo in piedi il nuovo sistema di controllo delle frontiere per l'immigrato. Questo cos'è? Attivismo digitale o controllo o lavoro sull'immigrato, che ne so, sull'immigrazione. Qui cioè, tutte le frontiere Europa c'è anche il Schengen, però stanno mettendo in piedi una tabella centrale per cui chiunque si muova, cioè chiunque esterno in generale è passabile di controllo. C'è una tabella internazionale europea per cui l'immigrato viene riconosciuto da qualunque parte, quindi polizia internazionale, eccetera. Si sta passando evidentemente a una storia di polizia che è il più spesso possibile, cioè non è più nazionale, si cerca evidentemente di rendere le leggi il più omogenee possibile a livello internazionale, questo è evidente. Dopo l'11 settembre evidentemente ancora molto di più, con delle scuse ancora più forti, e questo è un altro passaggio che fa. In parallelo a questo uno può effettivamente cercare di capire qualcosa, cercare di capire com'è che effettivamente funziona questo caso di database e capire quali sono i meccanismi con cui effettivamente vengono controllate le cose, quali sono i limiti, quali sono magari le possibilità che si hai per non farle funzionare. Può essere un modo, che è un approccio a questo tipo di problema, perché metti magari semplicemente che ti sei studiato questa cosa, la metti in pubblico online e magari qualcun altro ne potrà fruire, potrà studiarsi un cazzo di sito che ti hai messo e magari ti rende bene di sapere come funziona quel database, però magari nella tua città e quindi magari c'è voglia di andare a capire come funziona meglio, magari non farlo funzionare, magari a spiegargli delle cose, insomma, non lo so. Cioè sono tante piccole cose che uno può fare e che in qualche modo non sono, possono non essere completamente spiegate, almeno nel tipo di approccio che fa. Aggiungo una cosa così rispetto al progetto, che magari è comunque una cosa che lega sicuramente tutta la comunità, che però non si limita, cioè si va anche al di là, cioè cercare anche di tenere, di vedere come effettivamente l'attivismo digitale può sconfinare o comunque come le problematiche vengono affrontate ormai da anni rispetto all'attivismo stanno entrando, comunque sono all'ordine del giorno anche per la quotidianità di quante fanno manifestare, di quante fanno raccontare qualcosa. Tutto quello che nasce da tempo come free software, ovvero un ragionamento complessivo su quello che è la proprietà del software, ovvero chi scrive il software, e quindi è stata inventata, cosa che cioè, come si sa, una licenza differente, la licenza di PL, comunque, che permette sostanzialmente che la licenza, allora partiamo dall'inizio, uno fa, probabilmente è meglio spiegarla dall'inizio. Il free software, non so cosa è stato definito di free software, se sono stati tutti cos'è o cose di questo genere, più o meno.
3: Non se ne è parlato.
12: Quindi magari questa cioè, può essere una cosa un attimo, può essere importante spiegare. Se ne parla magari informalmente, magari anche a noi sappiamo sempre cos'è, se l'alternativa al Windows, sappiamo tutti cos'è, magari in realtà non è.

0: concretizzando, diventando fermare col tempo sempre più stesso. Le tendenze sono legate tutte a altri software o comunque a questo tipo di approccio. Questo tipo di approccio è caratterizzato da una licenza di copyright in particolare. La differenza per un punto diciamo proprio legale è questa, nel senso quando un programmatore fa un programma, eccetera, cioè, per un'azienda come la Microsoft, mette un copyright su questa, sul proprio programma. E questo copyright ovviamente diventa una copia per la riproduzione e l'utilizzo se non a chi paga o chi sottostà una serie di regole particolari. Cosa che esiste qui per un'altra cosa? La differenza che esiste col software rispetto a un libro o una cosa di questo genere è che il software si può vedere in due modi diversi, nel senso se puoi utilizzare il software, che è una cosa, nel senso che te lo installi sul tuo computer e lo usi, oppure puoi vedere come è fatto il software, ovvero il codice. Quello che te l'utilizzo ha del sottostare delle regole, di vedere come fatto il codice, quindi eventualmente poter modificare il programma di magari vedere effettivamente cosa fa, oppure farci delle modifiche se non ti piace, eccetera, sta a delle altre regole, sono due cose differenti. Il copyright che normalmente ha tutti i programmi tutti eccetera, hanno una licenza di utilizzo particolare, ovvero se te lo puoi usare lo compri e basta, per quanto riguarda invece il vedere effettivamente come ha fatto il codice e quindi eventualmente non piccare, normalmente non lo puoi fare, cioè proprio chiuso, cioè se te vuoi vedere come è fatto, come funziona Windows, ovvero capire perché ti viene lo schermo blu ogni 3 secondi, porco Dio, oppure perché quando installi quella cosa non ti funziona, oppure semplicemente sapere quanti dati trasmette oltre a quelli che hai te quando sei in rete, perché magari se ti connetti lui se trasmette dei dati a qualcuno e te non sai chi è,
1: lo fa.
0: Hai delle difficoltà a farlo perché non hai la possibilità di vedere passo per passo cosa fa il programma. Questo è come funziona tendenzialmente un software, cioè ovvero funziona fa una serie di comandi, no? Se te però non hai la possibilità di vedere uno per uno, te vedi solo quello di lui e devi farti vedere la finestrella su cui sto lavorando, oppure contattare l'amministrazione, eccetera. Tutto quello che questo tipo di approcci può essere visto in un altro modo. È stata ribaltata, quindi è stata inventata una licenza, che è la licenza GPL. La licenza GPL è una licenza di copyright, quindi apparentemente sembra come se copiare lo stesso il proprio programma, però permette che chiunque possa riprendere, possa utilizzare il programma, intanto, cioè come senza dover pagare niente tendenzialmente, possa rifare, quindi ridistribuire il programma, se vuoi fare copia di CD, lo distribuisci, se vuoi vendere, se vuoi regalare, non frega un cazzo a nessuno, quindi se te ci fai 10 copie, lo distribuisci, vabbè, la gente lo vende, ci guadagni 50 euro, un po' una pace di speriamo che ti compri qualcosa di interessante. Oppure, la terza cosa, diciamo, la terza cosa sostanziale che caratterizza questo tipo di licenza è il fatto che puoi modificare il codice. L'unica cosa che ti impedisce di fare sostanzialmente la licenza GPL è quella di cambiare licenza ad eventuali programmi che se dovete parte da un programma, lo modifichi, il programma che ottieni oppure lo stesso programma che te distribuisci non può avere una licenza di copyright proprietaria, ma deve avere la stessa licenza, dovrebbe avere una licenza B, ovvero se te ottieni qualcosa da quel programma deve essere ridistribuibile a sua volta, deve essere rimodificabile a sua volta e deve essere a sua volta sottostare ad altri utenti. Questa è una cosa virale, nel senso che evidentemente permette a tutti quelli che vogliono lavorare nella cosa di migliorarla, di modificarla, di portarla avanti, però impedisce a chiunque di diventare proprietario e quindi metterci farci soldi da solo. Nel senso che esiste chi ci fa soldi in questa cosa, ci sono aziende che lavorano su questo, esistono le distribuzioni di Linux alcune che sono diventate commerciali, eccetera. Però così come il kernel di Linux, ovvero il cuore del sistema operativo, che è alla base di cioè l'alternativa, una delle alternative di sistema operativo a quella Windows, funziona appunto il più accendi invece di vedere Windows e Linux, funziona allo stesso modo, diciamo un po' meglio, però in un altro, però appunto diciamo che da un punto di vista si serve per usare il computer. Una delle alternative appunto è questa licenza qua che ti permette di fare tutto, cioè è una buona cosa, nel senso che effettivamente è la roba migliore, cioè una roba fatta anni fa, uno la può riprendere, utilizza il cliente, le persone che ci hanno lavorato prima, e in questo momento in giro per il mondo ci sono parecchie migliaia di persone, cioè difficile quantificare, che lavorano in questo modo qua, nel senso che io ho bisogno di una cosa, prendo quello che c'è già, lo rimodifico, non pago niente, lo utilizzo.

0: indicato lo metto a disposizione. In questo modo sta sviluppando in maniera anche molto veloce rispetto a questi ultimi anni un utilizzo di questi sistemi che sono gratuiti perché vengono messi a disposizione. Non vanno a fare soldi o comunque non servono a finanziare un sistema che evidentemente ha delle grosse difficoltà se il sistema non lo distribuiamo, e in qualche modo si danno certe fatture. Questo tipo di licenza è in qualche modo è possibile, o comunque cioè sono dei tentativi di estenderlo ad anche altre soluzioni, non solo quelle del software, nel senso soluzioni musicali o cose di questo genere, che sono altri discorsi che comunque uno può provare a portare avanti se interessa gli argomenti, nel senso che vabbè, magari oggi ci concentriamo perché magari parliamo di attivismo in particolare digitale, quindi sul tipo di licenza che è quella del software, e quindi è questa licenza libera che in particolare non può usare, eccetera. Però magari se vai sul server, vedi su inventor.org, allora c'è il tentativo di creare, utilizzando delle licenze abbastanza simili, dei canali di distribuzione rispetto al microfono, perché non c'è voglia di pagare la TIC, poi tra l'altro voglio far pagare gli MP3, nel senso addirittura e poi la MP3 a Roma è proprietaria, perché chi ha studiato la MP3 è uno che ha messo i copyright, eccetera. Adesso voglio far pagare anche gli MP3, quindi stanno pensando ai programmi, tipo Illuminato, cioè per cui ascolti la musica, che cerchi di farti pagare tutte le volte ascolti qualcosa, per delle cose tecnicamente ci sarà sempre un, speriamo, anche perché perché c'è anche chi lavora, ci sono sempre dei modi per superare, nel senso che questa è la fiducia che magari abbiamo avuto, nel senso che per ora c'è tanta gente che lavora per mantenere una libertà abbastanza agile all'interno della rete rispetto a quanta loro riescono a pagare. È vero che molti vanno a lavorare per loro, pagati tanto, eccetera. Però pensate quanta gente si lavora, io penso che sono prima di pagarli tutti ce ne vuole, perché c'è tanta gente in giro. E quindi sono metti anche centri vanno a lavorare per la Microsoft, 100 per l'NSA, 100 per eccetera, ce ne sono tanti altri che lavorano con, cioè quantomeno lavorano per mantenere o comunque per trovare il meccanismo per continuare a rispondere a queste cose fuori dal meccanismo del mercato.
1: mortemale.org, esatto, ecco il primo file che caricheremo su mortemale.org.
2: No, no, perché vai avanti benissimo.
3: Macedonio, che minchia vuoi dalla mia vita?
2: Ah, un cane ha mangiato un altro cane, nutrimento di cani. È sempre Radio Cybernet che vi intrattiene con questa violenza gratuita. Sempre qui dal laboratorio.
3: Ma ci sono, scrivi le informazioni che hai, porca puttana, invece di continuare a dire stronzate.
2: Ecco, abbiamo gli interventi qui locali, se qualcuno vuole dire qualcosa al zio Echelon può farlo.
1: Saluti alla zia.
0: Diciamo la trasposizione è stata, o comunque se qualcuno può provare a fare, ok, la licenza per distribuire la roba sul software è una figata che funziona, cioè nel senso per ora non sono riuscito a bloccarla, la roba che sta diffondendo funziona meglio, eccetera, e ci sono tanti altri problemi sulla rete, nel senso che stanno provando a fare tanto per bloccare questa storia di arbitreo, è sempre, nel senso che stanno provando, se si guarda gli ultimi articoli su queste cose ci sono, stanno votando, ci sono momenti
4: provando che è MP3 o copyright?
0: Sì, perché l'MP3 è un codice, è un encoding, poi è un meccanismo per compattare un file all'interno, se c'è il punto WAP animato su un file grosso, per compattarlo lo compatti MP3. Questa compattazione è una serie di calcoli matematici fatti. Questi calcoli matematici corrispondono a un algoritmo. Chi ha studiato un algoritmo particolare per compattare il WAP in MP3 con delle caratteristiche ci ha messo il copyright, quindi il formato da MP3 ha un copyright, così ha lo stesso copyright il formato CIP e delle immagini, sempre paradossale, nel senso che uno non ha il copyright sull'immagine di per sé, ma solo sul formato con cui è compresa. Perché? Perché è la condizione stessa che esiste nel copyright nel momento in cui esiste la rete. Cioè dipende il copyright da un concetto vecchio come quello con cui è stato inventato da banche che devono investire parecchi milioni da anni, è un concetto che in questo momento, con la diffusione che ha la rete, eccetera, evidentemente sta dimostrando la sua debolezza. Perché anche le tradizioni, perché è ridicolo pensare che se le 3 ore sono uno per ascoltarli e pagare un tasso a un tipo che ha utilizzato il modo per isolare, no, ma questo è come mettere i brevetti sui farmaci, cioè è una roba che è palesemente stupida, o comunque non stupida, che ha dei grossi che sono più pose delle grosse opzioni, quantomeno. Poi dopo discutere quanto è stupida, quanto non è stupida, quanto ci vorrà la gente, però queste sono opzioni quantomeno a sapere il fatto questa roba qui. Per esempio, rispetto all'MD3 esiste un'alternativa, nel senso esiste un formato che è l'Orbit, che è .ogg invece che .mp3, che funziona tendenzialmente uguale all'MD3, lo ascolti anche
4: se non è quello che è.
0: Sì, però
4: no, no, ma la qualità è... Io sono un utente fare una versione che comunque non serve un tasto allo stesso modo che c'è che non fai l'audio, non è di qualità.
0: Vabbè, ma poi è fisiologico il fatto che se stai comprimendo una cosa e quindi comunque tutta la frequenza deve arrivare a comprimere, questo è, esistono differenze del tipo di comprimere. Sì, cioè diciamo il tempo da ci rifare, da qui vanno nostre andare a settimane a vedere quali sono le cosa tale, che frequenze tale l'MD3, cosa che frequenze tale nel calcio formato, quali sono i rumori inutili che considera, lo stesso fa le immagini quando le comprimi per internet, che per stati fanno un'espressione poco seria, appunto JPEG, cosa di questo genere, ovviamente poi la qualità la fai a qualità, la qualità dipende da ci rifare. Se hai una pagina da vedere così oppure ha un MP3 e non vuoi solo ascoltare perché ti prende bene dal computer a discorso, ci devi fare magari una serata, un video, una cosa più complessa, magari ti ci vuole wow o qualcosa di meglio, questo rimane. Però per quanto riguarda la proprietà sui fermati, comunque la proprietà su queste cose qui, esistono anche linee alternative che non sta provando a mettere. Abbiamo appunto, rispetto alle MP3, abbiamo Elisterosi, che è un parallelo, ovvero che non ha copilato, cioè un encoder, ovvero un aggeggio che codifica il CD, cioè se prendi un CD audio e lo trasformi, invece di mettere l'energia sul tuo computer te lo metti in oggi. È una cosa che è uguale, se il tuo computer non ti cambia un cazzo.
2: In realtà dai test che hanno fatto lo Orbit è decisamente superiore per come dinamica e come qualità.
0: Sì, tra l'altro sì, okay. Io cioè normalmente uso Orbit perché c'è. Per una serie perché appunto è anche interesse da un punto di vista proprio di per far percepire una serie di passaggi, perché uno deve usare l'Orbit anche se in realtà molti lo portano, perché comunque la stessa presenza, la stessa è proprietà, questo no, poi funziona meglio, quindi in teoria è un passaggio in più. Orbit, sì, a un punto oggi, per esempio, uno dei progetti che abbiamo sul server, cioè ce ne sono musicali, tra virgolette ce ne sono due, uno che fa una distribuzione rispetto a tutti i gruppi che in qualche modo voglio distribuire la propria musica senza dover essere registrata alla DAI o comunque senza avere interesse, se faccio soldi e dieta, semplicemente perché mi piace mettere a disposizione le cose che fai, cioè noi creiamo lo spazio e l'interfaccia per poter approvare la tua musica, eccetera. E il suggerimento è quello di metterle in formato oggi, evidentemente. Altro progetto che invece è completamente in formato oggi, e che è molto più militante, nel senso la fine di canzoni militanti, che è tutto in formato oggi. La figlia ama tipo il titolo dell'MP38 a oggi, che fa l'MP3 a oggi, è semplicemente l'archivio di tutta la roba, di tutte le canzoni in qualche modo militanti o di lotta negli ultimi anni, e si è messa a disposizione in forma corta. È una iniziata, però in qualche modo un legame che te riconosci, che ritiene importante rispetto a tutta una serie di percorsi, e che in qualche modo fai cercare di percepire delle cose che non sono completamente slegate, perché quali che sono effettivamente la libertà di circolazione, di sapere, conoscenze, queste cose qui non sono slegate rispetto a poi al quotidiano che vivo tutti i giorni, come ora c'è bisogno di fare proprio sui libri, a 15 pagine, queste minchiate qui, nello stesso modo cercano l'informazione, comunque il materiale che passa, che circola, è possibilmente sempre più ristretto. Non è vero che su internet ci trovi tutto, perché cioè è un fatto storico, nel senso che è vero che teoricamente uno può trovarti tutto, in realtà le cose che sono semplici o comunque a cui uno ha facilmente accesso sono evidentemente i canali a cui uno ha normalmente accesso sono dei canali che sono determinati da altri e non da normalmente l'esigenza della persona che c'è da computer, quindi sono legati da meccanismi commerciali, sono legati dal tuo browser quando si accende dove va, sono legati da quel sito di MTV o cose di questo genere. evidentemente vista all'interno di tutto questo, di tutto il mondo su cui ora si sta costruendo l'impero commerciale, si sta ricostruendo l'impero commerciale, in qualche modo si sta all'esterno, si sta ricostruendo pari pari nella rete, esiste in questo tutto quello che effettivamente poi legge la rete, perché comunque la rete è costruita, è stata costruita in qualche modo avanti da, portata avanti da tutta la comunità che lavora sul software libero, i server che in qualche modo mettono in comunicazione, che tengono in piedi la rete, sono sviluppati per la maggior parte con software libero e tutte queste cose qua. A questo c'è, c'è uno squalo, che è lo squalo commerciale, che ha visto l'affare e che in qualche modo si sta buttando in questi ultimi anni, quindi sta investimenti in miliardi. Che però è un altro discorso, nel senso, in tutto questo esiste, cerca di mantenersi in qualche modo in piedi, nonostante le leggi che stanno facendo, quella che è la comunità che vede, comunque prova a utilizzare questa come un strumento che anche, in cui ancora può fare gli spazi per muoversi. Ce l'hai sempre meno in città, ce l'hai sempre meno anche lì, però comunque almeno nella rete esistono degli spazi che sono quelli tecnici, che sono quelli che in qualche modo la comunità cerca di tenere in piedi per garantirsi una serie di passaggi. Su questo poi magari arriviamo a domani, a quando ragioniamo di effettivamente i meccanismi con cui si può garantire una serie di passaggi troppo tecnici per non essere semplicemente per sopravvivere nella rete. Cioè poi decidiamo che domani magari meglio come impostato, ma le competenze che altre persone ci saranno domande, perché questo decidiamo. Nel senso, si può decidere di fare, appunto, di ragionare in generale cosa vuol dire sicurezza, nel senso con il lato client per il tuo computer, oppure boh, non so, questo vediamo domani. Cioè se gli costerà questo domani insieme, magari vediamo meglio boh, rispetto a chi c'è, perché tanto ha poco senso ragionarne ora, dire poi non so, vediamo però.
1: Abbiamo informazioni dal vertice. Ah, sì. Roberto ha proposto una procura, leggerei la
0: strategia
1: perché è veramente eccezionale. Sai perché? Roberto, che è una vecchia conoscente ormai della comunità informatica, propone una procura nazionale. Una procura nazionale anticrimine tecnologico è una previsione normativa per l'uso legittimo delle armi informatiche allo scopo di contrastare gli hacker, giusto per tornare alla confusione dei termini di cui parlavamo prima, e gli attacchi contro siti istituzionali e privati. Sono le proposte del comandante del GAP, gruppo anticrimine tecnologico del lavoro di finanza Umberto Rapetto, intervenuto alla conferenza internazionale su cybercrime apertasi oggi a Palermo. Il modello è quello della Procura Nazionale Antimafia. Un tale organismo, ha detto l'ufficiale delle finanze, deve servire da centrale di coordinamento dei gruppi che contrastano il crimine virtuale per eliminare le duplicazioni nelle indagini e per individuare un'unica metodologia operativa. Decisiva sarebbe così la modifica della legge nazionale sul crimine informatico risalente al 1993, nonché l'equiparazione, oggi non prevista, delle armi informatiche con le armi reali.
5: Com'è in America? Come si diceva ora?
1: Quello che dicevo poco fa, di capire quali erano i parametri di valutazione.
5: Ora me l'ha detto.
1: Quello cibernetico, secondo il responsabile del GAP, è il vero nemico del nuovo millennio, che non risparmia i siti istituzionali e che ha trovato moltissime applicazioni, dal furto di informazioni al riciclaggio di denaro, fino all'inserimento dell'attività di borsa, allo spionaggio di rete e all'interruzione dell'erogazione di servizi essenziali. Rapetto ha ricordato che il GAP è stato l'unico reparto anticrimine tecnologico a sventare nell'agosto del 2001 un attacco concentrico da parte di 6 ragazzi italiani che non si conoscevano contro 400 siti in gran parte istituzionali, tra questi 230 statunitensi, 47 italiani e 38 cinesi, dei quali 9 governativi.
5: Diciamo anche che è stato l'unico a occuparsi.
6: Sì, adesso ho pagato di tutti.
7: Salve un attimo.
8: Io sono un fallito, mentre tu sei un uomo di successo. Puoi avere tutto quello che vuoi. Inoltre, tu sei bello, mentre io sono brutto.
9: Non abbatterti, Carmelo. Ciò che dici è vero, ma non dimenticare che il successo non arriverà se ci lamentiamo per le doti che non abbiamo.
8: Hai ragione. Sei un vero amico, Federico.
10: Era una scena dal film Una luce che viene da lontano. Se sei proprietario di una sala cinematografica, intanto puoi ricevere gratuitamente una copia omaggio della videocassetta. Chiamaci oggi stesso. Istituto di Obbedienza Animale, 700 38 811.
11: Io lo come c'è? Mouse.
6: Allora, la voce spagnola era...
7: Vieni qua, vieni qua.
11: Non lo so, ma
12: è bello Ram, è bello. Con due B, è bello. Se gli do print file e poi me lo stampa su file.
6: Che vuol dire?
12: Giulia! Giulia! Giulia! Chiudi il cancello, non far uscire Pilù! Chiudi il cancello, non far uscire Pilù!
13: Non ti ho visto come si fa a diminuire la velocità. Cioè non lo vedo neanche.
14: Thank you.

0: ecco, è pazzesco. Amico, ora con tutto il mondo il GPM funge e non funge.
1: No, è il nostro mondo.
0: È bello che ti sei. E quando attacca? Che mai che bisogno? Non riceve niente, ecco, mi sembra non riceve niente. Del mouse di GPM.
2: Motivo? Ti sei piantato?
0: No, perché il mouse funziona, Twitch funge.
3: No, no, iniziamo questo.
2: È arrivato l'uomo del monte. Benvenuti.
4: Finalmente vedi il cuore.
5: Cos'è la vedere la multiantenna wireless con gli trucchi a palazzolo? è l'antenna della mia scheda di mail.
0: Ho capito! Aspetta, riconosce quando è che vuoi usarlo veramente. Ora che mi serviva, ha funzionato. L'alta tecnologia.
5: Perché prima dovevi solo fare minchiate, quindi è tenuto che mi sposto.
6: E allora?
5: Allora abbiamo deciso una connessione da Greenpeace in bagatto.
0: E tu pure l'avevi avuto in Greenpeace?
5: No. Lui ancora si ricorda da dentro.
0: Infatti. Sì. Infatti non capivo niente.
5: Preistoria.
4: Ma dove? Qua dentro?
0: Sì, solo qua dentro.
6: Cioè all'inizio è venuto qua.
0: No, ma ci sono spostati così finti.
4: Io mi permetto.
0: Cioè un mese dopo già eravamo qua.
4: Ma questi dei profili nominati come NASA?
6: Cioè non c'eravamo con questo ancora quando noi eravamo là dentro.
4: Io so che è roba tua, perché un uccellino mi cantò all'orecchio e mi disse che questa è roba tua. Però sarebbe interessante sarebbe comunque interessante accendere
5: sono il contenitore di chi sono stati quella
6: appartamento. No, abbiamo invaso tutta la casa, poi anche
4: questa
6: ma tutta la casa
0: di pagliaccio
6: sistemarlo, anche perché comunque gli viene meglio con la
3: sì, ma
7: Allora, le riprese con il padre, perché era stato un'intervista di terra, anche a Sport.
5: porco Dio, come si abbasca la musica qua?
7: Non capisce un cazzo.
8: No, probabilmente il telescopio automaticamente si porta in comune, forse lui corregge tipo di...
5: Qua non c'è spazio da fare. No, fate spazio qui. C'è un tavolo inutilizzato.
8: Cosa?
9: Il
8: condizionamento della correzione della stella guardando
9: una certa
8: cosa.
9: Sì, potremmo liberare questo tavolo.
8: Mi bana, mi dai
9: certo,
8: cioè
9: tracca.
8: No, dicono di che fa tutto. Tutto, tutto.
9: Se io abbia visto il set come fa.
8: Sì, ci sono delle librerie, cioè, non mi hanno detto che già lo fa.
9: Non fa questo, lui è centrato nella notizia, la notizia nello stesso.
8: Questo sì. Anzi, tu gli dici, questa stella.
9: Lui è una libera immagine.
8: Sì.
9: Che ti dice dove è puntato il telescopio. Questo è il parziale. Lo fa veramente di un basso.
4: Ma qua c'è una
5: bottiglia. Però se sai possiamo anche proiettare il film di Quentin Tarantino.
4: Ce l'hai? Dove? Dov'è? Minchia, copiare subito. Dov'è?
5: E sei aperto nelle FTP?
8: Non crei un account su FTP?
5: Come?
8: Non tutti
9: i
5: cose.
8: No, ora creiamo un account su Nebo. Creiamo un account su Nebo e buttate dentro.
5: No? Minchia, da pasto è bene una griglia.
8: Ragazzi, la storia è godente.
4: Ecco perché le occhiaie.
5: Ecco perché sei più
4: scaricare.
5: Ecco perché sei più felice. Chi è che ha la griglia?
9: Lui.
5: Non è capello, è la graticola. Che ne pensi di questo?
1: La neanche nel coso
9: reale.
5: No, no,
9: nel reale.
4: Che cazzo c'è?
8: Questo uomo.
4: Vabbè, la vado a prendere, non è un problema.
5: Ma chi?
8: Quello che io vai.
5: Guarda che un contegno. Stavo descrivendo alle ragazze la signora la barista di ieri.
8: Ma è lui il contrario.
5: Vado a prendere.
9: Vai, dai.
4: Va bene, se non va più.
9: Dello Sky View, io non so se è stato come si
5: interfaccia. Vedi che mettiamo a Roma all'aeroporto. Alto la metà.
8: Poi l'interfaccia.
5: 14 mentre vado a prendere delle cose, assolutissimo, la batteria non potrà. Però è paragonabile. Mentre vado a prendere delle cose, sempre
9: hanno rosse.
5: Sì,
4: Io scippo il moio, fa culo.
5: Vedi come, vedi questo qua come che perde.
8: C'è da imparare, da.
9: Alla fine di già vuoi.
5: È tutto il fa culo, Dio porco. Qualcuno ha detto le mie chiavi?
9: Parlate, guarda, ragazzi, vi ascolto, sono abbastanza avanti 3 oggi. riesco a
1: spiegare.
8: Mi approfitto
9: del gatto. Ci sfrutta, voi so.
8: Io mangio un gatto.
5: Una porta per. Prendiamo,
9: no, però il gatto vuole soffrire la pasta, dici?
8: Dove è che le posso prendere la seconda?
9: Non solo.
8: Posso assaggiare un po' di loro? Non può, vero?
5: Io cane, bastardo.
8: Se io ti aiuto a cercare degli altri, tu mi puoi assaggiare un pomodoro secco. Qua per esempio ci sono delle chiavi, non so di cosa sono.
5: Ho fatto il mio LPP, che ha spostato tutte le cose.
8: Ora me lo metto. Se
9: un prodotto,
8: perché
5: vabbè, vado a cercare il piatto di griglia.
9: Soprattutto dal punto di vista di quello che fa, ma soprattutto dal punto di vista filosofico, di pensiero.
5: Poi
9: ti esce.
5: Esatto,
9: poi ti esce. Poi ti esce. Quindi puoi ricreare tutto quello che abbiamo fatto noi, o solo parte.
5: La minchia, ci paghi i diritti.
9: Loro partecipano come singoli, quindi come Saverio, come Salvo, come... E allora non vedo la tua preoccupazione del loro voglio, oppure la tua voglia nel software. Non è sono anche abbastanza coinvolti dal punto di vista e filosofico e anche pratico, diciamo. Cioè, quando Salvo, il geologo, dice qui, però effettivamente Linux mi interesserebbe utilizzarlo, capisci che da quel punto noi stiamo portando anche il nostro mulino, perché noi ci buggiamo.
8: Questo non ci può per me il divertimento mio personale era non sapere già come fare a farlo funzionare.
9: Ma sperimentare.
8: Io credo che col gruppo proprio non è facile sperimentare. Cioè non è.
9: Con loro due o tre. Secondo me è molto.
10: Io sono d'accordo a tutto il progetto.
9: Non è una grande stronzata.
10: Parlo davvero, eh?
5: Cioè, tempo perso, per mancarsi.
9: Perfetto.
10: Non riuscire mai.
9: Se ne è uno solo, una cosa che aggiunge croccantezza al tutto, sai cos'è? Il disco, un altro telescopio che è a Catania, in un disco è che A, per guardare le stelle devi registrare, B, devi pagare, C, è tutto scritto in
8: Visual Basic.
9: Bene. Quindi capisci che è spinta alla croccantezza.
5: No, sono d'accordo con quello che si fa pagare.
8: Vabbè, dobbiamo fare Open Visual Basic allora.
5: Abbandoni?
9: Ma sì, ma eravamo troppo costipati, tu sei ciccino.
5: Ma ho detto che mi devo comprare un S3.
8: Mi sta morendo il portatile, sta squagliando il portatile.
9: Chi è questo?
5: Incontro un S3
9: 90 e
5: quindi stavo dicendo
9: che secondo me l'unica parte in cui dove non si può sperimentare qualcosa
8: è nell'ottica,
9: poi quello che riguarda software ed elettronica
8: è
9: tutto in
8: mano, ma in elettronica c'è Francesco che sa, quindi non si può dire, ma per lui dice no.
9: Ma infatti non è che quello che dice Francesco è legge.
8: Sì, ma io non me la sento, siccome lui avrà studiato di più probabilmente. Non posso.
9: Chi è il capoccia del testo? Non è responsabile di tutto questo.
8: Vabbè,
9: era uno di chi era.
8: Lo posso guardare almeno i mail di lui, che un po' funziona.
11: Cioè le scelte si prendono come un accordo. Sicuramente, guarda, sicuramente Ciccio Francesco ha bisogno di essere moderato, su questo non ci sono dubbi, probabilmente di essere puntato.
12: Perché
11: no, puntato proprio a modo di valore di giudizio.
12: Ma perché? Francesco Olgrano?
11: Sì.
12: Perché?
11: Perché parla troppo, parla su vecchio e non fa parlare gli altri.
12: Di crede, secondo me crede di sapere un po' più di quello che sa. E no, più che altro crede che gli altri sappiano molto meno di quello che sanno.
11: E quindi se tu sai, dimostra di sapere. Che lui da quel punto diventa anche una cosa personale. Se tu sai, o se tu non sai e vuoi sapere, ti ingegni a sapere per dimostrare che quello che pensi tu. Che poi alla fine non è che dobbiamo dire questo è più giusto, questo è più sbagliato.
12: Infatti.
11: È una palissima. E possiamo raggiungere lo stesso risultato in 100.000 modi diversi.
12: Per la coordinazione soffre.
11: Quello che, scusate, il stesso discorso, tutto quello che a noi interessa di più è ottenere il miglior rapporto tra qualità e funzionalità, no?
12: Quindi €100.000 lo voglio, guarda che bellezza, e tengo 12.000 per €100.000.
11: Stai dicendo, scusa,
12: no, non per qualità, è per qualità, è
11: No,
12: allora. Stavo comprando uno Switch a 48 volte in 2005, spero che le cose di un gigabit stavo comprando, ma ero lì sposto in casa, fino a 60 euro era nulla, guarda, con gli anatti ti faccio vedere una cosa seria, ma tu vai a vedere quanto costa?
11: Sì, ma non è importante, non c'è un mezzo milione. Per uno Switch basta l'otto.
12: Dai, ti prego, compriamo un 12.000.
11: Ti prego,
12: guarda,
11: ti prego.
13: Fai un emerge -S Python per vedere se ce n'è una nuova e la potresti
12: seguire prossimamente il tuo interesse, le cose che ci siano in due, impararle e
13: basta. Non importa
11: il
13: punto
12: di vista, no? Mettiamo il
13: punto.
12: No, è la colpa. No, è colpa mia che non la
11: vista. Di
5: dietro.
11: Questa buona probabilità.
1: non mi salta
11: niente. Da questo punto diventa anche essenziale la presenza di un altro elemento caustico, tanto quanto, che annulli il bruciaggio.
1: Qual è il problema? Davvero, parla e non sa parlare.
11: Per farti capire, una volta parlavo di real time, una scienza bellissima, lo scheduler.
1: Lo scheduler funziona come funzioni tu.
11: Pensiamo un po', il processo non muore mai.
1: Tu quando nota che il processo...
12: Mi chiede Francesco incrociando. E ci vota con tutte.
1: Non l'hai visto, non l'hai visto. Ti è unito ormai da poco. Professore, Aldo, qualcosa?
11: Al polivalente, una parte di noi informatica.
1: Informatica, io non so elettronica, per fortuna ho detto matematica e fisica. Non si
11: dà il problema? No, informatica,
1: informatica. Basta. Sì, ma che ho detto ai ragazzi?
12: Ma qui ho beccato Cristo, ha detto...
1: Cristo era l'unico persona, l'ultima persona da qualche momento.
12: Poi c'è anche una cosa che
1: c'è troppa gente che sta là,
12: non è che abbiamo
1: perché?
12: Ma questo è l'unico che ci prende la cosa in
1: muro.
11: Quando è che abbiamo parlato di
1: tanti
13: parla
11: così.
1: Tanti
13: non
1: fa. Io non devo fare tre. Ecco, poi GPN del non è che abbiamo parlato di programmare, no? E allora vuole fare le cose in modo da non programmare le cose. Non è che dica qualcuno pensa che la programmare o vuole interessare a programmare le cose. Io tranquillamente, in un po' di giorni imparo il codice a cambiare le cose. O il codice per le cose che io programmo. Non c'è
13: problema. A questo punto, cavolo, usiamo un PIC. No.
1: Ma perché il PIC tu sai che già conosci già il PIC?
13: Ma è pazzesco, GPN mi sta abbandonando.
1: No, il PIC, no, l'S6 semplicemente è più, probabilmente sarà più economico con il PIC, no? Non lo so.
13: 500.000.
1: Ah, ma perché costano così poco? Costano 5 euro.
13: Ma non lo so, comunque possiamo usare il PIC, è quello che ci serve anche per
1: non so se il PIC è più potente, è più veloce. Beh no, sicuramente no, perché i calcoli in virgola mobile li fa Stefano.
11: Cosa ha bisogno?
13: Io non capisco perché c'è il calcolo.
11: È assurdo. E hanno lo stesso spazio nella prima.
5: Tu allora stacca le prese che vanno dalle stampate al greco. Assumo una partita. Io anche quello che tanto allora fai una cosa, visto che tu già
12: ce la compriamo un euro.
11: Non lo so,
13: non lo so. C'è qualcuno in bagno?
1: Non c'è l'aperta la porta.
13: Ah, apriamo,
1: sicuro che c'è qualcuno in bagno, sarsi fuori.
12: Si può aprire in bagno questa cosa?
14: Perché mi ero scordato di mettere
15: e la LOD fortunatamente non ce l'ho Supervise.
14: Mi ero
13: Aspetta un altro.
5: Però c'ho directory piene di sto cazzo di supervisor. Guarda. Che minchia è supervisor?
13: Guarda! Hai sbesso!
5: Che fai? Quello che rilancia i demoni quando cadono? Ma bella stronzata, che cazzo mi ha posto a me?
13: Guarda, vai qua, giusto? Ci sono queste due cose. Ora, in uno di questi mi ero dimenticato di metterci.
5: Var? Umail? Che c'entra con me con supervisor?
14: C'entra, coglione.
5: Ma sono due cose diverse.
14: No, la vita mi dice quello.
5: Ma perché? Anche lui ha se stesso in supervisor.
13: No, rega, no, no, no, aspetta.
14: Ma
13: togli di MC.
14: Quello vuoi
13: eliminare. Allora, guarda. Uno di questi, uno delle sub-directory, non avrà supervisor. Perché queste qua
5: questa non ce l'ha, questa ce l'ha e questa ce l'ha.
13: Bene, ora la devi creare in quelle che non ce l'ha e poi non avrai più questi supervisor.
5: Perché no?
13: E perché, che ne so, a me faceva così, poi
5: devo creare la directory.
14: Ragazzo, dici, perché?
13: Ora guarda.
5: Devo creare la directory così?
13: Fai la directory supervisor, sì.
5: E mo?
13: Oh, un attimo, c'è qualcosa dentro di me.
5: Certo, se poi lavori come utente.
13: Ok, c'è. Ah no, no, basta,
5: no, basta, va bene, l'ho creata, però
13: basta, è finito, i permessi sono.
5: Io questo glielo tolgo di mezzo, mi
13: serve. I permessi sono
5: Che cazzo fa? Che cazzo fa Supervisor? Scusa, sono io che voglio lanciare un processo.
14: No, Supervisor.
5: Quando cade, voglio che

0: Ah, è tutte le cartelle che ti trovi in giro, le devi cancellare.
1: Sì, ma dovrò farlo ripartire Supervise in qualche forma.
0: No, cioè sì, devi riavviare Qmail.
1: Che c'entra Qmail?
0: Cioè, come Supervise, voglio dire. Killa Limit.
1: Killa Limit? Ma ti parla, dove siamo? Su NetBSD? EcoStar.
2: Madre, è venuto con la 2211 euro.
0: Comunque non ti dovrebbe più fare queste cose.
1: Però Supervise Mango Chain.d, come cazzo parte su Supervise?
0: Parte dal Init Tab.
1: Dal Init Tab c'è Supervise? Io ho questo tumore nell'Init Tab?
0: Ingentium,
1: lo estirpo immediatamente.
0: No, Ingentium invece non lo so, forse è diverso.
1: Non esiste in Initab, casomai in Initab.com.
0: In Gentulab è diverso.
1: Sono due cose diverse in Initab e in Initab. Ma siccome io non ho Initab, e chissà che spazio ho qua dentro io.
0: SWSCAN è quello che devi cercare, vedi, no? SWSCAN, vedi?
1: Vabbè, come fai il cerco? Init.d e SWSCAN. Copyright Gentoo,
0: da se ne fai questo script è stato, mi pare.
1: Sì, certo. Se lo scanno è stato.
0: E non dovresti più avere scassa rottura.
1: Infatti non me lo ha creato. Ma perché sta stronzata?
0: Non lo so, è un bug, però.
1: Ma un bug? Ma bella rottura di coglioni.
0: Già. Il bello che te lo crea in ogni directory e sotto directory di tutta la root.
1: Come faccio a dirgli a Qmail, per favore, non crearmi più mail dir, ma fammi la mailbox come Dio comanda?
0: Devi... Allora...
1: Da default delivery?
0: No, vai in bar, bar Qmail, vai in bar Qmail, cavolo, vai in bar Qmail e modifica l'RC,
1: con piacere, come star, cut, bar Qmail, io non ho fatto niente, Gentoo ha fatto.
0: Ok, invece al posto di fare un cut, io, tu me, toglici quelle linee e mettici Qmail star.mailbox.
1: No, io mi modifico il default delivery.
3: E qui non ho niente.
1: C'è pure il back forward. Che tu non hai, immagino.
0: No.
1: Sì, forte. Invece di mail dir,
0: che mai faccio il back forward?
3: Ma se non lo spegni anche stavolta.
1: Mailbox? Sì. E se più logger Qmail, perché non ce l'ho?
3: Weekend!
0: Aspetta, non ho bisogno
3: di cercare
0: il mio
3: run.
0: Cosa ti serve? Lo presenti? E ora riceverai una mail, un full mail.
1: Mail.
3: Allora, devi includere
1: nel kernel,
3: se no vuoi compilare.
1: Allora.
3: Tu metti qua e aiutarmi sotto
1: passo. Ah, questo però via ce l'ho.
0: Io come sono combinato, io ho un link nella mia home chiamato qua mailbox che punta mail.
1: A me come la parte qua?
0: Con SWSCAN, devi chiedere
1: con SWSCAN come faccio a ripartire con mail? Come faccio a ripartire Qmail con SWSCAN?
0: No, ma quello non è SWSCAN, quello è lo scritto.
1: Io non so come l'hai avviato tu. Quest'anno c'è il BC che controlla
0: il problema.
1: Devo fare ripartire Qmail.
0: BC dicendo
1: che sta. E riparte Qmail? Sì, ma Qmail è già su. Allora devi stoppare, devi restartare.
0: Ma basta quello?
1: Sì.

0: Boh, mi risulta strano.
1: Ma dipende da dove l'hai avviato tu, capito?
0: Sì, l'ha avviato, sì.
1: Sì, ma lui non mi ha buttato giù come mi ha buttato giù il service scan.
2: No, yeah, gli sta per startato anche
1: con allora Supervice controlla quel servizio. Tu dici SVC sta per Supervice Control, quindi controlla Supervice, quindi fa tutti i cazzi.
2: Crediamoci. Oppure dovresti avere, non lo so se ce l'hai, come il control. Perché tu dovrebbe. Vedi se c'hai.
1: Comunque sì, lo ha fatto. E ora come faccio a capire se come funziona?
0: Ma dai, non io ho finito di
1: cos'è. Cos'è questa cosa che mi sto fottendo? Come che in basso il mail non ha nulla?
0: Perché non ti ha dato nulla?
2: Ah, modifichi anche per mail, sennò hai...
1: No, mi ha creato mailbox splonker qmail come mailbox. Molto intelligente.
2: Sì, Ano.
1: Ma cos'è che devi fare?
0: E certo, perché tu...
1: Taci.
3: Dunque... aspetta,
0: torniamo a emergere
3: proprio
0: tutti.
3: No, un consiglio.
0: Okay. In RC devi metterci.
1: Più leggero e aumentata la sicurezza.
0: SPLogger QMail non glielo metti?
1: Evidentemente no, visto che mi ha creato SPLogger
0: QMail. No, ma perché siccome hai messo nel file quello facendo il cast lo passa come un unico argomento, invece il QMail sta
3: dopo
0: il cast.
1: E l'EPT tu stai facendo emerge qualche cosa, vero?
0: No,
3: emerge, lui emerge,
0: sta compilando.
3: Tu che API?
4: Io ho avuto
0: facendomi l'update del ruolo mi ha aggiornato anche Mut, però prima Mut lo sfondo non ce l'aveva, ora ce l'ha, però prima non avendo sfondo io questo ce l'avevo trasparente perché io il terminale ce l'ho trasparente. No, non è questione di terminale. Ovviamente lui si mette lo sfondo.
1: Dai, perdiamo questa posta.
0: Ma c'è di BT, cioè.
1: Guarda, fetch mail e vediamo dove spacchio arriva la posta.
2: Ma posso vedere la configurazione di questa cosa?
1: Prima la facciamo funzionare, poi.
0: Guarda. Il terminale funziona. Dico noi, tutto quanto. E non lo so, MC come dico. Term maiuscolo
2: Term uguale di tutto poi il MC
3: adesso
2: no,
3: no, non c'è così no,
2: MC vedi tutti c'è di questa cosa no, chi lavo di qua chi lavo di qua
3: inizio a mascherizzare
1: cazzo sta funzionando funziona
2: cazzo funziona.
0: Ma il Mut non te lo sei il Mut c'è non te lo sei verificato?
1: Sì.
3: Voi che siete amanti della Gentoo scaricate questa isola 63 mega e non avrete più problemi di una cosa croccantissima, è una distribuzione sì, per fare backup di sistemi, recupero dati, tutto questo eventuale.
1: Allora, esportiamo save
3: a qualunque tool per qualunque
1: stamina.
0: Il termine l'ho toccato.
3: Anche SSHD, il demone.
1: Minchia, me l'ha salvato Maildir, ma allora è cretino.
3: Salva
2: Questo dove lo trovi?
3: Supporto per qualunque prima
1: anche. Ma ha salvato mail dir. Quando salvo un messaggio, lui non mi salva messaggio.txt, mi salva tamilchia.txt con dentro tre directory del cazzo.
2: Perché c'è il formato mail?
1: Minchia, allora che stiamo parlando da 3 ore, io me lo devo togliere. Ora da come l'ho tolto? Ora mutto gli ho messo.
2: Ma da come l'ho sicuro che
1: rim?
2: Sì, sì. Mi fai vedere se c'hai un punto come nella tua home. Un dot come no.
1: C'è folder mail dir, ma porco
0: dio.
1: Hai
0: visto quello lì?
1: Ma quello è il folder, punto mail.
0: Ma aspetta, andiamo
2: a vedere un attimo.
1: Perché?
0: Set folder. Io ho mail con la mail.
3: Disinstallato il pacchetto,
1: un coglione, poi ricordo di caricare. Non
2: è che è molto ben compilato. No, dipende anche da come l'hai settato su mail.
1: Mail è in questo momento a mailbox. Set mailbox type, eccolo qua. Porco dio, questo è mailbox, immagino. Che cosa avete in mailbox type? Mailbox type. Ma poi solo il file, io la direttore.
0: Sì, perché
1: mbox underscore type.
3: Alleluia.
0: Non ce l'ho.
1: No, interessante. Allora lo levo.
5: Sì, vabbè, ma solo di questo.
0: Io ho un set mbox. Set mbox uguale a più mbox. C'è mail in box,
1: è una cosa che funziona.
0: Quindi lui ci dovrebbe salvare le cose in box.
3: Perché la nonna non ci deve utilizzare con CD Record, con CD Record, perché ce l'ha solo? No.
1: Allora, se adesso prendo tutti i miei messaggi, li tolgo tutti e me li forwardo a me stesso.
2: Che cosa stai pensando?
1: Per recuperare quella forma mail dir di merda e trasformarla in mail.
0: Lui ti serverà tutto in inbox.
1: Sì, ma me li fanno di forwarda come l'unico messaggio. Vabbè, niente, lascio così e si può.
2: Ma così ti va, no? Non ti va così,
0: perché non ti metti proprio mail un attimo. Ci puoi fare tante cose.
1: Perché devi aggiungere complessità?
2: No, infatti si scusa,
1: ma così ti va. Così ti va? Sì, adesso devo vedere perché non ho più messaggio. Io cespite.
0: Amaco, non il trade, è messaggio al messaggio.
1: Come è giusto che sia.
3: Guarda quelle cose.
1: Serve tu?
3: Porco
1: di ATS, qui ti e mi ha creato la diretta. Ma porco dio!
3: C'è
0: una generale che ti deve
1: essere lungo. Momento un po' tu qua? Sì, aspetta, guarda, mi è 104.000. Non devo vedermi. Vado a vedermi che cosa. Vado a vedere il vecchio file di configurazione. Il mio box devo mettere allora.
0: Protesto, fatemi una figura da voi se volete, questo codice di vecchio crypto e non come stato. Non si può mantenere, questo è stato dentro. Questo è il codice.
1: Finalmente.
6: No, dato che non è un impatto, se vuoi andare gioia per me, non è un
0: perché siccome per spiegare Emerge nelle lib del GCC lui vuole questo qua, quello che c'è dentro qua è totalmente un link simbolico a quello che c'è qua, perciò installando questo SSL invece lui vuole che quello che ci sia qua è separato da quello che è qua. Perciò qua mettevo una cosa e qua ne mettevo un'altra, che erano gli stessi file.
2: Era quella questione di configurazione delle sì. Minchiate.
0: Sì. E niente, tutte, ma alla fine due volte si è stoppato, poi comunque andava.
2: Bene.
0: Tranne per Pango, che proprio dava un errore di compilazione del codice suo.
2: Sì?
0: Mm. Un mood. Per salire se ombra di testa,
1: freccia in su.
0: Perché? Freccia in su mi sale sopra di me.
3: Quello è mio.
0: Mio! Sì, sto leggendo la mail. Però io scorro una volta lo niente. Per salire sopra, io uso sempre peggio l'acqua dei digitali. Però per salire sopra di un vino.
1: Ma è allucinante.
0: È sempre così notato.
1: Ma non so, io ho bindato che quando leggo la mail. Vado nel messaggio e me lo leggo così. Non me ne fotte un cazzo di avere. Poi con freccia lato vado avanti e indietro tra i messaggi, indietro con l'altro.
0: Anche io ho chiesto con i messaggi con freccia lato.
1: Ma questi sono i dentisti? Non
0: c'è questo? Io ho scaricato.
1: Ma scarica LP completo o scarico quello che passa?
0: LP.
1: No, questo LP come si passava?
0: Sì.
3: Bravo, masterizzo. Ottimi nemici molto onore? Ottimi nemici molto onore, sì, ma non ho fatto la mia zia.
1: Questa è la gran fotografia che ci ha regalato il comune?
3: A tre?
7: Omosessuali! Gabri!
1: Sto facendo delle cose, no? Va bene, lo mangiamo, ciao.
0: È detto questo.
1: Cos'è troppo? Mi passi questi brani che mi piacciono molto?
0: Cos'è troppo?
1: Tiroffo, Tiroffo è il formato con cui sono scritti i manuali, il manga. Ah, è un metodo per immaginare e scrivere testi. Tutto qua. Non ricordo male, eh? È un formattatore di testi.
0: Non c'era una variabile che non è più numero di due caratteri.
1: Sì, sì, è stato un port brutalissimo. Dove sei?
0: Vai, vai, vai, scendi.
1: Stavi a... scendi la storia
0: questo è colto, è tutto incapacibile. Bellissimo.
1: Il risultato è che il chiaro in cui vengono realizzati il carattere usare del mare verticale veniva girato da un puntatore quasi da qualche parte del plano. Cercai, cercai, ma non riuscivo a capire da dove e come, anche perché appena aggiungevi i dati in più, l'obiettivo del puntatore si spostava, le tabelle tornavano apposta e qualcos'altro andava a prendere lo zero in testa. Giusto, no? Alla fine, prima del codice, spuntava una tabella, ho messo una riga di B uguale 0XSB, o quel che era, per reimpostare ogni volta il carattere verticale. Ho messo una riga importantissima nella lettera di Sogni, detto che cosa aveva esclusivato chiunque di toccarla in mezzo e andava in mezzo.
0: Ora siamo troppo riscritto le capo di un grande
1: è bello quando scrive queste cose è la storia no
6: l'intero è solo per spegnere. Con l'ATM si spegneva, però quando chiudeva mi crashava il computer.
3: Va bene. Mi crasho, mi butto a terra, non sto niente a fare.
1: Il pane del pane in pasta, il pane del pane in pasta
2: che mi trascuri tutto il lavoro, no.
1: Di nuovo?
3: Io proprio lo accendivo.
2: No, è il mio.
3: Io ora per colpo tuo sono così per chiedere
2: di via. È il mio, no, io lo chiedo sempre a me.
3: Ecco come fermi.
2: Questo succo della globalizzazione è globalizzabile, non è globalizzato. Ok.
1: Ma poi basta, ho deciso, ho mangiato, si era una questione di UGP di prova estensiva, tutti quanti vanno di installare, compilare,
2: okay. No, non per forza in quest'ordine,
1: sì.
3: Minchia la morte, ma stai streamando?
1: Minchia la morte, in bare funziona, che è un gioiellino,
3: questo dobbiamo comprare per il PC,
1: è un gioiellino.
3: Ok, che punto sei? Che punto sei?
1: Sì,
3: dai, addirittura.
2: No, deve essere mangiato, funziona.
1: Ma scusa, e perché non lo pubblichizzi su Freakne come una cosa colossale? Questo spazio di sigle, che ne fanno tornando bene. Allora è cazzuto, vado bene quando l'ho questo idea. Infatti io gli dico, sei bravissimo, vabbè, te lo faccio io. Yes, yes.
3: Ho deciso di fare un po' di mani. Non si può fare niente. Ma scusa, perché hai installato come fa il CD-ROM, giusto? Io vedo vista, dov'è sempre? Dovevi disabilitare dal virus un PNP o essere la coppola della minchia e non metterti tra le periferiche idee che c'è nel CD-ROM, devi mettere no, non esiste niente sul canale secondario video, tanto poi l'uso lo trova lo stesso e lo riconosce, lo installa e continua. Scoprite questo alle 8 e mezzo di mattina.
1: È il male.
3: Infatti.
1: Ma soldi, dai soldi, poi c'è mia zia, questo mio figlio è bastardo.
3: Lo porta all'assistenza dove lei ha
1: comprato il
3: computer, con
1: Armando, una pinta, Armando, una pinta, subito che tutte le cose erano nella merda, non lo posso.
3: Capisco che è un emergente.
1: No, di più. A quanto ritti? Colpa di
2: tutto. Cazzo, gliela vendo la pinta. Non la trovo, vai. Iron non la trovo.
8: C'è la pinza qui. Vedi pinza?
1: apparsa. È apparsa?
8: Io la cercavo per un giorno.
1: Secondo lei, l'M. Nei cassetti non c'è?
8: No.
1: Neanche nei cassettini piccoli?
8: No,
1: guarda su più di questo, a palla per questo, e poi fa la cristallina. fotografia.
3: Ah, è giusto. La figata, è giusto.
0: Comunque il picore è al 95% completato.
3: Allora quindi della teoria di stavolta
6: è di nuovo rispettare cose,
2: cioè tu fatti però
0: il problema,
6: ma cos'è? È che già una roba di un modulo che mi gioca la schiera quella di non mi trovo quella di contatto di un modulo nuovo
3: perché tu dovrei fare il carro dicendo make clean,
6: ecco, non tanto make clean, non
3: make a me recover
6: di nuovo, quindi ricompilare tutto il
3: carro, no, non penso, non penso, basta che fai make clean,
6: make clean, comunque devo ricompilare tutto il carro per zero,
3: ci mantiene il punto conflitto,
6: sì, ma il punto conflitto
3: e quindi no, perché c'è tutte le opzioni ovunque.
6: Io ce l'ho copiato in mille volte nel mondo, il mio punto di vista.
3: Ah, ok.
6: L'ora che ci vuole qua, il punto di seconda e qui scalda. Il tempo. Sì.
3: Siamo qua.
6: Il tempo, perché già l'ho fatto tre volte.
9: E poi solamente un
3: pezzino. No, oppure rimuovi il modulo. Rimuovi la trajectory net della tua schedina essenziale, muovi la direttore di netto, muovi la direttore di essenziale, fai make clean,
6: ma non è un problema, se c'è stato di compilare il tempo
3: c'è, cioè puoi fare una prova, ci sta la
6: prova,
3: devo fare una prova, se cancelli il tipo modulo 2422 e fai make modulo installato, lui ti ricrea con il modulo una diretta di netto, ti ricrea quel modulo, vuol dire che non hai tolto
9: CNCI,
3: penso mi abbia masterizzato.
0: Vediamo di far parlare questo civile.
3: Oh, ora non capisco perché il teatro me l'ha montato.
0: Mamma mia, sta compiendo Mozilla.
3: Ah, dicendo questo, se tu rimuovi le direzioni del modulo, il modulo, se tu faccio il video, poi fai il next modulo si spoglia. Ti è ricreato? No, non so, sei sicuro?
0: Presa o vesite cristiana la tutta si mai toate, vedete le musici romaneschi. Posate goel intro per. Che lingua è?
3: Appunto, allora perché poi... perché devi rifare...
0: Rumeno.
3: Devi cancellare il tagliere di CNCICS, riandarlarlo, rifare il computer e tutto.
6: Non so se
3: No, no, perché se l'hai fatto, se non esiste più quella dipendenza. E il prossimo anno farà la chiusura, non è dentro. Non ho di contenuto.
1: Ma poi su NFS c'è un problema, che quando un PC di mai così grossi con una scelta nella mano non riesce a sfruttare tutta la roba, e perdi tutti i messaggi.
2: Scusami, qual è il problema?
1: Che con NFS usando un unico file
2: NFS
1: per esempio c'è la home montata,
2: io non ne ho home montata,
1: perché ci sono problemi di NFS, diciamo, di controllo. Tu per esempio stai trasferendo il file, non mi costa più di tanto, l'hai perso nel mondo, se lo chiedi di fare
2: mai successo in 11 anni una cosa del genere,
1: il problema conosciuto. Poi tra l'altro l'unico file, non è più scomodo 50 file con un messaggio di grosso, io voglio
2: più scomodo,
1: certo che è scomodo, grazie.
2: Per me assolutamente, faccio breve,
1: ma
2: non è più greco, ma è greco, sì, certo, meno è di scelto e poi devo farmi...
1: No, ma non è di
2: Italia, 0207 chioccio, non c'è niente, non c'è niente,
1: lo... Scusa?
2: Vieni qua!
1: Vieni qua!
2: Vieni, Gilù!
1: Gilù!
2: Gilù! Vieni qui!
0: Ah, quindi com'era quel coso? Change CH?
1: Vieni qua.
0: Change background.
1: E cos'è questa
2: ma
1: storia?
2: L'hai messo in clone oppure è lui?
1: Cos'è questa storia?
0: No, è lui proprio.
1: La vogliamo finire?
2: Lo è il mio sogno.
0: Lo metto alla via di X.
2: Non ce l'ho installata.
0: Ah, non fa parte di Gen 2.
1: Però
2: no, non c'è nelle build.
0: Ha fatto, devi scaricare sul sito.
2: Su Crash Meet lo trovo?
0: Non mi ricordo quello che ho preso. Non mi ricordo.
2: Sicuro che non c'è nel
1: video?
2: Eh?
1: Ancora?
0: Ha fatto prima.
1: La smettiamo?
2: Cosa ha fatto? Rompe il cazzo! Abbaia in continuazione! Poi spaventa la gente. No, no, lo capisce.
0: Poi smette.
2: CH quello che non smette. CH BG e basta. Ma cos'è CH BG?
0: Però meno che cambia gli sfondi. Ma aspetta, dovrebbe stare. Prendo più commercialista. C'è più commercialista da qualche parte.
2: Questo?
0: Sì, sì.
2: Stai dibuixando?
0: Sì, sto rippando.
2: Ah. Questa?
0: Sicuramente non è il sito dove l'ho preso io. Quello posso essere.
1: Però cosa hanno di
0: monete? Non ci sono gli aiuti. No, non c'è, non c'è. Forse io non ho messo.
1: Dollaro straniero, te quanto ammonta?
0: Io difficilmente metto qualcosa che fuori dalle bici. Però questo l'ho messo.
2: C'è HBG 1.5.
0: No, l'ho puntato 500 mega di sfondi. Non finirò mai di vederli.
2: Dove li prendi?
0: Da animewallpapers.com.
2: Ah. Hai fatto un buchetto asterisco?
0: No, purtroppo no. A una a una, come nastro.
2: Ah. Sono in cosa?
0: Come nastro. Cioè,
2: il nastro.
0: Se vuoi della coffee.
2: Ecco il file, ecco il CD.
0: Dove? No, no, no,
2: no. Quanto ci sei stato per scaricare 5 mega?
0: 200 mega? Abbastanza. Abbastanza.
2: Il problema è che siccome io tengo tutto trasparente, alcuni sfondi sono buoni e ci puoi leggere sopra il testo come colore e altri no.
0: Ah, io per stare termo mi tipo, metto il brightness,
2: lo rende un po' più opaco, ma comunque non fa molto, anche questo ci è più trasparente.
0: Non lo so, sì, ci sono alcuni sfondi chiari comunque, forse però ci puoi settare il brightness. Forse. alla fine cosa stai scegliendo?
2: M-Box
0: oppure Meldir?
2: No, no, M-Box, è Meldir. Non esiste.
0: Sì, di certo salto. Cioè, almeno io preferisco il M-Box.
2: Mamma mia, pure la Sent Mail è combinata così. Vediamo se riesco a fare una... ogni messaggio è così, quindi se io li capto tutti, cat asterisco maggiore unico, magari con due maggiori, ottengo il file mailbox 1. Perché non me la riconosce più come mailbox?
0: Se ti mettevi in front mail potevi risolvere in un attimo.
2: No, non lo farei per mettermi in front mail.
6: Tu l'hai preso in questa stanza?
0: No, è un bordello da mail dire mailbox. Perché in mailbox tutte le mail sono separate da un punto a capo.
2: Sent mail adesso mi metteremo. Dove che ce l'ho?
3: Secondo me
2: sento odore di cibo. Ah, ma è cibo carnato?
3: Ma se vuoi andare in prima, in luce, o in loco,
1: Fate uscire Pilù.
9: Pilù, vieni qua.

0: Não, mano.
1: Não quer, não? Tagliato la provola.
2: La posso. Sergio. La posso prendere questa?
1: Perché?
2: Perché servono sedie?
1: Proprio che hai tagliata la carta, ti cadono i pezzi di provola.
3: Forse meglio portare un po' di roba di là, che dici? Siamo questi, in grado.

0: Filù, vieni qua. Vieni qui. Ma che? Filù! Sì, domani.
1: Chiamoglielo
0: il mangiare,
1: no?
0: Non so dov'è.
1: È una bustina.

0: sono una busta.
1: Sì, ci sono tante buste, ma di là proprio c'è fanno.
0: Non lo so.
2: Ma cos'è attivo?
3: Per fare figli.
4: Il sale. No, volete anche no?
1: No, io non ho mai messo solo il sale.
0: Il sale deve essere in una busta di quelle che abbiamo da noi.

0: viva la privacy.
1: E quindi si è scoperto che non so fare 360 diviso 200.
2: 360 gradi diviso 200 gradi.
1: Diviso 200 passi. Uguale numero di gradi fratto passi.
3: Almeno però non serve.
1: L'analisi dimensionale uguale 1,8 gradi passi. Uguale, vi ho detto, 1 grado e 48 primi a passo. E tutto espresso in primi? 60 più 48. 100.

0: basta.
1: Ormai comunque non si fa niente.
2: Quindi sono un grado più 48. Nel senso che
0: cioè ormai non si può più continuare a codare. Arrivati al prossimo punto.
3: 108.
2: 108 primi è fatto. E in secondi moltiplica ancora per 60. 48.
0: 6.448
4: per passare il
0: conto. Cos'è che ti dicevi?
4: Io stavo quell'anno, no, troppo lontano. Scriviamo l'altro lato.
0: Si deve aspettare per forza le vostre sezioni hardware, cioè meccanica e elettronica. Perché ormai
4: vediamo che cosa metteremo sulle melanzane.
0: La sezione software deve aspettare per forza. Non si può fare.
5: Cosa gli serve la sezione software?
0: Quelle domande che ho posto
5: e basta,
4: non la mette su una laurea,
0: poi è tutto fatto.
1: Ma sei sicuro?
0: Sì,
4: non sicuro.
5: Io mi astengo. Se siete qua,
1: io non ricordo nemmeno le domande.
5: Gli aspetti del software.
1: Era un ma sei sicuro?
5: A priori. Ripeti i così.
0: Non me li ricordo.
5: Ah, va bene.
0: Li ho scritti in posta.
5: Sì, sì, vabbè, no, per la ripetizione.
0: No, comunque
1: ce li ho di là per
5: anch'io. Anch'io.
0: Il fatto del Saverio diceva che anche se puntiamo qualche cosa non è detto che riusciamo a beccarlo comunque l'ingrandimento tale, perciò alla fine dobbiamo usare un altro piano da abbinare a un trovatore o cercatore, a un cercatore.
6: Forse si allontanano.
0: In questo modo abbiamo l'immagine.
4: Meglio di oro non c'è.
0: Non in grandezza.
5: Noi ci appoggiamo a ciò che il set ne sa.
0: No, ma perché la precisione, siccome la precisione non è infinita, allora può essere che tra i vari spostamenti sbaglio un po', e alla fine con un ingrandimento 5.000 per non becchiamo la stella. Perciò
1: nel non ingrandimento meno è bene o male, dicendo ci
0: sì, perché ovviamente è facile,
5: più piccolo,
0: l'operazione software fare è facile, perché il server è già un CS solve, cioè gli dai un'immagine dove ci sono tutte le varie stelle e lui con il suo database ti riconosce in che posizione è puntato, in che coordinate è puntato. Perciò l'unica cosa da fare è le coordinate virtuali che c'ha F-Core, perché quando attacchi F-Core a
4: testa,
0: ci devono essere due sensori in fine corsa, perché così lui sa dov'è all'inizio. Perciò quando tu punti in una stella F-Core sa che è arrivato
5: giustamente,
0: però quelle coordinate possono essere
4: quelli che
0: sbagliate. Perciò si controlla col cercatore abbinato alla seconda webcam, che viene abbinato al VCS solver, le nuove coordinate gliele abbina alle coordinate virtuali.
5: Quanto tempo impiega? Non in tempo di 5 macchine, in tempo secondi.
6: Ragazzi, loro hanno
0: infatti
5: quel poco almeno risponde, perché nel momento in cui tu elabori tutte queste informazioni non si vorrebbe
1: avere, lo puoi fare ciclicamente fino a correggere, no, ma penso che sono millisecondi,
0: no, ma alla fine non influisce, perché una volta che hai pigliato quello è il lavoro, non hai fatto tutto. Poi quando devi correggere, in bene.
5: Io parlavo del trattamento veloce, cioè finisci il tuo punto di una stella, finisci il tuo tempo di space, basta arriva un altro.
3: Lupus in fabula, parliamo dello stronzo.
4: No, lo sai che ognuno sta dicendo, ognuno sta pensando.
3: Sono
4: sì,
3: io lo stronzo,
4: però lo stronzo questo giro è Marco.
3: Mi dispiace per te.
4: Il pane? Ah, il pane quando è costato?
2: Di cazzo te lo ricordo.
4: No, ora te lo ricordo. Mi sono in disasizza.
6: Guarda come te lo
5: ricordo
6: in mezzo a me.
5: Quando riguarda la coste mia,
6: quanti vini erano? Quante volte avete mangiato?
0: E poi mi farò guardare queste mail dove ci sono tutti quanti. 2 euro a chi appartiene? Chi appartiene?
4: 4.000 euro a Roma.
0: Io non so perché non
6: la porta da
5: forse dovrei ricevere
4: quando
5: il periodo di bimbo
0: l'ho letta
5: tuo...
0: Io mi ricordo di averla letta.
3: Che email?
5: L'email quando no. Sono stati creati
3: gruppi l'avrò letta con la mente.
0: Io mi ricordo di averla letta.
3: Questo è molto grave.
1: Forse qualcuno ti ha convinto
5: di averla letta. No, l'hai letta,
0: no, perché mi ricordava anche i nomi.
4: Quindi
3: secondo me sei uguale per caso.
5: Infatti, oramai.
7: tu là dietro che hai l'antenna incredibile, poi acquisisci una quantità tale di informazione che la tua RAM che no, già è poca, secondo me hai qualche chip. Ma i chip RAM un po'
2: peccato che
0: è Ermine
4: ti manca qua
2: lo facciamo fare quindi per questa parte del
4: e dentro di
2: un motore di scacchi
4: giura
7: che questo
4: però, non conta
6: e non lo sappiamo
4: però no.
2: Quello che ho che si mangia la
7: regina di un italiano e questo è
4: Giuliano,
7: ah, allora i mondiali, ognuno presenta il proprio motore di scacchi, in Italia non partecipa. Le differenze
0: tra tutti i vari motori di scacchi sono minimali.
3: A me fa piacere che sia
0: partecipato. Quasi 6 euro e 5.000. Invece stavo parlando con Evernine, proprio qua.
4: Scusate,
7: non di fare una concezione. Con un letto, aperture
4: strane, io come faccio sapere?
3: Ma consapevolmente o
7: no? Assolutamente inconsapevolmente.
0: Ma infatti, aspetta,
7: io sono ascetico, io muovo quei pezzi.
3: Aspetta, sei ascetico.
0: No. Gli ho detto, investiamo sull'intuizione.
4: Tre periodi.
0: Però per creare una serie
7: mi ha spaventato
4: questa è una frase
7: molto AI
2: ma un motore di scacchi a reti neurali non esiste
0: no vabbè
7: quello è pazzo poi se ci metti anche tu
2: ma sparato una cosa così non è che ho idea di cosa stai dicendo
0: no ma si può fare il problema è che
2: mi la promozio 24 ore la mia
0: piccola come
4: la mettiamo
7: la AI grande fu la magnificenza quando lo chiede la luce e poi sappiamo cosa venne
6: dopo
4: quando deve dare 6 e se gli dai 2 non è ok
0: manca tutti
4: per partire invece di 2 euro e lui qua da 2 euro non è meglio così lui si è
3: io direi fingiamo di avere un motore paghiamo Casparo mettiamo dietro a un PDP a un terminale
4: lo spostiamo
3: sull'arrangiamento.
4: Ah sì?
3: Farà lui le nostre mosse.
4: Quindi? Non gosta? Perché a casa i pollici
3: io non lo
6: spazio. Speriamo
3: che sparo con
7: lui con dei meccanismi
3: meccanici perché deve faticare a sudare.
7: Ovviamente deve squararla dentro.
4: Ci hai, dammi un nome.
3: Non che a schiena. Cioè li buttano la rete e li stacchiamare dalla porta. Da schiena, in modo che si ingrippa e non riesce più ad alzarsi. Si presenta la forma di scacchi.
4: Mi piace. 7 euro e mezzo.
3: La disgrazia sono 7 euro e mezzo. O anche.
4: La base è più 40.
3: Iron. Grazie.
4: Grazie a lui.
3: Materiale satellitare?
7: Un malloppo di cose che ti ho dato.
3: È da qualche parte.
7: Questo è grave perché sono l'unico di materiale che
6: io
7: non mi faccio schifo. No, se un problema. Si riproduceva.
3: Io ho.
7: Tu hai.
3: Beh, Morpheus non lo vedo.
7: La colpa è di scrivere nemmeno là.
2: Il film è
1: conoscenza.
4: Giulia vuole un
3: reprogrammare. Fa i suoi.
1: I programmi
3: hanno i programmi. Io, casomai, lei a me.
5: Alla console Switch. Poi di solito.
7: Non si sa. Devo risolvere questo.
5: Se faccio web.
7: Però faccio questa cosa, so per certo che otterrò questi risultati. Faccio quest'altro, ottengo questi risultati. Faccio un'altra ancora, non ottengo nessun risultato che mi interessa. Interpolo, faccio una operazione matematica di interpolazione e cerco di ottenere un'altra via, possibilmente che mi porti al risultato. Non è random, è random, ma all'interno di un insieme di tutto.
0: È possibile. Ma infatti io sto dicendo prima
1: pezzo viene a caso, ma
7: se viene per mandare a random all'interno di un contenitore
5: non porta S2 cioè la console
0: è infatti io
7: la tastiera non è dicevo questo
5: c'è la console sta
1: no, no, non sono non ho mai avuto
5: la tastiera
1: va bene
7: io so
1: in realtà
5: la vuoi utilizzare di questa c'ha una cosa chiara con un servizio di
7: permetti di cosa fai hai queste belle attività fai un interpolazione
5: solo devo trovare perché se io devo essere qua cosa c'è di
7: ottenere un'altra via o una mail che ti voglio conquistato
4: come questo non è il bagaglio questo è il soldo che fai in base all'esperienza non so 20 centi 20 centi non è questa l'idea.
7: No, non penso di scassare
5: la cattiva
4: vabbè che c'è
5: cioè non è che non è assaggiatore è migliore anche intuire sorrente che non puoi fare diceva Evermind parlo così perché
8: Vuole rilasciare un'intervista, ci dica. La salsiccia è pronta. La salsiccia è pronta.
4: Il pane, il pane, il pane.
8: Il pane.
9: Ma non funziona. Non è ah no, però ci sono, ce l'ho sentito. Sono le 4.
4: Bisogna prolungare
5: a bottega. Abbiamo pelo. Il vino donatoci da un frequentatore del nostro laboratorio.
9: Ma che ora ce l'hai l'aereo?
4: Vabbè, l'aereo ce l'ha. Andiamo, sono 6:30.
9: Dobbiamo
4: cambiare.
9: Ragazzi, non distogliete
8: dobbiamo fare la seconda ripresa perché c'è propaganda.
9: Ragazzi, qua la cultura, ragazzi, non perdete.
1: Ma dai, scusa. Ve la andate dopo cena.
8: Iron, concentrati.
4: Ve la dopo cena.
9: È lì,
8: la Armando Iron mi ha chiamato paparetta.
4: Il vino è qua.
9: Gabri, porta il vino, serve ora.
8: Ormai è
5: come serve?
9: Una cosa brutta, serve qui per la salsiccia.
5: Questo vino per la salsiccia?
8: Vino. Ma il vino bianco.
5: È vino bianco.
8: Ma c'è veramente?
5: No, no, è benzina.
4: Che capite voi? È benzina si
5: vede.
7: Io lo voglio assaggiare, quello che
5: c'è. Butto così.
7: Tutto, lei guarda ciò, è su tutto.
8: Io
10: Ma
5: entro quest'anno ce la faremo qua, siamo.
10: È stato tutto il mio
3: suggerimento. Ok. Pronto. Un po' di mamma, minchiona.
9: Poi dopo. Facciamo questo.
2: Io ero contrario a costruire lo spettro in questa maniera, perché è troppo complicato.
3: Io volevo fare la italiana là, perché non se la B da qualche parte, e così noi cominciamo a cuocere. Ancora la parte più esterna è bene che
7: si vuole. Vai,
2: via.
7: Questo è
2: spostato. Non è pane. La mia idea di telescopio, ma
3: le sono scusami.
5: C'era l'altro due stream.
3: Sì, ma adesso mi piace. Mi capita ascoltando ma stream.
5: Zio. Zio. Doveva venire. Avete finito? Ah, questo è il nostro.
7: Come il nostro?
2: Tutti hanno salsiccia.
7: Io no.
3: Allora io non dico, non volevo fare lo specchio e basta.
2: Quello che pensavo io era la lente da 600 euro che abbiamo comprato.
5: Mi giugiamo adesso per la
9: guida. Non un corpo.
5: Quella è ancora una beta.
2: Correggere l'aberrazione cromatica in una maniera terrificante. Facendo tre foto focalizzate nei punti dove si focalizzano i tre colori.
5: Le mele insane.
2: Io manco.
3: È un'ottima idea.
7: Purtroppo il meme è
5: noi tre.
3: Purtroppo. Perché?
7: Cioè il meme dovrebbe esserlo focalizzato. Non lo so, messo a posto, non lo so. Che non riesce a centrare l'immagine.
3: Ha la messa
2: in istruzione.
3: Motivo?
7: Dai.
3: È un portatore di handicap.
7: La birra, la sedia.
3: La vabbè, vedremo.
9: Io mi alcolizzo solo con la birra.
7: Ah, bello questo è il foglio. Ma poi lo dico.
3: Beh, a 20 però.
9: Ma quando me la prendi a gambe il panino?
3: Ma non ce l'hai?
9: No.
3: Ah, ma manca Francesca!
9: Manco io!
7: Ma
9: tu mercoledì
7: resti a Catania?
3: Sì, mercoledì no, io sono a casa. Martedì,
2: ma vogliamo stare
7: una sera avere la tua presenza
3: è molto spiacevole. Mi dispiace veramente tanto.
5: Non
3: solo vabbè, Giulia, ma il resto del nostro cibo?
9: Esatto,
3: no, le pizze.
5: Sì, io a me non me ne stavo più.
3: Le patate.
2: No,
7: ma va bene, questo è il mio, va bene.
3: Le panini cosa?
9: Io vorrei
7: tagliare. Martedì sono due
3: sale. Sto soffocando io.
7: Vabbè, c'è questa volta, la prossima lunedì.
3: Per me, per me.
9: Un bucchiere, perché no?
7: Quello è caratteristico. Il gruppo telescopio. Armando,
9: potevamo prendere
2: la nostra. Io non ho ancora
7: l'appoggio.
2: Io sto morendo, quindi sono d'accordo, non sono d'accordo.
9: Come? Saticcia?
7: Vuoi non toccarlo a bastarda?
3: Ormai.
9: Però quella là ti toglie il
7: gusto. Sei stato per il singhiozzo di quello malefico che fa male.
2: Se bevi Coca-Cola,
3: no, birra berrei.
7: Birra là dentro.
2: Qui c'è una birra. Qui c'è una birra. Non ti può rubare.
9: Non è
7: che non sei il contrario.
2: Riesci con i denti da
7: birra? Io sono troppo fresco. Completamente contrario.
2: Per non correre.
7: Per una cosa stupida.
11: Quindi è bellissimo.
12: Perché?
13: Lavoro in un
14: spreco di energia.
12: Iniziato!
13: Vediamo un poco, coltellino.
12: Tutti
13: i utenti da noi.
12: Perché?
15: Secondo me
11: sottinta, ma no.
15: Questa tenda di guarda non so com'è perché non ho sentito poco. Però forse vedo un
11: conoscendo un po' di
15: l'applicazione della lente può essere utile.
11: Quello che temo io è farmi male la mia maniera di vedere.
15: No, non fa niente, come per esempio fare vabbè però
11: considera che anche questo è un punto,
15: questo qua è
11: no, allora lo puoi considerare in due modi,
15: e fai pressione sulla parte,
11: ok, ma facciamo l'ipotesi che questo non si possa
15: fare,
11: mettiamo che il tappo non si possa togliere,
15: cementato,
11: mettiamo che sia cementato,
15: allora ti hanno fregato quando hai comprato la birra.
11: Mettiamo che ti abbiano fregato quando la birra. Se abbassi in questa maniera, quello diventa il punto del tuo dito, diventa la resistenza.
15: Sì,
11: però siccome dici si toglie, quello che stai qui è che ci voglia troppa forza e mi faccio male il dito.
12: No, ti assicuro che veramente
11: lo devo provare sul tappo.
12: Ci vuole pochissima forza, anche perché
15: poi di quello che insomma, in una leva così, di forza ne puoi mettere quando cioè, il momento è forte, quando hai il fulcro così vicino al
12: uno
15: un grande
12: corpo
15: alla fisica è sempre una cosa. Dici che cazzo sto io a fare? Almeno mi apro la mitiera, no? Cioè, non è che ci sia grande bisogno. Va bene.
12: Magari lo sanno fare
15: ma non
12: capiscono
13: sì però è bello è quel tuo teorico
12: come sei mandato
15: che pena non la diretta della felicità della
12: mi manca la consapevolezza scientifica dell'atto
15: eccola qui
12: vuoi birra mentre che l'hai anche
13: te? No,
15: devi fare prima i lupetti e poi fai i lupetti. Ti esco sotto. La primavera esiste già.
11: La primavera è
15: difficile. Puoi mettere un altro paio? Da.
11: Sì, anche come stagione.
15: Oh, Michael Chia.
16: Dimmi una cosa, tra un tempo in cui
4: e te ne vai. In questo momento è la migliore cosa.
7: Stai rivolgendo alla parte oscura della forza.
4: Allora,
15: È un coniglio, che colore è? Ho conosciuto conigli più coraggiosi. Ah, ma siamo in streaming?
3: Sì. Penso che non si ascolterà niuno. Ma tu non ti nutrisci? O ti nutrisci qui da noi?
15: A proposito, a chi devo...
4: Come euro a RAM. Eh? 6 euro a RAM.
15: E quel che di Cesare a RAM. Cioè? La lira.
4: Ah, no, l'euro.
15: Io Leo non ci credo.
2: Sai che sta combinando?
3: Patate al microonde. Io.
15: Ah, i miei pruriti.
4: Vabbè, fino a quando non che arriva a terra, me la tengo io. Io adesso a tenerla in mano. Ma quello è sveglio per amore.
9: Stavo dicendo quei dannati.
4: Ma non è che è bello, ma chi sta chiedendo se vengono?
9: Come si chiama?
3: Io ammazzo il cane, maledetto cane.
15: Finù!
3: Io mi sento orinato.
14: Maledetto
16: dove vai, cosa fai?
14: Sono qua, ora
17: io stavo guardando
14: quello che la vita di io mi ombra.
18: Giorgio?
19: No, no.
18: Sì, visto che tu non hai mangiato, a te l'onore del primo spiedino. No, a bene subito. Ora, porca puttana ladra. Ah, è uno stronzo.
14: Bravo, bravo.
18: Però la mangio,
19: ovvio.
18: Che va bene,
19: ovvio, sì.
14: Cioè, affranto,
18: lo vuoi questa?
14: Coraggio,
18: fatterà.
14: Questo è il mio smack. Oh, beh, no, ce la caliamo noi, non è che devi fare i complimenti.
18: Vedi che ti cade.
19: Noi non parliamo
18: quando noi. No, no, no, no, facciate mangiare a noi.
19: Cioè, tu vieni da noi, quando la giuria ci sono e ci divertiamo assieme, sì, ma
18: quello è.
19: Ma non tutti assieme, le likes night non è che vediamo. Io e te a lavorare
18: più tempo. No, non è così.
14: E questo è da vedere,
19: personalmente io lo penso, non è lo sento di altro, bello, mi piace, mi piace di peggio, perché non fa con la mani,
14: non vediamo se
19: è bellissimo,
14: eccesso di droga.
19: Quando tu riesci a trovare delle persone che sono interessate, oh, qui si può fare una
14: cosa. È stato molto bello. Spero che diventi una
19: delle cose che
14: mi tu intanto stai zitto, no? Due cose volte.
19: No,
14: perché se si deve buttare,
19: non si deve stare avanti, non si deve stare avanti. Vai.
18: No, in quella no, in quell'altra
14: poi se avete cioè, pietà chiamatemi di nuovo,
19: però
20: Non sai se c'è cane, quindi non sai del
2: No, ne ho uno di troppo in questo momento.
9: Allora,
2: ragazzi,
9: ne hai due.
18: Che ci hanno buttato dentro l'inferno di copie.
9: No, no, no.
18: Allora,
2: non te lo so dire.
18: Il tizio ha detto esperimento di Uber champagne in Sicilia. Questo ha detto.
2: Un quadro.
18: Che però anche di aver capito dov'è. Forse si è scordato la teglielina.
9: Ah,
18: Non lo so quanto sia chiaro.
16: comodità universale.
15: Non mi piace.
8: Della carne, ce l'infilava in bocca come i tempi.
15: No,
16: come tempi al tuo posto oggi, sai?
8: Ma gli mette in bocca cose che non ha detto mai. Vieni qua!
9: Allora, io che erano quei tempi, quelli non l'ho mai detto.
18: Io ho pensato che
9: tu c'è, io quello che ti ho detto. Cioè, se c'è la prima la birra, per noi, io neanche ti cago in tempo,
18: Allora devo scagliare una lancia fuori nella grina di Shining. Io ho sentito questa cosa pure.
9: Io pure l'ho sentita, ma che bella. Ma nessuno, io che detto... cosa?
3: Ricordi no, poi è stata bella anche la cosa. Meno male che abbiamo iniziato la
9: tua io ho detto così. E io ho detto così. Te lo ricordi quando Shining ci
3: ai tempi
18: ci ha messo. Ma allora quando Shining ce la metteva in bocca.
9: No, no,
18: la carne, la carne.
4: Ragazzi.
20: Finalmente faremo le prove. Per la mia felicità, va bene?
3: Da fai a te allora?
20: No, no, da lui.
3: Da lui?
20: Da lui che ha il suo strumento. Da me ne abbiamo visto qualche linea.
18: Ho riparato 3-4 volte. Io vengo. Prima erano che mi hanno riparato un po' già. E allora lo spingevo, gli metterà. Perché non ho niente da nascondere. La gente poi interpreta male.
9: Tu ti stai astenendo?
21: Mi sto facendo.
9: No, te la fai alla larga da queste discussioni. Questa situazione per me qua non si è capito se era una cazzo.
18: Si è rotto.
9: Ma ricordo che la camera
18: Thank you.
0: La lista l'hai fatta tutta.
6: Quelle sono cose che
0: si
6: bravo, cioè andiamo in un vado, voi fate quello che volete. Mi sono fatta la fila per il
0: Guardate con quella faccia un po' tubo di luna praticamente non mi sei
6: no
0: no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no

0: mondo a mondo.
1: È bellissimo.
2: C'è un scienziato che grava
0: non sbagliamo
2: no,
3: 12, ora mi faccio il conto in un attimo, 6.25.
0: Sorbate.
1: Ci mettiamo a mettere, possiamo andare anche da così.
3: Sì, ma 6.25 è per una salsiccia, no? E tutto il resto dov'è? Io ho fame. Io ho mangiato un panino con una salsiccia. Voglio dire, fame ho. La mia mente lavora in continuo.
1: Sì, purtroppo abbiamo anche questi elementi. E ce lo teniamo e lo vogliamo anche bene.
3: Sono commosso.
2: Sono mettiamo nel mezzo al media la per
3: il vostro il
1: umiliazioni
2: Charlie Cacchia
3: io Wallow stavo dicendo sono la vostra mascotte no
2: vabbè
1: okay. Cambio classes cose va
3: e sono tutte cose che mi piacciono e io sono contento
1: così trasparenti ancora
2: ma perché gli occhiali di solito come
3: No,
1: c'è no, la mondatura. Certo, con la mondatura nera il camon glass ci fa più contrasto.
2: Ma sono intercambiabili, uguali.
0: Ma te l'ho detto che
2: ti ho spiegato. Sono identici, però posso cambiare il colore.
0: Ed era un buccache da 600 mega.
4: Cancellato, che cazzo ne sarà?
2: Ma la vita che
1: crescere
4: un po' ma se ma se è chiaro
2: è
1: palazzo
2: però al fuori di lui no è una cosa proprio mia
4: quindi scende da palazzo meticcio
0: sono
1: sei
4: Massimo quello è Siracusano, tu sei palazzolese, se ti sei comportato come palazzolese,
1: cioè è un bucchetto di cambi canale.
2: Ma non è la semplice, capito?

0: Era. Dipende da quante persone
1: tu hai. Quindi devi stare, non mi dire, si sa su cose, si bellissimo.
2: No, ma non dai.
3: Perché mio padre mi spingeva
0: i discorsi intensi, capito? Lui coglie sopra
3: il mio non era stavo raccontando,
0: ma io vivo sufficientemente
3: in questo caso,
1: quindi questa spinta
0: era la stessa.
3: Poi appena
0: fatto
3: questo, meglio quando da 50 anni, ma quando ne ho 25.
0: Però guarda, ne ho 21 per solito. No, a me mi danno sempre la mia età.
3: Stavolta non glielo dite,
0: ma non è caduto per caso perché
3: devo trovare un sistema per sembrare più grande. Ho provato la barba, ma ero troppo giovane, tutti giorni sembrava una cosa gialla.
0: No, perché ti vuoi invecchiare?
3: Mi volevo invecchiare, la barba sembrava effettivamente di 90 anni.
4: Ma veramente la prossima volta dobbiamo fare colletta.
0: Armando, ma il nostro compleanno quando
4: di quelle di metallo.
3: A proposito di colletta. Ma noi abbiamo
0: i soldi.
4: Spesso.
3: Io che sono praticamente inutili, io sono disposto a prendermi quelle lenti e tenermele io e non avere il rimuovo.
4: È inutile, scusi.
3: Abbiamo provato a lei si sposa, mi abbiamo messo con la bene, giorno due lampadine, due fuochi, che forma lei, non lo so.
5: Io propongo di parlare
4: nella mia copia personale
6: io voto sì
0: no
6: sì
0: no no
4: pensi che Servus
6: l'astro della carne
3: non è un atto
7: devi trovarti l'amico per dividere
3: la salsiccia
7: non è un atto
4: Mi dico quando di dirlo, posso?
6: Sì, sì. Andiamo e spariamo per te, dividiamoci un involtino.
3: Io non ne ho mangiato nemmeno uno.
6: Spartiamo.
3: Quando
0: è uno? No, uno da dividere in due.
3: Uno da dividere in mezzo.
0: No, io matematicamente hai avuto un po' di intuito, sono zero. C'è un valore che è sicuramente meno di zero, quello.
3: Beh, ce ne sono. Cioè,
0: appunto.
3: Ma non devi parlare di una
6: persona civile. Certo.
0: Perché tu l'hai studiato? Sono più grande di te, attento.
4: Non sono d'accordo con quello che hai detto. Perché secondo me è una minchiata.
3: Questo te lo posso dire.
0: Allora può essere che...
3: Allora il panino non serviva.
7: Vogliamo chiedere quante sono le persone sane di mente e quasi intelligenti che sono vegetariani?
3: Io voto sì, io
0: voto sì. Oh, il è po- io mi dimetto. Tutto.
4: Io voto sì e mi dimetto.
7: Ah, questo mi deve sostituire.
0: Non c'è
3: mangio, Nirva, io ho preso il mio calloccio.
7: È giusto.
0: Chi alza calcio, chi alza? No, non ride, spero.
7: Tu che distro hai? Voi parlare di distro, non ne volete spiede?
0: Sì,
7: niente, sì, niente.
3: Ma che armi?
4: Cade a posto.
7: Mi raccomando, vai,
4: cosa?
3: Partiamo perché io guido il secondo giorno 11 ore e alla fine ti dico
0: se non è cose cose di un certo spessore, ho visto
3: gli occhi,
7: ma dov'è che si sono portati il piatto che vedi?
3: Avete un cutietto?
4: Insomma, c'è la pulla prima.
1: Ho un cutietto.
4: No, effettivamente io sono stato un po' più secondo me è accelerata, brava, eccessiva. Guarda, te lo vediamo.
1: Spesa di carne.
3: Spesa l'erogazione di carne.
1: Spesa l'erogazione di carne. E io ti denuncio per interruzione di pubblico servizio.
3: Che fai?
4: Io aspetti una settimana l'ho messa a prendere.
0: Ma chi è? La principessa azzurra?
3: Almeno la parte che
4: ti insomma, a un certo punto sono andato pure lei perché giustamente in una casa di quattro stanze e un bagno un ospite pensa. E dopo una settimana questa volta non ci sono più. Per cui il resto della mia permanenza la
3: scuola
4: ma infatti sono passato il mio gioco solo
1: erogazione di carne, vuoi il piatto?
4: Poi alla fine sono arrivato a contare c'è un sacco di spazio per la macchina, non lo
1: conto perfetto, erogazione di carne
4: bella casa, io entro da quel gioco con me, che non è per
3: me iniezione di carne
4: che era particolarmente avevamo preso una prenotazione che ti faceva scalare il prezzo del 50% se la prenotazione non veniva onorata il resto del 50%
1: e ora un risultato tutti pari
4: che non pagare il resto della metà del diritto sulla prenotazione. Un po' questo,
3: Non la passiamo qua.
1: Purtroppo l'ho sentito solo una volta.
4: Che altro le facciamo?
8: Dove arriveremo?
4: Una persona con una morale e un'etica rigide, efficienti, però è uno psicopatico. È un professionista. Mi sentisse lui, penso che mi getterebbe male. No, è una persona sicuramente che sta nel quinto superiore dell'umanità. Buonasera. Io gli faccio sempre la mia nome
3: Il solito spione.
8: Finiscila?
0: Ma lui da dov'è?
4: Non fa cazzo.
8: Attenzione, Morpheus la fuca. Morpheus. la fuca.
3: Ma lui è interessato, che c'è un tipo che sente la puzza dell'interesse.
4: Eh?
0: Perché è interessato?
3: Perché così gli solleva un po' di lavoro a lui.
4: Ma che cosa?
3: La venuta di una
0: regia. Non penso che ci abbia pensato.
4: Che cosa?
0: A questa
4: rivolta. No, ma che sollevare lavori, Martin? Di che?
3: Per una questione democratica, tranne perché
4: non c'è fuori il lavoro.
3: Perché? Non capisco cosa vuoi dire. Manca, la cenere ci vuole.
4: La cenere?
3: La cenere, prima sopra, se non funziona te.
4: Diciamo. Ah, ok.
9: Cosa cenere?
4: Niente, di sì, di sì.
3: Sto proponendo di sta purificare il presidente.
4: Ah, Mortero si è giunto miracolosamente. Il richiamo ha funzionato. Giulia, vuoi un panino? Giulia, vuoi un panino? Non si può fare,
8: chiama però è
10: Ma non vedi spawn?

0: sido morto. Dio è morto.
1: Gesù Cristo è stato intombato nelle sbarche. Io non ho abbastanza carte di microfono per lavorare, ma ci lavorerò da qui, da remoto, perché

0: I'm only in dreams. Just swap a mattress. If Simmons was here, I got to keep her.
1: Eccomi qua, zio cesso sporco.
0: I'm scared of the future.
1: Adesso gliela metto nel culo.
0: I hope I don't grow. But here I know nobody likes
1: me. Buco del culo.
0: Beware. When I grow, they say no.
1: Allora, ho abbassato un po' il volume della musica, così questo stream lo facciamo serio. Dunque, te mettiamo Scriba non esiste, Termine. Non so come cazzo è questo. Porco Dio. 10-1, le palle del Dio cane. Poi abbiamo 10 e loro. 50 è destro, 51 è etero, 53 è 54 è scritto, 10, 21, 16 è merdo. Ok. Allora, se acaba, facciamo i professionisti del peccato. Sì, sono sicuro di volermi connettere. Oh, eccomi qua. Adesso lancio un minicom, me la metto in. No, devo diventare la pizza. A me si sembra un media. Adesso io faccio un saltamonte, così mi comodo più la base dei coglioni. Oh, che bello, eccolo qua il login della Spark, porco Dio.

0: Eccola questa merdosa spacca. Terminal Pipe Sun, vaffanculo di T-Chain.
1: Down you wanna go.
0: Net Cosby di Command Not Found, la Next Star. Non esiste, Command Not Found, barra etici, barra Next Star. Con Permission Denied, SH spazio, barra etici, barra, porco Dio, Star. Oh, finalmente sua signoria del Dio cane.

MyGate, MyGay questa distribuzione. Porco Dio, 10-10-1-3 senza maiuscolo, vediamo che sta, vediamo che cazzo fa, non si capisce. Praticamente non mi fa vedere niente. Show, oh, come sei intelligente. Madonna mia, ma c'è un inferno qua. C'è i PB6 di merda. Oddio cane. From your downers and your wine. You're so big, it's so tiny. Every cloud is silver lining. The great escape for all of you.

0: finalmente emerto e su. Reboot logicamente non ce l'avrà. Ah no, ce l'ha.
1: Bene, sembra così appurato che gliel'abbiamo messa nel culo, nelle mucose anali alla Spark. Ora vediamo se riparte. Se riparte, buona camicia a tutti. Che fanculo. Veramente questa macchina è un fanculo.

0: culo.
1: Vegas, computer.
0: Hey, we'll see you.

Prova. Vediamo un po' come sono i volumi così. Prova. Questi sono i rumori. Rumori d'ambiente. Vediamo un po'. Prova. Metto un po' di musica.

0: Cos'è
1: di musica?
0: Cos'è di musica male?
1: Porco Gesù Cristo! Gesù Cristo!
0: Mi sono male il fronzo. Non so gli album della morte, quelli là pesanti. Okay. C'era i corni qua. Volevo sentire il male.
2: Allora, capire che cazzo.
1: Ce l'ho CD audio. No,
2: è masterizzato. Posso metterlo io?
0: Metto alto.
3: Mettere una foto ci stai in 5-6 giorni, no? Certo.
0: Metto il Blonde Red il divano.
1: Blonde Red, che palle.
0: Ci metto The Dark Side of the Moon. Non dica Fedos, non lo vuoi. Il gong.
1: Metti, ma non mettere un cazzo, dai. Mettiamo noi che parliamo di minchiate.
0: Ma in sottofondo un poco. Lo gradiremo. Non mettiamo niente.
1: Oh, Ram ci sente. Si dà il caso che si senta, dice Truneppa.
2: Si fai tenendo the configuration file con boot tab, quindi senza niente. Boot tab, va bene, perfetto, non va. Però in USB è come che se così mettono una versione. Server arc così. Server arc. Ecco qua. Questo.
1: Vabbè. Questo stream
2: uguale.
1: 4 febbraio alle 22.36 UTC al Media Lab. Ci sono due pazzi che stanno cercando di far partire la Spark in butto. Com'è? State scrivendo un doc su quello che state facendo? State leggendo il mio?
2: No.
1: Perché non leggete il mio?
2: Perché è una cazzata.
1: Mi risparmi un sacco di lavoro.
2: Me ne foto.
1: Va bene.
0: Non ha lo spirito, lo no, spirito
1: è coglione, non è che non
0: ha lo spirito giusto.
2: Non era quella cosa, però è partito.
0: Dimmi chi è partito.
3: Non sembra che non faccio più questa mano.
2: È sparto.
0: Sta compilando.
2: È muro.
3: Non gli fa più tempo.
2: Invece non l'ha fatto.
3: L'ha fatto ancora.
0: Ma
1: quanto masterizzi?
0: Ha fatto bene.
2: Sì.
1: Ma masterizzi a quanto?
2: Masterizzi?
0: No, la purtroppo, Zè. Ah, purtroppo.
1: Ma per esempio tu stai compilando, quindi lo stai schiantando in processore.
3: E
0: vieni qui. Non metti un IP col posto di 80. E fai il config,
3: non ce l'ha, non ce l'ha più. Non è configurata, non è più configurata. Sta persa.
0: Ah, va bene. Glielo configuro io nel culo.
2: Non fare il frocio.
3: No,
2: il frocio.
0: Ok, 80, 19, 202, non andrò.
3: Ciao.
0: Ciao.
3: Tu quando posso chiamare?
2: 19, 01. Però aspetta, lo devo mettere anche nel posto. 01, non gli posso mettere 1,40, devo mettere 0.
1: Ma lo sapete che sotto c'è la macchinetta del caffè?
0: Me ne fotti.
1: Come te ne fotti?
0: Non
1: è
0: io.
1: È un. Un'eiaculazione, no. Non ancora, però.
2: Dai.
1: Presto lo sarà.
2: Dai. Bene. Aspetta.
0: Oddio.
2: Allora, intanto quel coso come si chiama? Intanto boot.net, giusto?
0: Io ancora sono uscito a fare un giorno, invece. Ma a te ti funziona la cosa? Ti funziona almeno se te con le altre? A me non mi funziona.
1: Io sto usando un Muse, quello 07,
0: ma anche me.
1: Questo è quello nuovo, quello nuovo si schianta all'istante. Hai messo i Pink Floyd?
0: Sì, relax.
1: Va bene, sì. Relax.

0: giusto?
1: Va bene, io la flapper comincio a odiarla. NetBSD, minchia, ma quindi NetBSD? Come può essere, scusami, che Intel 386 sono 6 CD da 600 mega e Spark sono 80 mega?
2: Fatto tutti i port.
1: Un cazzo, non ho fatto un cazzo.
2: Perché se no combinavi a manessa.
1: Che Night l'ho scritto basta ed è uscito. Come è? Ecco.
0: E che basta?
3: Thank you.

0: tanto.
1: No, no me enviaron eso por ahí. Pero no me enviaron eso por ahí. Pero no me enviaron eso por ahí.
0: Yo, la parte externa, la parte externa, debo capire se non posso fare un ballo in più per fare l'installazione. Devo capire se non posso fare un ballo in più.
2: Va bene, adesso giusto per intrattenervi vi farò sentire il rumore. I rumori del Media Lab. Mi porterò il microfono in giro e ascolterete qualche rumore, come per esempio Tower 650, la macchina che ho, a cui oggi la vita è stata restituita. Vediamo. Ma lì gli arriva l'aria sul mondo. Questo è Tower 650. Dall'ingresso del tape di C600.
3: Dite ciao Tower 650.
2: E adesso vi faremo ascoltare, vi faremo provare l'ebbrezza dell'avvio di un paio di hard disk MFM col microfono appoggiato su di essi.
0: Prima devo mettere l'alimentazione, se no non parte un cazzo. Presta un paio di palle, ecco, bravo. Tieni con forza in udita.

0: ancora quella sta in sfruttamento? Sì, ma ah, perché poi secondo voi dovrebbe partire con Boost Match? E l'indirizzo sì? La directory da cui sì, la directory da cui dovrebbe le immagini?
1: Mancano un mare di parametri. Cazzo fa. Cazzo nella bocca.
2: Bene, avete ascoltato. Adesso vi faccio ascoltare il sibilo della Sans Park Station 5.
0: E l'altra. Un po'

Di altro non saprei cosa far di sentire adesso. Potrei accendere il PDP-11, ma c'è troppo casino da fare e poi non parte. E quindi mi piange il cuore. Con la Q.

mi hanno dato un IP e mi hanno detto di sborrare. Andiamo a vedere cos'è questo indirizzo. Vorrei dire a quel testa di minchia di RAM di entrare sul canale morte del primogenito. Testa di minchia. Testa di minchia. Entra su morte del primogenito. Un corso di turco. E non solo. Come imparare il turco. Che bello. La mia risposta

0: niente, RAM è un testa di minchia con due M.
1: Ma questi file dove minchia sono? Prendi un cove2.h e cove.h dal pacchetto di VIX favorito, sì, non giocare. Poi è modo direttore, no?
0: No.
1: No, no, se video favorito, se è una cosa di c'è. Sì, e dove cazzo stai?

0: ha finito.
1: Muglia Martin,
0: te.
1: I due?
0: Te.
1: Piano, piano, che si mingiano.
0: Ah.
1: Aspetta, ma tu mi devi copiare altre cose.
0: Devi
1: copiarmi altre cose?
0: Sì, sì, per dopo, dopo. Ora devo compiere.
1: Ma che stai facendo?
0: Devo mangiare un file.
2: Non copiate?
1: Minchia.
0: Non voglio spettinare il mio.
1: Cioè?
0: Se no, cari, sto cercando una cosa.
1: Ah no, fai, fai, fai. Minchia, stai cercando un file solo? Non è nuovo quello in Core 2.8.
0: Di caduto
1: Linux.
0: Video for Linux.
1: Mi serve manca un header.
0: Mi serve questo file che ho messo su una cartella. Che cazzo è?
1: Come se ti manca solo un
0: sto leggendo la documentazione qua. Copia in Core 2.8 e decore.h da pacchetto di Bits for Linux.
2: Ah,
0: esatto, allora grazie. Pensavo video for Linux. E dove mi ingesto, mi ingesto di pacchetto. Vabbè.
1: Oh, eccolo, finalmente è arrivato.
0: Allora, dove si vede questo? Io non ho avuto mai problemi. Mancia, non lo so. Se non ho idea. Vabbè, ma c'è qua da fare la stringa del mancia.
2: Ah, funziona.
0: Ah.
1: Parte?
2: No, dai, non funziona il coso. Allora, una cosa alla volta,
1: Questo avete assegnato un IP alla macchina con ARP? ARP meno S indirizzo IP MAC address della SAN. Per ARP meno S SAN MAC address avete fatto?
2: Qualcosa è successo?
1: Sì, è successo un cazzo.
2: Perché il 90, il 90 è lui.
0: Eppure si muove. Eppure
2: la sua ARP mi dice incomplete.
1: Avete creato l'immagine del kernel con cui deve partire con l'esadecimale calcolato in base all'indirizzo IP scelto per la SAN, scritto in maiuscolo? Non avete fatto un cazzo di tutto questo.
2: Stiamo cercando di segnare l'indirizzo IP con DHCP.
1: Bene, perché non leggete il mio doc?
2: Prendi il suo doc in non pare che sia un DHCP del cazzo. Mandami il stampa
1: il doc, dai. Come mandami il stampa? Leggetevelo. Hardware, macchine SAN, ce l'ho appena messo. SAN Spark 1 diskless buttana.
2: Fai un grep meno in buttana. Il problema è come mi che credi che questo è guarda, c'è una connessione.
0: Oh, questo qua. Ok.
2: Ma sei sicuro di chi ha codesto con lui? Se non lo spieghiamo
0: ancora due il decore punto in questo luogo in cui
2: lo spieghiamo? Aspetta, non
0: lo
2: spieghiamo
1: beh, mentre ci sono giriamoci questi. Ah sì, mentre ci sono mi tiro gli MP3 giapponesi. Vai, vai.
0: Che specchio di cos'è questo qua?
1: Sono le varie pagine web di Becco a me.
0: Becco a te.
1: Becco a me e connotatia.ne.jp

0: Ah, dottor Action già ce l'ho.
1: Che cazzo mi...
0: Madonna puttana. Solo che questi cantano in inglese, non cantano in giapponese. E quindi... questa porta, la Firewire?
2: Sì.
0: Che bello!
2: Peccato non un cazzo il fuoco.
3: Che figata!
0: Ci vorrebbe una... telecamera?
2: Sì, la telecamera.
0: Cioè di Grizzly. Questa volta che ci vediamo con Grizzly la proviamo.
2: Per me è bello.
0: Questi sono i Pink Floyd?
2: Sì.
0: Eh? Ah no?
4: In modo da non posso, poi fanno un gara libero, questa musica.
2: È vero, non è questa musica.
0: Sì, no!
2: Ma che cazzo dici? Non è questa musica. Ok.
0: Aspetta, dove c'è?
5: Volevo andare là.
2: Quale? No, non lo sappiamo dove siamo, perché sono un bel di tema, non ce lo dici.

0: money.
1: Not money, I don't need it. I think I'll see the floor.
2: Il ricreo, come si suol dire.
3: Il ricreo.
1: Iraq, Chirac, Bue, Divisia, la Francia fa, pensa al peto.
2: Pensa al peto. Al peto. Il cellulare gli esplode in mano.
4: Ma chi?
2: Uno, un triestino. Il telefono si è disintegrato, cioè si è privato della propria integrità. L'uomo ha capito anche giorni come è stato medicato, la causa è forse un difetto della batteria, è probabile.
4: Forse.
2: Anche allora che devo dire del problema di batteria, non che se mi scoppia questo.
0: Mi piace il risolto.
2: Ma saranno quelli al litio che sono pericolosi effettivamente.
1: The blue.
0: Oh, la metti in corpo, però che bisogna mettere 90 gradi all'ombra. È un po' complicato
1: di scuola
0: la batteria.
1: The blue.
5: Cioè, ma perché tu lo fai senza... Tu lo fai senza la buspì? Perché sei cazzato. Con chi è col buspì? Il suo dipende tutte cose. Poi anche capire perché non mi butta P.
4: Compila, compila.
2: Compirla. Ma che bella, cosa che cos'è questa cosa che stai usando?
1: No, è XMMS.
2: Quello è XMMS.
1: È un bello.
2: E tutte queste spacchiosità colorate che sono?
1: Servono un gatto.
2: Servono un gatto?
1: No, è boom. Non si capisce dove cazzo è, però è boom.
2: Ma forse si vede male.
1: Non è così il tema.
2: No, i temi di Winamp non sono mai perso tempo.
1: No, è vero che puoi caricare, perché alcuni temi di Winamp lo puoi caricare. Sì.
2: Del Winamp proprio?
1: Sì, sì.
2: Io non ho mai capito perché guardo alcune cose che mi scarico, uno scarico si fermano proprio
1: e poi vanno
2: proprio resum
1: e vanno più veloce.
2: Sì, sì, e ricomincia a
1: ricominciare. Ma sono il server, a volte non c'è neanche a me, sai,
2: si capita. Perde pezzi di connessione.
1: Ma quando scarichi all'inizio a me mi fa 60 gigabyte al secondo, poi dopo 3 secondi
2: si poi cala oppure si ferma. No, ma è che poi in questo caso si ferma del tutto. Oh. Più tardi vi suono il tubo.
1: Il tubo che?
2: Il tubo. Tu hai capito subito male. Sei un porco sei.
4: Cosa ti serve più? Ma devi poi suonare gli asci di riso. Perché ho questo qua?
2: Ho imparato a suonare i tubi. Non i tubi di minchia.
4: Cioè, vuoi questi qua?
2: I tubi quelli veri, cosa no? Non dove spazio me li metto?
1: Non c'è spazio,
2: qua.
1: Minchia, mi serve come strizzare.
2: Vai, vai.
4: Vabbè, mi prendevo una penale.
0: Una penale.
4: Una penale.

0: bomba di tubo scaricata di colpo.
1: Vediamo chi è più forte.
2: No, non funziona. Dai.

0: Signori e signori, Asbest.
1: Thank you.

stai masterizzando? O ti sei fracassato le cogliona? E invece mi succo MP3 del Giappone.

0: Why would you stop?
1: Beh, qua te. Diamo il link, va. Gli MP3 del Giappone. Eccoli qua. Vi ho dato il link.
2: Su quale sarebbe essere la stessa?
1: Su Papua Asia. Che? Ah, non ne ho la minima idea. Mai provata. Forse funziona. Questo non mi è nuovo.
2: Mi devo dare.
1: Ah, il basso. Tutto spacchi e piedi. Sacchi di distintivo. Potrebbe anche starsi muto mentre suona. Ah, frocismo, frocismo del forbidden frocismo.
2: Quindi, ma perché il tacchio deve funzionare? Ah, no, ecco, funziona.
1: Allora, Giappone MP3.
2: Vai, off. Mi basta che ti faccio la
1: Bene, My Song. Vediamo le canzoni di questo coglione. Ah, papuasia.org è proprio una Park Station 20. Sì. Dice Trunepal che sta studiando patologia dei genitali e lui studia medicina. Urlo, sto male, sono stufo e non ho praticamente fatto un cazzo oggi, mi ammazzo, mi sboro addosso.
2: Scappino meglio. Era mio paggio, va bene?
1: Cosa era? Ah, era mio paggio! Comunque io ormai non le faccio più le ISO. Le butto direttamente così. Io li butto sopra come se fossero ISO. Masterizzo il file AV come se fosse un'immagine ISO.
2: E poi che cazzo fai? Leggi da device.
1: DD input file uguale CD-ROM, out file uguale il nome.avi. Fine.
2: Che tu fai che vuoi? Però non devo leggere nessuno.
1: Scusa, ripetilo al microfono.
2: Fai quello che tu vuoi.
1: No, come l'hai detto.
2: Quello che più ti compiace.
1: No, lo devi dire esattamente come faccio il specchio vuoi mare.
2: Detta molto finemente.
1: Sì, sì, la finezza di quest'uomo. Io sono molto contento perché sto scaricando MP3 giapponesi. Già sai a memoria?
2: Che bello sto che sto facendo la fottuta immagine. La devo mettere buffer a 4 mega. Però se mette buffer a 4 mega per caricare da te, ci sta 4, lo scarica a 4 mega quando fai il buffer.
1: Ah, questo è vero.
2: Lo schiavo esegue.
1: Sì, stream, quando ti scrivo stream. Oh, pardon?

splendente polvere di stelle.mp3 mi sto tirando.

0: foto della crepa.
1: Quale crepa?
0: Prendere con le pinze.
1: Ah. Vai. Prendere con le pinze, è vero, eh? È vero, perché a me non...

0: vem.
1: Sufoca, sufoca, sufoca.
2: Questo non viene bene,
1: non viene bene
2: questo
1: qua,
2: no, no, questi sono, ma sono che sarebbero formate durante la parola,
1: ma se li vedevo perché non mandavano altro spesciato per fare riparazione,
2: questo non lo so, non mi è dato saperlo. La vetra maledetta, tutti mi dicono sono pasti giapponesi. Come si fa a fare delle pagine così?
1: Sono malati
2: veramente.

0: Ed eccovi ora che vi regalerò un link. Minchia, questa non l'ha trovata.
1: Abbiamo un support.
0: Un link da girarvi, se.
1: Scusi, mi sono

0: bello sto luogo, Alfanumeric, è un locale, dove si ascolta. Che c'è Pink Floyd?
1: Sì, abbiamo detto.
2: The Piper ha suggerito tanto.
1: Sì, è un po' ormai che la crisi presa non è un regalare, nel senso, secondo me c'è, non si sposano bene con la testa.
0: Minchia, no, non mi piace.
1: A me no.
0: Che bella gente. Che bella gente che c'è. Sono quelli gente dei cartoni animati, veramente.

0: になっちゃうみたいな。
1: Va bene, diamo il link a questi bifolchi.

0: Ah, mi dice il tronefante Piper assegate soft daven.
1: E che ha detto?
0: L'uretra si apre al di sopra del pene sulla faccia da fare. L'epifania può essere glandulare, penina, pieno pubblico, per cui si presenta mentalmente, ma non dorsalmente. Niente, formazione dei genitali. Quante belle cose che sta imparando. True Nepal, il vero Nepal. Ma mi stai masterizzando qualcosa?
1: Sì, sì, sì, calma, calma. Ah.
0: No, per sapere, va.
1: Sì. Sto masterizzando qualcosa.
0: Sì, però, sti froci. Potevano mettere qualche baby per loro, no? Mappe. Minchia, le mappe sono bellissime. No, qua non c'è, non c'è. Quando ti... le mappe in giapponese per arrivare nei posti non si capisce. Ci siamo passati.
2: Bravo!
0: Ci siamo passati tutti, Elibus.
2: È successo qualcosa.
0: Ti capisco.
2: Oh, me l'hanno messa nel culo. Oh, è successo qualcosa.
3: Bastardo.

0: Gadget.
1: Sai qual è il discorso? Ora ci sono l'unico casino è che non riesce a trovare l'immagine, poi le mando giù queste minchiate, sanno 5C da un pezzo, no? Quindi con le minchiate, le shongaia, vediamo che musica fanno questi frogi.
0: Oh oh oh oh, il frocetto. Thank you.

0: queste serate di condivisione di allegria. Queste serate di spaventamento in compagnia.
1: Che allegra ferocità. Allegrissima froceria. E con me on floria ototati.htm, andiamo a guardare. Immagino però
2: Mi senta, ma è lei il signor San?
3: Vabbè, sono il signor San.
1: Sanguassi. Signor Sanguassi. Geniale, solo a un siciliano vero possono venire in mente queste cose. Solo il signor Sanguinato. Oddio mio. Sanguinato va bene così, guarda. Message from Tokyo. Ah, non c'è.
0: Qualcuno gli ha fatto una gran birra.
1: Qualcuno ha pesato alla grande. Elibus ci ha donato un peso. E noi aspiriamo con i nostri polmoni.
0: Allegramente.
1: Piano che dai delle botte all'artista e non è che li fanno tanto bene. Ma guarda le pubblicità, cioè è pazzesco, sono pazzi già provati, cioè.
0: Ma
1: vecchi ovunque.

Ah, lo so, a me sì, si può dire un altro. Poi c'è un altro con 510, c'è ora del caffè, eh?

0: buttane.
1: Spacchioni. Coman maschile. Hai visto? In English version of the doc will there be some conference in English? Oh, the word is not intense.
0: Ma spieghi che lo possiamo dare voi.
2: Eh? Beh, ci si risponde. Minchia, dalla Russia, gente, vabbè. No, in realtà è francese de merda. A francese de merda! A francesi de merda! Oh, il trip si incazza! Ecco il Drifts che si incazzò. A francesi, oh, a froci. Io mi sto facendo il resize i miei coglioni.
3: Oh! Vieni qua, aspetta,
2: Ricordate il gioco dei Lemmy?
0: Cioè, ce l'avevo io.
2: A Fommi Lemmy.
1: Che devo fare? Eh?
3: Che devi fare? Mi devi dire qual è la tua
1: scelta. Ah, ma io non ce l'ho scelato.
2: Porco Dio, Repubblica.it mi ha rotto i coglioni.
3: Una share in effetti. Riesci a farmi una share in effetti?
1: Aspetta. Sì, ma il problema è che non so se ho il demo
3: di ma qualcosa è successo? Sì, che non voglio fare.
1: Ho una brutta notizia.
3: No, no, ma un di eccetera. Minchia, aspetta, ce l'hai una share NFS?
2: Una?
3: Share NFS. Cioè, se ti do due file, tu mi puoi mettere una share NFS.
1: Come OpenBMW?
2: Forse...
1: Devo ricambiare il camera, capito?
2: Forse sei fortunato.
1: Oh, perché c'ho solo le vecchie, cioè, non c'ho il server qua.
2: Ma scusa, tu non ti puoi aprire l'NFS?
4: Sì,
2: eh?
4: Devo ricompilare chiaro.
2: E che sta che ci vuole? Ricompila di famiglie di verme.
5: Ma quando hai un
2: pensiero? Ricompila di famiglie di
5: 2000?
4: No, si vede che è
2: io mi sto scaricando le musiche di Makoto Fukui. No, Fukui. Fukui.
5: Fui.
2: Fui fu. Ufu. Fu.

0: 같은 좀 보죠.
1: 들어봅시다. 이상하게
0: 사운드비 워낙 빛이 괜찮다 생각해. 이쯤 미쳐 이상하다. 어때? 저거 사운드비가 뭐 이상하게 한게 너네 너네 무슨 제시적으로 내 수지가 그런 거게 개꿀하게 개꿀한데
1: non dice un cazzo, devi fare export PC e export SS, vai.
0: Mette un due righe e poi avviare.
1: Vedi, meri qua sono su aria. Tu le fai così. Fai il BIM FC Expo.
2: Allora, allora io ce l'ho una directory esportabile. Però ora lì devi configurare l'inferno per far buttare da me e non da te. Ah, gli dici che il file system è su un'altra macchina ancora? È un casino. Devi metterlo tu l'NFS. Questo è il problema. Thank you.

0: Mori, la Mori è vita. Non sporchi si scaricano.
1: Che?
0: No, capire come si scaricano queste immagini. Mori, che c'è qua?
1: Giorgio, parla con Iron.
0: Eh?
1: Parla con Iron.
0: E dov'è Iron? Ah, qua.
1: Poi fai così, guarda. Metti questo file.

0: Siete qua su mp3tokyo.tv, c'è l'inferno della mente del male.
1: No, è tipo vitamin, no?
0: Vitamin kick. Andiamo sul vitamin kick.

0: e come te l'hai interrotto il basso?
1: Aspetta, non li posso sentire. No, cos'è
2: questa
1: per PSP? Andare su Xbox.
0: Mette i soldi qui.
1: No, devi fare o Fresh Home, Fresh Home, e poi ho un IP o un nome. E poi rebuso il Wi-Fi. Poi metti solamente.
0: Devi stare lo devo chiudere.
1: Allora.
0: Devi mettere forza di qui.
1: No, devi mettere un IP. No, forse devi mettere un IP. O forse anche un nome.
0: Ah, ma io non posso più chiudere una tavola.
1: Ma lo so, leggi in mano su questa cosa.
0: Poi sì.
1: Ma poi lasci, metti solo qua c'è scritto, dai, metti anche Windows, dai.
0: Vai.
1: Export machine name format, single host, netbook, Windows,
0: IP, netbook. E poi R, così no, guarda qua, anche
1: export root.
0: Quello vai,
1: ma sì, vedi, sì, vediamo, aspetta, aspetta, aspetta, aspetta. RO, RO. Ridone. Ok. Deve attirare
0: una.
1: E poi quando la riporto,
0: sai, non è colpa di acqua, non è niente. Non so, fai la testa.
1: Figlia, dove chiamare a casa?
0: Open.
1: Dove chiamare a casa?
0: Astura?
1: E gli devo dire che... vabbè, proviamo.
0: Forse è meglio che gli avverti.
1: Vabbè, ma come fai una telefonata? Che posso dire?
0: Sì, è meglio che gli avverti effettivamente. Allora, sta pagina del mondo è via.
1: Allora.
0: Fa una tuba che via. Slash export, prendo.
1: Allora, mount, vabbè, la mount su CD-ROM, NTNFS,
0: quindi user 19.3, andiamo a Harappa,
1: 93,
0: la pagina web di Harappa, e non è raggiungibile, madonna puttana.
1: Slash root host dir, vedi? Host, non può avere host. E come può essere?
0: Diretto comando, non in ospite. Non è sbagliato. Ma perché stati non andando a mettere un inizio? Per
1: esempio. Vuoi un nome? Host vuole un nome, devo aspettare, dimmi, metti C e host, aspetta un attimo,
0: metti C non host in basso.
1: Ottanta, 100...
0: 19.
1: 202. No, aspetta. Non so come si andasse per... aspetta, facciamo così, eh. Aspetta, fammi qua, ci...
0: Tana la madonna.
1: Vedi che c'ho? NFS uso... Ah, posso mettere soft... Aspetta, mettiamo niente qua, così facciamo sicuro che mi posso. Com'è? Devi mettere che su host deny allow il PC deny host.
0: No, no, io non so chi ha, non c'è.
1: No, devi mettere anche là.
0: In
1: PC.

0: dai, com'è?
1: Allora, ogni volta deve fare ripartire, però.
0: E devi fare questi che
2: mi sembra.
0: Ma io veramente. Ma fai ripartire il Mountain Dew? Sì, anche io sono il
2: Mountain Dew.
0: Quando è cambiato.
1: Non solo il Mountain Dew, anche gli altri.
0: NFSD. Aspetta, dico se te ne cose devi fare.
2: L'ho rifatto,
0: aspetta, me ne mando qualcosa.
2: Secondo me è sbagliato il modo in cui.
0: No.
2: Mi dici dentro Expo che ci va.
0: No, ma c'è anche un'altra cosa.
2: Dare il reo è giusto.
3: Sei meglio delle
2: no, no, no.
0: Aspetta un momento, Aspetta un momento.
4: Oh.
0: Ma vaffanculo.
1: Giapponesi in piedi. Bellissimo questo disco.
2: Ah, aspetta, forse è carino.
0: Aspetta un momento, lo ricordo. Io mi sono fatto una cosa. E qua, devi fare questa cosa qua. Ah vabbè, niente, io faccio così. Chiudo tutto,
1: ma perché sti fracci dei giapponesi mettono i loro pezzi in MP in real audio di merda, porco dio. Sapporo della loro minchia.
2: Allora sì.
1: Minchia, questi sintetizzatori a me mi fanno venire le diafule.
0: Aspetta qua.
2: No, perché ho fatto una cazzola, non dirò più l'altro.
0: Ah, qua smonto, va.
2: Client. Export root client. Era root client, vero? PC. Export. E client root.
1: Io il fumo Jabul
2: di Viareggio, non è la Riviera Maggia.
1: Il video, un real video dei fratelli, io. Che sei il trip zmesente.
0: Aspetta che faccio fermare il disco per il video di
3: quello che avevo prima nel caffè della stagione, l'incentive.
1: Niente, questi non hanno.
0: Che fanno dove si. Ciao, mettiamo.
2: Ah, sì, niente.
0: Ti dico che
1: come una ciollula. Ma Cristo figlio del pompino bastardo.
0: Siamo andati prima, quella lascia come prima, non siamo i romi?
1: Ah, mi sembra di sì.

0: Porco Gesù. Yeah. Vado io che manco forza, va bene. Ok. Sono a media, la buttata. No, dillo tu. Ciao, ciao.
1: Ma forse illuminato da un'ora. Ma

0: quindi remasterizzato.
1: Dio mio, fuggì. Succia la minchia, succia la minchia.
0: Ah, te, non ci uccidi, te.
1: Ah, ma gli fai a rate?
0: A rate, a rate.
1: Oh, minchia, minchia. Vedi il sito di un chitarrista che si chiama... Non me lo fai tale così, teste minchia che si rovina. Ma dove spazio me lo metto?
0: Nel culo.
1: Nell'ano, insomma, nell'ano russe.
0: Puoi fare quei tre? Ora me l'ho mastrito solo un tuo CD.
1: Ma questo è il primo CD di Unreal?
0: No, di Unreal. Questo è il primo di Vix.
1: Ma che cos'è?
0: Era il mio patch.
1: Ah, era il suo patch. E io dove sticchio lo metto? È nato fra migliaia di occasioni.
0: Sì. Cioè, qua no.

0: con musica dell'anteguerra.
1: Ma oh, cambio, cambio, ma cambio.
0: No, no, no, per me la conoscete benissimo.
2: Oddio, sti frasi.
0: Bello, poi.

ما قلت نودي مينيارا un cazzo, perché invece nelle altre era tutto molto comprensibile.

0: stereo funzionare, capisci che stereo funzionare?
1: Non
0: so domani dove andare. No, non è domani, quindi domani io ci sono. Ma domani no, domani è Sant'Agata e non ci sono. No, per stroncaggine.
1: Ma domani è a 5. Cioè, domani è mattina.
0: Culo.

0: Ma guarda, è un mezzo a due passi.
1: Tu come fai a starti 5 minuti da casa tua a cantare a vulcare?
0: Miglia, 5 minuti non ci
1: vuole. Ma Marconi, che a oggi.
0: Ma a camminare veloce, ma veloce.
2: Perché sei il pezzo.
0: Perché mi sei qua a aspettare l'auto?
1: Arrivavo
0: quando arrivava l'auto.
1: Ma 3 chilometri da casa tua.
0: No, non so. No, c'è
3: un
0: considera che in 8 minuti perché ho no, in 15 minuti perché ho 11 minuti della costa
2: in?
0: No, in 11 minuti, in 11 minuti allora c'è il secondo allora no,
2: no,
0: molto piano.
2: Non è molto piano, è molto forte. 11 km in?
0: No, 11 km in 15 minuti.
1: Ah,
0: è veloce. Cioè, è veloce. Ah? Ah, sì, sì. Sto scrivendo che tu hai dato i soldi, devo scrivere.
2: Ho ucciso per molto meno, è una frase che dico spesso. È bellissima.
0: Ok. 60 euro i devi altri 60.
2: Sto caricando il mio MP3 senza neanche sapere cosa sto pigliando.
0: È un frocio.
2: Vedo scritte in giapponese. Scritto MP3 download e io mi tiro le cose.
1: Ah, quello è download.
0: Sì, qua. Oh, beh, vediamo... Ok.
1: Vediamo le mie.
0: Oh, questo. Guarda, lo sai, no? Nel volentieri ci sta.
1: 18:30.
0: Oh, sì, sì.
2: Ma chi la fa la prima lezione lunedì?
0: Non lo so.
2: Io ne ho.
0: Eh? Io verrò comunque.
2: Cioè lunedì che è la prima lezione e che io ho detto di farla il martedì.
0: Vieni lunedì.
2: Devo venire lunedì. Ma avete rotta la ninja.
0: No. Vieni lunedì e te ne vai prima, un giorno prima. Te la vuoi fare tu?
2: No, perché io vengo solamente il martedì e il mercoledì. Verrò il lunedì pomeriggio.
0: Dove qua?
2: Che frocità.
0: Avete attaccato la loro cosa, seminario introduttivo,
3: questo è il ruolo giusto di fare,
2: Emanuele, ciao.
4: Vediamo quando possiamo fare questo.
2: Martedì prossimo.
4: Martedì
2: prossimo. Ciao, a presto.
1: A presto.
2: Ebbene, che dobbiamo fare?
4: Io lo so.
1: Ciao, ciao, ciao, Ben.
2: Ciao, infatti non riesce a vedere il file, non si riesce a montare questo spike di cosa in FS.
4: Vedi che dice culo.
2: Lui sai cosa mi dice? Mi dice non touch file alt directory.
0: Non trova qualcosa?
2: Minchia, non trovo il file, quindi ci sarà una cazzata di cose
0: per quello. Ma
4: ho detto di
2: sì. No, no, no, le tendenze di cerca che ne cerca un po', capito? Lui ha dei... vedi? Stat on boot to p tab, non touch file alt directory. Minchia, più chiaro di così. Prova a riavviarlo, guarda.
4: Cosa devo fare? Riavviarlo?
2: Lei invio, per esempio?
4: Adesso è non puoi dare di fare questo.
2: Invio. c'è qualche cazzata qua dentro che io sto sbagliando. Allora ricontrolliamo. Questo che cos'è? Subnet mask. DS contiene il dominio
4: server.
2: Gateway. Hardware del supporto di rete, il nome del file di boot, metti DS infatti si avvia. Deve una riga di boot. Il primo campo contiene il nome dell'host, machine, ok. Il campo alternativo della directory del file di boot. La sola directory però. La faccia globale può essere va bene. Il campo con l'indirizzo hardware per dire che va bene, il campo IP contiene l'indirizzo a segnare, va bene pure. Ora, il faccio lì dovrebbe rilevare proprio se informare se tutto va bene.
0: Ma abbiamo tre ascoltatori negri.
2: Informazione richiesta. Così ti sei finito ancora non esiste, questo deve creare il file fallirà. Ancora continua a chiedere.
0: Ma perché non ci ascoltano più persone? A dire stronzate tutto il tempo.

0: Io adesso scenderò a prendermi una quantità di caffè mostruosa.
1: Dove? Qua sotto? Nella macchinetta.
0: Mi fa buono, eh?
1: Ci credo.
0: Bello quando mi danno il link MP3. Non devo essere

0: Guarda che cazzo di richieste fa. No, faccio fare il bene. Non so, ma che cazzo di cosa? Ma perché?
1: No, butto.
2: E non ti dice che cosa?
0: No.
2: Oh, finalmente una pagina web di giapponesi di merda che si apre e ci sono le loro facce. È la prima, dopo centinaia.
3: Omo si chiama.
1: Homosexual. Vediamo sto Quake 3 Arena per Linux come in giro qua. Ma che male.
2: Nishi. Andiamo a vedere Nishi.
1: Che bello. Questo. Questo. Ah, ecco. I agree. Dedicated to the server, but mine looks okay.

0: Si invece ci sono froghi, fanno blues, i giapponesi che fanno blues, dovrebbero sterminare tutto.
1: Perché?
0: Ma che ne so.
1: Oh.
0: Non è cosa loro.
2: Scusa, ma dire una cosa, non dovrebbe dire cosa che cercano un po'.
3: E me non lo dici sto figlio di troia.
2: Perché?
0: Chi è? Giù. Pronto? Ciao, ma no, stiamo lavoricchiando qua.
1: Ciao Giorgio.
0: Cioè, sono rimasti Pallotron e Elibus.
3: Che bastardo.
0: Senti,
2: che
0: boh, ci vediamo domani mattina a sto punto. Sei morto? Senti, con Enzo si parlava di fare la riunione domani alle 16 e di farla a casa tua, pensi che sia possibile? Io ho Pallotron, Iron, Shining,
1: se
0: viene Balbo, il break non può venire. E tu? La collega non lo so, ma a questo punto scavalchiamolo, io direi andiamo direttamente all'avvocato. Dal notaio. Ce la discutiamo domani. Io posso vedere se riesco a parlare con Balbo domani e vediamo che mi dice. Io lo spero. Dipende dalla nottata che facciamo stanotte. Non ho capito. Certo che lo dobbiamo fare. No, alle 4 no, ma neanche essere lì alle 6 del mattino. Va bene, comunque sì, dai, ci vediamo di mattina. Io farò di tutto per essere lì alle 10. Alle 10. Ok? Aspetta, che ti volevo dire un'altra cosa. Marci mia, me la sono dimenticata, Giorgio. Ah, ecco, allora, alle 22 qualcosa, ancora me la deve fare sapere, arriva questo. E si era ventilato di fare una seconda mezza riunione direttamente lì all'aeroporto.
1: All'aeroporto?
0: Sì, perché poi lui se ne va direttamente a Funci di Ninja Siculo. Non rimane qui, va a Funci. Non lo so, qui in Sicilia non lo so. No, non ho proprio idea. Me lo deve fare sapere, ma non mi ha chiamato. No, non lo so. Non lo so proprio. Boh. Che ne so. Certo che bisogna approfittare. Quando? Vediamo domani. Quando parlo con questo ti faccio sapere. Che spacchio ti devo dire adesso? Non lo so. E inseminazione artificiale gratis per tutti, direi. Ok? No, è per forza, Giorgio. Dai. Metti in carica la macchina. Perfetto. Ok. Ciao, dai. Rimetti in carica, forse. Ci sarà. No, perché si scarica per i cazzi suoi. Va bene, dai. A domani.
4: Bello.
0: Come? Già. Abbiamo già dato. ciao, buonanotte. A domani mattina facciamo un libro con il blu. Io non lo so se si dormirà stanotte.
4: Ma perché mi batte la merda?
0: Perché la pazzia!
4: Con. Ah, ma ci vuole streamato...
0: Abbiamo streamato tutta la.
1: La telefonata
0: fanculo. va benissimo. Allora, la Ville d'Ozapi! Oh, sti froci francesi di merda! Non solo froci francesi! Ma spatti giapponesi che parlano francese. Cose da pazzi. Ma perché non se la fanno
3: più? Gli NS
0: ficcare nel chakra.
4: Server?
3: Che è un NS. Non c'è un NS.
0: Andiamo a prendere il tuo caffè. Fanno caffè e cioccolata calda.
1: Ma vai, picchi di
0: un
1: picchi.
0: E vieni, dai,
1: là sotto.
0: Vuoi un caffè?
3: No,
1: là sotto.
3: Cavolo, il porco.
1: Ma che cosa?
0: Ecco cosa si è. Sì, qua, ma che qua là sotto, qui. all'ingresso, non l'hai vista la macchina?
4: No, ma fa un po' che ci andiamo, come?
3: Sei un pacchione.
4: Perché fa queste cose che tu?
3: Perché non c'hai
5: il un uomo pacchio. Un uomo composto esclusivamente del pacchio.
4: Ma tu senti che fosse bello?
3: Il giorno del pacchio ero.
5: Del pacchita soru.
0: Pacchi da nanna. Che pesce ancora.
5: Ma sì, mi avete l'ho già vista. Non ci capisco un cazzo, i nomi sono tutti uguali. Ospuna Tukuli, Tenwan, Pishinkul,
4: Pishinming.
5: Porca puttana.
4: Tu stai contando.
5: Oh, guarda che meravigliosa pagina web dei giapponesi di merda.
4: Minchia, la sono tutti stessi se specchi pagine.
3: Ah, io mi peto con allegria.
5: Cioè, guarda qua.
4: Oh, già finisci di petarti addosso.
5: Ok, le buste ci vuole morto. Annacano, te lo metto.
4: Mamma mia! Mamma mia, che schifo!
3: Ma di qualità.
5: Quality petus. Ringrazio che non peto io.
3: Che non riesce a risolvere di me.
5: Stavo, a quest'ora saresti morto, caro mio, morto. Steinway, ma vaffanculo tu e i pianoforti della Steinway, della minchia mia. Boost Zone, interessante, minchia, Telecaster. Questo è un collezionista di chitarre elettriche, giapponese de merda, 1969 1967. Giappone merda, vaffanculo. I giapponesi si chiamano Pierpaolo Pasolini. Andiamo a vedere la Puss Zone.

Questo link lo butto sul canale, andate a vedere la Puss Zone. È evidentemente un gruppo punk giapponese.

0: chi è che tira bombe? Non è qualcuno sotto che sta cercando di aprire?
1: Okay.

0: Неправильно.
1: Minchia, Magnetic Lab non c'è, va a un culo. Quello che prometteva di essere uno dei link più cool.
0: Vaffanculo.

0: Minchia.
1: Ah, vatti. Cioè, ho fatto un simbolico del cazzo.
0: Ma che cos'è?
1: Ma va benissimo, o sbaglio? Allora. Che sto facendo?
0: Ma è Quake 3?
1: Sì.
0: Sto diventando un pazzo, tu non me le devi fare vedere queste cose.
1: Ma sei un cazzo di...
0: Mi si scatena l'omicidio.
1: Ma sei un cazzo di una minchia.
0: Ah, è la scheda, di, la scheda grafica, meno male che non vedo.
1: Un spinchia si esce.
0: Cui esso, qualcosa del genere. Fira non carica. Scinsato, vediamo un po'. Sei uscito?
1: Un po' anche.

0: Chi è quest'uomo? Hexar. Madre mia, ho trovato centinaia di MP3. Mamma mia. Mamma mia. Sto godendo.
1: Ma perché non funziona?
0: Ora vi do la URL, così potrete scaricarvi anche voi, anche voi MP3 del cazzo. Parallel Worlds. Mamma mia, come sborro. Dai, porca madonna, scarica. Dio porco.

0: perché non devo usare queste merde di OpenGL del cazzo?
1: Le cosiddette OpenGL.
0: OpenGL. Yes.
1: Installa anche tu le librerie OpenGL. Sono belle le OpenGL.

Cioè, questo avrà 60 anni e ha fatto le composizioni con la Roland MC303 con Freud Loop. Anvedi er nonno frocio.

0: No, ma è tutto un macinare di pompini qua. Sto sparando cazzate ormai a tempesta. Cazzate a tempesta, come si vuol dire.
1: Io troio. Io credo del cazzetto. Perché un troione? Chi ha da scambiare un euro o due euro?
2: Troione.
1: Ce li avete?
2: Probabilmente no.
1: Un monetine. Ah, 50 centesimi ce li ho.
2: 20 centesimi, 5 centesimi.
1: 20 ce li hai.
2: 30 centesimi.
1: Possiamo prendere?
3: Ce ne ho porti uno.
1: Tu vuoi caffè? Dai, scendi, dai.
3: No, non voglio scendere.
1: Scendi, scendi, beh, scendi.
3: Aia.
1: Scendiamo, scendiamo.
3: No.
1: Cin, cin!
3: Minchia, di che no?
1: Cin, cin!
2: Era il pop 60, intanto dico questo pop 60, perché minchia non lo scrive.
1: Io vedevo.
2: Ma cos'è che non trovo? Praticamente sto qui, ti trovi, non riesci a trovare.
1: Ma per me
2: si immagini.
1: Per me che sono a posto?
2: Sì, sì, certo sono a posto.
1: Non c'è in export, troio.
2: Qual è l'export?
1: No such file of day.
3: Why are you?
1: No such file. Fai vedere la riesco di corrente, questa non lo so.
2: Allora, questo link di file, di tab.
1: Ah, sì, esatto, il bootpi tab, ma
2: export client root.
1: Vedete un
2: export. Export client root.
1: Sì, lo se me lo selezioni non lo vedo più.
2: In export client.
1: Sì, ma i permessi di quelle di export.
2: Io ho messo anche 7777 io ho messo.
1: Sì, ma hai fatto ripartire i cosi dopo che ho messo. Io non vedo una minchia.
2: E lui mi dice, non faccio fare l'opera, ecco, dovete vedere poi cazzo.
1: Ma dentro ecco client root che c'è?
2: C'è export
3: client. Ma che non mi riesce più su internet?
2: NetBSD.
3: Ah?
2: Che è la mia immagine del schermo.
3: Ma stai giocando coppe cose, la sto
1: qua, stai finendo. Minchia vuoi, non so che.
3: Non posso fare un cazzo!
1: Che devi fare? Ma perché stai facendo?
3: Deve stare alcune cose.
1: Ah, e ora, non ti preoccupare che ora sono su.
2: Ah, è Debian che è lento.
1: 4 minuti.
3: Debian sta minchia, FTP, che ti faccio sempre Debian.
2: Sì, FTP nei siti Debian di merda, di Debian.
3: Certo, si sta accendendo perché sono
2: della gran ciccia, 20 k al secondo stai facendo. Ci sta cent'anni. Dai, andiamo a prendere il caffè. Dai, minchia, 2 minuti ci stiamo. Vieni,
3: no,
2: dai.
3: No.
2: Ti stacchi e tutto ti sarà più chiaro.
3: Ti stacchi.
2: Ti stai facendo l'APT get dell'inferno?
3: Ah, è SDL, là che mi mancava per giocare. Poi,
2: perché cazzo non va fuori. Lucky game, not to be found.
3: Your brain not found. Your brain not found.
2: Come si noti che ci sta in domain? Perché cazzo non esce?
3: Anche a me no, esce, ti aspettavo un po' perché ti sta suonando un sacco di cose.
2: Ma mi chiamo lì, mi pinga, però non mi fa.
3: Non lo so. Che cazzo
2: sta? Non lo so cosa sto caricando. Questo è il bello.
3: Ma qua non arriva più manco una email. Ah, catena di salito.
2: Sto scaricando il DNA di Yuki Omishima.
3: Ah, il DNA di sta minchia scarico.
2: Scaricatela nel culo.
3: Ma chi stai pagando qua?

0: tell her what to do, yeah?
1: Yeah, I mean...
0: Cosa?
1: Ma perché mi
0: non l'ho tutto io spiego. Cosa gli dai?
2: La ru-
0: semin?
2: Sì.
0: Semen? Va bene, io mi sto andando a prendere un caffè.
1: Va bene, vai.
0: Dai, vienici.
1: Ma perché se... Sì, mi avevo deciso, mandami a fanculo.
0: Va bene, vai a fanculo, ma vuoi il caffè? Non l'ho porto.
1: Ecco, mi aspettavo che mi dicessi.
0: Lo vuoi il caffè o no?
1: Sì, sì, dai, porto.
0: Tu, Eli, lo vuoi?
2: No.
1: Ma perché non funziona? Ma? Perché non funziona?
2: Quitto.

0: とうば
1: めやの
0: ああ、non mi funziona più, mancava questo. Bene.
2: 80-19-200.000.

0: cao rồi. Và
1: che sto catillo mi hai rotto i coglioni.
2: Andiamo.
1: Minchia, come può essere che il sito di questa troia sono andati a vedere in 44.000? Boh.

0: Solo che mi hai rotto il cazzo. Che? Questa troia con due R. Mi sei rotto. Interessante, Super Muzak.
1: È vero, no?
0: Non c'è. Cosa?
2: Che bello.
1: Che cosa?
0: Un giutto?
2: Io odio quando fa così.
0: Ti ha sminchiato la hierarchia dei pacchetti?
2: Sì.
0: Cioè? Ti ha sminchiato tutto?
2: No.
0: Prova a visitare la pagina di Suzukiaki.
2: Forse, ma perché fa questo?
0: Forse ti aiuterà. Però tu ce l'hai, eri tu ci bingo.

0: Devo mettere dei grampeti.
1: Come si risolve in questa situazione?
0: Qual è questa situazione?
1: Tendata sopra scrittura di che si trova anche nel pacchetto, no? Tanto facesso parte, andato a terminare il bordello. Ci vuole una forzatura.

0: l'ha fatto.
1: Kakasuka. Non ho trovato un Kakasuka. Una pagina web giapponese, Kakasuka. Che cos'è?
0: Un test del...
1: Ah, quindi ci sono le GL.
0: Sì, ora sì, ora rivede.
1: Ah, io ce l'avevo questa robina qua.
0: Difatti, appena è stata sta cosa, non funziona. Ed è di conto.
1: Ma cos'è che fai web?
0: Loading libgl.so. Che not load libgl.so from occurrent direct. Non so ciò fare lo direct. Allora io vado qua, usr lib ml libgl asterisco e ci sono, vedi? C'è il mio lib simbolico libgl.so libgl.so e fare esiste. Vaffanculo, vedi, però poi non siete un cazzo.
1: Ma io non puoi farlo vedere in user lib,
0: no,
1: in GL start. Vedi che cosa c'è, che cosa sono
0: linkate.
1: Un LD config, un LDD nome dell'eseguibile di Quake.
0: Guarda, 12 specie, non fate che lo dico. Sono qua, l'ho fatto già questo lavoro, vedi?
1: Ho fatto no, voglio vedere che libro.
0: Aspetta, cancello quello che ho fatto io.
1: No, non cancello, fa un LDD. LDD.
0: Sì, ho capito, cosa vuoi dire?
1: Diverse versioni delle LBGL, secondo quella quale loro di tu dovresti avere quella delle ADI, linkate.
0: Aspettando che sto prendendo subito, deve essere LBGL. Aspetta.
1: Sono tutte
0: invece
1: LBGL sono 1-2. Vai a guardare se LBGL sono 1-2.
0: E come che guardo?
1: Vai in user,
0: ah, sì, ci va bene.
1: Lib spopolamento in minghia, libgl.fuca.minghia, giusto, Elibus? Esatto,
0: minghia, sono linkate con libgl.u,
1: c'è blu,
0: blu di sta minghia,
1: cioè sono nuove evoluzioni, ragazzi, ho capito del problema,
0: okay.
1: Però non funziona tutto, però andiamo a risolvere.
0: Però a me del Tux Rese mi funziona. Che ho Allo in GL.
1: Ma com'è questo Tux Rese? Che minchiata.
0: È una minchiata di gioco. Però provi le librerie, no? E funziona, vedi che funziona. Devo andare tutto a destra. E tu la sai qua, no? Ah, non è qua. È una minchiata.
1: Pure noia,
0: così non c'è, però sta minchia

0: Ya dai, l'acqua.
1: Qua. No, puttana, puttana! Minchia, la S50 è ancora accesa. Ma è scoppiato un po'.
2: Music.
1: Music. Minchia, dovrebbe funzionare. Oh, fucainemurini.mp3.
0: Che cos'è secondo te? Secondo te non c'è niente strano.
1: Aspetta, non c'è questo micro
0: che non c'è. Questo è X16 libro.
1: Io vedere se si è la mia linda di meno sbagliato. Mi mette il tavolo che è anche sono scritto le bugie dell'altro. È un bordello, ma io avevo il portale per fare funzionare che faccio la titolo di questo un mese. È un bordello di versione, linkavo a cazzo, ho iniziato a provare finché non ho trovato la combinazione che mi funzionava.
3: Quello di Quake dici?
1: No, non c'è l'azione del
0: ma scusa, lui quale usa? Quando lui si usa il bg.so cerca. Perché io
1: la legge è normale perché è un link simbolico a SO1.2, ma tu devi dare il link simbolico che sto facendo.
0: E questo è.
1: Ok, io ti sto dicendo proprio qualche cazzo, ti ho stato scritto quella libreria.
0: Ma questo non è un binario, vero?
1: Certo.
0: E se io mi scarico le librerie della disco che poi ne esistono. Però guarda, questo qua mi funziona. Perché mi funziona? Cioè se mi funziona la DuxOS, devo usare OpenGL. E faccio 465 frame per secondo. C'è scritto qua.
1: Blocked.
0: A 365 frame per secondo. Quell'applicazione là, giusto?
1: Minchia.
0: Il convenimento fa 50, 60. Però non lo so, ma mi è dato quanto non so.

0: Ah, può essere per questo? Lui dice che deve andare 650 480, però in X non ci ho messo le risoluzioni alternative. No, però.
1: No, mi sembra che ci sia

19, no, quindi a 19 l'abbiamo finito. Il 19 devo partire al 52 adesso.

0: forse da questo sito in tedesco posso capire qualcosa.
1: Einstellungen.
0: Starten von gute Test. Perché dici?
2: Clarinetto, violino, orchestra, ok, questa è una scoppoleria di froci, rock and roll.
0: A number of popular OpenGL applications on Linux. Dinamica di note, atto cantagno,
2: Ai buttana la madonna buttana.
0: Okay.

la Madonna del Cristo Becco. Sì, sì, qui sta in 4 per sentire sti stronzi. Però poteva essere carino, ovviamente.

0: Itu tuh bajunya Jepang aja. Mica, una volta un documento per settarmi un tunnel SSH in un certo modo me lo sono trovato solo sulla pagina in giapponese.
1: E come hai fatto?
0: Che c'erano gli esempi, l'unico cosa che si scrivevano erano le righe di comando, le ho scritte e funzionato. Bestiale.
1: Vabbè dai, infatti si può fare. Vabbè, i comandi sono in inglese.
0: Beh però. Sì, certo.
1: Minchia, sto tornando un cazzo.
0: Oh, Marame è ancora in ascolto. Armando! Armando, vai a dormire! Vai a dormire! È ora di dormire! Pierpaolo Pasolini ti chiama! Leggici una poesia, Ram.
1: No, ti stai cagando tu a te.
0: Ram, vogliamo una poesia. Minchia, molto 3D questa immagine di Froci. Deve essere sicuramente un giapponese ricchione uno con una pagina web così. Come si chiama? Pierpaolo Pasolini. Pierpaolo Tadashi Pasolini. Mio Dio, centinaia di link, non si capisce un cazzo. Che cazzo è Okinikiri? Kumagawashkuku. Quindi a spacchio fanno? Sparano?
1: Che sparano la tanda.
0: A quest'ora?
1: Già.
0: Su figli buttana? Ma su figli buttana? Perché non si sparano nelle chiappe del culo? Uno scappa da palazzolo per non poter non sentire le bombe. Arriva qua e sparano bombe. The Japanese John Denver Page.
1: Ma che spacchio è questo? John Denver.
0: Minchia, John Denver, il mito americano della musica country.
1: Ah, io non lo conosco. Foto vengono con le guine di se
0: Leggi.
1: No.
0: Leggici questa pagina in olandese.
1: Ma che cazzo è? Là? Porco
0: Armando, vogliamo le poesie.

0: sono scarsucci questi botti, però, eh. Sono abituato a ben altro. Non c'è paragone.
1: Ma deve stare qua che libri mesa?
0: Mesa buchi?
1: No? Non ci vogliono?
2: Sì, ci dovrebbero volare, non mi ricordo. Ma occhio perché dicono che ci sono a scrivere.
1: Già fatto.
0: Quindi questo si è passato il tempo e si è disegnato tutta la home page.
1: E che cazzo, no? Ma che cazzo ci vuole?
3: Oddio, oddio, schifoso.
1: Ma poi tutti i vari portoghesi, come si chiama?
0: Oh, che bella pagina, Kill Yourself.

mamma mia, non mi può non aprire la pagina dei Mortes Saltantes, una band di black metal giapponese. Dammela questa pagina, ti prego. Non posso vivere senza i Mortes Saltantes. Che ora cercherò con Google.

0: Che vogliamo, signorine?
1: Per me? Quindi qua parlano di Yomi Metal, black metal influenzato dalla cultura tradizionale giapponese. Io voglio un loro CD, e mo gli scrivo, mi presento come Radio Cybernet, mi faccio mannare.

0: Esto? The DRI 3D driver for the Radeon should be in USR, RadeonDrive.so. This will be automatically loaded by libgl.so.
1: Ora di dove le dovrà?
0: Ah?
1: Ora di dove le dovrà?
0: Casino in Aspetta, vediamo qualche cosa c'è.

sti froci cinesi di merda, musi gialli del cazzo. Signore degli analli. Il signore dei frocelli.

0: Yeah.
1: Non ti direi immediatamente di spegnere questo episodio.
2: Esagerato. Non dovrebbe succedere niente.
1: Riscalda il monitor più forte.
0: Vabbè, io faccio una cosa che devo girare X.
2: Oh.

0: tipo fighi Doraemon. Ufighi Doraemon.
1: Minchia, sono le due. Vai in spina.
0: Oh, vabbè, lo sento.
1: No,

0: Ma che cazzo? Ti è piaciuto? Non
1: sì, sta facendo girare la minchia. Però non da più errori, questa è la minchia.
0: Ecco dove vai.

0: Ecco Sborraemon. Cazzo sborrale.
1: Basta, non ce la faccio più a sentirlo.
0: Cosa, quello che dico io?
1: No, questo è tutto.
0: O Sborraion.
1: Ah, no. Basta, non ci rinuncio, mi si dice. Ah.
0: Il cazzo. Images 2.

0: così sente chi
1: che
0: ma un giapponese di merda. Chi non sa fa sbattere un tuo chakra.
1: Un tuo chakra?
0: Nell'anno Roosevelt sono entrato nella sezione foto della natura di beccoamme.jpg. Oh, hai messo un po' di musuka.
1: Musuka.
0: Perché non ti tiri gli MP3 giapponesi che ho preso?
1: Me ne fotto.
0: E così sentiamo che spazio ho preso. Minchia nel culo. Che rampini.
1: Ci rinuncio.
0: Voglio sbattere nel chakra. Di dietro.

0: Khmer People, ritratti di Khmer People. Ma questo è un artista. Le strade dell'immagine sul destro.
1: Ah, qua c'è dei link simbolici
0: della minchia. Link simbolici della minchia.

0: Un gran bel disco,
1: güey. Sono delle canzoni che mi piacciono più di altre.
0: Sì.
1: Ah, visto qua?
0: No.
1: Però vedi poco. Vedi
0: Porto
1: come
0: chi?
1: Fa?
0: Porto chi?
1: Che qua lo usa quando faccio GL e GS. Mesa DRI Radeon CP4 per eccetera.
0: Non c'è per quanto volete, ragazzi.
1: 409 frame per secondo, però.
0: Troppo veloci che sembrano il quando
1: da dentro, hai visto come andava? 350 per me.
0: Bami San! Vediamo le foto di Bami San. Niente male, è un po' frotto però.
1: Ah, ho visto questo tizio qua che ha la mia scheda di lingua?
0: Il Chiuni? How are you? Good luck.

I'll take care.

La mia fiamma non l'amo. Oh, Dio santo.

0: Su, caminchia degli dei bastardi. Allora si figli di pull.
1: Io non lo so.
0: Oh, che bello, ci fanno gli auguri.
1: Ma chi?
0: La pecorella. Non vedi? Io me la salvo.

0: Eva, Infenta, Impozzanni, Castation. Vabbè, andiamo qua.
1: Allullallò.
0: No, i Castation già ci sono stato, porca madonna.

0: Raul chi sta?
1: Non lo so.
0: Mo. È proprio detto con due palle così.
2: Hai ributtato proprio?
0: Non lo so perché.

0: Pier Paolo Pasolini, Frocio.
1: Ciao amico Frocione.
0: Ciao, ti chiami per caso Pier Paolo Pasolini?

0: Sucalam, sucalam. Ancora questo spacchio di cantone.
1: No, perché deve provare la cosa.
0: Come?
1: Deve provare.
0: Cosa devi provare con quella cantone?
1: Selezione.
0: Ah, è una musichetta
1: del gioco.
0: Ah, del gioco del Linus di merda, del pinguino di merda che scintica in mezzo alla merda e si sbampalla contro i muri, contro gli alberi.
1: Ora vediamo, non funziona più un po' quello. Che spaggio, vuol dire?
0: Mi ha chiesto yes oppure no. Ho premuto yes, vediamo dove mi teleporta. Big Globe. Si capisce un cazzo. C'è uno con gli sci. Ma vabbè,

0: Poi non è che PC info meno P ti dice dopo che sto ascoltando. Caro Photo Gallery, vediamo un po'.
1: Ce n'è anche di.
0: Niente. C'è un link che si chiama min.htm. Andiamo a vedere.

0: Lo devo dare a int. Ma foto della ferrovia. Delirio.
1: Come delirio?

0: se va, se va hecho una cosa su ex.
1: Vai a cacare?
0: No.
1: La nostra applicazione di questa sera è Elibus, che combatte con la Sun Spark Station per farla buttare via rete. Pallotron, che combatte con le Libgl, le Opengl, come si chiamano, per far funzionare quello che mi sembra essere Quake 3 Arena. E io, che come un coglione giro siti giapponesi senza capire dove sto andando e cliccando su simboli giapponesi a caso, come qua ad esempio Sapporo Smatuziwa Yosakoi. E che dobbiamo fare? Clicchiamo, no? Che dobbiamo fare? Foto di devastazioni in Giappone. Sono nella sezione di Becco a me dedicata alla fotografia, agli appassionati di fotografia. C'è un po' di tutto. Niente di pornografico per ora, tranne un link che mi ha buttato su un sito di puttane, di puttanesimo. E ora, niente, sto cliccando photocabin website, enter, e io clicco enter.
0: Che devo dire? Che indirizzo è, che non sono indicato,
1: 93 tu eri, mi sembra.
0: Io sono il 93, io, tu che cosa sei?
1: Io sono il 94.
2: Io sono il 92.
1: Fotoalbum, clicchiamo su fotoalbum. Ah, che bello petare.
0: E il default che era? 39.
1: Il sito internet, sì, si chiama beccoamme.ne.jp, beccoamme con la K. Abbiamo aggiunto un fotoalbum di macchine da corsa. Siccome non ce ne fotte un cazzo, torniamo indietro e continuiamo. Io posterò sul canale l'elenco delle pagine che in questo momento sto visitando. Eccolo qui. Che c'entra il cavallo? Mamma mia. Noi andiamo avanti imperterriti dopo aver scaricato centinaia di MP3 giapponesi che non abbiamo ancora ascoltato
0: e sarebbe meglio non ascoltare,
1: e che probabilmente non ascolteremo mai. Japan Photo Library. Oh, andiamo a vedere. Ci fosse un solo link, va. Oh, ne fosse uno, Dio buono. Yunmayu mi sembra un buon link. Ed ecco Australia, Okinawa, Tottori, Akuba, Fiji. Tottori mi attira, devo dire. Tottori c'è solo una foto, ma basta il culo. Questa poteva essere una bella pagina, ma sta rovinò. Kenta Yosio e vaffanculo.

0: foto e 3D gallery, ma non me ne fotte una minchia.
1: Oddio.
0: Japan Photographers Association. Vediamo la Asano Gallery. È un nome che comprende la parola ano, quindi può riservare delle sorprese interessanti. Asano Gallery. Niente, mi sa di Pompinazzi questo sito. Niente, un leggero troieggiamento, ma niente di più. Passiamo a quella successiva, la 21-3, una directory e altre foto.

0: foto delle isole Fiji, di cui non me ne fotte un cazzo. Tu hai guardato Fiji? Cosa ti ricordano le isole Fiji?
1: Rugby.
0: Infatti io me le immaginavo. Come mai sono sempre gli isolani a essere i giocatori di rugby più pazzeschi? Australia, Nuova Zelanda,
1: a parte che
0: sono paesi
1: del Commonwealth. E poi perché mai là sono troppo potenti.
0: Ma perché?
1: Sono negri con i muscoli.
0: Vabbè, nelle isole Figi non sono proprio negri.
1: Sono
0: indiani, i figiani del Figi della Minghia. Ma raccontaci qualche aneddoto del rugby, dai.
1: Ma a uno lo chiamavano la testa di cippo perché si è battuto nel palo e ha fatto vedere i pali.
0: Ha fatto vedere il palo della porta.
1: I pali della porta
0: della porta di quelli alti.
1: Infatti l'hanno chiamato da testa di cippo.
0: Testa di cippo.
1: Perché è tutto lì?
0: Minchia, ma per fare cadere il palo della porta del rugby ce ne vuole.
1: Ma bello i pali di una volta, ne vado degli anni 60.
0: Madonna. È sopravvissuto al tragico evento.
1: Yeah.
0: Ne ha tratto giovamento anche.
1: Mettiamoci qualcosa. Oddio. Mettiamoci. Stendo un muro. Mi sto stringando il cuore.
0: Ma scusa, ti do il CD audio.
1: Ah, c'è il CD audio.
0: Sei un minchia, lo vedi che sei un minchia. Sei un minchia con la M di minchia maiuscola. Sì. Cioè, esistono qua down pure.
1: No, voglio solo i corni.
0: Vai, metti i corni che ci svegliamo un po'.
1: Ma cosa c'è? Vedi cosa c'è qua. Ah, non posso. Questo è quel che è mio.
0: No, guarda, me ne fotto. Già sto impazzendo con Half-Life. Mamma mia, mi sto scimmiando per lo slide. Esco di casa e mi guardo attorno per capire dove sono i mostri.
1: Mettiamoci il male, va.
0: Oh, Mr. Danio Photo Gallery, vediamo un po'. Niente, mi spiace, ma non ci sono né tette né culi. Isa il volume.
1: È al massimo, davvero.
0: Ma sono più mio?
1: Ah, si sente, dai.

0: de me. Vota il santo patrono del web.
1: Io direi San Pancrazio.
0: Ecco, come una Internet volta... ha ancora un patrono, il sito santibeati.it.
2: A proposito, un
1: sondaggio. Andiamo subito. santibeati.it. Minchia, ci vado subito. santibeati.it. E io voterò San Pancrazio, così potremo dire la puttana di San Pancrazio. Come una volta ho sentito dire a un contadino, che bestemmiò, puttana di San Pancrazio.
0: Io sono in sostanza, fa un email per tutti i dipendenti. Andiamo.
1: Ma come, San Gabriele Arcangelo? Ma fa un culo. Ah, ma se li danno loro, ma vaffanculo, no, io voglio la puttana di San Pancrazio, mi dispiace. Ma vaffanculo, Giannone, San Giovanni Bosco, il bosco dei miei coglioni. Il bosco che ho nei coglioni, il bosco dei peli, ma cose da pazzi.

0: Che fa? No, e dopo gli fa, vai a fanculo, vai. No, no, me lo deve fare. Oddio mio.
1: Oppa, mi coglione.
0: Ma dove?
1: Sul canale.
0: Ah. Cazzo, ma entrate e uscite in continuazione.
1: E che cazzo vuoi? No, quella merda.
0: Ok, abbiamo capito, si comincia a ridere. È l'inizio del delirio. Il vero delirio. Shinichi Nagashima.
1: Figlio.
0: Delirio. Ride. Vuol dire che non sei abbastanza allenato, eh? A ridere. Minchia, fai 18 ore di palestra al giorno, poi ridi e ti fanno male gli addominali. Ma è così, è pazzesco.
1: Oh, yeah.
0: Delirio. Bello sto pezzo. Sto pezzo di merda.
2: Basta, mi sono calmato.
0: Vai a fanculo, vai.
1: Ma babbo,
0: vai a fare il culo, vai. Ma io lì.
1: Ma babbo esiste?
0: No, è un fake. Oddio, le lacrime.
1: Lo chicco. Vediamo se esiste.
0: No, poveretto, non si fa, poi ci resta male.
1: Si fa bene.
0: Se la prende lui.
3: Quale sto per spinte, non abbiamo un cazzo di DNA.
0: Scusa.
3: Mi devo anche ricompiere il piano, porca troia.
0: Questo suona il basso a colpi di martello, però. Senti che roba.
1: Nì, ma che spazio vuol dire?
0: Nì, è che lui si concentra e fa... E concentrandosi, tipo, adesso io farò scoppiare Elibus. Almeno io me lo immagino così. Bisognerebbe sentirlo dalla sua stessa voce.
1: Ai ai.
0: Oddio. Giappone. Oddio. È la fine. Ma dove cazzo, da dove cazzo gli è venuto fuori?
1: Boh.
0: Perché, mi domando? Perché gni? Me l'ha fatto oggi per la prima volta. Ma
1: oddio, no!
0: La testa che scoppia! Scanner, praticamente!
1: Scanner! Mi è un film, Scanner! Però non me lo ricordo!
0: Abbiamo anche lasciato di... Ah, vorrei farlo in ufficio ai colleghi, porca puttana.

0: Madonna mia. Ah, ma qui c'è da... No!
1: Ah, ma qui c'è da... Ma qui c'è
0: da... finito di lavorare, praticamente. Allora, vediamo di ritaccare questo mi e re.
2: Cioè, ci sono una vita per capire questo pezzo di cuore.
0: Che cosa?
2: Che cosa?

io vorrei capire, ma questa funzione qua, look up di Henry, non esiste più. Come cazzo, cioè, non ho capito, ma amico, sto impazzendo. Cioè, sto non ho capito che ci fa. Cioè, praticamente, secondo me qua non esiste più se stiamo del disastro. Cioè, questo qua sono fatto del 2-2, stavo 2-2 sto caso, no? Solo che non so come sta funzionando.

0: Fred.
1: Aspetta, minchia. Aspetta, gli dicendo no, dicendo due e poi cos'è? Non andare a fuoco.
0: Tanta, dicendo no, dicendo due.
1: Sì. Testiger, il modulo stiamo a dire.
2: Ah, il famoso modulo. L'anal modulo.
1: Io volevo dare un nome strano, ma non mi viene in mente.
2: A cosa serve?
1: Ah, insomma, deve provare il piatto, non è proprio. Non è che ha un'utilità pazzesca.

0: e voilà, fatto il comando.
1: Che comando?
0: Ni.
1: Che sono?

0: ma sai che poi l'ho usato G Foto 2 per stufarmi le cose?
1: In modo altamente homosexual.
0: No.
2: Ma perché ridi? Ma non ti senti particolare?
1: Con un aspetto io una minchiata e rido, che devo fare?
0: No, e mi sono fatto lo script, per cui gli dico...
2: Già?
3: Vedi? Ho fatto esattamente quello che volevo dire. Di andare a ricompilare il kernel. Se andava un make clean, no, non lo fa. Lui te lo compila, ma non ti rifà l'immagine.
1: Questo è il...
3: No, il supporto Nintendo l'immagine, non riesce a linkare.
1: Il sistema...
2: Non ti fa, anche se fai make big image.
3: Certo, l'ho fatto tutto il detto.
2: Mi fai make clean, l'ho fatto.
3: Infatti, l'ho fatto
2: come detto. Cioè,
3: ma sai quando mi sono accorto che mi serviva un'altra opzione per dire fare sempre perché che mi diceva sempre una cosa. Ho pensato che dovevo ricompiare il chiave anche con la tua opzione, solo con il fidelbo, infatti mi serviva un po' come i moduli sono compilati.
2: Allora forse non lo so, non lo so. Cioè, era un ingaggio se non mi fa la
3: faccia. Non mi ingaggio neanche per fare. Non lo so spiegare neanche per fare. Sì, è lì che per caricare i moduli.
1: Quello è il sistema. C'è un comando apposito.
2: Monto da fare USB Canon auto su cammino su cammino.
1: No, quando la card è piena, io collego, scrivo su cammella e lui si deve mettere foto dalla macchina digitale. Automaticamente le cancella e le metti in una directory con data e ora. Tosto, massiccio.

0: questo fa le foto di nascosto, capito?
1: Ah, avevo mai detto.
0: Grazie al cazzo. Diamo il link a Lobo. Tieni Lobo, godine. Ma lei come si vesto? Ci sono le gallerie.

0: Ma se uno vuole sapere che cazzo fa la macro RPTL del Kernel, dove cazzo voleva andare a vedere? Che non c'è scritto un cazzo.
1: Aspetta, ma RPTL mi ricorda qualcosa?
0: No, questo qui era un puntatore, un tipo di errore, passandogli una... però non lo so.
1: L'ho letto nei
0: sorgenti del Kernel. Ah, quindi tu hai in Linux Kernel.
1: Io ho visto nei sorgenti del Kernel, mi sa.
0: C'è cosa dentro... Ah. Common routine. Non è scritto male, è documentato, non è documentato per niente, basta che c'è la documentazione, non c'è un cazzo. Modello, ma stai facendo le compilations? Come non sei lontano con le persone?
1: Sì, mi sei incazzato, non mi danno niente di errore, dico. Sei andato in dormire su un bordo.
0: Guarda che bella documentazione! Un paragrafo, quattro linee!
1: Cazzi tuoi, mi sa.
0: Ah, qua! Define RPTR...
1: PTR della minchia.
0: Cioè, ho capito che spacchio va, non fa un cazzo sto cosa, guarda.
1: Abbiamo due ascoltatori, ma chi è l'altro? Due ascoltatori. Uno è Lobo e l'altro cucazzo è. Ah, Morpheus probabilmente.

0: Ma la scena non si carica. Finisci una vaccina. Se vuoi consumo il fotogallo e non si vede un gatto.
1: Questo va.
0: Te lo spiega?
1: Ah, ma è fatti ancora... dire questa cosa qua, che restituisce, che accetta.
2: Ma guarda, mi hai equipato niente proprio. Ma vaffanculo. Minchia, deve fare un mic in mezzo proprio.
1: Perché?
2: Perché se si scatta in
1: Oh, Elb! Oh, è il Suka!

0: cazzo. Minchia, ma che anche là che fai il punto con di Troia, che punto con il punto con per nominare me l'ha cancellato.
1: Non ce l'hai, non guardare da che parte?
0: Sono un signore bastardo, no? Per quella Troia.
1: Cioè, ti piace nella sangue?
0: No, no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Minchia, mi sborro. Questo fa foto astronomiche. Belle queste.
1: Mi è stato allagato, facci minchia. Sei un faccia di minchia.
0: Facci minchia.
1: Allagare, qua di fronte.
0: Ma dai.

0: Minchia, belle queste foto.
1: Minchia, sono quella da peso M31 Andromeda.
0: Abbiamo fatto tanto.
1: Con il
0: mosso telescopio.
1: No, un telescopio e ci vuole il motorino che ti segue a seconda della.
0: Sì, dico, però diciamo per fare fuori.
1: Ma più che un buon ingrandimento deve avere una buona risoluzione. M8 questa dovrebbe. Non mi ricordo di questa. Belle però, belle, sì, me la faccio mettere nel chakra.

0: quindi alcune sono veramente belle. M45,
1: se la faceste mettere nel chakra,

0: Ah, visto?
1: Minchia, Davide, stati su dei voi di ieri, perché alla fine che cosa fa un cazzo? Mi faccio un long e ti ritorna, un long come puntatore voi.
2: Sarà una convenzione?
1: Sì, sarà un... E poi, e questa?
2: Una moda.
1: Sarà una cosa che uniformare tu.
2: Sarà che lo fa per moda.
1: Sarà che lo fa per romperci la minchia. Che, infatti, can the pointers have redundant information? So we can use a scan where we can return either an error code or the end point to the same working. You should do a step at the point. So a lot of different

0: questa è una bella trovata, praticamente, vedi? Questo ha stile.
1: Astropoto.
0: Abbiamo capito perché c'è stile. C'ha la malattia. Andiamo a vedere le foto del sadomaso dei giapponesi di merda.
1: I'm a kill. So what you thinking, Mr. Raggedy Man? Doing all you can to look like Raggedy Ann. I do have some rules. I don't understand. I don't know. I don't know.

0: Gazzino Babbo Web, che domani dovrà essere forza all'uscita della fogna, che dice sì.
1: Alla?
0: All'uscita della fogna, per forza.
1: Perché?
0: E ci devo andare.
1: Ma cazzo.

get that little jam. Like an idiot in Waco, you're burning up a

0: con le tre, che cazzo ci va a Condotto?
1: No, non andare avanti,
0: no? Infatti io sto
2: cercando. Tu te ne vuoi andare?
1: Male, tu non te ne vuoi andare, rimanilo, ma sto un culo. Che te ne fotte?
2: Questa cosa è un insulto, però.
0: Perché?
2: Sentire parole.

0: Abbiamo il mirror ormai su, o mettiamo il link BFI a punto fitto punto alto sul sito nella lista finita, o no?
1: Io comincerei a fare qualcosa di diverso, perché la lista comincia a allungarsi troppo.
0: La sinistra? Io rivoluzionerei tutto, ma non ho tempo.
1: Tutto il sito? Così bello.
0: Però con un sistema di codice.
1: Te cosa fare? Una barra.
0: Sistemato proprio anche a livello di codice, capito? In modo che sia più facile gestire poi.
1: Vabbè, piano piano, dai.
0: Però non ho tempo per fare.
1: Senza consumarsi. No, io pensavo una barra, mettere dine, VRL, timbi e fare.
0: Non c'è, scusa,
1: link. Una barra tutta lunga grafica, però, nella grafica ma semplice.
0: Ok, non è buona così.
1: Ma perché a me questo mi compare sminchiato?
0: Minchia, è un problema di pagina, è fatta.
1: No, è una questione di tabella.
0: Di tabella, certo.
1: Se uno aggiunge una roba qua e si scorda di sistemare la tabella e fare il call span, no? Se non mi ricordo male. Quello scoppola sotto. Ma ora è a posto, no?
0: Sì.
1: Io l'altro giorno l'ho visto e non era a posto. Ah, mica, ora è perfetto. Ecco, guarda qua.
0: Come ce l'ho io?
1: Come ce l'hai tu?
0: C'è la stringa, vediamo. Io no, la stringa, vedi come viene però, guarda, vedi. C'è, è tutto.
1: Ma questo è male, è saltato qualche cosa.
0: Adesso che mettendo le mani su ed è bello, ho fatto la stringa.
1: No, è questo che è troppo lungo e forse è scavolato fuori. Cioè, ci sono due spezzoni qua, non lo so. Dovrei guardare, me lo ricordo io com'è, però... Me ne fotto. Non hai mal di testa?
2: Domani la grande.

idea of that.

Thank you very much, my friend. 70 QRZ 1.

side, 115 TRC 707, listening.

0: Poi il problema quello lì,
1: l'unica è attacca, questo è il cross, è il micro, sì. Questo è il cross,
0: interretto dritto, se perché funziona quello a terra,
1: montare l'NFS,
0: se funziona quello lì a terra,
2: perché da come si vede lo switch con due cavi, no, cavi dritti,
0: certo, ah, cavi dritti appunto,
2: ma cosa fai tu, posso fare lui,
0: cacca e suca. No, metti, prendi quello, quello lì lungo.
1: Chi deve essere l'unico stronzo a scollegare?
0: Che stronzo, veramente. Metti quello lì.
2: Vabbè, io sto studiando, dai.
0: E allora? Te ne fotti?
2: Lo stacco.
0: No, no, che stacchi? Cacca e suca. Questo qua lungo è cacca e suca.
2: Io ho la grimbatrice, se vuoi, e dei prat.
0: Minchia, potremmo vuoi tu impare, tanto padre putativo di minchia.
2: Oh.
0: Perché non fai un po' di casa? Mettiti a fare casa. Stiamo streamando e siamo in diretta su Radio Cybernet. Ci stiamo facendo i cazzi nostri. Ma perché si smonta da solo? Perché va in time out qualcosa o per altri motivi? O perché i nani che stanno dentro al computer? Perché noi abbiamo fatto una scoperta, dovete sapere, cioè, e con la nostra grande esperienza, insomma, io lavoro con i computer dal 76.
2: Me ne fotte un cazzo a me.
0: Siamo arrivati a capire che dentro i computer ci sono dei nani microscopici che fanno i cazzi loro praticamente. Finché gli vai bene, ok, ma quando cominci a stare sul cazzo ai nani, è finita, non ci sono cazzi, cioè. È la fine. Quando il nano si incazza non puoi far altro che fottere il fuco. E questa trasmissione sarà un delirio dell'insonnia. Chiedono, sì,
2: è acceso qualcosa qui?
1: No, le 6 è acceso.
2: Oh, è?
1: 11.
2: Sì, ok.
0: Iron propone di fare la riunione a casa sua domani. Io rispondo no, perché devo farmi 30 km in più per andarmene a casa.
2: Minchia, ma tutti quanti si devono spostare, una volta lui si può spostare, no? Un grandissimo accesso bastardo.
0: Un po' raffreddato.
1: Guarda che non ti devi fare tanto che non devi andare a casa, no? Perché sta abbastanza vicino all'università.
0: Sta abbastanza vicino, un paio di palle, bisogna salire a San Giovanni Galermo.
2: Ma invece facciamo in campo neutro a casa mia, che è in metà strada.
0: Devo farmi tutta la tangenziale, mentre da qua sono praticamente al porto e sono già fuori Catania. Siamo pazzi.
2: Da io sei fuori Catania.
0: No, là sono fuori Catania prima ancora di Mister Bianco. Sono 6 km da Mister Bianco.
2: Ma devo via la tangenziale e sei fuori Catania.
0: Sì. Sono chilometri.
2: Io domani dormi qua. Dormi qua stasera?
0: Eh certo, che devo fare?
2: La succhi.
0: Stasante la su. Siete raffreddati?
1: No.
0: Calatevi un'aspirina. Non siete raffreddati?
1: No.
0: Calatevi lo stesso un'aspirina.
2: Ci vuole il libro di Norton per fare spessore.
0: Fai spessore col libro di Norton, l'hardware dei PC di Pietro Norton. Pietro Nortone.
2: Ah, ora sì che posso.
0: Il nostro amico Pietro Nortone

0: Oddio mio, io sto morendo. Ci vuole un sottofondo musicanale.
1: Ci penso io.
0: No, ci penso io. No, perché ho messo il CD della colonna sonora di Akira. Non so se conoscete il genere. Vaffanano.
2: Alleluia. Alleluia.

esistono più gli anonymizer, cioè quei siti dove tu vai e loro ti proxano e navighi. Ti ricordi c'era anonymizer.org che tu andavi, gli mettevi lì la URL e lui diceva, ma non lo so, no, non firmerò per questo. Servus? Ah. Vediamo se i nostri ascoltatori ci aiutano.

0: hanno detto che è uscita una rivista.
1: Che cosa?
0: Una rivista che è la Suca. Si chiama H&C.
1: Io non l'ho mai vista, però ne sento parlare male.
0: Mm. Dopo Hacker Journal, che ci ha, come dire, brasato i testicoli, non abbiamo molte informazioni su questa rivista, però se è quella che abbiamo visto è un porco dio di, insomma, non lo so, non so che cazzo sto dicendo, sono stanco, non ho dormito e boh, adesso cercheremo in rete informazioni su questa rivista e me ne fotto. Processi Linux. I processi Linux sono detti pesi leggeri. La struttura dati di una byte query, relazione di parentela tra i processi. Il process switching, task segment, macro switch to process, creazione di processi. La fork, funzione, risorsa condivisa tra padre e figlio, cioè cazzo in culo. Kernel thread, processi kernel generalmente periodici. Sono le slide?
1: Le slide di merda.
0: Del professore?
1: Le slide di merda.
0: Pallotron è qua che sta studiando. Cosa stai studiando, Pallotron?
1: Sistemi operativi.
0: Sistemi operativi? Parlaci, sì, dei sistemi operativi.
1: Vaffanculo.
0: Ma cosa ne pensi dei sistemi operativi?
1: Che così fatti in fretta non capisco un cazzo.
0: Secondo me è la migliore, il miglior modo per studiare sistemi operativi.
1: Sì. Il miglior modo per farli odiare. Domani c'è il palo in avvicinamento.
0: Il palo in avvicinamento di dietro per il nostro compagno e amico Pallotron.
1: Che
0: dopodiché si chiamerà Pallotroion.
1: Sì, chiamerà Palotron.
0: Palotron. Calotron.
1: Fatevi i cazzi vostri.
0: Ci sono questi ascoltatori che pretendono troppo.
1: Che cosa vogliono?
0: Vogliono la musica in sottofondo, ma ci avete rotto la minchia.
1: Ma perché non ve la sentite la
0: ma
1: musica?
0: Perché non ve la attaccate in tuo culo la minchia? Priorità dinamica, algoritmo di scheduling. Computo della goodness. Oh, che bella la goodness. Come mi sento tutto
1: goodness. Goodness.
0: Gestione per
1: Un IP temporaneo per
0: un IP
1: Columbia.
0: Temporaneo per
1: Columbia.
0: Chi è Columbia?
1: Quello che sto parlando, parlo tra un momento che si chiama così.
0: Ma Columbia non è l'altro?
1: Ma porco Dio, la San.
0: La San?
1: Columbia.
0: Ma la Sparta, la NetBSD non è?
1: Quello con NetBSD è un'altra macchina. Ah, allora non si chiama Columbia.
0: Vabbè, chiamala per la macchina sotto, un po' per la macchina sotto. Chiamala Challenge, va bene.
1: Perfetto, mi hanno dato un cazzo di stick in questo
0: 192, momento. 192.168.1.316.
1: Grazie, poi?
0: Aspetta un attimo. Allora, vediamo l'host, visto che noi non usiamo DNS.
1: Dai,
0: perché siamo cool.
1: Temporanee.
0: Cose temporanee qua non si fanno.
1: Dimmi la macchina che è spenta. Dai. Tanto mi serve solo per
0: prenditi
1: l'84. Dai, dimmi questa che ti uccido. E adesso
0: mi
1: prendo il 100.
0: Sì.
1: Mi
0: no, il 100 è mio, cazzoide.
1: Mi prendo l'84? Dove tra l'altro risiede anche il CD?
0: Prendi l'88. 88.
1: Queste sono slide serie.
0: No, oh, slide serie. Ma chi le ha fatte queste slide?
1: Che cazzo ne so, ho cercato con Google e non c'è scritto un cazzo manco qua. Anzi,
0: per ciascuno dei seguenti indirizzi logici si consideri l'esecuzione di questo programma nel sistema operativo Unix, supponendo che il processo che lo esegue abbia process ID uguale a 1000.
1: Allora, questo è un esercizio, me ne foto.
0: Sono esercizi, sì. Sono minchiate poi, perché uno non si occuperà mai di quelle cose.
1: Si deve programmare qualcosa. Pakistan Textile Journal. Minchia, un giornale pakistano sui sistemi operativi. Può essere?
0: Non può essere. Un po' di musica. Da questo momento in poi ignorerò le query degli ascoltatori non trusted.
1: Perché chi avete chiamato?
0: Un mare di persone. Sono tutti coglioni. abbiamo una discreta quantità di listeners.
1: Cosa è abbassata la luce? Ho la mia impressione.
0: No, è che manca la lampadinetta. La baciù. Comunque, come avrete capito, al Media Lab abbiamo finalmente nuovamente la linea. Media Lab è di nuovo online. Vai, leggici qualche interessante aneddoto di questo libro.
1: Fanculo.
0: Sto studiando. Hai scelto il momento sbagliato per studiare al Media Lab.
1: Una Slackware 7.2 per Spark, 7.2 è solo per Spark, però che ha fatto questa distribuzione? L'ha fatta in maniera veramente approssimativa. Allora, c'è il menu per installazione dell'NFS, però non c'è supporto per la scheda, perché non c'è il modprobe, non c'è il modulo e non è possibile quindi configurare la scheda IRE.
0: C'è Vampire in ascolto per caso?
1: No.
0: Se ci dovesse essere Vampire in ascolto, veramente è fregato di me. FSHIP7.net e loggati sulla tua macchina.
1: Esatto, c'è lui.
0: Se hai l'account, se no attacca il cancello e succhia le palle.
1: Se
0: del
1: lo
0: vampire.
1: Faccio io perché
0: succhia le palle del Vampire. Io adesso, se ci riesco, vi darò una. Red Vex, hai rotto i coglioni. Basta. È uno che rompe i coglioni in query. Mi hai rotto i coglioni. Io ti spengo internet.
1: Tanto non lo posso passare in ogni caso. Sei loggato su BB7, parlo tra me.
0: Sì.
1: C'è il Vampire?
0: C'è Ruth, non so se è il
1: Vampire. Vedi quanto c'è di idol?
0: Un'ora e sei minuti.
1: Che
0: Chrome?
1: Non c'è un MP3.
0: Tolcalo. Se c'è, rispondi. Buon Vampire.
1: Ma scusa, mi guardi un attimo il passo di video?
0: Non posso dire un Tolk.
1: Guarda il passo di video.
0: Non posso dire?
1: Sì, se c'è la mia testa. Fai il graphic shining.
0: Chiamo.
1: Sì? Entra. Ciao,
0: No. Ciao. Grazie. Siamo qui a succhiare i byte dalla rete. Succhiamo anche il fuoco volendo. Io volevo fare una rassegna stampa, insomma,
1: allora,
0: non c'è possibile
1: farlo. Dire, se mi può mandare al volo il modulo lamp.o per la SPAC.
0: Il modulo come si chiama?
1: Lamp.o.
0: L-A-M-C-E.
1: Sì.
0: Punto?
1: O.
0: Della SPAC. Perché si mobilitano contro Trenitalia?
1: È Insmod. È Insmod con chi la vuole.
0: Ah certo, perché Trenitalia fanno passare le armi sui treni.
1: Ma di che è?
0: Le armi, che poi sono camion.
1: Dello Slacker, dico.
0: Train stopping. Mo.
1: Ok, lo prendo dal CD di Slack. Come lo prendo dal CD di Slack? No,
0: la guerra dei checkpoint.
1: Un attimo che controllo anche se c'è.
0: Stiamo guardando. Oh, Telestrix. Comunque stiamo guardando il sito di indimedia.org, italy.indimedia.org. C'è una bella foto di un mega trasmettitore televisivo.
2: Ah, ma minchia, sono qua i nodi.
1: Siamo dei coglioni.
2: No, non sono in snodo.
0: Ma scatta su una della mia minchia, continuano a rompere i coglioni.
2: No, c'è.
0: Porco Dio.
2: In snodo c'è pure?
1: C'è. Ok.
0: Gli hanno chiuso l'unico giornale che era rimasto su, Bussana di Eva. L'ultimo giornale di lingua bassa, pazzesco. Veramente incredibile.
2: No, aspetta, comunque... No, vabbè.